0: nel XIX secolo a inserire questi individui anche nella categoria più larga psichiatrica e sessologica della perversione.
1: Poi
0: tra l'altro sì. Sì, no, mi scusi, sì, giusto, si aggiungo che Foucault ha lavorato anche molto sugli archivi delle lettres de cachet, quelle lettere con cui il potere del re assoluto nella Francia, quindi dell'âge classique, come dice Foucault, poteva far internare degli individui considerati appunto pericolosi o devianti in qualche modo. E lavorando su queste lettres de cachet, ci sono delle lettere che concernono anche gli individui ermafroditi, quindi in diversi archivi incontra queste esperienze.
1: Che rappresentano appunto un modo in cui viene sperimentato e soprattutto poi viene giudicato come nucleo e vettore di normalizzazione dei corpi e delle identità sessuate. Ma a questo arriveremo tra poco quando torneremo sul tema della medicina, ma dicevamo proprio di questo movimento archeologico dei saperi che Foucault attiva nello studiare la storia dei regimi che hanno accompagnato in modo continuo la storia dell'ermafroditismo. Nel modo in cui è stato trattato dalla società, e Foucault privilegia una griglia di lettura giudiziaria per leggere il modo in cui questo fenomeno è stato trattato dalla società. Da quali materiali parte e quali sono i maggiori sviluppi di questo concetto?
0: Sì, appunto, Foucault tratta questo tema come sempre, come appena detto, con uno sguardo storico. Si concentra in particolare sul passaggio tra l'età che lui chiama l'età classica, quindi l'età premoderna, e poi la concezione più medica e scientifica, per così dire, del XIX secolo. Effettivamente gli archivi che utilizza in questo manoscritto sono degli archivi sostanzialmente giudiziari. Altri aspetti dell'ermafroditismo, la sua valenza anche artistica, culturale, sociale, sono molto meno o quasi per nulla trattati. Perché io penso che appunto sia dovuto a, come diceva, al tipo di materiali che ha incontrato nel suo lavoro sugli archivi di questo periodo. Parlavamo delle lettres de cachet, ma anche dal fatto che andando a cercare quali sono le testimonianze mediche anche su questi individui, quindi ermafroditi, le prime testimonianze mediche emergono anche, sono testimonianze di esperti, di chirurghi, come si diceva all'epoca, di esperti medici che sono chiamati a pronunciarsi in caso di processi appunto sulle persone ermafrodite. Quindi effettivamente i casi giudiziari assumono un'importanza particolarmente rilevante per Foucault in questa sua descrizione storica.
1: Proprio su questo, in queste analisi delle carte giudiziarie, Foucault si concentra su due processi molto celebri, quelli di Marie Marin Le Marsin 1601 e quello di Anne Jean-Baptiste Grandjean del 1765. Nello stesso periodo, però, va ricordato, furono portati avanti altri grandi processi per ermafroditismo, altrettanto memorabili. Ma perché venivano addirittura processate queste persone?
0: È appunto interessante perché Foucault, qui vediamo anche una differenza fra questo manoscritto e il corso che citavo prima sugli anormali, perché in questo corso, nelle lezioni quindi tenute nel 75 al Collège de France, Foucault considerava ancora che si fossero fatti dei processi alle persone ermafrodite e alcune sono state anche condannate a morte, proprio in virtù del loro essere degli individui mostruosi, tra virgolette, che avevano in sé le due nature dell'uomo e della donna. In questo manoscritto il suo sguardo è molto più nuancé, così dire, e considera che se si è arrivati effettivamente a volte anche a delle condanne molto pesanti su questi individui, non era tanto per la loro natura ambigua, era piuttosto perché ne hanno fatto un uso che andava contro le leggi morali e religiose dell'epoca. Per esempio, se avevano assunto un'identità legale, sociale, maschile, avevano poi dei rapporti con degli altri uomini, quindi di fatto venivano processati e condannati per quella che si chiamava sodomia all'epoca, che si poteva, un termine che viene usato anche per le donne, tra l'altro. I due processi che molto celebri, appunto, che lei citava, che sono i due grandi processi, ne cita altri effettivamente Foucault, ma sono i due processi che utilizza in particolare in questo testo e che mette uno di fianco all'altro, anche se in realtà il primo, quello di Marie Marin Le Marcy, è del 1601 e l'altro di Grand Jean è del 1765, quindi ci sono comunque 150 anni più di differenza. Però è vero che nella drammaturgia di questi processi ci sono dei punti comuni. Perché, allora le chiedeva, perché queste due persone sono state processate? Perché pur avendo effettuato, e questo è interessante, una sorta di cambio di sesso, alla nascita erano stati quindi assegnati al sesso femminile e in età adulta avevano invece scelto, voluto riassegnarsi al sesso maschile, e questa riassegnazione era in realtà possibile secondo le leggi e le procedure dell'epoca, con tutta una serie di precauzioni attorno, ma era possibile, dicendo sostanzialmente alla nascita e al battesimo, poi ci siamo sbagliati. E dopo essersi stati riassegnati al sesso maschile, si sono sposati con delle donne. E qui appunto entra un po' il problema, si vede chiaramente che il problema per in quest'epoca di delle persone ermafrodite è sostanzialmente il matrimonio. La grande paura del potere giudiziario è che si possa in un certo senso pervertire la sacralità al tempo stesso del sacramento, ma anche in senso civile del matrimonio. Se c'è il sospetto che in qualche modo queste persone abbiano utilizzato un loro sesso ambiguo per sposarsi con una persona che quindi sarebbe del loro stesso sesso, per una sorta di matrimonio omosessuale, allora questo era qualcosa di estremamente reprensibile all'epoca. E quindi nasce questo bisogno del potere giudiziario al tempo stesso di definire esattamente, per questo che interessa Foucault, come si fa a definire esattamente a quale sesso una persona appartenga. Ed è lì che poi il medico interviene anche, perché sono chiamati appunto come esperti per pronunciarsi al tempo stesso su qual è il vero sesso di queste persone, ma anche se c'è stata in qualche modo volontà di ingannare, cioè se potevano rendersi conto che il loro vero sesso non era quello, in questo caso maschile. Ed è interessante perché le condanne sono, all'inizio ci sono due condanne in entrambi i casi. La prima condanna è molto severa, torture fisiche, esilio, eccetera. La condanna, diciamo, d'appello, quella che viene dopo gli esperti medici si sono pronunciati, diventa più leggera, ma al tempo stesso è sempre una condanna. E in entrambi i casi si condanna queste persone a riprendere degli vestiti da donna e a ricomportarsi come donne e non sposarsi mai più, cioè il loro matrimonio viene annullato. Quindi l'importante è che, ecco, restino in un sesso che è quello che loro ha assegnato.
1: Ci sarebbe anche da discutere di questo scarto che all'interno di questo testo di Foucault viene evidenziato tra la sessualità e anche l'essere monolitico del sesso. Purtroppo però non abbiamo più tempo a disposizione, ma abbiamo già comunque indagato le implicazioni sociali, politiche e anche culturali di questo passaggio grazie a questi due esempi emblematici. Gli ermafroditi di Michel Foucault, un testo inedito appena pubblicato dai Einaudi, che abbiamo portato alla luce grazie alla professoressa di filosofia all'Università di Créteil, che ha curato la prefazione, che ha curato il volume, Arianna Sforzini, che io ringrazio tanto.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.

0: Paola De Angelis. Oggi ascoltiamo il nuovo disco di Rhiannon Giddens, una musicista che oltre a cantare suona il violino e il banjo. Non è solo una compositrice, ma anche un'attivista culturale. Carolina Rain, con cui abbiamo aperto, è un brano originale, un southern rock classico che ci fa entrare subito nell'atmosfera del disco. L'album si intitola Hope is a Thing with Feathers e raccoglie 10 brani registrati prevalentemente dal vivo in studio a Brough Bridge in Louisiana. È un compendio della storia della musica che Rhiannon Giddens è impegnata a divulgare, canzoni vecchie e nuove ispirate alla tradizione intesa come qualcosa di vivo, in continua evoluzione che palpita nel presente. Rhiannon Giddens ha fondato il gruppo dei Carolina Chocolate Drops, ispirato alla tradizione dei gruppi afroamericani di strumenti a corda, precursori della musica country, composti da violino, chitarra, banjo, anche mandolino, violoncello e contrabbasso a seconda della formazione. Una tradizione molto diffusa tra gli afroamericani, il cui ruolo nella musica country è sempre stato poco considerato. Per questo Rhiannon Giddens è stata felice di partecipare al disco di Beyoncé, Cowboy Carter. Per lei è stata una grande occasione per divulgare la vera storia della musica country, che è un genere interculturale. La sua missione, infatti, è dare voce a chi è stato ignorato nella storia di questo genere e cambiare la mitologia che lo riguarda e che vorrebbe la musica country legata ai suprematisti bianchi e al nazionalismo. Rhiannon Giddens ha alle spalle lo studio del canto lirico. Nel 2023 ha vinto il Pulitzer per la musica con l'opera Omar, scritta insieme a Michael Abels. Recentemente, inoltre, Rhiannon Giddens è stata la consulente musicale per il film I peccatori di Ryan Coogler, che quest'anno ha vinto 4 Oscar. Il titolo del nuovo album, Hope is a Thing with Feathers, viene da una poesia di Emily Dickinson. In italiano, la speranza è quella cosa piumata. Ascoltiamo proprio il brano che dà il titolo al disco.
1: Hope

speranza è quella cosa piumata che si viene a posare sull'anima, canta melodie senza parole e non smette mai. Così dice la poesia di Emily Dickinson, che dà il titolo al nuovo disco di Rhiannon Giddens, Hope is a Thing with Feathers. Con lei ci sono vari musicisti, il polistrumentista Francesco Turrisi, avete appena sentito la sua fisarmonica, il chitarrista congolese Niwel Tsumbu, Jason Cypher al basso e Dirk Powell, che ha coprodotto e mixato il disco insieme a Rhiannon Giddens. Giddens, che è nata in Carolina del Nord, ma vive prevalentemente in Irlanda perché i figli sono per metà irlandesi e ha voluto che imparassero la lingua del padre. Questo ci dice quanto sia importante per lei preservare le tradizioni e le culture. Proseguiamo con un brano dal sapore country gospel con banjo e violino in evidenza, scritto alla fine degli anni 60 da Ola Bell Reed, una musicista folk e bluegrass degli Appalachi.

on a Mountain è un brano di grande potenza che Ola Bell Reid scrisse mentre era seduta accanto alla lapide della madre. La canzone è diventata un classico per gli artisti country e bluegrass. Nel disco c'è anche Step Away Blues, un brano originale e una canzone di riappropriazione dei Crone Years, un termine dispregiativo per indicare le donne non più giovani. Crone significa più o meno vecchia befana. In realtà è una fase della vita in cui le donne si sentono molto più libere e forti. Per Rhiannon Giddens è anche la fase in cui non ne vuole più sapere di essere diplomatica, di portare in scena la blackness in modo mansueto che piaccia a tutti, soprattutto ai bianchi. E in questo disco dedicato alla musica delle proprie origini, che racconta la storia degli ultimi 20 anni della sua vita, Rhiannon Giddens interpreta anche Freight Train, il classico di Elizabeth Cotten, una grande musicista folk blues, nata nel 1893, anche lei nella Carolina del Nord, come Rhiannon Giddens. A circa 11 anni, nei primi del Novecento, scrisse questa canzone ispirata ai treni merci che sferragliavano attraversando la sua città natale. Ci lasciamo allora con la voce di Rhiannon Giddens accompagnata dalla chitarra acustica di Dirk Powell come ultimo ascolto da questo album ispirato al senso di speranza concreta, tangibile, che si realizza anche tramandando le storie e la storia che Giddens ha raccontato nel corso della sua carriera. Quella secondo cui la musica americana è molto più ampia e varia, molto più nera e più interconnessa di quanto il canone tradizionale abbia spesso riconosciuto. Buon ascolto e un saluto da Paola De Angelis.

0: Diamo subito il benvenuto alla prima voce che ci viene a far compagnia stamattina, la nostra collaboratrice dell'America Latina, Laura D'Averio, che ci racconta cosa sta succedendo a Panama. Buongiorno, benvenuta Laura D'Averio.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: A Panama sono in corso negoziazioni con la popolazione indigena Guna per la costruzione di una strada e reti elettriche nel loro territorio. Per spiegare cosa sta succedendo, ci fai, Laura, per favore, una breve panoramica su questa popolazione che non conosciamo?
1: Sì, certamente. I Guna sono un popolo indigeno di Panama, vivono soprattutto in una regione che si affaccia sul Mar dei Caraibi, che si chiama Gunayala, e ecco, vivono tra isole tropicali e foreste che rimangono, anche foreste antiche, che rimangono in gran parte incontaminate e da oltre 500 anni, quindi diciamo da quando è cominciato il periodo coloniale, difendono la propria identità e il diritto di decidere sul proprio territorio. E c'è stata anche una breve guerra tra la popolazione Guna e il governo panamense nel 1925, e alla fine di questi scontri hanno ottenuto un'ampia autonomia politica che sono riusciti a mantenere fino ad oggi. La loro economia si basa soprattutto su pesca, agricoltura, artigianato, anche in parte turismo. Oltretutto, ecco, si è parlato della popolazione Guna due anni fa, in particolare riguardo a un episodio di uno dei primi episodi al mondo di migrazioni pianificate per il problema del livello dell'innalzamento del livello degli oceani dovuto ai cambiamenti climatici, che ha messo a rischio la sopravvivenza in alcune isole più basse dell'arcipelago. E quindi in quell'occasione, nel 2024 appunto, circa 1200 persone della comunità Guna avevano dovuto trasferirsi sulla terraferma. Ecco, un movimento insomma molto drammatico che ci fa capire la vulnerabilità, ecco, che vive questa, almeno una parte di questa popolazione, e ecco, che ci fa anche riflettere oltre la situazione di Panama.
0: E perché oggi Guna hanno deciso di negoziare per costruire infrastrutture?
1: Dunque, i Guna, che appunto hanno difeso il proprio territorio fino ad oggi, tenendo a distanza proprio governi, imprese, speculatori, mantenendo questa forte autonomia sul territorio, si trovano però in un momento anche conflittuale all'interno della stessa comunità, perché una parte della popolazione vorrebbe cambiare, avere delle aperture esterne maggiori, e il punto cruciale è come farlo senza rinunciare alla propria autonomia. L'isolamento ha un costo sempre più alto perché mancano servizi base, servizi sanitari, la difficoltà anche di poter frequentare scuole e dovendo camminare insomma attraverso la giungla, dove mancano le strade. Evidentemente nel 2013 gli abitanti avevano cominciato a aprire sentieri proprio a colpi di macete, chiedendo al governo invece una strada più moderna, e questo lato della popolazione insomma ha una voce, si sta facendo sentire più forte, e ha creato all'interno della comunità questo momento decisivo per il futuro della comunità, ma poi vedremo anche una decisione che avrà impatto anche al di fuori della comunità stessa. Entra in gioco in questo momento l'Interconnexion, che è un progetto che vuole collegare reti elettriche di Panama

0: e Colombia e richiederebbe una strada che passi attraverso la foresta, non solo con decine di ponti. La pressione è molto forte, il governo sostiene evidentemente questa strada, promettendo anche quel tipo di infrastrutture e servizi che la comunità Guna, o almeno una parte della comunità Guna in questo momento, ritiene essere molto importante. Ecco, evidentemente questa discussione gira anche intorno al fatto che di quanto questo accordo poi possa essere, ci si possa fidare, nel senso su un accordo che porterebbe un forte cambiamento sul territorio, cambiamenti che poi evidentemente cambierebbero anche le dinamiche all'interno della comunità, con promesse che invece ecco, dovrebbero avvenire su un periodo più lungo, no? Quindi ecco, sono tutte questioni in questo momento molto forti, insomma, che fanno parte delle discussioni precedenti a una decisione.
1: E che impatto potrebbe avere questo cambiamento sulla lotta alla conservazione dell'ambiente?
0: Ecco, i Guna sono stati grandi protettori di una zona molto importante, la zona dello Gunayala e del Darien tra Panama e Colombia, costituiscono foreste antichissime e i Guya sono stati grandi protettori di questo ecosistema che evidentemente un'operazione di questo tipo, un'operazione di infrastruttura di questo tipo potrebbe mettere a rischio perché si rischia di accelerare la deforestazione, soprattutto si rischia di innescare un meccanismo di cui non necessariamente si sanno le conseguenze oggi, come il disboscamento commerciale, speculatori, insediamenti. Che anche di turismo o più commerciali con traffici difficili da controllare. Quindi diciamo il pericolo non riguarda soltanto l'impatto diretto dei cantieri, ma come ecco, una strada poi possa evidentemente aprire la porta a nuove strade, moltiplicando gli effetti nel tempo, ed è proprio questo, diciamo, il punto cruciale. Se si apre, no, fino a quando si riesce a mantenere il controllo che fino adesso si è riusciti a mantenere, ma evidentemente deve anche essere una decisione dei Guna e non una decisione imposta che ancora una volta riprodurrebbe poi logiche coloniali. Quindi ecco come conciliare autodeterminazione e tutela dell'ambiente. Loro vengono da un'esperienza di grande difesa di questo ecosistema, ma evidentemente ecco, in questo momento sono anche sorte altre priorità. Vedremo quale sarà la decisione di queste negoziazioni tra la popolazione Guna e il governo panamense.
1: Sono davvero complesse queste negoziazioni a Panama con la popolazione indigena Guna per la costruzione di una strada e reti elettriche nel loro territorio. Ce ne ha parlato la nostra Laura Daverio. Grazie Laura, alla prossima volta, buona giornata.
0: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Gulluzza è regista, sceneggiatrice e sound designer. Assieme a Patricia Boyat ha dato vita all'Atelier Boat Visual Art, una fabbrica di idee che fa e costruisce cinema. Ha curato il suono e l'immagine per il Locarno Film Festival e sempre assieme a Patricia Boyat ha messo a punto il più grande cinema confederato, Le Capitole, cuore pulsante della Cineteca Svizzera. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch. Un caro saluto da Martino Dont. Come ogni mercoledì ascoltiamo la musica di un'orchestra elvitica. Le scelte musicali curate come sempre da Alissa Nembrini ci riportano ad ascoltare le interpretazioni della Luzerner Symphony Orchestra, orchestra naturalmente con sede a Lucerna, ma con un respiro internazionale, e anche grazie al celeberrimo Lucern Festival che mette in contatto questa formazione veramente con tutto il mondo della musica classica. 80 musicisti provenienti da circa 20 nazioni formano un ensemble dal fascino internazionale con sede in una delle più prestigiose sale al mondo, il KKL di Lucerna. Questa sera, 14 ottobre, ad esempio, sarà possibile ascoltare la Luzerner Symphony Orchestra nella sua sede classica, al Konzertsaal del KKL, alle 19.30, per l'apertura della sua nuova stagione concertistica. Una serata sotto la direzione di Michael Sanderling, e tra i solisti troviamo Regula Mühlemann, soprano, Anna Lapovskaya, contralto. In programma una pagina di Andrea Lorenzo Scartazzini, compositore contemporaneo classe 1971, e successivamente la seconda sinfonia, detta appunto Aufstehungssinfonie, in Do minore di Gustav Mahler. Il primo tempo, ancora prima della pausa, e successivamente i restanti quattro nella seconda parte del programma. Questo dunque è il programma dal vivo a Lucerna, se qualcuno dovesse essere sul posto. Noi ora sentiremo la Luzerner Symphony Orchestra con pagine di compositori finlandesi. Ed iniziamo dall'Andante festivo, una composizione in un solo movimento scritta da Jean Sibelius nel 1922 per quartetto d'archi. Più di un decennio più tardi, nel 1938, il compositore rielaborerà il brano per orchestra d'archi e timpani, e il 1 gennaio del 1939 Sibelius dirigerà la sua composizione in una trasmissione trasmessa dal vivo via radio, rendendola così l'unico documento sonoro di una sua interpretazione in veste dunque di direttore. Noi sentiamo l'Andante festivo da un concerto il 24 agosto 2010 per il Lucern Festival, la Lucerne Symphony Orchestra sotto la direzione di Neeme Järvi, e l'Andante festivo per orchestra d'archi e timpani di Jean Sibelius.

Jean Sibelius e l'andante festivo per orchestra d'archi e timpani. Abbiamo sentito la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di Neeme Järvi. Era il 24 agosto 2010 per il Lucerne Festival, nella prestigiosa sala del KKL. Questo antipasto d'ascolto ci anticipa un programma decisamente finlandese, non solo il grande Sibelius, però precisiamo, infatti procediamo subito con un altro compositore poco conosciuto di una generazione successiva a Sibelius, parliamo di Selim Palmgren. Vissuto dal 1878 fino al 1951, fu uno dei più importanti compositori e pianisti finlandesi. Nacque a Pori e studiò musica a Helsinki, successivamente anche in Germania, a Berlino, tra l'altro con Ferruccio Busoni e Konrad Ansorg, al che fu allievo di Franz Liszt. Fu autore di oltre 300 composizioni per pianoforte, 5 concerti per pianoforte e diverse opere corali. Considerato dai contemporanei addirittura il Chopin del Nord, sviluppò uno stile influenzato anche dall'impressionismo. Svolse un'intensa attività internazionale sia come concertista che come insegnante. Palmgren continuò a comporre fino agli ultimi anni di vita e morirà ad Helsinki nel 1951, ricordato oggi come una delle figure centrali nella musica finlandese, al punto che il conservatorio di Pori, la sua città natale, porta oggi il suo nome. Musica evocativa che richiama la natura, dei tratti distintivi della musica nordica ancora oggi, un elemento che ritroviamo già nel suo concerto per pianoforte numero 2 in re minore, opera 33 intitolato The River, o meglio in finlandese Virta, ovvero Il fiume, una delle opere più celebri del compositore finlandese. Noi ascoltiamo proprio il concerto per pianoforte numero 2, detto appunto Il fiume, opera 33 di Selim Palmgren, con la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di Michael Sanderling e Alexander Malofev al pianoforte, in un concerto del 20 agosto 2026, sempre per il Lucerne Festival al KKL.

una delle composizioni più celebri del compositore finlandese Selim Palmgren. Il concerto per pianoforte numero 2, detto The River, il fiume, opera 33, abbiamo sentito la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di Michael Sanderling e Alexander Malofev al pianoforte. Era il 20 agosto scorso, 2026, nella sala del KKL per il Lucerne Festival. Noi continuiamo con sonorità sempre finlandesi, torniamo alla musica di Jean Sibelius, probabilmente il più celebre compositore della Finlandia, e vogliamo ascoltare un estratto dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 43. Un'opera divisa in quattro movimenti, composta all'inizio del secolo, tra il 1901 e il 1902, e sebbene la composizione arrivi pochi anni dopo il celebre poema sinfonico Finlandia che consacrò Jean Sibelius come grande compositore sinfonico, l'inizio di questa nuova opera non avvenne affatto in Finlandia, ma in Italia, per la precisione in Liguria, a Rapallo, all'inizio del 1901. Un viaggio che venne finanziato dal barone Axel Karpelan. Sibelius completò poi la partitura una volta rientrato in Finlandia e la prima esecuzione, diretta dallo stesso compositore, avvenne con l'Orchestra Filarmonica di Helsinki l'8 marzo del 1902. Noi ascoltiamo il terzo e il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 di Sibelius. Il terzo tempo vivacissimo, uno scherzo rabbioso e inquieto, nel finale allegro moderato, l'intera sinfonia converge verso un finale che riprende temi provenienti anche dai movimenti precedenti, con un carattere potente, regale. Noi ascoltiamo questi due movimenti conclusivi, sempre naturalmente con la Luzerner Symphony Orchestra, sotto la direzione di James Gaffigan per la rassegna Lugano Musica 2020. Eravamo alla Sala Teatro del LAC il 16 febbraio 2020.

I due movimenti conclusivi della Sinfonia numero 2 in Re, opera 43, di Jean Sibelius, vivacissimo e allegro moderato. Potevamo ascoltare la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan in concerto, era il 16 febbraio 2020, per la rassegna Lugano Musica 2020 presso la Sala Teatro del LAC. Restiamo su questo concerto anche per un ultimo bis, un ultimo ascolto dedicato alla Luzerner Symphony Orchestra di questa edizione di concerto.ch, Vals Triste, opera 44, un breve lavoro orchestrale che inizialmente era destinato a delle musiche di scena che Sibelius stava componendo per un dramma. Sentiamo allora Vals Triste per orchestra, opera 44 di Jean Sibelius, sempre la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan.

0: La valse triste per orchestra opera 44 di Jean Sibelius. In concerto per la stagione Lugano Musica 2020 eravamo alla Sala Teatro del LAC il 16 febbraio 2020 per sentire la Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di James Gaffigan. E con questa celebre composizione di Jean Sibelius arriviamo anche al termine di questa edizione di Concerto.ch. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Libreria con una nuova edizione per Quadlibet a cura di Franco Dintino e Luca Maccioni, e questa uscita è sicuramente un evento. Negli ultimi 7 anni di vita Leopardi non si separò mai dalla sua raccolta di fogli sciolti, oltre 4.500 facciate che vennero poi pubblicate oltre mezzo secolo dopo la sua morte, grazie tra l'altro a una commissione di studiosi patrocinata da Giosuè Carducci. Giacomo Leopardi non aveva mai pensato di rendere pubblico questo testo privato, che è riaffiorato quasi per caso a Napoli dalle carte dell'amico Antonio Ranieri.
1: Eh sì, è vero, e questa nuova edizione, che è una vera impresa editoriale, ci permette anche di tornare sul composito originale pensiero leopardiano, ma al tempo stesso ci permette anche di inoltrarci nell'infinita biblioteca itinerante che compone questo zibaldone. Con noi oggi per il nostro approfondimento i due ospiti a cui do il benvenuto. Uno è il curatore, uno dei due curatori dell'edizione. Saluto Franco Dintino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: E insegna letteratura italiana contemporanea alla Sapienza di Roma, dove ha fondato e dirige anche il laboratorio Leopardi, e a Leopardi ha dedicato anche le monografie L'immagine della voce, Leopardi, Platone e il libro morale per Marsiglio 2009 e La caduta e ritorno, 5 movimenti dell'immaginario romantico leopardiano, pubblicato per Quadlibet nel 2019. E saluto anche, e bentornato ad Alphaville, Giacomo Iori.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Buongiorno a lei, professore di letteratura italiana all'Università della Svizzera Italiana e è vice direttore della rivista di storia e letteratura religiosa e condirettore di Lettere Italiane. Il suo ultimo libro, che abbiamo anche presentato qui ad Alphaville, è dedicato proprio al libro di esordio di Giacomo Leopardi, Canzoni, pubblicato per i tipi di Leolcki Editore. E ricordiamo che Giacomo Iori ha curato per noi anche la serie di Alphaville dedicata poi a Cesare Pavese, che si può sempre recuperare.
0: Allora, Dintino, nella vostra introduzione precisate che nel vostro lavoro editoriale avete voluto mettere in risalto la stratificazione e la dinamicità del pensiero leopardiano. E cosa fondamentale, non vi siete posti traguardi ultimi, forse proprio come aveva fatto un po' lo stesso Leopardi all'interno di questo diario culturale sempre aperto in fieri. Come avete quindi realizzato questa sfida?
2: Diciamo che abbiamo voluto anche usare degli strumenti tipografici, visivi, grafici, per mettere in luce il fatto che lo Zibaldone non è un'opera concepita per la pubblicazione, un'opera chiusa, finita, come è tanta trattatistica filosofica della sua epoca e anche successiva, ma è appunto uno scartafaccio privatissimo che praticamente nessuno ha mai letto. Abbiamo solo una testimonianza di una lettura di un'altra persona, almeno certa, e cioè il fratello di Leopardi, che forse ha dato un'occhiata a certi brani, ecco, ma per il resto è rimasto un testo segreto che Leopardi ha portato sempre con sé. Quindi noi volevamo mettere in luce questo anche così visivamente ad apertura di pagina, per far vedere come questo testo sia attraversato proprio da cesure, da fratture, dallo scorrere del tempo, caoticità e a volte anche casualità, no? Degli incontri che vi si fanno, che Leopardi faceva leggendo e accumulando citazioni, pensieri, riflessioni, ma senza un ordine preciso. Così abbiamo pensato di segnalare al lettore con un diverso colore, il grigio, innanzitutto le citazioni che Leopardi fa da altri libri, perché un aspetto importante di questo scartafaccio, di questo manoscritto, è il dialogo con altre voci, con altri autori. È un dialogo continuo che corre lungo tutto il filo dei ragionamenti leopardiani, e quindi è importante vedere come Leopardi continuamente si rivolge a qualcuno, leggendo e polemizzando, riflettendo, diciamo anche ironizzando sugli autori con cui di volta in volta si confronta, è quasi un agone fisico. E quindi abbiamo pensato che era giusto far vedere al lettore come si vada svolgendo questo intreccio di voci con delle virgolette, diciamo in altro colore, che identificano di volta in volta la voce con cui Leopardi

0: interagisce, dialoga, cosa non sempre, non possibile nelle edizioni precedenti, dove a volte le due voci si confondono, perché Leopardi a volte sottolinea i brani che cita, a volte no, a volte li sottolinea solo a metà. Quindi, insomma, per la prima volta abbiamo un'idea chiara di con chi Leopardi sta dialogando. L'altro aspetto, l'altra diciamo, innovazione grafica che fa emergere questa continua interruzione del testo nel dialogo con altri autori, è che le traduzioni sono sempre collocate all'interno del testo, sempre in un colore più chiaro, grigio, in modo che si percepisce anche visivamente quando Leopardi, sta dialogando con autori in altre lingue. E il lettore ha anche, diciamo, la possibilità di leggere immediatamente diciamo, il testo in italiano di tutte queste lingue che, insomma, sono un pochino complicate da padroneggiare tutte insieme, il greco antico, latino, francese, ma c'è anche l'inglese, ci sono molte parole, frasi in spagnolo, eccetera. Quindi ecco, anche visivamente si ha l'idea più di un brouillon, di un manoscritto un po' caotico, e questo secondo me rende giustizia alla vera natura di questo testo, che appunto non è un'opera finita, un trattato, e anticipa in qualche modo lo stile argomentativo, il modo di procedere di tanti autori successivi, filosofi, teorici, intellettuali, che vanno sempre di più verso questa modalità di scrittura interrotta, aperta, e che Leopardi in qualche modo inaugura. Pensiamo solo nell'Ottocento, a poco dopo, insomma, generazioni appena successive a Nietzsche, e poi a tantissimi altri nel Novecento, da Gramsci, per esempio, a Benjamin,
1: E certo.
0: a Simone Weil, a Valéry, insomma, molti pensatori in seguito diciamo saranno noti soprattutto per la parte nascosta della loro opera e non per quella pubblicata. E in questo senso Leopardi un po' anticipa i tempi.
1: Emersa, pubblicata e emersa. Penso che forse la definizione più sintetica e immediata di questa è quella di Sergio Solmi, cioè lo Zibaldone è pensiero in movimento, cioè tutto quello che c'è all'interno, dietro, sotto il lavoro che poi doveva stare di fronte, davanti a tutti di Leopardi. Giacomo Iori, ma questo è un testo immenso in un certo senso, e come lo affrontiamo? Perché a parte gli specialisti che ci lavorano e quindi lo leggono totalmente dall'inizio alla fine a scuola, ne vengono affrontati solo alcuni passaggi e magari a volte non viene nemmeno letto. Come ci si confronta con un'opera del genere? Come si segue il flusso narrativo di Leopardi e che, come scrivono anche Dintino e i curatori, è un'edizione composta da nervatura e rugosità in questo caso. Come si affronta un'opera di questo genere?
2: Ma intanto tengo a fare i complimenti a Franco Dintino e a Luca Maccioni, che a 10 anni da Una guida alla lettura dello Zibaldone uscita da Carocci, e per Dintino dopo 3 anni dalla edizione in inglese, portano a termine questa impresa monumentale, colossale, che è davvero un grande evento negli studi leopardiani. Da tanti punti di vista il pensiero di Leopardi in generale, e in particolare il pensiero di Leopardi per come si articola nello Zibaldone, è davvero un fatto inaugurale del pensiero moderno, della modernità. Come tale, già stato detto da Intino, un pensiero che si articola nel tempo, e il tempo in questa forma in cui il pensiero si esprime è integrato nel testo. Lo si può leggere, beh, appunto, proprio perché il tempo ne fa parte, e per questa sua dimensione di assoluta modernità, non secondo un filo narrativo, ma seguendo le occorrenze nel tempo dei grandi temi in cui si articola, che sono quelli della ricerca leopardiana, della poesia e delle operette, della prosa dei leopardi, delle operette, dei canti. Quindi, per evocare alcuni di questi grandi temi, la dicotomia natura-ragione, antichi moderni, e altri ancora, altri grandi temi necessari alla lettura della poesia di Leopardi, il tema dell'attenzione, un tema che risalta nella sua ascendenza dall'ascetica classica, il tema dell'amor proprio, eccetera, eccetera. Ma tengo, diciamo, a rilevare un altro aspetto, oltre al come leggerlo, un'indicazione sull'essenza di un genere importante della nostra letteratura contemporanea, cioè la saggistica. Proprio da Quodlibet è uscito lo scorso anno un altro importante librone a cura di Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini, saggisti italiani del Novecento, che rivendicano questo dato fondamentale, che la saggistica è un, se non il grande genere della letteratura italiana contemporanea. Beh, Leopardi ci orienta a leggere questo genere collegandolo strettamente a due altri aspetti, all'erudizione e alla filologia. Non c'è pensiero, dicono Marchesini e Berardinelli, che la saggistica è pensiero in situazione. Sì, ma Leopardi indica ai più grandi saggisti del Novecento che la saggistica è pensiero in situazione anche in quanto erudizione e filologia, e questa è un'indicazione fondamentale che fa parte del mondo magmatico e di straordinario fascino e profondità dello Zibaldone.
3: Nell'idea di Giacomo Leopardi, questo diario personale che appunto può essere anche letto attraverso l'idea della saggistica, come ci stava dicendo anche Giacomo Iori, potremmo anche parlare di pensiero poetante, come aveva indicato uno dei massimi studiosi di Leopardi, Antonio Prete, non avrebbe dovuto essere pubblicato. Ma cosa avremmo perso, quindi, se non avesse visto le stampe? So che è una domanda enorme. Walter Citi, nell'articolo che citavamo poco fa, propone che diventi una lettura obbligatoria nei licei, non per gli studenti, naturalmente, scrive Citi, ma per le e gli insegnanti, perché vedano come fatto un intellettuale solitario che appunto si scontra con tutto quanto dicevamo prima, le fratture, i ripensamenti, le cesure. Lei è d'accordo, Dintino?
0: Beh sì, sarebbe stata una perdita enorme, appunto perché solo nello Zibaldone vediamo questo movimento che è stato citato prima da Giacomo Iori, giustamente, che ha ripreso una frase di Solmi, che noi citiamo anche nell'introduzione perché è veramente cruciale, e proprio leggendo attentamente lo Zibaldone nel suo svolgersi riusciamo a capire una cosa che spesso non si comprende, diciamo, nelle divulgazioni più correnti, e cioè che quando si parla di Leopardi è difficile parlare, e forse è sbagliato, di fasi, di periodi, di prese di posizione che poi vengono rovesciate, eccetera, perché è un pensatore stratificato, no? In cui le cose rimangono nel fondo, riemergono, si verificano, si correggono, si contraddicono molto spesso, ed è proprio questo campo di tensioni che lo Zibaldone fa emergere, rende visibile, laddove invece nelle opere compiute e pubblicate, che sono anche poche tra l'altro, in vita da Leopardi, è più possibile, diciamo, come dire, mettere a fuoco delle cristallizzazioni del pensiero, mentre nello Zibaldone questo è impossibile, perché è evidente che Leopardi ritorna sempre indietro, lui spesso prima di scrivere ritorna indietro a leggere quello che ha scritto, quindi c'è un dinamismo continuo nel tempo, è come una specie di ragno che tesse questa tela andando da una parte e dall'altra e andando indietro e avanti nel tempo, e quindi nello Zibaldone è più facile vedere, più che delle cristallizzazioni del pensiero, cioè delle idee fisse, i problemi che stanno sotto il pensiero, cioè le domande che Leopardi si pone e i vari modi in cui risponde nel tempo, spesso, come dicevo, anche con contraddizioni molto forti. Pensiamo solo un caso eclatante, il problema della felicità, uno dei massimi problemi che si pone, lo risolve in modi completamente diversi e opposti. A volte diciamo la soluzione del problema sta in un acquisto di coscienza da parte dell'individuo, e quindi la ricerca in qualche modo di felicità attraverso la sapienza, la saggezza, la riflessione. A volte sta nella strada completamente opposta, cioè l'annullamento della coscienza, la regressione verso stati, diciamo, precedenti di insensibilità, anche animale o vegetale. Quindi come risolvere queste questioni? Bisogna vedere che domande Leopardi si pone, e questo lo possiamo vedere benissimo nello Zibaldone, meno bene, secondo me, nelle opere che fissano solamente uno stadio del pensiero.
1: E probabilmente potremmo godere comunque delle opere, di opere bellissime, di queste cristallizzazioni, ma ecco, perderemo una parte veramente importante di questo campo di tensione, anche del lavoro completo, perché leggere l'infinito, anche, non so, le operette morali che permettono di entrare piuttosto in alcune riflessioni filosofiche di Leopardi, ma già cristallizzate, ecco, sì, anche sintetiche, brevi, immediate in un certo senso, che invece vengono elaborate molto più profondamente all'interno delle pagine dello Zibaldone. E qui in effetti si apre un altro tema, lo evidenziava Massimo Raffaeli nella sua recensione sul Venerdì di Repubblica, e sottolineava come, nonostante il nome di Leopardi non compaia mai nei manuali scolastici di storia della filosofia, è molto probabile invece che Leopardi sia tra i massimi pensatori della modernità, quantomeno italiana. E certamente su Leopardi ha pesato anche nell'insegnamento il materialismo, e a questo punto, includendo in queste considerazioni proprio lo Zibaldone, quanto in questo Zibaldone troviamo i passaggi di questo pensiero poetante, e quanto possiamo considerare, grazie proprio allo Zibaldone e alle varie edizioni, Leopardi anche filosofo tout court? E magari lo chiedo prima a Iori, ma poi anche a Dintino.
2: Ma allora, intanto sono del tutto d'accordo con quanto ha detto Franco Dintino un momento fa. È un'opera filosofica lo Zibaldone, quindi diciamo è una prosa, è un pensiero alla ricerca del vero, ma quello che emerge dalla lettura è un dato fondamentale appunto per il pensiero moderno, cioè la natura prismatica del vero. Non bisogna dimenticare che c'è un solo assioma autoevidente per Leopardi, lo scrive e lo parafrasa in prosa, lo scrive in verso e lo parafrasa in prosa, questo assioma che ribalta il cogito ergo sum di Cartesio: non è cogito ergo sum, ma semmai soffro, dunque sono. Scrive Leopardi che tutto è mistero nell'universo fuorché la nostra infelicità o il dolore, che è la stessa cosa. Ecco, quindi il riscontro di queste 4.500 più pagine alla ricerca di un vero che tuttavia si rivela prismaticamente, è questo unico assioma autoevidente, questo appunto ribaltamento del cogito di Cartesio. E questo non va dimenticato, e credo appunto sia una pagina fondamentale, inaugurale della modernità nella storia del pensiero filosofico, non solo italiano, ma occidentale.
0: Sì, io mi vorrei riallacciare a quanto ha detto Giacomo Iori orora, e sono completamente d'accordo. Credo che abbia fatto il nome centrale, decisivo per la comprensione di Leopardi, perché se noi tagliamo fuori lo Zibaldone forse non capiamo due cose. Una è che Leopardi è veramente forse il più grande filosofo italiano moderno, e credo che dovrebbe esserci un adeguamento anche dei manuali di filosofia nelle scuole per includerlo. Un passo che è molto difficile da fare, è stato tentato ma con poco successo da alcuni colleghi che hanno provato a farlo. Secondo me sarebbe il caso di insistere. La seconda cosa che emerge è che rispetto alla formazione diciamo più nota filosofica di Leopardi, quella di tradizione illuministica, settecentesca, materialistica, che naturalmente esiste ed è molto importante, dallo Zibaldone emergono più altri filoni di pensiero che Leopardi rielabora o addirittura contribuisce a importare nella letteratura italiana, a creare nella cultura italiana. E io credo che il filone, diciamo, centrale, anche a causa della grande massa di osservazioni sulla lingua, sulla storia, sulla stratificazione linguistica, attraverso anche l'etimologia, sia l'eredità wikiana. Ecco, su questo forse non è stato messo l'accento con sufficienza. Cioè Leopardi rielabora in un certo senso il pensiero di Vico, anche se è molto dubbio che l'abbia conosciuto almeno nei primi anni, ma in qualche modo lo eredita anche per vie indirette, fino a quando non lo incontra proprio esplicitamente, e togliendone, diciamo, il provvidenzialismo, continua la sua lotta anticartesiana, e questo è un elemento fondamentale, diciamo che è la spina dorsale probabilmente del pensiero zibaldoniano. E l'altro filone credo che sia quello messo in evidenza da Aurora, da Giacomo Iori, che è quello che potremmo chiamare esistenzialista, quindi mettere in primo piano l'esperienza vissuta, l'esistenza, e non, diciamo, una razionalità che fonderebbe il vissuto. Ecco, quindi secondo me lo Zibaldone ci aiuta a collocare meglio, innanzitutto a comprendere meglio il valore filosofico del pensiero leopardiano, e poi anche a individuarne meglio i filoni fondamentali.
3: Io ringrazio molto i nostri ospiti con cui abbiamo spaziato nelle pagine preziose di Giacomo Leopardi. Quest'opera in movimento l'abbiamo definita, riprendendo una definizione famosa di Antonio Prete, pensiero poetante, opera aperta e continuamente in fieri. Con noi per questo approfondimento Franco Dintino, curatore insieme a Luca Maccioni della nuova edizione dello Zibaldone, edito da Quadlibet. Dintino, che è docente di letteratura italiana contemporanea alla Sapienza di Roma. Grazie Dintino.
0: Grazie a voi.
3: E grazie infinite anche a Giacomo Iori, professore di letteratura italiana nell'Università della Svizzera Italiana. A presto, e grazie anche a lei.
2: Grazie ancora a voi, arrivederci.
3: E grazie mille anche a Robin Pellanda.
1: Grazie a voi, buona continuazione.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

here it is. Here it is. Here is your crown.

Verde Aurora. Buongiorno a tutte le persone che si sono già svegliate e ci stanno ascoltando. Sono le 6 in punto di giovedì 15 ottobre. Chissà se avete già preso il primo caffè, lo state facendo adesso. In ogni caso, Cristiana Coletti al microfono vi farà compagnia per le prossime 3 ore. Cosa abbiamo in serbo per voi stamattina? Alle 8:18 sarà il momento del nostro quarto appuntamento con Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, autrice, conduttrice radiotelevisiva e docente. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste, per esempio Il Venerdì e di Repubblica, Le Scienze, il National Geographic. Tra i suoi ultimi libri noi ne andiamo a citare due: Eroica, folle, visionaria, storie di medicina spericolata, Bollati Boringhieri 2023, vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024. E poi l'ultimo, appena uscito, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026. Con lei oggi parleremo della storia di una aviatrice straordinaria e della storia della spedizione che sta in viaggio, oppure è già arrivata in un'isola del Pacifico, in isola deserta, per trovare la storia, per trovare i resti del suo aereo e raccontare la storia di questa aviatrice.

radiogiornale delle 8. E poi ancora, viviamo i mostri come scandalo e patologia. Non li comprendiamo al modo degli antichi. I mostri invece, come i viaggi, i miti e le fiabe, possono essere un modo di camminare per vie oscure e tortuose verso una verità. Così scrive Yolanda Stocchi nel suo articolo pubblicato su Doppio Zero. E noi ne parliamo per la rubrica intorno alle 8.45. La prima ora, come sempre, è dedicata alla rassegna stampa. Io vi anticipo i titoli e i temi principali nei quotidiani ticinesi, partendo dalla prima pagina. La regione apre con solo un passetto avanti sulle grandi piattaforme, firmato da Stefano Guerra. Un pezzo che illustra la decisione del Consiglio federale svizzero di rafforzare la tutela dei minori online. Il governo intende presentare entro il 2027 un disegno di legge per regolare le grandi piattaforme e motori di ricerca, imponendo loro di valutare e ridurre i rischi per i più giovani e vietando la pubblicità profilata ai minori. Sempre in prima pagina il commento: chi paga la crociata contro chi paga la crociata contro l'intelligenza artificiale, a firma di Ivo Silvestro, che commenta l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle disuguaglianze sociali. Mentre poche voci autorevoli, tra cui il Papa, pongono l'accento sulla giustizia nel mondo letterario e accademico, si diffonde un clima da caccia alle streghe. Le accuse generiche di aver usato l'intelligenza artificiale si basano su software di rilevamento inaffidabili, finendo per colpire soprattutto autori esordienti o appartenenti a minoranze. E nel commento, nel commento di Silvestro vengono citati alcuni casi, per esempio Taylison Aurelien, l'autore canadese haitiano escluso dal premio Goncourt dopo le contestazioni mosse dal saggista Samuel Fitoussi. Poi c'è Jamir Nasir, lo storico trinidadiano, e poi Jerry Falad, lo scrittore nigeriano. Insomma, cita alcuni casi per proteggersi da sospetti. Anche Paolo Giordano, lo scrittore vincitore dello premio Strega, ve lo ricordo, ha raccontato sul Corriere della Sera di salvare quotidianamente una nuova versione del proprio romanzo. E infine il taglio basso nella prima pagina della Regione, e poi continua a pagina 22, troviamo l'articolo Fra paradossi e contraddizioni, un pezzo di Enrico Lombardi che affronta le recenti vicende politiche ticinesi legate all'ingresso in Consiglio di Stato di Piero Marchesi e all'assegnazione del Dipartimento del Territorio. L'episodio ha acceso le proteste della Lega dei Ticinesi con Norman Gobbi e Picca, che hanno promesso torneremo barricaderi. Passiamo al Corriere del Ticino. L'apertura, la stretta di Berna sui colossi del web. Quindi è lo stesso titolo di apertura, lo stesso tema di apertura della Regione. Ed è un articolo di Luca Faranda, che ci parla, come anticipato, della regolamentazione dei colossi tecnologici nel suo articolo La stretta di Berna sui colossi del web. Il Consiglio federale intende introdurre misure per tutelare i minori, vietando la pubblicità profilata su piattaforme come TikTok e Google. Rösti ha precisato che il progetto non obbliga né le piattaforme di comunicazione né i motori di ricerca a combattere la disinformazione, ma rafforzerà i diritti degli utenti. Sul tema è intervenuta anche Regula Bernat-Hook, la quale sottolinea al giornale che la sicurezza va pensata fin dall'inizio e non si può prima puntare al business. Sempre in prima pagina del Corriere del Ticino, l'editoriale di Giovanni Galli commenta l'esito dei sondaggi sulla tredicesima rendita pensionistica ed è intitolato Una strada in salita per pagare la tredicesima AVS. Secondo il primo rilevamento Tamedia, il 60% degli svizzeri sarebbe contrario all'aumento dell'IVA ipotizzato per finanziare l'AVS. L'aumento della tassazione rappresenta una soluzione minima di ripiego, un compromesso fragile e rocambolesco che non accontenta nessuno, destinato a far discutere in vista della votazione. E spostandoci al tema della sicurezza, in prima pagina e poi a pagina 10, Nico Nonella firma il pezzo Polizia Unica, si riaccende il dibattito. Il dibattito si è riaperto dopo che Christian Vitta ha ipotizzato un risparmio di 20 milioni di franchi tramite la Polizia Unica.
Queste le anticipazioni, quindi dei titoli e dei temi principali nei quotidiani.

Italiani cinesi, e io vi ricordo che oggi il 15 ottobre nel lontano 1940 usciva nelle sale statunitensi Il Grande Dittatore, il primo film veramente parlato di Charlie Chaplin. Ha segnato la storia del cinema il suo monologo finale, in cui pronuncia frasi come "non disperate, l'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori", e ancora "combattiamo per il eliminare intolleranza e odio". Riferendosi a questo monologo, subito dopo l'uscita del film, Chaplin dichiarò: "Dovevo farlo, semplicemente dovevo farlo, non c'era altro modo in cui potessi esprimere in modo adeguato quanto ci tenessi. Era arrivata l'ora di smettere di scherzare. Avevano avuto le loro risate ed era stato molto divertente, no? Ma ora dovevano ascoltare, volevo che smettessero di essere così dannatamente contenti".

Feeling Good, interpretato da Kevril Payne e tratto dall'album Kevril Payne Sings del 1971, oscuro ma notevole disco di questa cantante, sorella del più noto sassofonista Cecil Payne. Andiamo a vedere le notizie principali sui quotidiani di oggi. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Kiev. Le restrizioni sui dati satellitari di Starlink ostacolano la lotta contro la Russia. In Ucraina, intera città al buio per i raid russi. E l'altro fronte, Arabia, aiuti attaccano ancora e preparano il supermissile cinese. E ancora, condanna a morte in Iran della studentessa 23enne Nameh Amini per presunti insulti al profeta diffusi in rete. Stati Uniti, il plotone dell'esecuzione si ribella, non fucileremo Hassan in TV. Il Consiglio federale, e questo dalla Svizzera, intende proteggere i giovani sui social network. La normativa prevista è meno rigorosa di quella dell'Unione Europea. E poi dalle agenzie, queste non le troviamo ancora nei giornali, gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. I delegati europei hanno respinto il piano e questo lo riporta il Financial Times. E ancora il Giappone, la premier Takaichi apre ai sottomarini a propulsione nucleare. Tokyo valuta la svolta, ma pesano i vincoli di legge e pacifismo. Partiamo da Repubblica, dove andiamo a leggere in prima pagina il commento "Il Dio obbligatorio" di Michele Serra, che affronta, appunto, ci commenta la dura condanna a morte in Iran della studentessa 23enne Nameh Amini per presunti insulti al profeta diffusi in rete. Serra denuncia crimini del potere religioso affermando che il Dio obbligatorio è una proiezione feroce della miseria spirituale di chi se ne serve. E nel suo commento viene ricordata anche Mahsa Amini, la giovane curda morta nel 2022 dopo l'arresto della polizia morale. E a pagina 19 di Repubblica si ricostruisce un po' la situazione. Nameh, l'altra Amini dell'Iran, condannata a morte per un post. Natasha Caragnano riporta l'appello lanciato dal carcere da Nameh Amini: non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, aggiungendo: sono una ragazza innocente con tante speranze e sogni. Natasha Caragnano intreccia la vicenda con quella di Narges Mohammadi, l'attivista per i diritti umani e premio Nobel per la pace del 2023, Mahmoud Amiri Mogadam, direttore della ONG Iran Human Rights, denuncia il rischio di normalizzazione della pena di morte contro la libera espressione. Passiamo al Corriere della Sera, rimanendo sullo stesso fronte. Scusate, sto cercando da dove partire. Marta Serafini a pagina 17 firma la sua analisi: Starlink rallenta i droni degli ucraini. No, qui abbiamo cambiato fronte. Rallenta i droni degli ucraini, i limiti introdotti senza preavviso. Serafini riporta le segnalazioni raccolte da Sergei Sternenko, ex consigliere per i droni dell'allora ministro della difesa ucraino Fyodorov, in merito ai problemi di connessione riscontrati sui droni dotati di terminali satellitari oltre 160 km orari. L'analista militare tedesco Röpke sottolinea che tali limitazioni rendono quasi impossibili le operazioni a medio raggio tra i 25 e 150 km dal fronte. Questa situazione evidenzia il peso delle decisioni assunte da Elon Musk nell'andamento del conflitto. Il consigliere ucraino per le tecnologie della difesa e l'avvocata per i diritti umani e premio Nobel Aleksandra Matičuk avvertono che il deficit di copertura espone la popolazione civile, affermando che i velivoli russi rischiano di considerare edifici residenziali, ospedali e scuole come bersagli di un tiro a segno, e aggiungendo che il sangue dei bambini ucraini sarà sulle mani del proprietario e dell'interno team di questa azienda americana. E continuiamo adesso davvero sul fronte ucraino, e tornando a
Repubblica, dove leggiamo l'articolo di Paolo Brera: gli USA rallentano Starlink a Kiev, intere città al buio per i raid russi. Elon Musk, il fondatore proprietario di SpaceX, ha spiegato che i limiti di velocità di utilizzo di Starshield sono decisi dall'esercito americano e in ultima istanza dal presidente Trump. Flash, così chiamato il consulente tecnologico della presidenza ucraina, segnala il blocco dei droni, mentre Zelensky commenta: è doloroso quando Trump sceglie la parte sbagliata della storia, non vendiamo il nostro paese, chiuse le virgolette. John Ratcliffe, il direttore della CIA, si oppone allo stop dell'intelligence, mentre il ministro degli esteri ucraino e Mark Rutte, il segretario generale della NATO, seguono gli sviluppi. E poi a pagina 8, sempre quindi restando a pagina 8 di Repubblica, taglio basso, senza scudo e spada, ora il paese rischia di doversi arrendere, di Gianluca Di Feo, che analizza l'impatto militare del blocco satellitare. I comandi ucraini si riscontrano un degrado del segnale sopra 100 km orari e un'interruzione totale oltre 160 km orari. I droni devono rallentare o accorciare il raggio d'azione per non perdere il contatto con la base, concedendo alle retrovie russe un salvacondotto da spionaggio e incursioni. Un ufficiale ucraino impegnato in prima linea ha dichiarato alla Repubblica: è come combattere con le gambe legate. L'Europa si ritrova priva di costellazioni satellitari per supplire al blocco americano e di satelliti spia per monitorare i lanci di missili balistici. E a pagina 9 di Repubblica: l'Europa a guida tedesca resista al tentativo dello zar di farle sospendere gli aiuti. Timothy Gerton Ash, autore dell'articolo, sottolinea la leadership della Germania nel sostegno a Kiev, citando lo storico tedesco Martin Schulze-Wessel, autore di Warum Russland nicht aufhören wird, perché la Russia non smetterà. Gerton Ash evidenzia le ambizioni di Putin, che sosteneva la frontiera della Russia non ha limiti. L'autore incita la fermezza di Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, contro le spinte di Marine Le Pen, la candidata del partito francese Rassemblement National.

La Barcelona Gypsy Balkan Orchestra con Siganochka, tratto dall'album dell'Ebro al Danubio del 2016. Continuiamo la nostra rassegna stampa passando al Medio Oriente, al fronte medio orientale. A pagina 12 del Corriere della Sera troviamo l'articolo Arabia, gli Houthi attaccano ancora e preparano il supermissile cinese che approfondisce l'escalation militare nel Golfo Persico. Gli attacchi dei ribelli sciiti hanno costretto a rinviare a fine anno il torneo tennistico Six Kings Slam a Riyadh e hanno messo in discussione la strategia del principe regnante saudita Mohammed bin Salman, volta a differenziare l'economia dei petrodollari e a rilanciare l'immagine del paese. A causa dei bombardamenti le compagnie aeree hanno sospeso i collegamenti e gli Houthi hanno bersagliato con droni e missili la sede del colosso energetico Saudi Aramco e Dahran, provocando vasti incendi e danni alle strutture. Un rapporto rivelato dal Wall Street Journal evidenzia come i paramilitari abbiano ottenuto da un fornitore cinese le componenti per costruire un supermissile a guida di precisione con un raggio di 2000 km. Nel frattempo, mentre Donald Trump rinvia la decisione sull'Iran, a dopo le elezioni di midterm, il premier israeliano Benjamin Netanyahu affronta la scadenza elettorale imminente nel proprio paese. E poi sempre a pagina 12 del Corriere della Sera, nel taglio basso, Federico Fubini firma l'analisi, lo scenario, quindi lo scenario, ficcarlo o cambiare regime. Il vero obiettivo dei Pasdaran è la leadership di Bin Salman. Fubini spiega come, a fronte di 163 miliardi di dollari spesi tra il 2024 e 2025 per la difesa e dell'acquisto di sofisticati sistemi antimissile, l'aeroporto di Riyadh e i complessi di Saudi Aramco siano rimasti vulnerabili. La strategia dell'Iran e degli Houthi mira a minare la credibilità politica di Mohammed bin Salman per favorire un cambio di regime a Riyadh. Intanto il greggio resta fisso a 106 dollari al barile, mentre la dirigenza saudita rifiuta di pagare il pedaggio informale preteso da Teheran per consentire alle petroliere di attraversare lo stretto di Hormuz. E a pagina 13, restando sul Corriere della Sera, Guido Olimpio ci racconta meglio la situazione. Nella sua analisi, manca la preparazione, il territorio è troppo vasto, i colpi evidenziano i limiti dello scudo di Riyadh. E Olimpio descrive la capacità tattica acquisita dai miliziani yemeniti sostenuti da Teheran anche con missili Kebar Sheikhan assemblati in loco. Come indicato da Obaidi, esperto del King's College di Londra, la vastità del territorio saudita e gli attacchi condotti con sciami di droni, Samad e missili mettono in grave difficoltà la difesa aerea del regno. Nonostante l'impiego di caccia e radar forniti dai paesi alleati, la carenza nei sistemi di comando e controllo e il rapido esaurimento delle scorte di munizioni rivelano le falle dello scudo difensivo, con giudizi critici sulla preparazione delle truppe riportati anche dal Financial Times. E invece in prima pagina sempre del Corriere della Sera leggiamo: per l'Europa energia, uno scudo comune. Nicola Saldutti descrive drammatici fotogrammi della guerra energetica in corso, dal missile balistico che ha colpito il quartiere generale di Aramco in Arabia Saudita, alle raffinerie russe in fiamme fino al blocco dello stretto di Hormuz e all'aumento di noli marittimi causato dagli attacchi dei pirati Houthi. In Europa il conto per le famiglie e imprese è già un aumento di 106 miliardi di euro, mettendo a dura prova la stabilità economica e la competitività dell'industria siderurgica, cartaia, del vetro e della ceramica. Nonostante la tentazione dei paesi europei di rispondere con soluzioni isolate, Saldutti evidenzia come le scelte solitarie di Trump, compreso l'accordo sul diesel siglato con il presidente Putin, abbiano finito per ricompattare l'Unione Europea. A questo proposito Meloni ha definito, questo ricordiamo un quotidiano italiano, tale intesa è una scelta che considero molto rischiosa. Saldutti sostiene che occorre recuperare lo spirito della post-pandemia per costruire uno scudo energetico
comune, ricordando che la linea tracciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si basa sulla diversificazione delle fonti e sull'accelerazione delle rinnovabili. Il piano Repower dell'Unione europea fissa l'obiettivo del 45% di fonti pulite entro il 2030, una rotta necessaria per superare le contrapposizioni ideologiche. E poi chiudiamo sempre sul Medio Oriente con un articolo di Repubblica, pagina 19. Netanyahu ammette 007 egiziano è stato in Israele prima del 7 ottobre, di Francesca Caferri, che riporta la missione fatta in TV al programma The Patriots da Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano dice di sapere che effettivamente c'è stata la visita dell'ex capo degli 007 egiziani in Israele, è atterrato, è rimasto 59 minuti, anche io voglio sapere chi ha incontrato. Oh, there's something on my mind.

0: Il momento del notiziario delle 6:30 e molto dolorosamente dobbiamo interrompere questo bellissimo brano A Fall in Love con la straordinaria voce di Tina Turner e noi ci ritroviamo subito dopo il notiziario delle 6:30.
1: Ecco qua,
2: sei pronto?
1: Ma non è un po' presto per celebrare il califfo?
2: Lui è scomparso nel 2013 e tu sei stato uno dei suoi collaboratori storici. Frank Del Giudice, il coautore di Tutto il resto è noia, la sua canzone manifesto.
1: È vero, è vero. Anche se io l'avrei cantata un po' più alla francese.
2: Come mai alla francese?
1: Perché Franco era innamorato degli chansonniers. Jacques Brel, Brassens, Aznavour. Infatti lo chiamavano il Prévert di Trastevere.
3: Franco Califano, il Prévert di Trastevere. Originale radiofonico di Gian Gilberto Monti e Vito Vita. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena, domenica alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Lino Bini, sempre più vittime di reati in Svizzera e quanto emerge da recenti statistiche criminali è confermato da uno studio dall'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo e dall'Università di San Gallo, studio stando al quale, nonostante questo quadro, la fiducia nella polizia resta alta, anche se è in aumento il numero delle persone che chiedono una maggiore presenza di agenti sul territorio. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
6: Lo studio ha coinvolto quasi 13.500 persone tra i 16 e gli 80 anni, un campione rappresentativo al quale è stato chiesto di esprimersi sul proprio sentimento di sicurezza e su reati subiti. Un modo, spiega il coautore dello studio Dirk Bayer, per avere indicazioni anche su crimini non denunciati. Le statistiche di polizia, continua il responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità della ZHAV, offrono infatti uno sguardo solo su una parte di quanto accade. Da un lato vediamo ad esempio che sono pochissime le persone alle quali viene rubata l'auto che non denunciano l'accaduto. Dall'altro, passando alla violenza sessuale, emerge però che solo in un caso su 8 una vittima di uno stupro si rivolge alla polizia. Lo studio evidenzia poi ad esempio un aumento delle vittime di imbrogli informatici e una crescita dei furti riconducibile al cosiddetto turismo del crimine. Da parte nostra siamo cauti nell'indicare alla polizia misure per combattere i problemi, mostriamo però loro alcuni aspetti, ad esempio l'aumento della paura nella popolazione causata dal calo della presenza di agenti sul terreno, un fenomeno al quale si può porre rimedio, anche se necessaria una discussione sulle risorse a disposizione della polizia. In generale la situazione non è considerata drammatica, ma va in ogni caso monitorata.
5: Nonostante i continui attacchi russi, l'esercito ucraino non ha colpito infrastrutture energetiche del Cremlino negli ultimi 3 giorni, così come auspicato dal presidente statunitense Trump. Trump, la cui amministrazione nega di aver avuto un ruolo nel limitare il servizio satellitare di Starlink, indispensabile soprattutto per la difesa aerea ucraina. Servizio che nelle scorse ore sembra essere tornato attivo, seppur con limitazioni, almeno stando a quanto reso noto dallo staff dell'Italia. Leader ucraino Zelensky. Una nave all'ancora nelle acque rumene ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Si tratta di una petroliera battente bandiera delle Comore. Non è escluso possa essere stata colpita da un drone. È solo l'ultimo di una serie di incidenti simili nel Mar Nero che evidenzia i rischi per la navigazione vicino al fianco orientale della NATO. È salito ad almeno 8 morti il bilancio delle vittime dell'uragano Rachel che si è abbattuto nelle scorse ore sul Messico per poi raggiungere anche le coste statunitensi della Bassa California. Ne danno notizia le autorità messicane, stando alle quali vi sono ancora diversi dispersi. Anche il ballottaggio del 25 ottobre per la presidenza del Brasile sarà un testa a testa tra il più votato al primo turno, Flavio Bolsonaro, e l'uscente sfidante di sinistra, Lula da Silva. Gli ultimi sondaggi infatti vedono i due candidati separati da soli 2 punti, con una maggior preferenza per il candidato di destra Bolsonaro con il 46% di consensi. Una parità di gradimento se si considera il margine d'errore del 2% delle rilevazioni. Il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV procede bene, sottoposto martedì all'asportazione di un tumore al polmone. I risultati degli esami di ieri mattina sono nella norma e, secondo il Vaticano, il pontefice ha ripreso a camminare e a mangiare regolarmente. Non solo, ha pure concelebrato la messa in una sala del Policlinico Gemelli di Roma. Tra i tanti auguri di una pronta guarigione, anche quelli del presidente statunitense Trump, espressi a margine di un comizio in Arizona. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, sull'altopiano possibili banchi di nebbia estesa sotto i 700 metri. A seguire ora le notizie sportive con Patrick Locatelli.
7: Lo sport.
8: Bene ritrovati, serata scoppiettante in Champions League, a iniziare dal ribaltone subito dalla Roma, 4-3 all'Olimpico dalla Real Madrid, spagnoli sotto 3-1 sino all'83esimo e capace di segnarne 3 in 7 minuti. Tutte sconfitte dunque le italiane, con il Como superato a Rotterdam 3-2 dal Feyenoord. Il big match della seconda giornata è andato alla Paris Saint-Germain, vittorioso 4-2 in casa della Manchester City, e poi è da segnalare anche il 6-0 della Aston Villa sul Fenerbahce, con la prima rete messa a segno da Manzambi e l'1-0 con il quale il Borussia Dortmund di Kobel ha perso in Norvegia contro il Bodo Glimt. Questa sera esordisce in Conference League il Lugano e lo fa alle 18.45 all'AIL Arena contro la Stella Rossa. Il Thun gioca nei Paesi Bassi contro il Twente. In Europa League Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus tra le altre. Ora è ufficiale, Mauro Pini torna nel giro della Coppa del Mondo di sci alpino. L'allenatore ticinese si dedicherà a Valéry Grenier, gigantista canadese. Infine l'hockey e il successo in campionato per 6-3 della Losanna sulla Joie, mentre in Champions League le tre svizzere si sono qualificate per gli ottavi di finale. Il Ginevra vincendo 4-3 all'overtime con il Colonia, il Friburgo nonostante la sconfitta 4-3 ai rigori a Herning in Danimarca, e le Davos malgrado la vittoria esterna della Liberec per 2-0.
3: Rete 2.

Bone Collection, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dall'album Sugar Drops del 2019 del gruppo Davinia and the Vagabonds. Bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. In questa parte della mattinata noi ci occupiamo della rassegna stampa culturale. Prima di partire io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Ringrazio chi ci ha già scritto per darci il buongiorno. Partiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Tages-Anzeiger, dove a pagina 17, con il pezzo intitolato "Una sfilata di carnevale con pazienti psichiatrici ha influenzato il pensiero del grande filosofo", un pezzo di Andreas Tobler che è scritto per il centenario dalla nascita del filosofo Michel Foucault. E Tobler individua, ci racconta l'origine dell'opera principale di Foucault, Follia e Società, nel marzo del 1954 a Münsterling, sul lago di Costanza. Lì Foucault assistette a una sfilata di carnevale in cui i pazienti psichiatrici sfilavano per le strade insieme al personale medico e infermieristico della clinica. Foucault ricordò che il pubblico ai bordi della strada era disorientato e un po' spaventato e definì quell'evento come l'unico giorno in cui ai pazzi era permesso uscire per ridere, pour faire le fou. In quel periodo Foucault si recò in Svizzera con Jacqueline Verdeux, l'anestesista del padre di Foucault, per far visita a Roland Kuhn, direttore della clinica psichiatrica di Münsterlingen, e a Ludwig Biswanger, direttore della clinica di Kreuzlingen, con lo scopo di tradurre in francese l'opera Sogno ed esistenza di Biswanger. Kuhn condusse in seguito sperimentazioni farmacologiche su circa 3.000 pazienti tra il 1946 e il 1980, provocando 36 decessi, come documentato nel rapporto di indagine dell'Università di Zurigo nel 2019. Nel corso della sua vita Foucault fu definito dal quotidiano francese Le Monde come il filosofo con la maschera, poiché rifiutava la morale dello stato civile borghese e non amava essere incasellato. Tobler ne ripercorre varie tappe biografiche e concettuali, dalle esperienze con l'LSD nella Death Valley nel maggio del 1975, accompagnato dalle note di Richard Wagner e Karlheinz Stockhausen, i due celebri compositori insomma che conoscerete sicuramente, fino ai viaggi a Teheran nel 1978. In quell'occasione Foucault descrisse la rivolta in Iran come fosse la prima grande rivolta contro i sistemi globali, la forma più moderna e folle di rivolta, pur precisando in un articolo del maggio 79 che non fosse compatibile con il dominio sanguinario di un clero integralista. Sul tema del potere della sessualità, in aperto contrasto con le tesi dello psicanalista Wilhelm Reich, Foucault vedeva nel costante dover confessare un comandamento mostruoso e un'esplosione discorsiva, affermando che il desiderio accade, nasce tra due persone, arriva, si accende, si spegne, non è il centro di un'identità. Come evidenzia Philippe Sarrazin, storico dell'Università di Zurigo, nella sua introduzione a Foucault, il filosofo considerava la ragione come un'istanza censoria e il potere come una forza produttiva che permea la società. Infine, nel famoso saggio "Che cos'è l'illuminismo?", nel 1984, riflessione sull'omonimo scritto del filosofo tedesco Kant, Foucault delinea la critica come un atteggiamento volto a non essere, fare o pensare più ciò che siamo, facciamo e pensiamo. Vi ricordo che a proposito del centenario della nascita di Michel Foucault, Alphaville dedica questa settimana il dossier, ogni giorno alle 11.30, le puntate passate le potete trovare sul nostro sito rsi.ch.

Kogo Nasha Miłoś Obodzi. Questo brano cantato dalla voce della cantante polacca Anna Maria Jopek e il trio del pianista cubano Gonzalo Rubacalba. E noi continuiamo la nostra rassegna stampa culturale passando alla regione. A pagina 17 leggiamo Diario di una involontaria prigioniera di Stato, un pezzo di Beppe Donadio che racconta la vicenda di Maison Majidi, regista, attrice e attivista curdo-iraniana. Occasione della pubblicazione e la proiezione al Festival Diritti Umani Lugano, al Cinema Corso, del documentario Domani il viaggio di Maison Majidi. Fuggita dal Kurdistan iraniano per minacce di morte del regime, Majidi è sbarcata nei pressi di Crotone il 31 dicembre 2023 ed è stata subito arrestata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e scafismo. La giovane ha trascorso 302 giorni nel carcere di Reggio Calabria prima di essere assolta con formula piena dal Tribunale di Crotone nel febbraio 2025. Il film documentario è diretto da Vincenzo Caricato, regista d'impegno civile, e da Barbara Di Fabio, avvocata ed esordiente alla regia. Ed è nato a Riace dall'incontro con Domenico Mimmo Lucano, lo ricorderete, l'ex sindaco di Riace, ideatore dei progetti di accoglienza per immigrati. Di Fabio definisce la vicenda una situazione kafkiana e un luogo giuridico di disorientante dolore, scaturito dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto Cutro, il quale, come spiegato dal pubblico ministero, equipara i veri trafficanti a chiunque offra anche solo dell'acqua ai compagni di viaggio. L'articolo menziona anche la drammatica storia di Marjan Jamali, migrante iraniana fuggita con il figlio di 8 anni e arrestata anch'ella per scafismo dopo le false accuse di 3 uomini che avevano tentato di abusare di lei. Il documentario si chiude con lo slogan Donna, vita, libertà, nato nel movimento di liberazione delle donne curde e risuonato anche tra le mura del tribunale durante il processo. Restiamo sullo stesso quotidiano, quindi la regione, a pagina 16, e leggiamo l'articolo intitolato La complessità di un fantasma, firmato da Fabrizio Gabrielli, che presenta la pubblicazione del libro Sulle tracce di Truman Capote della scrittrice e giornalista argentina Lelia Guerriero, edito da Sur nella collana Disincontri. L'opera ripercorre la permanenza a Cala Sanià di Palmos dello scrittore statunitense Capote mentre completava l'ultimo terzo del suo romanzo capolavoro A sangue freddo. Gabriele accosta il testo alla miniserie Mis Muertos Tristes, diretta dal regista Pablo Larraín e ispirata ai racconti della scrittrice Mariana Enríquez. Nell'articolo viene citata la scrittrice Olga Campofreda, la quale definisce la struttura del libro una narrazione bifocale, mentre lo scrittore Juan Villoro descrive il pericolo di concentrarsi sugli ostacoli dell'autore come giornalismo selfie. Guerriero ricerca le testimonianze dei residenti locali, scrivendo che per dare vita alla morte di Capote era venuto qui, e descrivendo Cala Sanià come un posto perfetto per sparire completamente. Tra le altre pubblicazioni dell'autrice viene citata La chiamata, opera, questo è il titolo, La chiamata, opera vincitrice del premio Strega europeo. L'articolo si conclude riflettendo sull'inafferrabilità della memoria attraverso le parole dell'autrice: sono tutti morti e quelli che non sono morti non ricordano, e quelli che ricordano aggiungono orpelli.

E questa era la voce della cantante di origini haitiane Monlette Benjamin con il brano Pen Fe del 2023. Noi andiamo a prendere Repubblica, pagina 34 e 35, c'è un ampio articolo, un ampio pezzo saggio di Carlo Pizzati intitolato Il grande inganno geopolitico intorno alla parola Occidente. Pizzati osserva come l'espressione valori dell'Occidente sia continuamente ripetuta dai podi politici, ma risuoni come una scatola vuota. Dal punto di vista etimologico, Pizzati ricorda che la parola deriva dal latino Occidens e corrisponde al tedesco Abendland, cioè terra della sera, il luogo in cui il sole cade e si fa buio. Già Oswald Spengler, pensatore tedesco del Novecento, lo sapete, ne aveva fatto un concetto centrale nell'opera Der Untergang des Abendlandes. Carlo Pizzati mostra come il termine cambi contenuto a seconda di chi lo pronuncia. Per i russi come Putin e Medvedev, l'Occidente è stato uno specchio, un modello da imitare oppure un nemico da combattere. Per gli americani, al contrario, l'Ovest è nato come movimento di conquista teorizzato da Turner con la tesi della frontiera, Frederick Jackson Turner, lo storico americano. Pizzati ripercorre la genesi del concetto. La parola occidentalité fu coniata negli anni 40 dell'Ottocento da Auguste Comte per escludere la Russia ortodossia, mentre Occidente politico compatto nasce dopo il 1945 con la Guerra Fredda, il Piano Marshall e la NATO. Citando il saggio From Plato to NATO di David Gress, Carlo Pizzati sottolinea come la presunta linea diretta dai dialoghi socratici al quartier generale di Bruxelles nascondesse l'egemonia americana. Pizzati conclude che non bisogna vivere il tramonto con paura, ma guardare con maggiore attenzione verso l'Asia, da cui torna puntualmente l'alba.

0: Mare quanto è bello, ci canta Rachele Andrioli in questo brano Tespetto, tratto dall'album Leuca del 2022. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con i titoli del Radio Giornale delle 7. Facciamo partire la sigla. L'Ucraina ancora in difficoltà nel respingere gli attacchi russi, Starlink funziona solo parzialmente, la pressione è degli Stati Uniti. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono alcuni dei temi al centro oggi e domani del vertice dei leader dei 27 paesi dell'Unione Europea. 5 no dall'esercito svizzero ai servizi dell'americana Palantir per una difesa digitale più efficace, troppo alti rischi per la sovranità dei dati. Calcio, Champions, grande rimonta del Real Madrid che si impone a Roma, PSG, il big match di Manchester contro il City. E questa sera dalle 18.45 l'atteso debutto all'Ail Arena del Lugano in Conference contro la Stella Rossa di Belgrado.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: conquête, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une sourde au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
1: Joli môme, questo è il titolo del brano cantato dalla straordinaria Juliette Gréco e contenuto nell'album On n'oublie rien del 1961. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, è arrivato il momento della nostra corrispondenza, facciamo partire la sigla. All'inizio dell'estate a questi microfoni avevamo parlato di Firenze che sta subendo una sorta di restyling a causa dei lavori per il completamento del tracciato della metropolitana leggera che attraverserà molte zone centrali della città. Gli ingombranti cantieri che da mesi occupano i viali di circonvallazione, le piazze, i ponti di qua e di là dell'Arno dovevano in gran parte concludersi ad ottobre, ma adesso tutto è rimandato e per alcune tratte si parla addirittura del 2027. I fiorentini che sino ad oggi hanno sopportato stoicamente molti disagi a fronte della promessa di un minore traffico, di un minore inquinamento, sono quasi in rivolta e c'è chi è passato dai discorsi arrabbiati alle azioni legali. Buongiorno Annalisa Alfanderi.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Allora Annalisa, cosa c'è di vero in tutto questo e a che punto sono i lavori?
2: Come hai appena detto tu, siamo in ottobre e i cantieri sono ancora tutti aperti e adesso si parla di chiuderne almeno una parte, ma solo entro fine anno. Dopo un'estate torrida passata tra i rumori e la polvere, con l'apertura delle scuole e il ritorno al lavoro, i fiorentini si trovano a fare i conti con una viabilità difficoltosa, con strade che di colpo cambiano senso, altri improvvisamente chiusi, due ponti parzialmente occupati dai cantieri e con ingorghi giganteschi ovunque. Grandi viali intorno al centro creati dall'architetto Poggio all'epoca di Firenze Capitale, che erano stati sino ad oggi le uniche strade di scorrimento della città, adesso sono ingombre da cantieri, betoniere, scavatrici, camion che mettono a dura prova i nervi degli automobilisti. Ma anche per i pedoni non è un paradiso, perché sono costretti a dare la caccia alle fermate degli autobus soppresse, spostate dall'oggi al domani, per cui non è solo difficile prendere un autobus, ma anche prevedere dove ti lascerà e arrivare in tempo agli appuntamenti. Quindi questa situazione fa sì che man mano che si estendono i cantieri nei quartieri, molte piccole attività chiudono i battenti calzolai, i negozi di frutta e verdura, cartolerie. E sulle vetrine in disarmo appaiono disperate lettere di protesta.
1: Accidenti, ma quindi questa situazione sta creando, cioè proprio una rivolta, è vero che è stata intentata un'azione legale contro il comune?
2: Sì, sì, è tutto vero. L'iniziativa legale è stata presa dai commercianti di Piazza Beccaria, una delle piazze che si trovano sul percorso dei viali, a 10 minuti a piedi dal Duomo, conosciuta per essere una rinomata zona commerciale. La grande piazza, nata alla fine dell'Ottocento, con banche, negozi, bar, ristoranti, artigiani, molto frequentata dai fiorentini, così come le strade limitrofe, più dello stesso centro città che è invaso dai turisti, è stata completamente buttata all'aria. Portati via gli alberi, scomparsi i parcheggi, i marciapiedi, il selciato, aperte le tubature, con la promessa che sarebbe risorta ad ottobre al più tardi, più bella di prima.

0: ma a fine agosto era ancora inagibile, ridotto a una spianata polverosa di cemento invasa dai camion e dalle ruspe che lasciavano ai pedoni solo uno stretto passaggio attraverso un labirinto di transenne. I clienti di banche, negozi, pasticcerie dovevano imboccare degli stretti camminamenti pieni di buchi disagevoli e polverosi che cambiavano ogni giorno, quasi a volerli dissuadere. Alcuni esercizi commerciali hanno chiuso per sempre e altri hanno avuto il 30% in meno di incasso. Così è partita una class action dei commercianti nei confronti del comune. Come per magia, dopo pochi giorni sono riapparsi marciapiedi e gli ingressi dei negozi sono stati liberati dalle transenne. Tuttavia la liberazione di Piazza Beccaria dei Lavori si allontana, perché proprio qualche giorno fa è stata approvata una variante al progetto iniziale, quindi i tempi si allungano.
1: Accidenti, è frutto di un ripensamento teso un po' a cogliere le richieste dei cittadini o causerà ulteriore malcontento questa decisione, questo cambiamento?
0: Per ora il progetto pare cambiare in meglio, soprattutto sembra tenga finalmente conto del cambiamento climatico che è ormai evidente dappertutto. Quest'estate la nuova Piazza Beccaria, ridotta a una distesa di cemento, in giornate torride, che sono state la maggioranza, in cui si toccavano i 38-40 gradi, era talmente infuocata da venire soprannominata familiarmente la graticola. I fiorentini si chiedevano come si potesse portare avanti una tale cementificazione in un'epoca in cui ovunque si parla di depavimentare le strade e anche le piazze, di provvederle di molti alberi per abbassare le temperature estive. Perciò alla fine anche il comune di Firenze sembra aver recepito il problema e per abbattere l'effetto isola di calore, così l'hanno chiamato, che si stava creando, verranno piantati nella piazza più alberi del previsto, cioè 35 platani, già essi già adulti, quindi in grado di ombreggiare sin dalla prossima estate. Verrà depavimentata una parte della piazza, forse quella che ancora non era del tutto cementificata, e la temperatura estiva sarà mitigata anche da una serie di aiuole con vegetazione e di fontane a sfioro. Il tutto dovrebbe essere pronto per questo dicembre. Sarà abbastanza per bilanciare quella originaria distesa di cemento? E poi sarà veramente dicembre?
1: Accidenti, questa è una domanda fondamentale a questo punto. Annalisa, all'Università di Firenze insegna il professor Stefano Mancuso di neurobiologia vegetale, insomma noto per i suoi studi, e lui da anni chiede una città con più alberi. Perché nessuno lo, oppure è già stato interpellato, oppure ancora nessuno l'ha interpellato per i progetti fiorentini?
0: Le sue battaglie perché si usino meno pietre e più verde nelle città sono attualissime e sacrosante, però non si sa se sia stato interpellato per questi lavori. Tuttavia, quello che si sa è che per i lavori per la tranvia, come viene chiamata la metropolitana leggera, sui 1500 alberi che si trovavano nei viali, quindi sul tracciato, circa 700 sono destinati ad essere tagliati, spostati o spiantati. Si dice che verranno poi ripiantati in numero maggiore, ma di solito si parla di piante giovani che spesso con il caldo finiscono col bruciare. Vedremo, insomma, intanto a Firenze la scorsa estate il caldo è stato violento, non solo per le strade, ma anche nei musei, spesso in edifici molto antichi, dove le giornate sono state critiche. Gli Uffizi, che pure hanno un impianto di condizionamento, hanno dovuto in certi giorni contingentare le entrate per evitare sale e corridoi troppo affollati e quindi surriscaldati e bloccare la vendita dei biglietti. A Palazzo Vecchio e in molti musei civici hanno solo pochi condizionatori, soprattutto dei ventilatori, e i visitatori, in particolare il personale di sorveglianza, ha avuto un'estate molto sofferta. Persino nella grande basilica di Santa Croce, che tutti pensavano che fosse un'oasi di frescura, e invece si entrava e il caldo era veramente soffocante.
1: Insomma, c'è il cambiamento climatico, anche se Firenze ha sempre avuto una fama di città calda in estate, quindi come viene presa come una novità questo gran calore d'estate a Firenze?
0: Sai, una volta le giornate calde duravano qualche giorno, una settimana, 10 giorni, ma soprattutto le notti erano fresche, non tropicali come sono state quest'anno. Credo sia ora di rispolverare in chiave moderna, che so, i giardini pensili, i giardini sui tetti degli edifici, i balconi pieni di verde. E comunque di ricordare che la Firenze ideata, per esempio, dall'architetto Poggi alla fine del 1800 era una città giardino. Ogni piazza dei viali aveva un grande giardino con alberi e verdi, sino ad arrivare di là d'Arno, dove si sale appunto al piazzale Michelangelo, che costruì lui, però ci si arriva attraverso sentieri e scale che si inerpicavano su per la collina, che era, ma lo è ancora se ci si va a piedi, composta da giardini quasi sovrapposti, con grotte e fontane nascoste nel verde, e si arriva così fino al belvedere. Ma a piedi ormai non ci va quasi più nessuno, e magari non lo sanno neanche, chi lo sa.
1: Beh, noi con questa bellissima immagine di Firenze, città giardino, che sta totalmente in contrasto con questa immagine invece di questi lavori interminabili, concludiamo la nostra corrispondenza di oggi ringraziando Annalisa Alfanderi. Grazie, a presto.
0: A presto, a voi buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

O matrimonio d'Ogarracino, tratto dall'album Cipria e Caffè del 2022 dell'attore e cantante napoletano Beppe Barra. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con l'agenda, lo facciamo in musica ascoltando Daniel Kane Orchestra con Arabesque.

0: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
1: Si parte con gli appuntamenti nella Svizzera italiana alle 15 al Teatro del Gatto di Ascona con Marie, spettacolo di e con Silvia Elena Montagnini, nell'ambito della rassegna Teatro Over 60, un monologo dedicato a Marie Curie, figura che Albert Einstein definì la sola tra tutte le persone celebri che la gloria non abbia corrotto. Attraverso pochi oggetti scenici lo spettacolo racconta la scienziata e il clima dei primi del Novecento, quando il positivismo alimentava la speranza e la scienza era considerata un baluardo dell'evoluzione umana. Alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno con Mario Lentano, professore di lingua e letteratura latina all'Università di Siena, sarà protagonista dell'incontro Sangue sulla spiaggia, gli antichi e la morte di Cicerone, con Lucia Orelli, Facchini e la moderazione di Stefano Codiroli. Al centro la morte di Cicerone, avvenuta nel dicembre del 43 a.C. nel culmine delle proscrizioni contro l'aristocrazia filorepubblicana e la complessa operazione ideologica e storiografica che seguì quel drammatico evento. Alle 9:19 al Teatro Paravento di Locarno, Palestinesi sono i tuoi occhi, reading teatrale composto da 6 testi inediti di autrici e autori gazavi della compagnia italo-palestinese ANCA. Il progetto, realizzato in collaborazione con Progetto Rec Palestina Italia, sarà proposto contemporaneamente in diversi luoghi in Italia e in Ticino, in memoria di Abraham Saidam, giovane interprete della compagnia ucciso nel 2023, un progetto di teatro diffuso che trasforma in memoria e dolore in espressione e resistenza culturale. Alle 20 al Museo Moesano di San Vittore la tradizionale serata dedicata all'attualità archeologica ticinese propone la collina di Castelgrande a Bellinzona a studio di un insediamento pre e proto istorico. Poi sempre alle 20 alla Sala Teatro del Lac di Lugano l'orchestra della Svizzera Italiana propone un concerto diretto da Antonello Manacorda con il violinista Osi Hans Liviabella. Il programma accosta le due figure principali dell'impresa impressionismo francese, Claude Debussy e Maurice Ravel, al mondo del primo Novecento italiano con Otterino Respighi e Lino Liviabella. Poi prosegue il Film Festival Diritti Umani di Lugano. Ricordiamo che il programma è consultabile sul sito Festival Diritti Umani CH e segnaliamo che oggi c'è l'anteprima svizzera di Where To di Asaf Manchnes alle 20:30 al Cinema Corso di Lugano.

Any Old Time, interpretato dai Punch Brothers, un brano registrato nel 2022. Ci avviciniamo all'appuntamento con il radio giornale delle 7:30. Lo facciamo in musica ascoltando Horos Avada, interpretato da Derya Yildirim e Graham Mushnik.

0: Cecilia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura. Insegna in numerosi corsi, universitari e non, ed è autrice di podcast. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. Un manuale per ragazze e ragazzi su come difendersi dalla disinformazione o quantomeno provarci. Silvia Bencivelli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. L'Ucraina ancora in difficoltà nel respingere gli attacchi russi. Starlink funziona solo parzialmente. La pressione è degli Stati Uniti. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono alcuni dei temi al centro oggi e domani del vertice dei leader dei 27 paesi UE. 5 no dall'esercito svizzero ai servizi dell'americana Palantir per una difesa digitale più efficace. Troppo alti i rischi per la sovranità dei dati. Calcio Champions, grande rimonta del Real Madrid che si impone a Roma, al PSG il big match di Manchester contro il City, e questa sera dalle 18:45 l'atteso debutto alla AIL Arena del Lugano in Conference contro la Stella Rossa di Belgrado. Sarebbe il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dietro i problemi del sistema internet satellitare Starlink in Ucraina, e questo secondo Elon Musk. Il noto miliardario ritiene che si tratterebbe di una conferma dell'aumento della pressione esercitata dalla Casa Bianca su Kiev per raggiungere al più presto un compromesso con la Russia. Il servizio del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
4: Per l'esercito ucraino, Starlink è diventato uno strumento fondamentale nelle comunicazioni e nella gestione dei droni, soprattutto sulle medie distanze. È scoppiato un vero e proprio allarme, quindi, quando ieri il sistema ha iniziato a mostrare nuove limitazioni di velocità e affidabilità, che hanno pregiudicato numerose operazioni. Poche ore fa, l'ex ministro della difesa ucraino, Mikhailo Fedorov, pupillo dei grandi industriali della Silicon Valley, ha detto che il servizio sta lentamente tornando alla normalità e ha lasciato intendere che dietro questo miglioramento ci sia il suo intervento. Ma il messaggio ricevuto da Kiev è chiaro: la collaborazione con gli Stati Uniti è sempre più incerta e soggetta a improvvisi mutamenti. I media riportano che il presidente Trump sarebbe infuriato con il suo omologo Zelensky per gli attacchi alle raffinerie russe dei droni ucraini e per quella che Trump considera l'ostinazione di Zelensky a non voler trovare un compromesso con la Russia. Trump non avrebbe nemmeno gradito le accuse velate di Zelensky secondo cui, oltre a Starlink, gli americani avrebbero smesso anche di informare Kiev dell'arrivo degli attacchi aerei russi, che in due occasioni, negli ultimi giorni, sono arrivati su Kiev prima del suono dell'allarme. Dal canto loro, gli ucraini assicurano di aver aderito al cessate il fuoco proposto da Trump e di non aver più colpito raffinerie russe, smentendo quanto detto da Mosca ieri sera. Zelensky intanto è nel Regno Unito, dove ha incontrato Re Carlo, e domani sarà a Bruxelles per la riunione del Consiglio dell'Europa, una consultazione con gli alleati che in quest'ultima crisi gli sono rimasti vicini.
3: E mistero sulla visita del capo dell'FBI Kesh Patel a Mosca. Molte le indiscrezioni, ma finora nessuna conferma ufficiale. Ignote anche le ragioni della missione. Si tratterebbe della prima visita di un capo del Federal Bureau dal 2013. Da Mosca, Alberto Zanconato.
5: Queste visite non vengono quasi mai annunciate, non ho nulla da dire in proposito. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha schivato le domande sulla misteriosa missione che, secondo la televisione americana MS Now, il capo dell'FBI, Kesh Patel, avrebbe cominciato ieri in Russia. Ad annunciare la visita era stato nei giorni scorsi anche l'autorevole quotidiano economico russo Kommersant. Ma per ora nulla è sicuro, soprattutto nessuno sa cosa dovrebbe fare Patel e chi dovrebbe incontrare nelle sue tappe a Mosca e a San Pietroburgo. Sarebbe questa la prima visita di un capo del Federal Bureau a partire dal 2013 e il mistero che la circonda è sufficiente per rinfocolare i sospetti degli ucraini che l'amministrazione Trump possa arrivare a nuovi accordi con Mosca alle spalle di Kiev, dopo l'intesa per la revoca delle sanzioni sul gasolio russo. Tutto ciò dopo meno di 2 mesi da un'altra missione di cui non si è saputo nulla, del capo della CIA John Ratcliffe. Ma è anche vero che i problemi tra Mosca e Washington di cui discutere non mancano, a partire dagli scambi di detenuti che entrambe le parti hanno detto più volte di volere continuare. Ciò non è bastato a placare le inquietudini di 2 congressisti americani delle commissioni giustizia e intelligence della Camera, che avevano chiesto a Patel di rinunciare alla visita per ragioni di sicurezza nazionale.
3: In Francia alza di nuovo la voce il ministro degli affari esteri Jean-Noël Barrot contro le ingerenze straniere, puntando il dito in particolare contro il miliardario Elon Musk, che dunque ritroviamo, e il suo social network X. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
6: L'attacco è stato frontale ed è arrivato dal palco del Forum Mondiale sulla Fiducia e la Democrazia, organizzato questa settimana dall'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico a Parigi. In chiusura è intervenuto Jean-Noël Barrot, ministro degli affari esteri francese, che prima ha accusato il presidente della Russia, Vladimir Putin, di temere l'espansione delle democrazie nel mondo e poi ha spostato l'attenzione sui rischi di ingerenza e disinformazione sulle prossime elezioni presidenziali in Francia nel 2027.
7: En France, les prochains mois nous conduiront vers l'élection présidentielle de 2027. Dans ce contexte, les adversaires de la démocratie donnent tout pour nous déstabiliser.
6: In tal contesto, ha spiegato il ministro, gli avversari delle democrazie fanno di tutto per destabilizzarci, sfruttando le divisioni, strumentalizzando l'immigrazione, la laicità o anche il conflitto israelo-palestinese. E dopo aver evocato gli esempi di alcune società basate in Israele o in Azerbaijan, Barrot si è fatto più specifico.
7: Ce sont des campagnes de harcèlement massif en ligne par Elon Musk contre des dirigeants européens pour peser sur les débats nationaux en exploitant la viralité de son réseau social.
6: Per il ministro, dunque, la destabilizzazione passa anche per le campagne vessatorie online di Elon Musk contro i dirigenti europei per influenzare i dibattiti di politica interna, sfruttando l'effetto virale del suo social network X. In realtà, già nel gennaio del 2025, il ministro francese aveva puntato il dito contro i messaggi seriali del miliardario americano, invocando provvedimenti da parte dell'Unione Europea. Ma in vista delle la Francia ormai si tiene pronta non solo denunciando pubblicamente le manovre di disinformazione orchestrate in Russia, Cina, Iran o dalla comunità MAGA, ma anche intervenendo in modo diretto, come nel caso dell'opinionista russa Xenia Federova, ex direttrice in Francia di Russia Today, accusata di fare propaganda in favore di Mosca e per questo espulsa dal paese.
3: I leader dell'Unione Europea si riuniscono oggi e domani a Bruxelles per discutere delle relazioni commerciali con la Cina, degli aiuti all'Ucraina, del prossimo bilancio pluriennale dell'UE e delle riforme interne per l'allargamento e la competitività. L'agenda è dunque molto densa e necessiterà di 2 giorni di lavori perché si facciano alcuni progressi. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Quest'autunno è particolarmente caldo a Bruxelles come temi in agenda per i leader dei 27 riuniti oggi e domani in Consiglio europeo. C'è da capire innanzitutto come posizionarsi con la Cina dopo che il commissario al commercio Šefčovič ha ottenuto un dimezzamento dell'export di auto ibride da Pechino verso l'UE per i prossimi 4 anni. Dialogo e nuovi strumenti di pressione andranno adottati di pari passo per contenere il deficit commerciale. Altro tema rovente, i costi dell'energia. Con l'inverno alle porte, gli Stati membri concedono aiuti a destra e a manca per contenere i prezzi dei carburanti, ma i conti pubblici ne soffrono, ristretti i margini di manovra, e c'è chi, come l'Italia, chiede a Bruxelles più flessibilità fiscale. L'accordo Trump-Putin sulla vendita del diesel russo compatta ai 27, che esprimono profondo rammarico per questo gesto, scarso il beneficio economico, pesante l'impatto sull'efficacia delle sanzioni contro Mosca, che l'UE mantiene e rafforza. La matassa ingombrante di questo vertice, certamente non dipanabile nelle prossime 48 ore, è il bilancio pluriennale dell'UE. La Commissione proponeva 2.000 miliardi in 7 anni, ma i frugali del Nord hanno praticamente già ottenuto oltre 130 miliardi di tagli e non sono ancora contenti. I beneficiari netti del Sud si impuntano per mantenere fondi agricoli e coesione regionale, sacrificate rischiano di essere poste strategiche quali competitività e cooperazione internazionale. L'idea della Commissione di nuove tasse proprie per l'UE pari a 450 miliardi di gettito finora manca di concretezza. I conti non quadrano nemmeno per l'Ucraina. Ormai i 27 danno per acquisito che serviranno altre decine di miliardi per tenere la galla nel 2027. Quello che ancora non si conosce è l'importo esatto.
3: E rapporti tra l'Unione Europea e la Cina sul loro sviluppo, sulle conseguenze anche per la Svizzera, è dedicata l'odierna puntata del nostro approfondimento dell'attualità che è Modem e che andrà in onda dalle 8.30 nella diretta di Rete 1. Sempre più vittime di reati in Svizzera, lo dicono le statistiche criminali e lo conferma il secondo Crime Survey relativo al 2025. Lo studio, svolto dall'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, ZHAW, e dall'Università di San Gallo, evidenzia che la fiducia nella polizia rimane alta, ma cresce il numero di coloro che vorrebbero una maggiore presenza di agenti sul territorio per sentirsi più sicuri. Manuele Ferrari.
9: Lo studio ha coinvolto quasi 13.500 persone tra i 16 e gli 80 anni, un campione rappresentativo al quale è stato chiesto di esprimersi sul proprio sentimento di sicurezza e su reati subiti. Un modo, spiega il coautore dello studio Dirk Bayer, per avere indicazioni anche su crimini non denunciati. Le statistiche di polizia, continua il responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità della ZHAW, offrono infatti uno sguardo solo su una parte di quanto accade. Da un lato vediamo ad esempio che sono pochissime le persone alle quali viene rubata l'auto che non denunciano l'accaduto. Dall'altro, passando alla violenza sessuale, emerge però che solo in un caso su 8 una vittima di uno stupro si rivolge alla polizia. Lo studio evidenzia poi ad esempio un aumento delle vittime di imbrogli informatici e una crescita dei furti riconducibile al cosiddetto turismo del crimine. Da parte nostra siamo cauti nell'indicare alla polizia misure per combattere i problemi, mostriamo però loro alcuni aspetti, ad esempio l'aumento della paura nella popolazione causata dal calo della presenza di agenti sul terreno, un fenomeno al quale si può porre rimedio, anche se necessaria una discussione sulle risorse a disposizione della polizia. In generale la situazione non è considerata drammatica, ma va in ogni caso monitorata. I dati confermano anche una crescita dei crimini d'odio rispetto allo studio precedente.
10: Das hat aber aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass wir grundsätzlich ein Stück sensibler für Themen.
9: Un incremento, stando al professor Bayer, ha legato in questo caso alla maggior sensibilità nei confronti di discriminazioni, ad esempio razziali o religiose.
3: Un software per prevenire atti terroristici o per identificare obiettivi è quanto offre l'azienda americana Palantir, che ha tra i suoi clienti governi, eserciti e servizi segreti di vari stati. In Svizzera, invece, i suoi servizi sono stati scartati più volte, in particolare per timori sulla sovranità dei dati. Lo rivela una ricerca giornalistica pubblicata oggi. Ma perché è rilevante? Quali sono i risvolti politici ancora aperti? Lo sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
11: Palantir è tra le aziende giudicate più potenti e allo stesso tempo più contestate al mondo. Promette soluzioni in tempo reale per i problemi più complessi e delicati, compresi quelli sul campo di battaglia, grazie al suo modello di intelligenza artificiale capace di elaborare rapidamente molti dati. Negli scorsi anni l'esercito svizzero ha considerato 5 volte una collaborazione e l'ha sempre scartata, come mostra un'inchiesta pubblicata in Svizzera dal portale Republic e dal collettivo di ricerca WAV. Balz Oertli è uno degli autori. Ci spiega di aver scoperto anche i motivi per i quali Palantir è stata scartata. In particolare, la mancanza di controllo sulla gestione dei dati sensibili utilizzati dal sistema. Una questione di sovranità. Tra gli esperti dell'esercito, riassume il giornalista, non c'era insomma sufficiente fiducia in Palantir.
12: Man könnte sagen, Palantir nicht genügend vertraut.
11: L'inchiesta giornalistica, condotta a livello europeo in una collaborazione tra varie testate, private, ha portato alla luce un volume di contratti di quasi 1,5 miliardi di euro sul continente per Palantir. Nonostante ciò, l'assenza svizzera non è marginale per Hürtli. La Svizzera, neutrale e al di fuori della NATO, sarebbe stata un cliente modello, paragonabile anche per dimensioni ad altri potenziali clienti. Il suo no è quindi un problema per Palantir, secondo il giornalista. In futuro, comunque, Palantir potrebbe fornire servizi in Svizzera, a meno che venga accettata un'iniziativa depositata in Parlamento che vieta collaborazioni simili, proprio per dubbi sulla trasparenza e sul controllo dei dati sensibili su server gestiti all'estero.
3: Oggi 15 ottobre è la giornata internazionale del bastone bianco, con la Federazione Svizzera dei Ciechi e Deboli di Vista ad organizzare una serie di iniziative in diverse città per ricordare alcune regole fondamentali agli utenti della strada. In Ticino verranno invece coinvolte in particolare le scuole. Ma sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
13: Bastone bianco uguale semaforo rosso, una regola sulla strada perché proprio attraversare la strada rappresenta una vera e propria sfida per le persone con disabilità visive. La regola impone di dare la precedenza a chi utilizza un bastone bianco, di fermarsi insomma, una regola però ancora troppo spesso sconosciuta agli utenti della strada. In occasione della giornata internazionale del bastone bianco, la Federazione Svizzera dei Ciechi e Deboli di Vista vuole dunque sensibilizzare soprattutto chi è alla guida. Poche ma semplici le regole.
14: Wir raten da den Personen an, möglichst nahe an der Person anzuhalten und den Motor laufen zu lassen.
13: Fermarsi vicino alla persona con disabilità visiva, ci dice Raffaella Bornatico della comunicazione della federazione, affinché possa individuare la provenienza del rumore del motore. Evitare di suonare il clacson, che potrebbe essere interpretato come un segnale di avvertimento, e avere pazienza. Le persone cieche o ipovedenti attraversano la strada solo quando sono certe che non vi siano più pericoli. Regole per auto, moto, ma anche biciclette e monopattini che devono evitare i marciapiedi, mentre al volante o manubrio di veicoli elettrici l'attenzione deve essere ancora maggiore perché silenziosi. Oggi in diverse città svizzere si svolgeranno delle iniziative di sensibilizzazione, mentre in Ticino l'Associazione Ciechi e Ipovedenti della Svizzera Italiana, Unitas, aprirà le porte di diverse sue strutture, coinvolgendo in particolare bambini e ragazzi delle scuole del territorio.
3: E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
15: Bene ritrovati, serata scoppiettante in Champions League, a iniziare dal ribaltone subito dalla Roma, 4-3 all'Olimpico dal Real Madrid. Spagnoli sotto 3-1 sino all'83esimo e capace di segnarne 3 in 7 minuti. Tutte sconfitte dunque le italiane, con il Como superato a Rotterdam 3-2 dal Feyenoord. Il big match della seconda giornata è andato alla Paris Saint-Germain, vittorioso 4-2 in casa del Manchester City, e poi è da segnalare anche il 6-0 della Aston Villa sul Fenerbahce, con la prima rete messa a segno da Manzambi, e l'1-0 con il quale il Borussia Dortmund di Kobel ha perso in Norvegia contro il Bodo Glimt. Questa sera esordisce in Conference League il Lugano e lo fa alle 18.45 all'AEL Arena contro la Stella Rossa. Il Thun gioca nei Paesi Bassi contro il Twente. In Europa League Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus, tra le altre. Ora è ufficiale, Mauro Pini torna nel giro della Coppa del Mondo di sci alpino. L'allenatore ticinese si dedicherà a Valéry Grenier, gigantista canadese. Infine l'hockey e il successo in campionato per 6-3 della Losanna sulla Joie, mentre in Champions League le tre svizzere si sono qualificate per gli ottavi di finale. Il Ginevra vincendo 4-3 all'overtime con il Colonia, il Friburgo nonostante la sconfitta 4-3 ai rigori a Herning in Danimarca, e le Davos malgrado la vittoria esterna della Liberec per 2-0.
16: La meteo.
17: Nel primo mattino sul sottoceneri qualche possibile banco di nuvolosità bassa, per il resto in prevalenza soleggiato e molto mite, in particolare in montagna. A basse quote temperatura massima attorno ai 21 gradi, in alta Engadina sui 19 gradi. Nelle vallate alpine tendenza favonica, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, temperatura 2000 metri sui 14 gradi.

Las Aves Saben, questo è il titolo del singolo della cantante svizzero-uruguayana Rossana Taddei. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079-382-6765. Ripeto, 079-382-6765. E partiamo con gli appuntamenti di oggi a Rete 2. Alle 11.05, Frontiere Lontane, responsabilità vicine, la politica migratoria svizzera e l'esternalizzazione delle responsabilità. Apriremo la nostra puntata di Alphaville insieme a Noemi Manco, responsabile della comunicazione dell'istituzione svizzera per i diritti umani. Con lei parleremo di politica migratoria svizzera e di esternalizzazione della responsabilità, un tema che anticipa la tavola rotonda che si svolgerà stasera all'interno del Film Festival Diritti Umani di Lugano. E poi alle 11.45 in Alphaville la prospettiva di Yanez. Luigi Guarnieri riscrive Salgari. Alle 11.45 entreremo in un mondo d'avventura, quello nato dalle pagine di Emilio Salgari. Lo faremo insieme a uno dei personaggi più celebri della sua letteratura, Yanez de Gomera, l'inseparabile compagno di Sandokan. Ma questa volta la storia la vedremo da un'altra prospettiva, non quella di Salgari, bensì quella dello stesso Yanez. È lui infatti il protagonista di Yanez, il nuovo romanzo di Luigi Guarnieri, pubblicato da Einaudi, che dà voce al compagno della tigre e gli permette di raccontare la sua versione dei fatti. Proprio Luigi Guarnieri ce ne parlerà ad Alphaville. Questa pagina è a cura di Robin Pellanda. E poi questo il tema invece dell'approfondimento di Alphaville delle 12.05. Lord Jim, un antieroe consapevole. Lord Jim, uno dei romanzi maggiori di Joseph Conrad, fu pubblicato per la prima volta su Blackwoods Magazine nell'ottobre del 1899. Il protagonista Jim è un giovane ufficiale di marina cresciuto negli anni gloriosi dell'impero britannico. È cresciuto con i romanzi d'avventura ed è desideroso di distinguersi con degli atti eroici. Nonostante le sue aspirazioni, tuttavia, Jim non ha la tempra necessaria per diventarlo, un aspetto centrale che viene affrontato in un saggio appena pubblicato da Mimesis ad opera di Riccardo Capoferro, intitolato Lord Jim, inchiesta su un antieroe. Francesca Rodesino e Cristina Artoni tornano in Alphaville sulle figure degli antieroi in letteratura, in particolare ovviamente di Lord Jim. E lo faranno parlando con Riccardo Capoferro, docente di letteratura inglese alla Sapienza di Roma, e Giuseppe Mendicino, scrittore conosciuto principalmente per i suoi lavori sugli scritti Mario Rigoni Stern e Joseph Conrad. Ha recentemente curato per Ronzani Editore le lettere a Marguerite Poradowska di Joseph Conrad. Ma il primo appuntamento col programma di Rete 2 è subito dopo di noi alle 9 con Laser, intitolato La forma della città, un percorso sonoro nell'esperienza di Antonio Caderna e di chi ha a cuore l'infanzia e il diritto alla città. Un Laser a cura di Alessia Rapone. A 30 anni dalla scomparsa di Antonio Cederna, l'audio documentario di Alessia Rapone ripercorre la figura dell'archeologo di formazione giornalista e ambientalista italiano a partire dal libro Nella polvere negli sputi, Crescere nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi, curato da Giulio Cederna. Una pubblicazione in cui scopriamo Cederna, educatore civile, sempre attento alla città che cambia, agli spazi pubblici e all'infanzia, e lo sguardo dal basso, che ci sembra altissimo e importante a guidarci nell'ascolto delle esperienze sul campo di Cederna, così come delle persone che via via incontriamo in una traiettoria sonora e civile che dalla città storica si muove verso i quartieri lasciati ai margini e vi fa ritorno. Un Laser a cura di Alessia Rapone.

0: If I Could Be With You, tratto dall'album Big Band Jazz del 2015 del cantante, attore e storico della musica Billy Vera. Noi siamo arrivati all'appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 8. Facciamo partire la sigla. L'Ucraina ancora in difficoltà nel respingere gli attacchi russi. Starlink funziona solo parzialmente. La pressione degli Stati Uniti. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono alcuni dei temi al centro oggi e domani del vertice dei leader dei 27 paesi Unione Europea. Oggi la giornata del bastone bianco, una serie di iniziative per aiutare le persone con disabilità visive ad attraversare le strade in sicurezza.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Paese Tropical, interpretata da Josh Ben, il cantante brasiliano, e tratto dall'album, questo brano George Ben si chiama come il cantante stesso, un album del 1969. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento di stampa nazionale, facciamo partire la sigla. Do subito il benvenuto e il buongiorno al direttore del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, qui oggi andiamo con te alla prima pagina, passiamo dalla prima pagina del Corriere del Ticino e poi alla seconda e la terza, restando sullo stesso filo, la stretta di Berna sui colossi del web. Il Consiglio federale vuole regolamentare le piattaforme come Facebook, Google e ChatGPT. Cosa succede?
1: Diciamo nuove regole, siamo a pagina 3, il contributo del nostro collaboratore Luca Faranda, Consiglio federale, che ha deciso di dare un giro di viti, di dare una stretta per i grandi colossi del web, quindi Facebook, Google, TikTok e via di seguito. È una stretta per fare in modo che ci siano un po' più di regole, che ci sia un po' più di disciplina, potremmo dire, in un mondo che è particolarmente indisciplinato come quello del web e dei social. Ma non è, e questo va subito sottolineato, un divieto. Insomma, la Svizzera non segue ad esempio l'Australia o non segue l'esempio che stanno prendendo a altri paesi la rotta del divieto, ma segue con potremmo dire la moderazione e il compromesso elvetico la via della regolamentazione, ancorché non facile e piuttosto complicata, e l'obiettivo è quello di proteggere soprattutto i giovani, i minori. Altre nazioni lo fanno appunto impedendo fino a una certa soglia d'età l'accesso, la Svizzera invece lo fa dando modo di avere delle regole più chiare e delle regole diciamo un po' più stringenti anche a livello diciamo di algoritmi. Oggi sappiamo molto bene che quando uno entra in un profilo, in un social, lascia delle tracce, dà delle indicazioni e ci sono diciamo dei meccanismi che permettono di calibrare la pubblicità, l'orientamento e andare a solleticare l'utente con dei sistemi che sono poi magari anche un po' che spingono a andare verso certi prodotti o assumere certi comportamenti. Ecco, questo in futuro si cercherà di proibirlo, si cercherà di regolamentarlo, dando anche la possibilità di segnalare maggiormente. Io credo che sia un buon passo, ancorché va detto una realtà. Le normative, la legislazione rincorre un sistema a passo da lumaca, un sistema che va a velocità supersonica, quindi quanto possa essere efficace quello che si pensa oggi e che verrà realizzato dopo domani ci saranno probabilmente dei meccanismi e dei sistemi già molto più avanzati, questo è un forte dubbio. E questo lo dico anche perché sul tavolo c'era anche la famosa Google Tax,

0: che era quella che voleva far passare, il Consiglio federale voleva far passare alla cassa i motori di ricerca per riconoscere anche chi fa informazione seria, documentata e preparata e professionale, sicuramente più professionale di quella che gira sui social, mi permetto di dirlo, perché siamo sull'RSI e parliamo del Corriere Ticino, quindi credo che si possa dire in questo caso. Questo progetto di legge è rallentato e fermato perché? Perché adesso ci si è accorti che in tutto questo meccanismo bisogna inserire anche l'intelligenza artificiale. Questo mi fa dire che mi rimanda un pochettino al punto di partenza, cioè la velocità di impari di quello che accade sulla rete e di quello che si cerca di fare a livello di normative e di legge.
1: Infatti, Gianni Righinetti, un'ascoltatrice, tempo fa disse che, insomma, i genitori sono, aggiungo a quello che dicevamo prima sul divieto dei social, sono molto preoccupati e auspicava una sorta di divieto fino a una certa età perché sarebbe d'aiuto anche ai genitori, perché, insomma, non riescono a tenere a freno i ragazzi che vogliono essere collegati e essere all'altezza dei loro coetanei. Insomma, è un tema abbastanza complicato.
0: Posizione assolutamente rispettabilissima, io la capisco, sono anch'io genitore. Purtroppo l'esperienza ci fa dire e vi fa dire, poi non sono infallibile, ci mancherebbe, che i divieti non portano mai a delle soluzioni che si possono mantenere a lunga, perché il divieto porta sempre a cercare una scorciatoia, e tanto più mi rifaccio a quello che ho detto prima, in un mondo che va a questa velocità e che trova degli escamotage. Ecco. Tanto in Ticino discuteremo presto del divieto del telefonino a scuola, del telefonino in classe, quindi avremo modo sicuramente anche di tornare su questi temi, anche su quel Ticino e anche sicuramente l'RSI.
1: Sicuramente. Un accenno breve a un altro articolo interessante a pagina 2, solo per capire qual è il punto dell'articolo. È il momento di proteggersi dai virus, ma l'esitazione vaccinale è reale, di Paolo
0: Eh
1: Galli.
0: sì, siamo a pagina 2, l'hai detto Paolo Galli, si comincia a sentire il primo fresco, le prime giornate un pochettino autunnali dopo questo grande calura che abbiamo avuto negli scorsi mesi, ed è tempo di pensare al vaccino, è partita la campagna, ma c'è forte esitazione nel farsi vaccinare, questo è una tendenza che c'è nella società, questa è sempre più marcata, sempre più va detto comunque che le categorie a rischio, credo che sia ragionevole il consiglio del vaccino, poi ognuno fa quello che crede, fa come meglio crede, questo è chiaro, siamo una repubblica liberale dove ognuno può decidere per conto suo, non c'è l'obbligo vaccinale, c'è la forte esortazione, l'invito a farlo, io credo che sia ragionevole, insomma.
1: Esatto, quindi abbiamo parlato di divieti evitati e obblighi da evitare, insomma, anche, quindi non l'obbligo al vaccino e non il divieto dei social media. Grazie mille Gianni
0: Esatto.
1: Righinetti, buon lavoro, buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi e una buona giornata a tutti.

E con le note di Anita O'Day, Taking a Chance on Love, noi introduciamo la nostra ospite che avremo fra pochissimo al telefono, la nostra ospite della settimana di In Altre Parole, Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice, conduttrice radiotelevisiva e docente. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste come il Venerdì e di Repubblica, Le Scienze, il National Geographic. E tra i suoi ultimi libri ne citiamo due: Eroica, folle, visionaria, storie di medicina spericolata, Bollati Boringhieri 2023, libro vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024, e poi Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026, l'ultimo libro da lei pubblicato.

0: In altre parole.
1: Mentre stiamo parlando, in un'isola deserta dell'arcipelago delle isole della Fenice, quindi nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, si sta svolgendo una spedizione intrapresa dall'Archeologica Legacy Institute, dalla Purdue Research Foundation e la Purdue University. Lo scopo della missione è quello di far luce sulla scomparsa dell'aviatrice Amelia Earhart. Da qui vogliamo partire oggi. Buongiorno Silvia Bencivelli.
2: Buongiorno Cristiane, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
1: E quindi questa spedizione è sbarcata, queste sono le ultime notizie, più o meno su un atollo deserto del Pacifico per cercare l'aereo di Amelia Earhart. Che cosa sta succedendo?
2: Sono ripartiti per cercare un aereo scomparso nel 1937. La squadra di cercatori è arrivata lunedì su questo atollo che si chiama Nikumaroro, e dopo una navigazione di 5 giorni, perché questo Nikumaroro è disabitato ed è a 230 miglia dall'isola abitata più vicina, quindi insomma un viaggio piuttosto avventuroso anche nel 2026. Ci sono 17 membri dell'equipaggio, tra loro archeologi, videomaker ovviamente per documentare tutto quanto, c'è addirittura un astronauta e così via, ed è una spedizione autorizzata, la prima da diversi anni, che sta andando su questa penisola di Taraia, penisola di questo atollo, dove nessuno mette piede da più di 15 anni. Perché vanno proprio lì? Perché intorno alla penisola di Taraia, nell'acqua, sott'acqua, c'è un oggetto strano, allungato, che si è visto con una foto nel 2020, per la prima volta addirittura con Apple Maps, insomma con una mappa di queste tipo Google. Dopodiché è stato studiato questo oggetto più volte, ma non si riesce a capire che cosa sia. È a circa 3 metri d'arriva, sotto 1,5 metri d'acqua, e secondo qualcuno potrebbe essere un aereo. Quindi lunedì questi sono arrivati, adesso sono andati verso la penisola di Taraia. Nota che c'è un canale per arrivare su questo posto che fu costruito dai britannici nel 63 a suon di esplosivi, a suon di dinamite. Questi che sono arrivati adesso hanno riaperto questo canale del 63, hanno montato le tende, hanno montato le apparecchiature e insomma si sono piazzati lì. Quindi più o meno da martedì sono in questo posto. Tra l'altro le operazioni di ricerca sono complicate, perché su quest'isola abitano dei granchi ferocissimi, per cui che escono di notte vanno a caccia, su 4 kg di granchio e mangiano qualsiasi cosa, si chiamano granchi del cocco, quindi appena cala il buio questi devono tutti tornare sulle navi, non possono restare in giro.
1: Peggio dello squalo.
2: Ieri, esatto, è pericolosissimo, non sembra. Ieri hanno cominciato la ricerca vera e propria, quindi non ci sono aggiornamenti, se non che le cose stanno andando come devono andare, che da ieri finalmente gli archeologi subacquei stanno andando verso questo oggetto misterioso con due strumenti che sono il magnetometro e il sonar. Il magnetometro trova i materiali ferrosi, l'aereo di Amelia Earhart era fatto quasi tutto di alluminio, mentre il sonar cerca oggetti sotto i sedimenti. Quindi al momento è troppo presto per qualsiasi conclusione, ci sarà da analizzare i dati eccetera, però nei prossimi giorni si arriverà a toccare questo oggetto, si riuscirà a liberare dal sedimento e si guarderà. Qualcuno dice che è un tronco d'albero e si capirà piuttosto in fretta se quindi non stiamo prendendo una grande cantonata. Anche se fosse un pezzo di metallo, bisognerebbe poi dimostrare che è quello di Amelia Earhart. Comunque da adesso 5 giorni di lavoro, la settimana prossima più o meno si saprà che cos'è questo oggetto Taraia.
1: Facciamo un passo indietro, Silvia Bencivelli. Chi era Amelia Earhart e che cosa accadde il 2 luglio del 1937?
2: Amelia Earhart è stato un grandissimo personaggio. Era nata nel 1897 in Kansas e nel 1932 diventò la prima donna ad attraversare l'Atlantico in volo da sola. Nel 1935 volò da sola, ed era il primo essere umano, non la prima donna, dalle Hawaii alla terraferma americana, e diventò così famosissima. Nota che in quel momento, negli anni 30, era tra le donne più famose al mondo. Era una pilota da record, scriveva libri, era femminista, era amica di personaggi importanti, eccetera. Nonostante fosse famosissima, i giornali la chiamavano Lady Lindy, riferendosi a Charles Lindbergh, che è piuttosto offensivo, no? Perché lei era un personaggio anche senza accostarla a un uomo che volava come volava lei. Comunque, fatto sta che nel 1936 Purdue creò un fondo per la ricerca aeronautica e lei costruì con questi soldi, Purdue, l'università con cui lavorava, costruì questo aereo bimotore. E con quell'aereo a un certo punto tentò il giro del mondo lungo l'equatore. Ed è così che nel maggio, partì da Auckland insieme a un navigatore e cominciò questo famoso giro del mondo. L'ultima tappa era piuttosto dura, bisognava volare 18 ore consecutive fino a quest'isola di Howland, dove l'aspettava la guardia costiera, insomma, dove avrebbe dovuto atterrare e lì l'avrebbero recuperata, ma lì in realtà non arrivò mai. Ci furono dei messaggi radio durante il volo, durante i quali Amelia Earhart disse che dovevano essere da qualche parte vicino alla loro meta, ma non vedevano niente, che la benzina stava finendo, poi dettero un'ultima posizione e poi scomparvero. Amelia e il suo navigatore scomparvero. Era il 2 luglio del 1937. Fu cercata, l'aereo di Amelia Earhart del navigatore fu cercato per 16 giorni, dopodiché il rapporto ufficiale del governo americano concluse che l'aereo aveva finito il carburante ed era precipitato in acqua. E da allora però non si è mai trovato assolutamente più nemmeno un pezzetto né dei due esseri umani né dell'aereo.
1: Accidenti,
2: Che
1: sarebbe
2: storia.
1: bellissimo se Miyazaki ci facesse un bellissimo film d'appassionato, qual è un bellissimo animazione. Sono passati quasi 90 anni, perché la cerchiamo ancora e che cosa sappiamo davvero?
2: Un po' la cerchiamo perché, come dici tu, è una storia affascinantissima. Ecco, questa donna famosissima che decide di girare il mondo e non torna più, già solo questa è una storia incredibile. Ma insomma, su quello che può essere successo ci sono tre ipotesi e ovviamente su questo si innesta anche molta della nostra fantasia e della ragione per cui cerchiamo il finale di questa storia che è rimasta a metà. La prima ipotesi è quella ufficiale, appunto, l'aereo è caduto in mare. La seconda ipotesi è l'ipotesi di Kumaroro, che allora aveva un altro nome, insomma, di un'isola dove sarebbero atterrati sulla barriera corallina e dove sarebbero morti da naufraghi, quindi non precipitati in mare, ma arrivati da qualche parte e poi mangiati o comunque morti di fame su una barriera corallina. Su questa ipotesi esistono alcuni indizi. Negli anni 30 furono trovati, che so, uno specchietto, i resti di una scarpa, ci fu qualche racconto di qualche colono che diceva di aver visto dei rottami che poi sono scomparsi. E poi soprattutto a un certo punto comparvero delle ossa, 13 ossicina che furono lì per lì attribuite a un uomo dalla corporatura robusta, poi però furono perse. In realtà la perizia osteologica degli anni 40 non è ritenuta oggi affidabile e poi erano solo 13 ossa. E allora qui torniamo ai granchi. Ti ricordi che ti ho detto che ci sono questi
1: Sì.
2: ferocissimi granchi del Cocco? Ecco, a un certo punto qualcuno disse: ma con questi granchi è piuttosto normale, ecco, che un corpo mangiato dai granchi, non, insomma, di un corpo non restino più che un mucchiettino di ossa. Fecero addirittura le prove con delle carcasse di maiali che portarono nell'isola e videro che i granchi effettivamente ripulivano in fretta la carcassa e disperdevano le ossa in ogni direzione, ma anche a decine di metri di distanza, e si mangiavano anche le ossa. Quindi aver trovato pochissime ossa di un essere vivente mangiato dai granchi non è così, cioè, diciamo, è plausibile,
1: È
2: ecco.
1: plausibile.
2: Un corpo può sparire sull'isola dei granchi. Terza ipotesi, la più romanzesca, è la cattura da parte dei giapponesi. E vabbè, la lasciamo lì. Comunque questo oggetto Taraya è piccolo, probabilmente la laguna è troppo bassa per nasconderlo. Insomma, su questo oggetto che ti ho detto, quello che è stato visto con le foto da Google Maps, ci sono, insomma, delle ipotesi molto più profane, soprattutto che si tratti di un tronco d'albero. Ora, la gente vorrebbe un finale fantastico e misterioso, ma la mia scommessa è che quell'oggetto lì difficilmente sarà la carlinga di Amelia Earhart trovata così. Comunque, insomma, hanno le loro ragioni per andarla a cercare e adesso il gioco si fa duro, insomma.
1: Io ricordo un secondo agli ascoltatori e le ascoltatrici ticinesi che, come loro sanno benissimo, il Teatro Paravento di Locarno ha dedicato, appena allestito, uno spettacolo dedicato alle aviatrici, e il titolo è Felici di volare, e ovviamente Amalia Earhart, ma anche all'aviatrice francese Élise Desroches. Bencivelli, Earhart è diventata un simbolo, ma non era la sola a volare.
2: Eh no, lo hai detto tu, ce ne furono diverse. Della Roche, peraltro, è stata la prima donna a ottenere un brevetto di pilota. Poi ci fu la milanese Rosina Ferrario, qualche anno dopo, alla scuola Vizzola Ticino, insomma, era l'ottava donna al mondo, insomma, ce l'avevamo anche noi le donne pilota. Erano tante, Earhart e altre fondarono addirittura un'organizzazione di donne pilota, ma ovviamente non si voleva farle volare. Anzi, ogni incidente di una donna veniva usato come prova che le donne non erano adatte, questi stupidi, no, ritornelli, donna al volante, pericolo costante, ti puoi immaginare te per chi all'epoca provava a volare. Earhart aveva lavorato anche come consulente per le carriere femminili, quando dicevo che era una femminista lo era in senso pratico, faceva la consigliera tecnica del Dipartimento d'Aeronautica e si era battuta per far studiare le donne in ingegneria, e tante donne chiesero e si candidarono per i programmi militari dell'aviazione americana, solo che non veniva concesso loro di farlo e erano ostacolate in tutti i modi. Ancora oggi le donne pilota sono poche. Ecco.
1: Una battuta veloce da 15 secondi, cosa resta? Stiamo chiudendo perché abbiamo il radiogiornale. Quindi due parole.
2: Cosa interessante è che tra i membri della spedizione c'è un astronauta che adesso sta cercando la donna che a 90 anni fa voleva convincere le studentesse a puntare verso l'alto, a volare. Tra i membri dell'equipaggio che la sta cercando c'è una donna che ha volato davvero, ha volato verso lo spazio. Non ce ne sono tante, ma secondo me il simbolo è forte.
1: Con questo bellissimo simbolo chiudiamo. A domani, Silvia Bencivelli, grazie.
2: Grazie a te, buona giornata.
0: Rete 2. Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, a cura di Franco La Cecla. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. L'Ucraina ancora in difficoltà nel respingere gli attacchi russi. Starlink funziona solo parzialmente. La pressione è degli Stati Uniti. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono solo alcuni dei temi al centro oggi e domani del vertice dei leader dei 27 paesi UE. Oggi è la giornata del bastone bianco, una serie di iniziative per aiutare le persone con disabilità visiva ad attraversare le strade in sicurezza. Ci sarebbe il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dietro i problemi del sistema internet satellitare Starlink in Ucraina, e questo secondo Elon Musk. Il noto miliardario ritiene che si tratterebbe di una conferma dell'aumento della pressione esercitata dalla Casa Bianca su Kiev per raggiungere al più presto un compromesso con la Russia. Il contributo del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
5: Per l'esercito ucraino, Starlink è diventato uno strumento fondamentale nelle comunicazioni e nella gestione dei droni, soprattutto sulle medie distanze. È scoppiato un vero e proprio allarme, quindi, quando ieri il sistema ha iniziato a mostrare nuove limitazioni di velocità e affidabilità, che hanno pregiudicato numerose operazioni. Poche ore fa, l'ex ministro della difesa ucraino, Mikhailo Fedorov, pupillo dei grandi industriali della Silicon Valley, ha detto che il servizio sta lentamente tornando alla normalità e ha lasciato intendere che dietro questo miglioramento ci sia il suo intervento. Ma il messaggio ricevuto da Kiev è chiaro: la collaborazione con gli Stati Uniti è sempre più incerta e soggetta a improvvisi mutamenti. I media riportano che il presidente Trump sarebbe infuriato con il suo omologo Zelensky per gli attacchi alle raffinerie russe dei droni ucraini e per quella che Trump considera l'ostinazione di Zelensky a non voler trovare un compromesso con la Russia. Trump non avrebbe nemmeno gradito le accuse velate di Zelensky secondo cui, oltre a Starlink, gli americani avrebbero smesso anche di informare Kiev dell'arrivo degli attacchi aerei russi, che in due occasioni, negli ultimi giorni, sono arrivati su Kiev prima del suono dell'allarme. Dal canto loro, gli ucraini assicurano di aver aderito al cessate il fuoco proposto da Trump e di non aver più colpito raffinerie russe, smentendo quanto detto da Mosca ieri sera. Zelensky intanto è nel Regno Unito, dove ha incontrato Re Carlo, e domani sarà a Bruxelles per la riunione del Consiglio dell'Europa, una consultazione con gli alleati che in quest'ultima crisi gli sono rimasti vicini.
4: Sì, appunto, i leader dell'Unione Europea si riuniscono oggi e domani a Bruxelles per discutere delle relazioni commerciali con la Cina, degli aiuti all'Ucraina, del prossimo bilancio pluriennale dell'UE, delle riforme interne per l'allargamento e la competitività. L'agenda è dunque molto densa e necessiterà 2 giorni di lavori perché si facciano alcuni progressi. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: Quest'autunno è particolarmente caldo a Bruxelles come temi in agenda per i leader dei 27 riuniti oggi e domani in Consiglio europeo. C'è da capire innanzitutto come posizionarsi con la Cina dopo che il commissario al commercio Šefčovič ha ottenuto un dimezzamento dell'export di auto ibride da Pechino verso l'UE per i prossimi 4 anni. Dialogo e nuovi strumenti di pressione andranno adottati di pari passo per contenere il deficit commerciale. Altro tema rovente, i costi dell'energia. Con l'inverno alle porte, gli Stati membri concedono aiuti a destra e a manca per contenere i prezzi dei carburanti, ma i conti pubblici ne soffrono, ristretti i margini di manovra. La matassa ingombrante di questo vertice, certamente non dipanabile nelle prossime 48 ore, è il bilancio pluriennale dell'UE. La Commissione proponeva 2.000 miliardi in 7 anni, ma i frugali del Nord hanno praticamente già ottenuto oltre 130 miliardi di tagli e non sono ancora contenti. I beneficiari netti del Sud si impuntano per mantenere fondi agricoli e coesione regionale, sacrificate rischiano di essere poste strategiche quali competitività e cooperazione internazionale. L'idea della Commissione di nuove tasse proprie per l'UE pari a 450 miliardi di gettito finora manca di concretezza.
4: Da 2 giorni il governo albanese è al centro delle proteste di migliaia di studenti che chiedono migliori condizioni e prospettive lavorative. Anche ieri nelle strade della capitale dell'Albania, Tirana, ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti. Una parte dell'edificio del Ministero dell'Istruzione è stata bruciata. Sofia Stroppini.
7: Sale la tensione a Tirana in Albania con proteste sempre più violente e scontri tra la polizia e i manifestanti. I manifestanti chiedono migliori condizioni scolastiche, ma non solo. Ciò che vogliono in realtà è che cambi l'intero sistema, definito il più corrotto che il paese abbia mai visto. Alla domanda che cosa vuole l'Albania, una donna risponde così. L'Albania vuole una rivoluzione, un cambiamento, un completo rovesciamento del sistema, perché non si può andare avanti così. È un'ingiustizia, il governo è corrotto. Le mobilitazioni sono nate con il nome della rivoluzione dei fenicotteri per contrastare il progetto legato a Jared Kushner, il genero di Donald Trump, di un resort di lusso in una zona protetta, e sono diventate poi una contestazione generale al governo.
4: Oggi 15 ottobre è la giornata internazionale del bastone bianco, con la Federazione Svizzera dei ciechi e deboli di vista ad organizzare una serie di iniziative in diverse città per ricordare alcune regole fondamentali agli utenti della strada. Alessio Veronelli.
8: Bastone bianco uguale semaforo rosso, una regola sulla strada perché proprio attraversare la strada rappresenta una vera e propria sfida per le persone con disabilità visive. La regola impone di dare la precedenza a chi utilizza un bastone bianco, di fermarsi insomma, una regola però ancora troppo spesso sconosciuta agli utenti della strada. In occasione della giornata internazionale del bastone bianco, la Federazione Svizzera dei ciechi e deboli di vista vuole dunque sensibilizzare soprattutto chi è alla guida. Poche ma semplici le regole.
9: Wir raten da den Personen an, möglichst nahe an der Person anzuhalten und den Motor laufen zu lassen.
8: Fermarsi vicino alla persona con disabilità visiva, ci dice Raffaella Bornatico della comunicazione della federazione, affinché possa individuare la provenienza del rumore del motore e avere pazienza. Le persone cieche o ipovedenti attraversano la strada solo quando sono certe che non vi siano più pericoli. Regole per auto, moto, ma anche biciclette e monopattini che devono evitare i marciapiedi, mentre al volante o manubrio di veicoli elettrici l'attenzione deve essere ancora maggiore perché silenziosi.
4: Lo sport, Champions League, è andato al Paris Saint-Germain, il big match di Manchester contro il City, 4-2 il risultato finale. Vittoria per 4-3 dopo una spettacolare rimonta per il Real Madrid contro la Roma. Da ricordare anche la prima rete in questa competizione per Johan Manzambi, che ha aperto le marcature nel 6-0 del suo Aston Villa contro i turchi della Fenerbahce. In Conference League invece segnalo e infine la sfida di questa sera alla AIL Arena tra il Lugano e i serbi della Stella Rossa di Belgrado.
3: La meteo.
1: In prevalenza soleggiato e molto mite, in particolare in montagna, basse quote, temperatura massima attorno ai 21 gradi, in Alta Engadina sui 19 gradi. Nelle vallate alpine tendenza favonica, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, temperatura 2000 metri sui 14 gradi.

E questa era la voce di Gabriele Graziani che interpreta Dopo di che, brano tratto dall'album Durante del 2019 del gruppo vocale strumentale romagnolo di Forlì Equo, che si chiama così. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rubrica La rivista lo facciamo in musica, ascoltando un brano interpretato dalla cantante scozzese Julie Fowlis con un titolo Ug Eir e Bonnet Moer, spero di averlo pronunciato bene, ascoltiamo.

0: La rivista.
1: Tenetevi forte, oggi parliamo di mostri e lo facciamo con l'autrice dell'articolo che ci ha dato lo spunto, l'articolo che è pubblicato su Doppio Zero. Buongiorno Yolanda Stocchi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Yolanda Stocchi è psicologa, psicanalista e junghiana, lavora a Milano con adulti e bambini affiancando al lavoro analitico con la parola la Sand Play Therapy, una terapia non verbale che mette al centro il corpo e l'immaginazione attraverso il gesto del gioco. Stocchi tiene seminari e insegna presso scuole di psicoterapia e associazioni e ha ideato e curato il progetto Libri Rimedio, un progetto per facilitare l'incontro tra bambini e il libro e favorire l'emergere delle immagini interiori. Fra i suoi libri citiamo Il silenzio delle sirene, Se il maschile non ascolta il canto, Dal romanico al gioco della sabbia, La biblioteca Vivarium 2019. E poi ancora ne citiamo un altro, Immagini, mito e poetica della clinica per una psicanalisi al femminile, Moretti e Vitali 2024. Yolanda Stocchi, quali sono i mostri di cui scrive nel suo articolo?
2: Allora, i mostri e il mostruoso di cui scrivo e di cui tra l'altro parlo anche nel libro che ha citato, Dal romanico al gioco della sabbia, così come appaiono nei sogni, nei miti e nelle fiabe, rappresentano parti della nostra psiche rimosse, parti che non accettiamo, oppure parti inesplorate, ignote, che temiamo semplicemente perché non conosciamo. Jung a questo proposito aveva parlato dell'ombra. Sono le cose che ci fanno paura e ci spaventano, per esempio i sintomi, sia fisici che psichici, no? Può essere un mal di testa, un dolore al corpo, oppure appunto una fobia, il panico e la depressione. Sono cose, sintomi che a volte noi ignoriamo proprio perché ci fanno paura, non vogliamo affrontarli, sperando che passino da soli, ma che invece sappiamo che se li ascoltiamo hanno qualcosa da dirci, da insegnarci. Diciamo che sono un modo per camminare per vie oscure, a volte anche dolorose, verso una verità. Non dimentichiamoci che nelle fiabe i mostri sono guardiani di tesori. A volte sono da sconfiggere, a volte sono creature con cui trovare delle alleanze. E anche, questo ce lo insegna Jung, se noi li cacciamo fuori dalla porta, per così dire, li rimuoviamo, rientrano dalla finestra assumendo un aspetto ancora più spaventoso, no? Un po' come quando un bambino che sta male grida, chiede aiuto, se non lo ascoltiamo grida ancora più forte per essere ascoltato.
1: Lei
2: si pensa, prego.
1: Praticamente leggendo il suo articolo, insomma, le sottolinea il fatto che i mostri di oggi si distinguono da quelli dell'antichità. In che modo?
2: Ma intanto dobbiamo, come dire, guardare alla parola mostro, no? La parola monstrum significa un prodigio che avverte della volontà degli dèi e solo in un secondo tempo assume un significato come essere sovrannaturale. Deriva dalla parola monere, ammonire, collegata a mostrare, di nuovo mostrare la via, è un avvertimento, un'attenzione. Oggi l'allenamento al codice digitale ha contribuito all'atrofizzazione, per non dire la distruzione, di quel luogo intermedio che un altro grande psicoanalista, Donald Winnicott, ha chiamato spazio transizionale. Questo ha fatto sì che ha fatto fuori sia il corpo che l'immaginazione. L'immaginazione è, una mia giovane paziente tanti anni fa lo definì come il sistema immunitario. Se il sistema immunitario è malato, noi non siamo più capaci di trasformare e di affrontare, no? Questi mostri, questo mondo dentro di noi inesplorato, semplicemente lo rimuoviamo perché ci fa paura. E questo però è un problema, perché quello che non affrontiamo diventa mostruoso, diventa una bestia che distrugge e cancella tutto, come nella storia infinita, il nulla che avanza e mangia il regno di fantasia.
1: Sì, allora ce la ricordiamo tutti, La storia infinita, sia il libro bellissimo di Michael Ende, sia il film che insomma all'epoca fece scuola, insomma.
2: E assolutamente.
1: Come li affrontiamo quindi i mostri? come li affrontiamo oggi e come invece dovremmo affrontarli. Poi, tra l'altro, lei dice che sono degli interrogativi.
2: Sì, allora, intanto va detto che l'essere umano ha da sempre sentito il bisogno di proiettare i suoi mostri altrove. Oggi lo vediamo, diciamo che siamo nel mondo della proiezione dei mostri altrove. E anche qui io mi appoggio ai miti e alle fiabe che sono grandi insegnamenti e sono, Jung diceva, sogni collettivi dell'umanità. Intanto un'altra grande autrice, Ursula Le Guin, mostra come il protagonista deve chiamare il mostro col suo nome. Cioè dobbiamo entrare in relazione e assumerci, Jung diceva, una parte di male che ci riguarda. L'altra cosa è appunto, lei mi dice... Mi ricorda giustamente che io dico che i mostri sono degli interrogativi. Questa è una cosa che mi sta molto a cuore, perché viviamo in un tempo in cui abbiamo fretta di avere risposte, no? ChatGPT, anche i pazienti vogliono la soluzione subito. Il mostro, invece, è un punto di domanda. È oltre le affermazioni e le negazioni, io direi che il mostro è un grande punto interrogativo che ci invita alla riflessione. Reclama una soluzione, sì, ma bisogna stare attenti a non rispondere troppo in fretta. Edipo, che ha risposto velocemente, e ne sono seguite disgrazie. Io credo che davvero si tratti di sapere stare con le domande. Anche qui un grande artista, letterato, poeta, Rainer Maria Rilke, nelle Lettere a un giovane poeta, ci invita a trovare le risposte vivendo. I mostri sollecitano la coscienza, ma è necessario interrogarli, capire qual è la domanda che ci pongono con la loro esistenza, senza liquidarli con accomodanti risposte. E poi ci sono domande che non dobbiamo fare, ce lo insegna Vasilisa, nella fiaba Vasilisa la Bella, quando alla Baba Yaga non capisce qual è la domanda che non va fatta. Ecco, io credo che stare con le domande è fondamentale, è davvero come dire, non avere fretta di dare delle risposte che ci pacificano, ma che uccidono, come dire, uccidono la domanda. È un po' come un mostro, un drago, se tagli una testa ne crescono due. Lo stesso succede ai sintomi. Bisogna stare, avere il coraggio di confrontarsi con quello che fa male. Oggi il problema è che viviamo malattia, sofferenza, morte, queste cose che viviamo come mostri, non più come presenze da interrogare e con cui dialogare per cercare senso, ma qualcosa da eliminare, no? Da far fuori. E mi piace, utilizzo spesso questa immagine con i pazienti: un vasaio costruisce il suo vaso a partire da un vuoto, da un buco, non riempendolo, lo abbraccia, no? Cioè, quindi bisogna riuscire a trovare un rapporto con ciò che manca, con ciò che viviamo come mostruoso perché ci fa paura o perché non lo accettiamo, perché non lo conosciamo, integrandolo, no? Non facendolo fuori. In questo senso il mostro è davvero una X. E mi piace dire che è una X perché sia incognita che moltiplicazione. Io mi sono occupata tanto di questo archetipo che è la sirena, no? È interessante che la sirena mitologica prometta la conoscenza, è un mostro enigmatico che suscita desiderio, no? L'Ulisse la incontra in un momento nel viaggio, in un momento di disorientamento e crisi. Ma pensi che le sirene, quando noi diciamo l'allarme, la sirena, perché diciamo sirena? Perché abbiamo usato il termine sirena? Perché io credo non sia un caso, perché la sirena, come i mostri, vogliono ridestare la coscienza, vogliono che noi facciamo attenzione e che stiamo ad ascoltarli.
1: Con questo messaggio della sirena e quindi questa idea, questa immagine del mostro che vuole ridestarci la coscienza e vuole che ci mettiamo all'ascolto, io la saluto e la ringrazio. Ricordo il titolo del suo pezzo per 00, Che mostro sei. Yolanda Stocchi, l'autrice dell'articolo, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
2: Grazie a voi per l'ascolto, buona giornata a tutti.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser, la forma della città, un percorso sonoro nell'esperienza di Antonio Cederna e di chi ha a cuore l'infanzia e il diritto alla città. Un Laser a cura di Alessia Rapone. A 30 anni dalla scomparsa di Antonio Cederna, l'audio documentario di Alessia Rapone ripercorre la figura dell'archeologo di formazione, giornalista e ambientalista italiano, a partire dal libro Nella polvere e negli sputi, cresce nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi, curato da Giulio Cederna. Una pubblicazione in cui scopriamo Cederna educatore civile e sempre attento alla città che cambia, agli spazi pubblici e all'infanzia. È lo sguardo dal basso che ci sembra altissimo e importante a guidarci nell'ascolto delle esperienze sul campo di Cederna, così come delle persone che via via incontriamo in una traiettoria sonora e civile che dalla città storica si muove verso i quartieri lasciati ai margini e vi fa ritorno. È un Laser a cura di Alessia Rapone. Siamo in chiusura, davvero grazie per averci seguito e anche per averci scritto con le vostre informazioni, con i vostri saluti. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Quello che stai per ascoltare è un percorso sonoro non lineare, non uniforme, nell'esperienza di un uomo che si moltiplica e lascia tracce. Comincerà con un libro, una mappa e uno sguardo dal centro urbano e continuerà cercando il verde, l'impegno, persone di buona volontà. Camminerai sul prato più fresco come sull'asfalto rovente. Forse inciamperai sul liscio basolato e lo sconnesso sanpietrino. Siamo a Roma, ma anche in ogni città di cui prendersi cura. La città. Chi può dire di abitarla davvero, di conoscerla intimamente, di desiderare il suo godimento ogni giorno per tutti? Una città che non dimentica le bambine e i bambini. Questa città ti auguro di scoprire, difendere, ricostruire insieme.
1: What color is the city? I think like orange, like the very deep orange the like buildings have, like the one over there, you see a lot in the city.
2: I'd say a green, just very lively, a lot of growth and just flourishment around.
0: Qual è il colore di Roma? Turisti americani provano a rispondere in pieno sole dal belvedere che sovrasta i fori imperiali e ammira la Basilica di Massenzio e il Colosseo. La terrazza panoramica è dedicata ad Antonio Cederna, educatore civile.
3: Sparisce la parte anche naturale, storica, e quindi si riempie di cemento e il verde sparisce.
4: Lui denunciava il cambiamento.
3: Si fa spazio ai soldi, all'interesse.
0: Scomparso nel 1996, Antonio Cederna dedicò la sua vita a storiche battaglie ambientaliste e culturali a favore della città e di quella di Roma in particolare. Il suo sguardo di archeologo di formazione, di urbanista sul campo, si posò sul verde e sul cemento che avanzava. La sua penna di giornalista correva per denunciare e fermare la speculazione edilizia e immaginare una città di tutti per tutti, per i grandi e per i piccoli.
5: Antonio Cederna era un camminatore, soprattutto quando arriva a Roma all'inizio degli anni 50, e lui percorreva la città in lungo e largo, non aveva ancora la macchina, quindi usava l'autobus, andava nei quartieri in costruzione, cercava di capire quello che stava succedendo. Roma era un grandissimo cantiere in continua evoluzione.

0: ferie. Nel recente libro Nella polvere negli sputi propone una trentina di reportage del padre fra quelli dedicati all'infanzia, pubblicati fra il 1955 e il 1972, in particolare sul settimanale Il Mondo e sul quotidiano Corriere della Sera.
1: Io mi occupo di infanzia e di pedofilia da tanti anni, perché ormai sono quasi 30 anni che mi occupo di questo, ma mio padre com'è che questo tema dell'infanzia, dei bisogni dei ragazzi, come è entrato nei suoi articoli? Unito a questo c'era anche un'insoddisfazione rispetto a un'immagine, una rappresentazione del lavoro di mio padre un po' sclerotizzata intorno al paladino dell'ambiente, al conservatore, eccetera. Io mi ricordavo che c'era una forte carica sociale. Quindi ho cominciato a fare una ricerca, mi sono cominciato a rileggere gli articoli, a individuare gli articoli, e ho detto: ma caspita, ma vedi un po'. Perché faccio questo lavoro. Questa mappa è un insieme di mappe tematiche che a partire da diversi indicatori cerca di descrivere la città dei bambini, dove abbiamo il maggiore numero di bambini e minorenni, troviamo i quartieri dormitorio, dove abbiamo un indice di disagio sociale più alto. Insomma, è una specie di collage di mappe che ci permette di individuare, se le sovrapponiamo, dove sono le aree più critiche della città, no? E dove i problemi sono maggiori. Il metodo di lavoro di mio padre, il suo, era quello di partire dai dati, cercare di avere una rappresentazione più possibile esatta, insomma vicina alla realtà, dei fenomeni che uno andava descrivendo, e cercava, quando faceva le sue interviste, cercava di capire: ma allora quali sono i dati? Allora esattamente quanti sono i beneficiari, quanti sono gli abitanti di questo quartiere, quanti sono i ragazzi? Quindi questa sicuramente è qualcosa che ho ereditato. Le mappe ci guidano, sono fondamentali perché ci permettono di orientarci nella città. D'altra parte, le soluzioni che noi proponiamo, ecco, possono rimanere, come si dice spesso, sulla carta. Quindi la mappa è importante, ma la mappa non basta, poi bisogna arrivare al territorio.

0: città fatta di tante città diverse che rischiamo di conoscere sempre meno, perché attraversiamo sempre in maniera più veloce attraverso dei percorsi spesso in macchina o in motorino. Siamo disabituati a percorrere a piedi, a entrarci dentro, no?
1: Dove ci troviamo?
2: All'R8.
1: Che cos'è l'R8?
2: È una piazza.
1: È sempre stata così questa piazza?
2: No. Prima c'era ci stava questo cubo libro e ci stava un parco, però c'era solo un dindolo e un'altra giostra. E poi era tutto prato e per passare, ovviamente.
1: E adesso invece
2: ci sta una pista per pattinare, un parco, un campo da basket.
3: Ah, la pista già c'era molto qui.
2: Sì, c'era.
3: No.
1: La fontanella c'era?
2: Sì. Sì? Quelle sì, c'erano.
1: Le bambine con i pattini c'erano?
2: No.
3: Più poche.
2: Pochissime.
1: I ragazzi con gli skate c'erano?
2: Sì. Sì.
1: I bambini e le bambine che vanno a Cubo Libro, cioè la biblioteca pubblica.
2: Sì, sì.
1: I ragazzi che litigano con altri ragazzi,
2: sì.
1: C'erano.
2: Sì.
3: Boh, qui succede poco di mattino, però di sera la guerra succede. Si mettono tutti a litigare praticamente, che litigano per i palloncini, per i palloni.
1: Perché vieni in questa piazza?
2: Sì, posso venire? Per giocare?
3: Io quando
2: per
3: vengo
2: pattinare.
3: Certe volte in piazza per pattinare, perché ogni volta viene un ragazzo con i pattini che mi insegna cose nuove.

0: La piazza prima non era così, sono stati fatti dei lavori, noi del quartiere abbiamo fatto un progetto e grazie poi all'associazione Bulgari abbiamo realizzato questo progetto, risanato questa piazza che poi devo dire personalmente ogni giorno che la guardo a me piace, insomma ci sono quattro aree diverse, quando cambia l'area cambia colore della pavimentazione. Abbiamo fatto un campo da basket, ci sono varie attività, cioè addirittura fanno il corso della ceramica, poi di tanto in tanto anche qualche spettacolo teatrale, con la scusa di questa piazza c'è anche gente nuova con famiglie e bambini che vengono qui appunto a giocare.
1: E le case come sono in questa zona? Di che colore?
2: Arancione.
3: Arancione, gialla, gialle, rosse, verde, azzurre.
1: Ma sono sempre state colorate?
3: No. Erano così prima di pitturarle.
1: Quindi potremmo dire che è grigio,
3: sì,
1: avorio.
3: Grigio.
4: Alte. La mia arriva fino al quarto.
5: Fino al quarto piano.
6: La mia arrivava al 17 piano quando andavo da mia nonna.
1: Chi soffre di vertigini qui?
5: Nei capelli.
7: Le persone fanno i luoghi tanto quanto gli ingegneri e gli architetti. Non si può parlare di interventi di rigenerazione nei territori o di edilizia nei territori senza vederne l'uso che le persone ne fanno, perché quelle persone li cambiano gli usi dei territori. Largo Mengaroni, da dove siamo partiti, è l'esempio.

0: Dal centro città ci siamo nel frattempo spostati a Torbella Monaca, grande e giovane quartiere di edilizia economica e popolare di Roma, sorto negli anni Ottanta per rispondere alla crisi abitativa e che oggi conta circa 28.000 abitanti. Forse lo conosci anche tu a distanza e te ne tieni lontano perché ne hai sentito parlare soltanto in termini di degrado, disoccupazione, dispersione scolastica, spaccio. Eppure TBM, così la chiamiamo, è anche testimonianza forte della capacità creativa e interdisciplinare di una nuova idea di città contemporanea, di uno sguardo futuro, quello di Cederna di ieri e di Cederna di oggi.
1: Io penso che lo sguardo che cerco di portare nella città è quello, è uno sguardo attento alle connessioni, ai diversi punti di vista, cioè quello che mi interessa è l'interprofessionalità. Guardo ma ascolto molto soprattutto e cerco di ascoltare l'educatore, cerco di ascoltare l'insegnante, l'urbanista, lo psicologo, cioè credo che la cosa più importante oggi sia quello di lavorare su questa costruzione di ponti, perché la soluzione avviene solo lavorando insieme, mettendo insieme, identificando i bisogni insieme da più punti di vista. Per esempio, ci rendiamo conto di quanto è importante mettere insieme le realtà che lavorano sui territori, realtà che sono fatte in genere da educatori, attivisti, sociologi e gli insegnanti, i dirigenti scolastici, cioè con lavorare per esempio la scuola di frontiera che lavora insieme al territorio, può in questo incontro escono sempre cose nuove, esce un'alleanza che può rafforzare l'azione educativa complessiva sia della scuola, se è un arricchimento reciproco. Quindi quello che io cerco umilmente di favorire è l'incontro, ed è quello che mio padre scopre negli anni 60 che sta accadendo in Svizzera, che sta accadendo in Olanda, cioè si parla sempre di equipe interprofessionali che stanno lavorando per dare risposte complesse a problemi che sono complessi, che se uno invece cerca di semplificare non riesce a affrontare, non riesce a questi problemi, non riesce a dare risposte significative. Da un certo punto in poi della sua vita, stiamo parlando dalla fine degli anni 60, nel 59, Antonio Cederna capisce che per comprendere qualcosa di quello che si potrebbe fare, ma che forse non si fa, e per vedere delle possibilità diverse rispetto alla speculazione edilizia che sta sommergendo Roma di cemento, deve andare all'estero e deve vedere che cosa succede in quelli che lui chiama i paesi civili. Quindi nel 59 va a Londra insieme a mia madre e insieme a Bagatti Valsecchi, che è un personaggio importante che farà un grande museo a Milano, e vanno a Londra e vede, scopre i parchi giochi per i ragazzi, vede delle cose che non avevo mai visto e comincia a viaggiare. Ogni estate all'incirca parte e nel 61 va a Zurigo, va a vedere i parchi Robinson, che allora sono un sistema, erano mi sembra addirittura 7 i parchi Robinson a Zurigo, e racconta in un articolo molto molto molto bello questa scoperta che lo lascia a bocca aperta di questo centro, grande centro educativo, dove i bambini e i ragazzi sono protagonisti, diventano protagonisti di una loro piccola città in miniatura, con un sindaco, con un giornale che viene stampato, con tanti laboratori dove bambini e ragazzi di diverse età stanno insieme, costruiscono pezzi di città, giocano, e imparano le regole della democrazia, no? Perché stando insieme e riflettendo su come amministrare questa città, diciamo, fanno le prove per diventare cittadini democratici, per discutere e per pensare allo sviluppo di questa città. E così andrà ad Amsterdam, a Stoccolma, va a Parigi, e andando all'estero lui si rende conto che invece nella la progettazione dei nuovi quartieri prevede che non solo i bambini e i ragazzi, ma anche le donne, peraltro, questo va detto, no? Spesso le nuove città sono state pianificate e costruite da maschi bianchi, e invece resta fuori il punto di vista delle donne, dei bambini e dei ragazzi. E quindi questi viaggi all'estero sono per lui, diciamo, una chiave di volta fondamentale per capire che un'altra città è possibile. E sappiamo negli articoli, nei suoi articoli degli anni, dell'inizio degli anni 60, Antonio Cedenna capisce una cosa, che gli esperti da solo non bastano, perché affinché diciamo vinca un'idea più democratica di città, affinché si vada incontro alle esigenze della vita quotidiana di bambini, ragazzi, donne, dei quartieri complicati, bisogna queste persone abbiano la comprensione di quello che sta accadendo, cioè che quindi siano informate e quindi diventino protagoniste di una battaglia civile, che quindi questa questione è una questione anche fondamentalmente politica. E in qualche modo in questo libro, nei suoi articoli, si vede come c'è uno slittamento dal punto di vista teorico dei principi a quello dell'attivazione di una società civile che comincia effettivamente dalla metà degli anni 60 un po' più a organizzarsi. Nascono molti comitati, comitati di quartiere, ci sono WISP, che è un'associazione che fa lo sport per tutti, comincia a organizzare la marcia per il verde, le scuole organizzano iniziative dove si studia il quartiere, si fanno delle mostre dove le bambini e bambine richiedono, analizzano nel loro quartiere il deficit dei quartieri. Quindi il tema della cittadinanza attiva, che come diremmo oggi, diventa un tema fondamentale e si collega in maniera decisiva con l'informazione, perché per creare cittadinanza attiva ci vuole informazione. Oggi credo che i giornalisti in realtà fanno molta fatica, perché trovare spazi dove poter scrivere e anche denunciare, anche informare nei modi con la libertà che era data ad Antonio Cedenna negli anni 50 e 60 è più difficile, a Roma sicuramente è più difficile.
2: Quali sono i luoghi comuni rispetto a questo quartiere che invece proprio non esistono, cioè che ci vive di disconosce?
3: No, io sono sincero, io non disconosco nulla qua, perché ogni parte di questo quartiere ha la sua importanza, perché noi lo viviamo.
4: Non è proprio così.
3: Vabbè, Paolè, però io lo vivo bene, sono 40 anni che sto qua.
4: Vivi bene perché la prendi come me, cioè io quando chiudo la porta di casa rimane tutto quanto dentro casa, fuori è tutta un'altra cosa, ma non è normale, non è
3: sì,
4: normale,
3: però non puoi,
4: tutte
3: non ci queste
4: occupazioni
3: però
4: che ci stanno persino qui dove ce l'hanno venduti.
5: Ho capito quanto la gente tenga al proprio quartiere, mi ha stupito tantissimo questo senso d'appartenenza, ancora prima del senso di comunità che comunque esiste. Si appartiene a un territorio che spesso e volentieri finisce sui giornali anche quando in realtà non avrebbe meriti o demeriti, e quindi è quasi una zona da proteggere, visto che per tanti è casa.
0: A metà degli anni 50 c'era da difendere le bellezze naturali, artistiche, parchi e ville storiche. E oggi? Nella città contemporanea i diritti urbanistici sono diventati realtà diffusa. Le bambine e i bambini hanno spazio di respiro, di tempo libero, oppure giocano ancora sull'asfalto, nella polvere e negli sputi.
5: Ha tante aree verdi che purtroppo non vengono valorizzate. Ci sono persone, ecco, che scendono da casa, vanno in piazza per far giocare i figli, i nipoti, per fare due chiacchiere. Ecco, abbiamo degli spazi, anche architettonici, che consentono ancora ai bambini di giocare per strada. È la polvere che si alza magari quando si tira un pallone, quando si va in bicicletta. Sfido a trovare a Roma un altro posto dove comunque, ecco, si abbiano queste possibilità, soprattutto per i più piccoli.
0: Nella calda estate del 2026, lo sguardo dell'educatore civile si rivolge agli adulti venuti ad ascoltare la sua storia sotto gli alberi della Pia Antica, così come ai bambini che giocano in piazza Torbella Monaca, in un tempo sospeso che avvicina e unisce quartieri distanti, verde e cemento, sogno e realtà, Roma tutta, centro e periferia, per chi ancora usa queste categorie. Sembra di sentirlo ancora invocare, l'educatore civile, mentre le cicale accompagnano il rito, la cura di una strada maestra, la Via Appia, per secoli porta d'accesso al sud Italia per eserciti, mercanti e pellegrini.
6: La Via Appia era un monumento unico da salvare religiosamente intatto, per la sua storia e per le sue leggende, per le sue rovine e per i suoi alberi, per la campagna, per il paesaggio, per la vista, la solitudine, il silenzio, per la sua luce, le sue albe e i suoi tramonti. Andava salvata religiosamente perché da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo l'avevano amata, descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà fantastica, in momento dello spirito, creando un'opera d'arte di un'opera d'arte. La Via Appia era intoccabile come l'Acropoli di Atene.
0: Proprio sull'Appia Antica, nel complesso di Capo di Bove, l'archivio Antonio Cederna ospita materiali che coprono un arco temporale che va dagli anni 40 agli anni 90 del Novecento. È conservata qui anche la sua biblioteca. 4.000 volumi di archeologia, urbanistica, architettura, ambiente, storia di Roma, storia dell'arte. A noi il compito di diffondere le memorie di carta e quelle dei suoni. E a proposito di suoni, hai sentito nel documentario, fra le altre, la voce appassionata e ferma di Claudia Bernabucci, presidente dell'associazione Cubo Libro a Torbella Monaca, di Fabio Moscatelli, abitante del quartiere e fotografo, di Giuseppe Cederna, attore e divulgatore dell'opera del padre, assieme alla sorella Camilla e al fratello Giulio, autore quest'ultimo del libro che ci ha guidato nella conoscenza più intima di Antonio Cederna e della città, qualunque città che vogliamo abitare, quella feriale, quella di tutti.

0: Rete 2.
1: La puntata di Laser di oggi è stata curata da Alessia Rapone, La forma della città, un percorso sonoro nell'esperienza di Antonio Cederna e di chi ha a cuore l'infanzia e il diritto alla città. Naturalmente potrete andare a riascoltare questa, così come tutte le puntate di Laser, sul nostro sito rsi.ch o sul nostro Play RSI.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono soltanto alcuni dei temi al centro, oggi e domani, del vertice dei leader dei 27 paesi UE. Le proteste antigovernative degenerano in Albania e i manifestanti incendiano una parte del Ministero dell'Istruzione nella capitale Tirana. Oggi la giornata del bastone bianco, una serie di iniziative per aiutare le persone con disabilità visive ad attraversare le strade in sicurezza. I leader dell'Unione Europea si riuniscono oggi e domani a Bruxelles per discutere delle relazioni commerciali con la Cina, degli aiuti all'Ucraina, del prossimo bilancio pluriennale dell'UE e delle riforme interne per l'allargamento e la competitività. L'agenda è molto densa e necessiterà 2 giorni di lavori perché si facciano alcuni progressi. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
4: Quest'autunno è particolarmente caldo a Bruxelles come temi in agenda per i leader dei 27 riuniti oggi e domani in Consiglio europeo. C'è da capire innanzitutto come posizionarsi con la Cina dopo che il commissario al commercio Šefčovič ha ottenuto un dimezzamento dell'export di auto ibride da Pechino verso l'UE per i prossimi 4 anni. Dialogo e nuovi strumenti di pressione andranno adottati di pari passo per contenere il deficit commerciale. Altro tema rovente, i costi dell'energia. Con l'inverno alle porte, gli Stati membri concedono aiuti a destra e a manca per contenere i prezzi dei carburanti, ma i conti pubblici ne soffrono, ristretti i margini di manovra, e c'è chi, come l'Italia, chiede a Bruxelles più flessibilità fiscale. L'accordo Trump-Putin sulla vendita del diesel russo compatta ai 27, che esprimono profondo rammarico per questo gesto, scarso il beneficio economico, pesante l'impatto sull'efficacia delle sanzioni contro Mosca, che l'UE mantiene e rafforza. La matassa ingombrante di questo vertice, certamente non dipanabile nelle prossime 48 ore, è il bilancio pluriennale dell'UE. La Commissione proponeva 2.000 miliardi in 7 anni, ma i frugali del Nord hanno praticamente già ottenuto oltre 130 miliardi di tagli e non sono ancora contenti. I beneficiari netti del Sud si impuntano per mantenere fondi agricoli e coesione regionale, sacrificate rischiano di essere poste strategiche quali competitività e cooperazione internazionale. L'idea della Commissione di nuove tasse proprie per l'UE pari a 450 miliardi di gettito finora manca di concretezza. I conti non quadrano nemmeno per l'Ucraina. Ormai i 27 danno per acquisito che serviranno altre decine di miliardi per tenere la galla nel 2027. Quello che ancora non si conosce è l'importo esatto.
3: Sui contribuenti tedeschi sta per abbattersi una pioggia di nuove tasse ed imposte. Da quella sulle bevande zuccherate a quella sulle sigarette, fino ad un aumento dei contributi per l'assicurazione sull'assistenza agli anziani. Aumenti giustificati dal governo come misure per un'alimentazione più sana, ma che servono anche a colmare i buchi nel bilancio dello Stato. Walter Raue.
5: All'inizio del suo mandato il cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz aveva promesso quasi l'impossibile, il congelamento cioè di tutte le tasse e imposte per favorire la crescita economica e il potere d'acquisto dei cittadini e la riduzione al tempo stesso del debito pubblico. Una classica quadratura del cerchio, insomma, che manco a dirlo è fallita. Non solo il debito tedesco non è diminuito, bensì è aumentato in un anno di addirittura quasi 500 miliardi di euro a causa del fondo speciale per il riarmo dell'esercito federale. Le tasse, le imposte e le trattenute in busta paga stanno invece salendo. A questi aumenti si aggiungono inoltre tasse del tutto nuove, come quella sulle bevande zuccherate decisa ieri all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. Ufficialmente lo scopo di questa tassa è quello di alleviare i costi sanitari provocati dall'obesità e dal diabete. Ma il ministro delle Finanze Lars Klingbeil spera anche di raccogliere 1 miliardo di euro in più all'anno per le casse dello Stato. A pagare più tasse, infine, saranno anche i contribuenti senza figli a carico che pagheranno lo 0,3% in più per l'assicurazione sull'assistenza agli anziani.
3: Da 2 giorni il governo albanese è al centro delle proteste di migliaia di studenti che chiedono migliori condizioni e prospettive lavorative. Anche ieri nelle strade della capitale dell'Albania, Tirana, ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti. Una parte dell'edificio del Ministero dell'Istruzione è stato incendiato. Sofia Stroppini.
6: Sale la tensione a Tirana in Albania con proteste sempre più violente e scontri tra la polizia e i manifestanti. I manifestanti chiedono migliori condizioni scolastiche, ma non solo. Ciò che vogliono in realtà è che cambi l'intero sistema, definito il più corrotto che il paese abbia mai visto. Alla domanda che cosa vuole l'Albania, una donna risponde così. L'Albania vuole una rivoluzione, un cambiamento, un completo rovesciamento del sistema, perché non si può andare avanti così. È un'ingiustizia, il governo è corrotto. Le mobilitazioni sono nate con il nome della rivoluzione dei fenicotteri per contrastare il progetto legato a Jared Kushner, il genero di Donald Trump, di un resort di lusso in una zona protetta, e sono diventate poi una contestazione generale al governo.
3: Oggi 15 ottobre è la giornata internazionale del bastone bianco, con la Federazione Svizzera dei Ciechi e Deboli di Vista ad organizzare una serie di iniziative in diverse città per ricordare alcune regole fondamentali agli utenti della strada. In Ticino verranno invece coinvolte in particolare le scuole. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Bastone bianco uguale semaforo rosso, una regola sulla strada perché proprio attraversare la strada rappresenta una vera e propria sfida per le persone con disabilità visive. La regola impone di dare la precedenza a chi utilizza un bastone bianco, di fermarsi insomma. Una regola però ancora troppo spesso sconosciuta agli utenti della strada. In occasione della giornata internazionale del bastone bianco, la Federazione Svizzera dei Ciechi e Deboli di Vista vuole dunque sensibilizzare soprattutto chi è alla guida. Poche ma semplici le regole.
8: Wir raten da den Personen an, möglichst nahe an der Person anzuhalten und den Motor laufen zu lassen.
7: Fermarsi vicino alla persona con disabilità visiva, ci dice Raffaella Bornatico della comunicazione della federazione, affinché possa individuare la provenienza del rumore del motore. Evitare di suonare il clacson, che potrebbe essere interpretato come un segnale di avvertimento, e avere pazienza. Le persone cieche o ipovedenti attraversano la strada solo quando sono certe che non vi siano più pericoli. Regole per auto, moto, ma anche biciclette e monopattini che devono evitare i marciapiedi, mentre al volante o manubrio di veicoli elettrici l'attenzione deve essere ancora maggiore perché silenziosi. Oggi in diverse città svizzere si svolgeranno delle iniziative di sensibilizzazione, mentre in Ticino l'associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana Unitas aprirà le porte di diverse sue strutture, coinvolgendo in particolare bambini e ragazzi delle scuole del territorio.
3: Ed è tutto con questo per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
2: Lo sport.
9: Bene ritrovati all'ascolto. Tante reti ed un incredibile ribaltone quello subito negli ultimi 8 minuti di partita dalla Roma, avanti 3-1 e superata 4-3 all'Olimpico da Real Madrid. È stata una serata scoppiettante quella di ieri in Champions League, con anche il primo gol di Manzambi, migliore in campo nel successo 6-0 dell'Aston Villa sul Fenerbahce. Sentiamo Patrick Locatelli.
10: L'Italia esce con le ossa rotte dalla seconda giornata, il Como un po' ridimensionato e smorzato nell'entusiasmo, la Roma con le ossa rottissime, soprattutto perché il colpaccio era dietro l'angolo, ma sul più bello si è sgonfiata, forse intimorita dalla portata dell'impresa stessa. Un Real Madrid cinico, spietato e crudele ha richiamato a sé l'idea del calcio per scippare gioia e 3 punti ai giallorossi. Per la prima volta nella storia le 4 italiane vengono sconfitte nello stesso turno. Genuflesso di fronte alle polemiche, alle indagini, regno di malumori e tensioni, il Manchester City si è fatto spezzare dalla classe mondiale dei duplici campioni parigini, mai in difficoltà e capaci di far fronte alla doppietta del cavallo di razza Haaland. A proposito di Norvegia, nel periodo in cui lo spettacolo dell'aurora boreale si dipinge nel cielo, due meraviglie le hanno disegnate il Viking martedì e il Bodo ieri, fermando Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nulla ha potuto Kobel, dopo la rete subita, se non osservare i compagni impotenti di ribaltare lo svantaggio. Non ha spento il cielo, ma la 21esima candelina Joana Manzambi, soffiando il pallone in porta come i grandi titani del calcio che hanno bagnato l'esordio in Champions League segnando. Un talento generazionale che, per fortuna, potremo goderci ancora a lungo.
9: E questa sera spazio a Lugano che fa il suo esordio in Conference League all'AIL Arena contro la Stella Rossa di Belgrado, calcio d'inizio alle 18.45. Paolo Laurenti.
11: Al debutto europeo il Lugano meglio non poteva arrivare. Primo in campionato, ancora imbattuto in tutte le competizioni e con praticamente tutta la rosa a disposizione. La positività scaturita dalle vittorie ottenute finora, che ci hanno permesso di inglobare molta fiducia, dobbiamo portarla con noi anche in Conference League, conferma il capitano Renato Steffen, che poi aggiunge: siamo inoltre ancora più motivati, visto che siamo reduci dall'astinenza europea dello scorso anno. Se in campionato i bianconeri stanno facendo sembrare tutto facile, in Europa il livello però si alzerà ulteriormente. Gli errori che inevitabilmente ci saranno, ma che in campionato tutto sommato abbiamo limitato, in Europa possono costare molto caro in effetti, ricorda e avverte Steffen. Sono però ottimista perché il nostro livello di concentrazione è sempre molto alto, ben sapendo che di fronte avremo una grande squadra che, come Lugano, sta dominando il campionato serbo, 10 vittorie su 11, e che però ha il dente europeo avvelenato per aver perso sia i preliminari di Champions League sia quelli di Europa League contro il Viktoria Plzeň, nonostante un vantaggio di 3-0 maturato all'andata.
9: Lugano Stella Rossa da seguire in diretta qui su Rete 1 e in TV su RSI La 2. Ricordiamo anche il Thun che debutta in Conference League giocando nei Paesi Bassi contro il Twente, mentre in Europa League spiccano Salisburgo, Milan e Celta Vigo, Juventus. Per Roshi, Mauro Pini torna in Coppa del Mondo, il tecnico ticinese sarà l'allenatore della gigantista canadese Valérie Grenier. Infine l'hockey e il successo ieri in campionato per 6-3 dello Losanna sulla Jua, mentre le tre squadre svizzere impegnate in Champions League hanno tutte raggiunto gli ottavi di finale, il Ginevra vincendo 4-3 all'overtime contro il Colonia, il Friburgo seppur battuto ai rigori 4-3 a Herning e il Davos, malgrado la sconfitta subita in casa, 2-0 da Liberec.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati a questa puntata di Parada da Barbara Tartari. Sono le 9:44 minuti, 43 minuti per la verità. Apriamo questa mattinata insieme con i nostri ascolti musicali e anche eventi da segnalare. Ritorneremo a parlare dell'Osi all'AC con un concerto che vedrà la presenza di Hans Livia Bella. Andremo ad avere un ospite oggi, Massimiliano Dragoni, che ci anticiperà il concerto di Cantar di Pietre della domenica prossima, Cantar Laudi per Francesco. Ricordiamo che è un'edizione dedicata alla figura di San Francesco, quella di quest'anno di Cantar di Pietre. E poi andremo a chiudere la trasmissione sempre con la nostra recensione, che oggi è affidata a Paolo Prato e ci racconta che la musica è finita. Ebbene sì, il titolo del nuovo libro di Gino Castaldo, La musica è finita, appunti per una rivoluzione. Lo troveremo alle 10:45 in chiusura della nostra puntata di oggi.

E con Vivaldi apriamo questo nostro spazio di musica di carta. Si trattava dell'Allegro dal concerto per violino, organo e orchestra in fa maggiore dal catalogo Riom vivaldiano, il 775. Ebbene, parliamo di Vivaldi ancora una volta, e ancora una volta con delle novità. È qualcosa che mi stupisce sempre, come nell'ambito della musica antica e soprattutto nell'ambito di un personaggio, della vita di un personaggio che pensiamo ormai di conoscere in lungo e in largo, ci siano sempre delle scoperte. Ed è quello che la ricerca storica ci consente di fare. Nel caso di Vivaldi ce lo consente un personaggio che veramente della figura del prete rosso veneziano conosce vita, morte, miracoli, ogni angolo della sua vita personale e artistica. E si tratta di Federico Maria Sardelli, che è il curatore dell'opera vivaldiana, appassionatissimo, un musicista, direttore, flautista, ma anche un pittore, insomma un uomo che della cultura e dell'arte si occupa un po' a tutto tondo, ed è il motivo per cui anche questo aspetto inedito della figura di Vivaldi viene indagato e oggi arriva con una novità, cioè quello della ritrattistica di Antonio Vivaldi. Ci appoggiamo su un articolo di Paolo Scarnecchia comparso sul Giornale della Musica qualche giorno fa. Il giovane Vivaldi che sorride a Sardelli, la vincente scoperta di 4 nuovi ritratti del prete rosso. Può sembrare una curiosità, in realtà questi ritratti e questi nuovi ritrovamenti mettono in luce delle caratteristiche del personaggio che si riflettono poi anche nella musica, e dietro a queste novità c'è un evento come al solito anche sempre un po' misterioso. La storia inizia da questa segnalazione che arriva a Federico Maria Sardelli in maniera totalmente inaspettata. C'è un collezionista, lo contatta nei primi mesi appunto del 2026 dicendo che era in possesso di un ritratto di Vivaldi che nessuno aveva mai visto. Insomma, naturalmente potete immaginare l'iniziale scetticismo a questa notizia, che però si è trasformato subito in grande stupore quando al posto della foto del dipinto, richiesta naturalmente da Sardelli per valutare la veridicità di quanto aveva appena saputo, arrivò una copia del certificato di garanzia datato 1982, cioè una pagina su carta intestata degli eredi di Leandro Bisiak, liutaio e compositore, e nella quale si dichiarava che il padre aveva acquistato il dipinto insieme a 2 violini nel 1924 dai marchesi Durazzo nel castello di Ocimiano Monferrato. Ebbene, questa associazione tra la famiglia Durazzo, il luogo della compravendita, ha letteralmente, parole di Scarnecchia, fatto saltare sulla sedia Sardelli, perché se qualcuno ha letto per esempio l'affare Vivaldi, che si occupa di raccontare la storia dei manoscritti vivaldiani, capiamo come alcuni manoscritti siano approdati in quest'angolo del Piemonte e quindi come potesse starci, insomma, che tutte queste informazioni potessero portare ad un ritratto assolutamente vero. Prima abbiamo ascoltato una pagina del concerto per violino, organo e orchestra, abbiamo ascoltato proprio Federico Maria Sardelli con Modo antico. Ora, tra un racconto e l'altro di questa felice storia, ascolteremo qualche novità discografica.

Davvero una bella novità discografica questa che riguarda la musica di Antonio Vivaldi, in particolare i concerti per fagotto e orchestra. Una pubblicazione per Berlin Classics di qualche mese fa con la Folie Baroque Orchestra e la solista che abbiamo ascoltato proprio ora al fagotto, Sophie Dervaux. Si trattava del concerto per fagotto e orchestra in Mi bemolle maggiore, il primo movimento presto. Stiamo raccontando di questa nuova veste sonora della musica di Antonio Vivaldi, ma anche visiva del suo volto, dei suoi tratti e di questi ritratti riscoperti, perché non c'è solo questa copia, questo ritratto, scusate, ritrovato in Piemonte, sicuramente questo ritrovamento lascia supporre che questo dipinto e anche i violini, che al momento non si sapeva dove fossero finiti alla morte del compositore, si può supporre appunto che fossero usciti insieme alle musiche della casa della famiglia Vivaldi di Riva del Carbon nel sestiere di San Marco a Venezia. Insomma, Sardelli racconta tutta questa storia nella nuova edizione del libro Il volto di Vivaldi, uscito nel 2021, che adesso riappare quindi con questa nuova storia da raccontare e anche con un nuovo ritratto in copertina. Naturalmente è stato presentato questo libro pochi giorni fa e si è raccontato di questa indagine quasi poliziesca, perché non è l'unico ritratto ad essere stato ritrovato, ne compare un altro nella Bologna, che ci riporta ancora a riflettere sulle vie che hanno portato Vivaldi in contatto con molti artisti.

Ed eccoci qui, con questo largo dal concerto per fagotto di Antonio Vivaldi, sempre Sophie Dervaux, a raccontare questa storia incredibile dei ritratti vivaldiani. Non lo racconterò per intero per non così rovinare la nuova lettura di questo libro, ma insomma questo nuovo ritratto arrivato per caso così a Federico Maria Sardelli viene attribuito a Giuseppe Nogari. Ma le ricerche non si fermano, perché si concatenano degli eventi e soprattutto vengono fuori altre copie, per esempio il ritratto di musicista sempre attribuito a Nogari, che sembra ritrarre ancora Vivaldi, ma soprattutto è a livello cronologico che si cerca di risolvere dei dubbi, perché il ritratto di questo Vivaldi con i capelli biondi rossicci bellissimi, che sembra giovane, non è coerente con la figura di Nogari, che è più giovane di Vivaldi, entra nella fraglia dei pittori veneziani nel 1725 e quindi con un compositore già cinquantenne abbondante. Insomma, si arriva ad avere quattro ritratti vivaldiani, e ci sono molte storie da andare a scoprire in questo Il volto di Vivaldi. Ripeto, non vi svelo molto di più, se non che questo libro, che viene ripubblicato da Sellerio, è veramente ancora una chicca che ci riporta alla scoperta di un compositore che ci rivela sempre dei segreti anche attraverso la sua musica. Allora proseguiamo con un'altra novità discografica, e cioè questo concerto per liuto in re maggiore RV 93.

0: A incorniciare questa storia che abbiamo raccontato attraverso il Giornale della Musica e l'articolo del 9 ottobre di Paolo Scarnecchia, il giovane Vivaldi che sorride a Sardelli, per parlare di questo nuova pubblicazione di un libro già apparso, Il volto di Vivaldi. Dicevo, abbiamo incorniciato questa lettura con delle novità discografiche che riguardano la musica di Antonio Vivaldi. In questo caso si trattava di Evangelina Mascardi al liuto con l'ensemble Estravagante di Riccardo Doni, concerto per liuto, due violini e basso continuo e re maggiore. Si trattava del primo movimento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Bululu, marionetta meccanica del romanzo Eva Ultima. Si tratta di una pagina del compositore italiano Lino Liviabella attraverso il violino del nipote Hans Liviabella, che conosciamo molto bene, Gianluca Angelillo al pianoforte, un disco dell'anno scorso per Dynamic. Ebbene, Lino Liviabella sarà uno degli autori che verranno eseguiti questa sera all'HAC di Lugano alle 20 per il secondo concerto della stagione 2026-27 dell'OSI, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda, e la presenza di Hans Liviabella al violino, in questo caso non tra le file, anzi come spalla dei secondi violini come siamo abituati a vederlo, ma come solista. In realtà l'abbiamo già apprezzato molte volte come solista con l'orchestra della Svizzera italiana, e qualche volta anche accanto al direttore d'orchestra italiano Antonello Manacorda, che ritorna a dirigere l'OSI e con il quale ha anche una così dei punti di contatto della vita formativa. Entrambi sono stati a fianco di Claudio Abbado con la Gustav Mahler, la Chamber Orchestra of Europe. Insomma, questa sera si ritrovano sul podio dell'HAC per un bel programma, in parte francese, dei primi del Novecento, Debussy e Maurice Ravel, e in parte invece un primo Novecento tutto italiano con Ottorino Respighi e questo concerto per violino di Lino Liviabella. Sappiamo come Hans stia diffondendo la musica del nonno, e lo ha fatto attraverso appunto questo disco del 2025, lo farà questa sera con il concerto per violino e orchestra. Ma proprio ieri il nostro Martino Dont ha avuto modo di averlo in diretta per raccontarci di questa pagina, soprattutto del contesto in cui il nonno ha potuto comporre questa pagina, e ascoltiamo allora questo breve estratto.
1: Questa, diciamo, è un'occasione speciale, secondo me anche molto importante, per così mettere in evidenza nuovamente questo compositore al quale io sono legato a livello familiare, ovviamente perché era mio nonno. Sono molto contento appunto di poterlo presentare all'HAC con l'orchestra della Svizzera italiana, e soprattutto anche con Antonello Manacorda, col quale già una decina di anni fa abbiamo registrato questo concerto. Dunque, questo concerto è un brano della maturità di Lino Liviabella, perché è stato composto nel 1956, quindi un periodo abbastanza particolare, perché comunque è molto interessante, insomma, scoprire questo tipo di musica scritta in questo periodo, perché da una parte abbiamo alle spalle appunto di Lino Liviabella la sua preparazione a livello, diciamo, di conservatorio, nel senso che lui è stato allievo di Respighi, quindi abbiamo dietro un'influenza parte di Respighi, che lo considerava il suo migliore allievo. C'è comunque una linea, possiamo parlare di melodismo italiano, c'è una tradizione romantica, c'è anche una grande scuola della strumentale italiana. Dentro, ovviamente, soprattutto nella musica di Liviabella, troviamo anche la musica popolare marchigiana, perché lui era di origini marchigiane, quindi lui usava spessissimo i temi dei canti popolari marchigiani, ovviamente strutturati, elaborati in modo molto intelligente e inseriti nelle sue composizioni. Questa è una parte. Dall'altra parte, questo concerto è stato scritto nel 1956, cioè era un'epoca nella quale in Europa stavano già operando in realtà Boulez, Stockhausen, Nono, Berio e tanti altri compositori che erano legati un po' alla dodecafonia, a queste nuove

nuove tecniche sperimentali. E invece Livia Bella non ha seguito questa strada, quindi questo linguaggio rimane, diciamo, sostanzialmente espressivo, melodico, tonale, anche se poi ha utilizzato delle armonie molto moderne rispetto poi alla tonalità ottocentesca, ovviamente. Però il risultato di questa musica appare contemporanea, però non rinuncia nemmeno a una centralità della melodia, ecco, quindi il violino ha una posizione dove canta molto, c'è grande virtuosismo, ci sono tante caratteristiche, ecco, è molto interessante.

Ancora la musica di Lino Livia Bella, questa era la Marcetta Lucio e Renato. Dunque vi ricordo il concerto che si terrà questa sera al LAC di Lugano alle ore 20 con l'orchestra della Svizzera Italiana, Antonello Manacorda alla direzione e Hans Livia Bella, che abbiamo appena ascoltato raccontare di questa pagina per violino e orchestra composta dal nonno Lino Livia Bella. Potrete anche seguire naturalmente questo bel concerto anche attraverso la Rete 2. Saremo in diretta per un bel Pavillon Suisse diretto da Davide Fersini a partire proprio dalle ore 20. Ora invece voltiamo pagina, andiamo a raccontarvi del concerto che si terrà domenica prossima, uno dei begli appuntamenti che quest'anno la rassegna Cantar di Pietre dedica alla figura di San Francesco. Stiamo parlando di questa figura per segnalare questo anniversario, 800 anni dalla sua scomparsa durante questo 2026, e il programma di Cantar di Pietre è davvero interessante perché si va a sondare questa figura da un punto di vista diverso, musicale, raccontando anche il contesto in cui questa figura si muove. E tra poco avremo con noi Massimiliano Dragoni per parlare del prossimo concerto, dicevo, domenica a 18 a Bellinzona, per un bel programma Cantar Laudi per Francesco. I protagonisti saranno i musicisti di Anonima Frottolisti.

0: Si trattava di un brano tratto dal disco Gloriosus Franciscus per Tactus, un disco del 2018 con anonima Fruttolisti e dedicato alla figura di San Francesco. Cantar Laudi per Francesco è il titolo del concerto che si terrà per Cantar di Pietre domenica 18 ottobre alla chiesa di San Biagio di Bellinzona alle 17:30. Come dicevo, i protagonisti di questa esperienza corale, vogliamo definirla così, adesso ne parleremo tra poco, appunto dicevo anonima Fruttolisti che propone questo percorso originale. Abbiamo con noi Massimiliano Dragoni per raccontarci di questo prossimo concerto. Massimiliano, buongiorno, benvenuto a Rete 2.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille.
0: Grazie mille a lei. Dicevo, Cantar Laudi per Francesco, un'esperienza corale aperta a tutti, così viene definita sul programma del vostro concerto. Allora, raccontiamo che cosa significa.
1: Ecco, significa questo, diciamo la nostra esperienza ormai appunto dal 2018, ma anche prima, diciamo così, nella ricerca di quelle che erano le fonti francescane musicali, soprattutto del francescanesimo delle origini, la storia del francescanesimo delle origini, ci ha fatto in qualche modo entrare dentro un vortice corale, nel senso che ci eravamo un po' messi in testa la volontà di far cantare, far vivere l'esperienza della tradizione 200 di devozione, in particolar modo francescana, a tutti quelli che partecipano a questo tipo di concerto, nel senso che, come succedeva all'epoca, noi immaginiamo di cantare in mezzo a una confraternita laica, evidentemente, dove si cantano appunto laude che vengono dal repertorio diciamo devozionale extra liturgico, cioè quello che si cantava fuori nelle città, nelle piazze, diciamo così, che aveva a che fare col mondo religioso, ma allo stesso tempo aveva a che fare con quel mondo laico, cittadino, borghese, delle arti e così via, che è un po' quella rivoluzione culturale, se volete, del XIII secolo, cioè quel momento preciso nel quale l'utilizzo del volgare, soprattutto nella lingua scritta, diventa ufficialmente una funzionalità non solo linguistica, ma una funzionalità politica, evidentemente, e sociale. Cioè cantare quel tipo di canti che facevano all'epoca tutti insieme è quello che noi abbiamo riproposto in questi anni e quello che riproporremo anche in alcune parti del concerto che faremo appunto al Festival Cantar di Pietre. E la cosa interessante dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista più che altro, essendo noi comunque un gruppo che è nato ad Assisi, quest'anno lo stiamo vivendo in modo un po' particolare. Certo. Lo abbiamo già fatto, abbiamo avuto più di 300 cantori che in giro per Assisi hanno cantato con noi delle laudi come si faceva all'epoca, per non dare l'idea di un souvenir storico, questo ottocentenario così un po' più da cartolina. Noi abbiamo voluto renderlo vivo, nel senso che abbiamo voluto rivivere l'emozione di quella musica lì, fatta in un certo modo, ma soprattutto fatta da tante persone insieme.
0: Certo, e questo è un progetto davvero interessante, perché appunto consentirà anche agli ascoltatori che verranno a questo concerto di partecipare ad un'esperienza. Ecco, il vostro programma appunto si incentra su che tipo di repertorio? Vorrei che così potesse spiegare esattamente che cos'è ai nostri ascoltatori cosa significa cantare laudi, ecco, questa composizione.
1: Esatto, allora la lauda è una composizione poetica in primis e sicuramente musicale, evidentemente, cioè poesia scritta per musica, monodica all'inizio, dunque su una linea sola, che ha un passaggio anche tra il latino e il volgare, perché la lauda già esisteva in forma latina, ma con l'avvento del XIII secolo e soprattutto con l'avvento, diciamo così, della filosofia francescana, inizia sempre di più ad avere le caratteristiche appunto della lingua regionale, locale, volgare, nel senso appunto, immaginate l'italiano del centro Italia del 200, molti ci prendono in giro nel senso buono, perché dicono che noi più o meno parliamo ancora quello, ed è interessante, dal mio accento immagino si capisca perché, vivendo nel centro d'Italia, in Umbria, evidentemente siamo isolati anche se non abbiamo il mare da quel punto di vista, ma rimangono molte parole. Faccio questa battuta proprio perché quando noi cantiamo queste laudi qui sentiamo veramente, oltre a comprenderle perfettamente, sentiamo che ci sono dei termini che sono rimasti fortemente nella nostra tradizione, ma poi soprattutto quello che sarà un po' il nucleo centrale del repertorio riguarda la produzione cortonese, Cortona in Toscana, ma Cortona è molto importante perché c'è questo manoscritto, il Codice 91, che riporta tantissime laude in forme diverse, cioè in forme soprattutto di soggetti diversi, ovvero i santi, le feste liturgiche, i re magi e così via, che fanno parte del calendario liturgico, però che vengono raccontate al volgo. È questo che è interessante. E la cosa più interessante di questo manoscritto, che probabilmente è evidentemente uno dei più antichi con questa forma qui, è anche da parere nostro, che nella vita facciamo anche un po' i musicologi, da parere nostro è interessantissimo perché in ogni libro di storia della musica, in ogni libro di antologie musicali, in ogni libro di esempi di melodie antiche, compare una lauda di Cortona come esempio primordiale di un certo tipo di scrittura. Questo fa del Laudario di Cortona probabilmente il manoscritto più conosciuto della musica occidentale e probabilmente anche il più eseguito, ma nessuno lo sa, probabilmente neanche a Cortona.

0: Stiamo parlando con Massimiliano Dragoni, musicista, figura di grande riferimento nel campo della musica antica italiana, musicista ma anche ricercatore e anche cofondatore dell'ensemble Anonima Frottolisti, come dicevamo, che è a casa ad Assisi, inizia un percorso, diciamo, musicale e di ricerca nato nel 2009. Dunque, Massimiliano, stiamo ascoltando parte di questa vostra pubblicazione del 2018 per Tactus, che è incentrata sulla figura di San Francesco. Ci sarà modo di ascoltare anche parte di questo progetto discografico? Vorrei che ci raccontasse qualcosa di più di questo disco.
1: Sì, sicuramente ci saranno cose che arrivano direttamente da questo disco, perché proprio fanno parte di quel percorso di cui parlavamo prima. Diciamo così, dentro al disco Gloriosus Franciscus che abbiamo fatto con la Tactus, per i quali ormai siamo, come dire, con i quali siamo legatissimi da una stima reciproca, ma soprattutto da una follia produttiva, perché, come dicono loro, ormai i dischi non li fa più nessuno, ma noi invece ogni anno ne facciamo due o tre, perché abbiamo talmente tante idee in testa che forse sono troppe, però siamo fatti così, per cui lo facciamo molto volentieri. Ma tornando al disco, nel disco c'è ci sono alcuni brani che vengono direttamente da un manoscritto importantissimo, il 695 della biblioteca di Assisi, del Sacro Convento, e si chiama Cantorino di Reims. Perché è importante? Ed è esattamente il verbum bonum che avete appena fatto ascoltare, viene esattamente da questo manoscritto. È importante perché è una delle prime, diciamo così, testimonianze della presenza del nome proprio di San Francesco dentro a un manoscritto liturgico, perché questo è un manoscritto liturgico in latino, che appartiene appunto a una tradizione ancora duecentesca e che viene dal nord della Francia. Perché è importante? Perché testimonia intanto il viaggio della musica dell'epoca che si muoveva moltissimo, ma testimonia anche il fatto che il francescanesimo già agli albori era assolutamente cosmopolita da questo punto di vista, ovvero era presente velocemente ovunque, perché probabilmente era proprio il risultato di una necessità, diciamo così, filosofica, teologica, culturale dell'epoca. E questo in qualche modo non mette a disagio la favola, no, che normalmente utilizziamo, che è molto affascinante, molto bella. Noi che siamo nati ad Assisi la conosciamo molto bene, in cui si cerca spesso di rinchiudere il francescanesimo in una bolla iniziale molto, molto limitata da un punto di vista di conoscenze all'esterno della città d'Assisi. In verità ci dà un respiro internazionale di quello che è stato il francescanesimo, tant'è che questo repertorio racconta esattamente questo: un librettino che si chiama Cantorino liturgico per tutti i giorni dell'anno, in cui ci sono alcune polifonie e molte monodie. Il verbum è una polifonia a due voci che faremo sicuramente in concerto, perché ormai ci accompagna da sempre, ed è arrivato ad Assisi alla fine, scusate, del 200, perché è stato regalato al primo protettore dell'ordine francescano, che era un cardinale, si chiamava Matteo Rosso Orsini, e che scrisse che avrebbe ripreso questo libro insieme a altri due volumi che all'epoca erano assolutamente di pregio. Ma la sua sfortuna è stata quella che, tornando da Avignone, è morto a Perugia, non ha mai ripreso quel libro e noi abbiamo la fortuna di leggerlo. E questa è una cosa, una disgrazia che racconta una fortuna, no? Da un punto di vista musicologico. Noi siamo fatti un po' così, diciamo, scherziamo tantissimo sulle cose serie, però è proprio quello che succede molto spesso. Altro repertorio che sentirete dentro sono, e sentirete anche domenica, ed è presente dentro al disco, ci tengo molto a
0: Sì.
1: dirlo, è quello che riguarda i Cantasicome, perché diciamo che è un viaggio dal 200 al primo 500, questo disco qui, proprio perché abbiamo voluto raccontare anche l'evoluzione della tipologia di scrittura, che rimane con lo stesso intento, evidentemente. Ci sono cose che non cambiano mai da un punto di vista di comunicazione delle, diciamo così, della teologia e appunto della filosofia del pensiero francescano. Però forse la cosa più interessante è che la scrittura e i compositori, oltre a cambiare esteticamente e evolvere in modo polifonico alcune componimenti dal punto di vista prettamente musicale, in verità dal punto di vista testuale ritornano continuamente su degli archetipi che funzionano molto bene e la Lauda lo rappresenta. Ci sono degli esempi di Cantasiccome, e il Cantasiccome è esattamente questo, brani molto famosi, molto importanti, soprattutto normalmente nella musica profana, improvvisamente diventano brani sui quali cambiare il testo, renderlo devozionale e cantarci una lauda, in modo tale che la musica già famosa, già conosciuta, già molto bella, già provata nella sua funzionalità, non si sprecasse in qualche modo, ma venisse riciclata, oggi diremmo, per cantarci altre cose avendo un grande successo. Tant'è che molti libretti del primo Cinquecento, ma anche tutto il Cinquecento, in verità, riportano questi canti francescani da cantarsi come altri brani, per cui non mettono neanche più la musica, ma mettono solo i testi perché all'epoca era prassi. Dunque si sapeva qual era il brano famoso e dunque ci cantavano un altro testo. Altro repertorio che sicuramente emerge da questo disco qui, appunto, è tutto quello che riguarda il rapporto con il mondo gregoriano. Diciamo che il mondo gregoriano è un mondo affine al francescanesimo, per quanto anche qui, no, all'inizio eravamo dubbiosi perché questa conoscenza del francescanesimo che si distacca in qualche modo dalla Chiesa, come era stata immaginata fino a quel momento, la rivoluzione al suo interno, non ci ha portato direttamente a apprezzare il repertorio gregoriano, che in verità è ricchissimo ed è straordinariamente importante, tant'è che in questo caso Maurizio Verde, che è stato un gregorianista molto importante, frate Maurizio Verde, che purtroppo non c'è più, decise di cantare con noi in questo disco e dirigere la parte gregoriana, proprio perché lui diceva è una delle parti più importanti che va sviluppata del francescanesimo musicale. E infatti ci sono alcuni esempi nel disco che probabilmente no, non sentirete domenica, anzi sicuramente no, perché il concerto è dedicato, diciamo, maggiormente a quello che è l'aspetto divulgativo, tra virgolette, della devozione.
0: Massimiliano Dragoni, grazie, ci ha davvero incuriosito e spero che molti dei nostri ascoltatori potranno essere incuriositi da questa esperienza corale che potranno vivere domenica, ricordo, domenica 18 a Bellinzona, alla chiesa di San Biagio, alle ore 17:30, Cantar Laudi per Francesco, programma per cantar di pietre con Anonima Frottolisti. Grazie ancora Massimiliano Dragoni, a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e veramente grazie mille per il vostro approccio alla musica, lo ammiriamo
0: Grazie,
1: molto.
0: grazie a voi, anche noi vi ringraziamo per il lavoro prezioso che fate quotidianamente su questo repertorio. Grazie ancora.
1: Grazie mille.

Ozia Lack, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, oggi alle 20.
1: Rete 2. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Segnali di aumento del rincaro aziendale sulla scia della crescita del costo del petrolio e degli altri protagonisti del settore dell'energia causati dai conflitti nel mondo. In settembre i prezzi alla produzione e all'importazione sono saliti nel nostro paese dello 0,3% rispetto ad agosto. Su base annua si registra però ancora una flessione dello 0,2%, fa sapere stamane l'Ufficio Federale di Statistica. Parliamo adesso dei tassi di interesse sui conti del terzo pilastro, che continuano a diminuire. La forbice fra i vari offerenti è molto ampia. Alcune banche non danno più alcun rendimento, mentre altre pagano fino all'1% sulle somme depositate. Emerge da un'analisi pubblicata stamane dal servizio di confronto online Moneyland. In ottobre il tasso medio non ponderato sui conti del pilastro, nel terzo pilastro, è sceso allo 0,21%. Grigioni, il Consiglio di Stato ha proclamato, ufficializzando, l'esponente liberal radicale Christian Rathgeb, subentrante della consigliera nazionale Anna Giacometti, che si ritira anticipatamente. L'ex consigliere di Stato entrerà in carica il 30 novembre. Restiamo in terra retica, poiché durante la scorsa estate l'Ufficio per la sicurezza alimentare e la salute degli animali ha ricevuto 32 segnalazioni per incidenti e comportamenti aggressivi di cani da protezione delle greggi nei confronti di persone. Si tratta di una decina di casi in più rispetto alla media degli scorsi anni. Andiamo nel nord-ovest del Pakistan, poiché un insegnante e 27 bambini sono morti per il crollo di un tetto di una scuola a Peshawar. Una quarantina invece i feriti e il bilancio è ancora provvisorio. Parliamo adesso di Papa Leone XIV, che ha trascorso la notte in ospedale bene e si è alzato e ha fatto colazione, lo ha comunicato poco fa la sala stampa della Vaticano. L'Ucraina riprenderà ad attaccare le raffinerie russe, lo ha annunciato il presidente Zelensky, accusando gli Stati Uniti di aver smesso di avvisare Kiev dell'arrivo dei missili russi e di aver rallentato di proposito Starlink, il servizio internet satellitare usato dall'esercito. Secondo lui, Washington aveva minacciato di farlo se Kiev non avesse fermato gli attacchi agli impianti energetici russi. Sui social, intanto, il proprietario proprio di Starlink, Elon Musk, chiede le dimissioni di Zelensky e ora che se ne vada. Intanto, nelle scorse ore, un imponente attacco di droni ucraini nella regione russa di Ryazana ha provocato un incendio in un'altra raffineria di petrolio. Giovedì 15 ottobre ed è una giornata soleggiata in tutta la Confederazione, in particolare mite a tutte le quote a sud delle Alpi. Sull'altopiano un po' di nebbia, poi in dissoluzione, minime 10 gradi e poi massime che toccheranno i 19-22 gradi. L'informazione continua, una felice giornata e un pensiero particolare a tutti i non vedenti e deboli di vista, in molti nostri ascoltatori e ascoltatrici, nella giornata internazionale del bastone bianco.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Si tratta del concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore KV-219 di Wolfgang Amadeus Mozart. Qui attraverso una registrazione di Alpha Classics dell'anno scorso con David Castro Balbi al violino. Il Mozarteum Orchester Salzburg diretto da Howard Griffiths. Si ritrovano anche un paio di concerti per pianoforte, ma la particolarità di questa registrazione è che ci si basa su dei manoscritti appunto e su degli studi effettuati al Mozarteum, e in questo caso per questo concerto per violino si trovano le cadenze di Ernst Hess, che sarà il protagonista del nostro concerto.ch di oggi. Si tratta di un compositore, direttore d'orchestra, ma in questo caso musicologo svizzero, nato a Schaffusa, che ha davvero tratteggiato un po' la storia musicale del nostro paese dopo aver approfondito l'arte della composizione a Parigi con Paul Dukas e Nadia Boulanger, e ha acquisito, diciamo, forse da Paul Dukas questo rigore anche nella ricerca musicale, nella teoria musicale. Ha studiato musicologia e ha insegnato musicologia all'Università di Zurigo e fu tra i fondatori della Mozart Gesellschaft Zürich, collaborando all'edizione critica delle opere di Mozart, e a lui appunto sono dovute queste cadenze che trovate nell'interpretazione di David Castro Balbi in questa registrazione. E quindi avremo modo di scoprire questa figura di musicista svizzero che davvero è rimasta un po' in ombra nei secoli, nella puntata di Concerto.ch di oggi, come sempre alle ore 13:30. Noi ci salutiamo come sempre ogni giorno, ogni mattina, con la recensione. Oggi è affidata a Paolo Prato e si basa sul nuovo libro di Gino Castaldo. È dedicata a questo libro. La musica è finita, il titolo, Appunti per una rivoluzione. È una riflessione un po' provocatoria sullo stato della musica nell'epoca dello streaming, ma non è un libro nostalgico né esageratamente negativo, anzi è un invito a immaginare un futuro della musica che possa difendere il valore culturale che porta, il valore umano anche. Quindi ascoltiamo questa recensione dedicata al libro di Gino Castaldo da parte di Paolo Prato. Noi ci ritroviamo per Concerto.ch oggi alle 13:30. Quindi da Barbara Tartari un saluto e naturalmente a prestissimo.
1: La recensione di Parade.

È un estratto da Beaches Brew nel centenario di Miles Davis. È la prima di 100 ragioni per non poter fare a meno della musica. La lista che chiude il libro oggetto della recensione di oggi. La musica è finita, appunti per una rivoluzione di Gino Castaldo. Un saluto da Paolo Prato. Il libro, edito da HarperCollins, si presenta fin dal titolo come una provocazione. Da un lato riecheggia la canzone resa celebre da Ornella Vanoni e dall'altro lancia un grido radicale che rimanda al pensiero tradizionalista di Marius Schneider, secondo cui la musica è morta e a noi non resta che l'arte dei suoni. Che cosa resta della musica nell'epoca dello streaming, degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale? È questa la domanda che scorre lungo le 200 pagine del libro. Dopo oltre mezzo secolo di attività come giornalista, didatta e saggista, Castaldo sente il bisogno di tirare le somme. Ne nasce dunque un libro che ha il tono del pamphlet, appassionato, polemico, spesso aforistico, attraversato da un'urgenza che non è soltanto critica, ma anche civile. Il bersaglio non è la musica contemporanea in sé, bensì il sistema culturale e tecnologico che ne ha modificato produzione, circolazione e ascolto. L'assunto di partenza non lascia dubbi. Dopo decenni in cui la musica popolare, cioè il rock, il pop, la canzone, aveva conquistato una centralità senza precedenti, oggi sembra tornare a essere un semplice sottofondo. La rivoluzione digitale ha dilatato enormemente l'accesso ai contenuti, ma ha anche favorito una svalutazione dell'esperienza musicale. Lo streaming l'ha trasformata in un servizio permanente, non la si acquista più, la si consuma come l'acqua o l'elettricità o il gas, attingendo dunque a un flusso inesauribile, e questo è il significato letterale del termine streaming. Questa condizione produce conseguenze profonde, l'ascolto diventa più distratto, la concentrazione si indebolisce, il silenzio viene percepito come un'anomalia. La musica è ovunque e proprio per questo rischia di perdere peso specifico. Castaldo descrive bene questa immersione continua in un oceano sonoro che finisce per anestetizzare l'attenzione invece di stimolarla. Il libro alterna riflessioni teoriche e osservazioni nate dalla pratica del giornalista. Non sempre le due dimensioni convivono in modo equilibrato. Quando affronta temi filosofici o antropologici, l'autore tende a formulare affermazioni sui massimi sistemi senza fornire le fonti che le supportano. Le pagine migliori, secondo me, sono quelle in cui l'autore parte dalle canzoni e dagli artisti per sviluppare considerazioni più generali. Ad esempio, il capitolo dedicato a una estetica dell'imperfezione. In un panorama dominato da software, correzioni automatiche e formule consolidate, Castaldo rivendica il valore creativo dell'errore, dell'imprevisto e della fragilità. È un elogio dell'irregolarità che restituisce alla musica una dimensione umana e rischiosa. Castaldo riflette sulla capacità della musica di produrre cambiamento, esaltando figure marginali e anticonformiste che hanno saputo sottrarsi alle logiche dominanti. Non è una celebrazione nostalgica delle avanguardie o di un'età dell'oro, anche se gli anni 60 e l'epoca del vinile vengono giustamente omaggiati come un tempo irripetibile, ma è il riconoscimento di una qualità essenziale della musica, cioè la possibilità di aprire spazi alternativi rispetto al consenso e alla prevedibilità. Un tema centrale è anche quello dell'autenticità, uno dei grandi miti della cultura rock. Per decenni il valore di un artista è stato associato a livello in cui la sua vita coincideva con la sua opera, cioè tra esperienza vissuta e canzone. Oggi questa idea appare logorata, ma continua a esercitare un fascino. Castaldo ne ripercorre le origini e mostra come abbia contribuito a costruire l'immaginario della popular music contemporanea.

Beh, questi erano Tom Petty, Stevie Winwood, Prince e altre rock star in un omaggio ai Beatles, a cui Gino Castaldo ha dedicato libri e articoli importanti e su cui scrive anche nel volume che stiamo presentando. La parte più convincente del libro resta quella dedicata al presente. Castaldo non sostiene che la buona musica sia scomparsa, al contrario, ritiene che ne esista moltissimo. Il problema è che fatica a emergere in un ambiente dominato dalla ricerca dell'attenzione immediata. Le piattaforme digitali favoriscono la frammentazione del pubblico in comunità di fan, mentre la critica musicale perde progressivamente la propria funzione. In questo scenario assumono un ruolo decisivo i social network, che alimentano l'illusione, no, di un'intimità tra artisti e pubblico. In realtà, osserva Castaldo, si tratta quasi sempre di una relazione costruita e spettacolarizzata. Anche il modo di scrivere e produrre canzoni è cambiato profondamente, cresce il peso delle strategie di marketing, delle formule immediatamente riconoscibili, degli espedienti pensati per catturare l'attenzione nei primi secondi di ascolto. L'obiettivo non è più tanto esprimere qualcosa, ma ottenere una reazione istantanea. E TikTok diventa il simbolo di questa trasformazione, cioè la canzone tende a ridursi a un frammento, a una sequenza di pochi secondi destinata a circolare indipendentemente dall'opera che la contiene. Uno dei capitoli più riusciti riguarda il rapporto tra musica e tempo. Secondo Castaldo, oggi si fatica a immaginare il futuro e si tende a vivere in un eterno presente alimentato dal recupero incessante del passato. Le canzoni vengono estratte dal loro contesto storico, riciclate e reinterpretate all'interno di flussi digitali che cancellano la memoria dell'origine. E questo è un sintomo di una più generale difficoltà a costruire visioni condivise del domani. È qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale. Castaldo la vede non soltanto come uno strumento tecnologico, ma come una forza capace di ridefinire il significato stesso della creazione artistica. La prospettiva di musiche generate automaticamente, modellate sui gusti individuali e prodotte da sistemi sempre più autonomi, apre interrogativi che riguardano il desiderio, l'immaginazione e il ruolo dell'autore, oltre che il diritto d'autore. Se ogni ascoltatore riceverà una colonna sonora perfettamente calibrata sulle proprie preferenze, che ne sarà della scoperta, dell'imprevisto, della sorpresa? Per questo il libro si conclude con una riflessione sul futuro e sulla necessità di continuare a immaginarlo. La musica, ricorda Castaldo, ha sempre svolto anche questa funzione, cioè dare forma a possibilità non ancora realizzate, rendere percepibile ciò che ancora non esiste. Quando smette di farlo e si limita a replicare il presente, ecco, perde una parte essenziale della propria forza. Dietro il tono polemico emerge tuttavia la convinzione che il pensiero critico sia oggi più necessario che mai e che le innovazioni tecnologiche non debbano essere accettate come inevitabili o automaticamente benefiche. Criticare il presente non significa rifiutare il nuovo, ma cercare di comprenderlo. Il lungo elenco finale di artisti, opere e canzoni che chiude il volume funziona allora come una dichiarazione d'amore. Dopo aver denunciato limiti, illusioni e pericoli della condizione attuale, Castaldo ricorda al lettore una verità semplice: la musica continua a essere una delle modalità più efficaci attraverso cui gli esseri umani immaginano, condividono e danno senso alla propria esperienza nel mondo. Il merito principale del libro è, a mio parere, quello di aver osato una sintesi epocale sulla scia della critica anglosassone più visionaria, no? Bill Flanagan, John Savage, David Toop, Alex Ross, Simon Reynolds, sintesi che nessuna firma accademica ha mai tentato, per prudenza o incapacità di vedere oltre i confini del canone, per quanto ampi siano questi confini. Dunque, la musica è finita, restituisce un ruolo centrale alla critica, rispolverando l'urgenza della sua funzione imprescindibile. Sarà poi compito dell'Accademia sviscerare i dettagli, approfondire con dati e statistiche e fornire le fonti necessarie a capire i fenomeni. Ma intanto la porta è stata aperta. E l'ultima riflessione, il libro la riserva a una canzone di Lucio Dalla, Profetica. Un saluto da Paolo Prato.

Alphaville. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino per questa nuova puntata di Alphaville. In redazione Cristina Artoni e Robin Pellanda. Tra le 11.45 e le 12.30 oggi parleremo di avventure in mare e di personaggi picareschi, ma anche di anti-eroi e forse riusciremo anche a parlare di modelli alternativi all'uomo di successo, tutto con la letteratura. Mentre prima alle 11.30 torniamo sul pensiero di Michel Foucault, protagonista del nostro dossier, con uno sguardo sui rapporti tra potere, sapere e medicina. Mentre tra pochissimo in apertura ci occupiamo di migrazione e di diritto internazionale, in occasione di una proiezione al Film Festival dei Diritti Umani di Lugano. Tutto dopo Oime Quiero Mais di IOM.

0: Fuori dal territorio nazionale diventa più difficile capire chi sia responsabile e come garantire il rispetto dei diritti fondamentali. È proprio questo il tema al centro della tavola rotonda in programma stasera al Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, preceduta da estratti di MAMS, il documentario in lavorazione del giornalista Luca Attanasio, che dà voce alle madri dei migranti. Noi abbiamo voluto anticipare questo tema parlandone con Noemi Manco, responsabile della comunicazione dell'ISDU, istituzione svizzera per i diritti umani. L'ha intervistata per noi il collega Robin Pellanda.
1: Allora, l'ISDU ha l'incarico di proteggere e promuovere i diritti umani di tutte e tutti a livello nazionale. È importante capire la natura stessa dell'ISDU, che non è né organizzazione non governativa né organo del governo. In realtà funge proprio da ponte tra questi due mondi. Agisce un po' da forum, quindi tra società civile, governo a tutti i livelli dello Stato, sia federale, cantonale fino a comunale, e coinvolge anche il settore economico e il mondo accademico. Quindi il suo primo ruolo è quello da forum per agevolare un dialogo aperto sui diritti umani. Seconda cosa, agisce anche da osservatrice critica, quindi osserva, analizza le tendenze che hanno un impatto sui diritti umani a livello svizzero. E questo la conduce a parlare dei diritti umani al pubblico, facendo eventi, eccetera, prendendo anche posizioni e emanando raccomandazioni concrete per il governo, ancora una volta a tutti e tre i livelli in Svizzera, per rendere concreti i diritti umani per tutti quanti al quotidiano.
2: Un'istituzione molto importante, forse appunto ci si domanda se può intervenire direttamente quando i diritti della persona, ecco, vengono violati, quando diciamo c'è un errore manifesto, quando è evidente che c'è una violazione. L'ISDU riesce a intervenire concretamente?
1: Allora, l'ISDU non ha il mandato di prendere casi individuali. In altri paesi, in altre istituzioni nazionali per i diritti umani hanno questo nel loro mandato. Il Parlamento svizzero, quando ha fondato l'ISDU nel 2023, quindi molto recentemente, ha formalmente escluso questo del mandato dell'ISDU.
2: Quando parliamo di diritti umani, quali sono invece le responsabilità concrete dello Stato allora per garantirne il rispetto e quali strumenti esistono per verificare che le politiche pubbliche siano effettivamente coerenti poi con questi obblighi?
1: La Svizzera, come tutti gli Stati nel mondo, ratifica convenzioni sia a livello internazionale, onusiano o a livello del Consiglio d'Europa. La Svizzera, una volta ratificate queste convenzioni, è vincolata a tutelare e proteggere e promuovere i diritti che sono listati in queste convenzioni. Queste convenzioni vanno monitorate da organi di controllo, sia a livello onziano o a livello europeo, proprio per far andare avanti l'agevolmente di questi diritti. Quindi ogni 4, 5, 6 anni c'è un ciclo di rapporto nel quale la Svizzera dice: ecco quello che abbiamo fatto in questo campo dei diritti umani, che può essere il diritto delle donne, delle persone con disabilità, dei bambini, eccetera, e lista ciò che ha fatto. Rapporto in base del quale gli organi onusiani o europei emettono raccomandazioni. Queste raccomandazioni vanno poi adempiute fino al ciclo seguente. La difficoltà con la Svizzera è che, essendo uno Stato federale, questo riempire le condizioni e fare andare avanti le raccomandazioni degli organi internazionali vanno fatto non solo a livello federale, ma anche, forse soprattutto, a livello cantonale e anche comunale. E questo è proprio uno dei ruoli dell'ISDU, che sarebbe tradurre in termini concreti a tutti e tre i livelli queste raccomandazioni, per fare sì che la Svizzera sempre di più rende concreto al quotidiano queste raccomandazioni, questi obblighi in realtà in materia di diritti umani alla quale si è vincolata.
2: Stasera, venendo al tema della serata, la tavola rotonda del Film Festival Diritti Umani di Lugano, si parlerà di politica migratoria svizzera, ma anche dell'esternalizzazione della politica migratoria, cioè di esternalizzare la responsabilità. Ma che cosa significa concretamente? E se pensiamo anche alla Svizzera, di quali strumenti poi si serve la Svizzera per gestire le migrazioni al di fuori dai propri confini?

0: Innanzitutto bisogna definire il concetto di esternalizzazione che può sembrare molto teorico, è il fatto che stati e attori privati si sottraggono alla responsabilità in materia di diritti umani delegandola ad altri soggetti. Diamo qualche esempio nel campo migratorio. La Svizzera col sistema di Dublino esternalizza il proprio compito di adempiere il diritto d'asilo ad altri paesi europei, per esempio. E sempre di più questa esternalizzazione ad altri paesi si fa anche fuori Europa, quindi o direttamente un controllo migratorio nel paese di origine delle persone, oppure lungo le strade migratorie. Quindi una politica migratoria definita a livello nazionale va concretizzata fuori delle frontiere della Svizzera. Un altro esempio che si potrebbe dare è un'esternalizzazione da Stato, tra i quali la Svizzera, e attori privati. Una direttiva europea che è venuta anche tradotta in grande parte in diritto svizzero, sanziona le compagnie private, aeree o marittime, che trasportano persone prive di documentazioni. Quindi in questo caso la Svizzera esternalizza a attori privati il controllo di chi passa le sue frontiere.
1: Qui c'è in gioco la vita delle persone e i singoli stati non possono agire da soli, bisogna collaborare. Però, quando si esternalizza questa politica, il rischio è che la distanza geografica poi diventi anche una distanza dalle responsabilità. Insomma, se la Svizzera contribuisce a una politica migratoria attuata anche in parte da un altro Stato, le persone coinvolte, se subiscono delle violazioni dei loro diritti, come si stabilisce poi chi è responsabile? Cioè, le responsabilità è della Svizzera, è dello Stato che sta aiutando, tra virgolette, o che agisce in funzione della Svizzera? Chi ha poi le responsabilità quando le cose vanno male, quando, ecco, vengono meno i diritti delle persone?
0: Questa è proprio tutta la sfida dell'esternalizzazione della responsabilità in materia di diritti umani. Anche per questo l'ISTU ha scelto questo tema come asse di lavoro principale per i prossimi anni, proprio perché è una vera e propria sfida alla struttura completa di protezione dei diritti umani. Perché le responsabilità non sono chiare. I limiti di quale Stato, quale attore ha quale responsabilità non è per niente chiaro e quindi questo presenta una sfida strutturale ai diritti umani in Svizzera. Tra l'altro, il relatore speciale dell'ONU per i diritti dei migranti, non parlando della Svizzera in particolare, ma ha detto nel 25 che le misure di esternalizzazione erano proprio un trasferimento ad altri stati della propria responsabilità, sottolineando la vulnerabilità crescente che questo crea per le persone migranti in questo caso. Tra l'altro, se posso aggiungere, l'esternalizzazione si verifica anche in altri campi che non c'entrano con la migrazione. Si potrebbe anche parlare del clima, nelle politiche climatiche, cioè un fenomeno che va molto oltre il frontiere nazionale, si vede anche questo fenomeno di esternalizzazione o del gestimento delle emissioni carboni ad altri paesi, oppure c'è anche un'esternalizzazione tempistica, cioè che si esternalizza la responsabilità alle prossime generazioni che subiranno delle decisioni o della mancanza di decisioni attuali. Questo è anche un altro esempio di esternalizzazione.
1: E c'è sempre questa paura che con esternalizzazione noi ci liberiamo delle nostre responsabilità e qui bisogna creare la giusta collaborazione con altri stati per trovare la soluzione migliore e il modo in cui si possa agevolare una soluzione che possa andare incontro alle persone e ai gruppi di persone. E in questo caso mi chiedo nel ruolo dell'ISDU, che è un'associazione sì giovane, ma che sta monitorando queste situazioni, quanto sono trasparenti questi accordi con altri paesi, che cosa si può fare meglio, ecco, dal punto di vista anche dell'ISDU, che cosa si può fare meglio adesso e invece anche nei prossimi anni per il futuro, dove sta l'obiettivo principale per migliorare questa situazione?
0: Allora, il ruolo dell'ISDU è uno molto strutturale, proprio uno di tematizzare grandi tendenze. Quindi ha pubblicato l'ISDUI questa settimana uno studio sull'esternalizzazione con l'idea generale di tematizzare, di fare capire, di rendere visibile questo fenomeno che, come ho spiegato, non tocca solo alla politica migratoria svizzera, ma anche ad altri campi. E quindi il ruolo dell'ISDU è proprio quello di rendere visibile questa grande tendenza all'esternalizzazione, perché solo riconoscendo questo fenomeno come un fenomeno strutturale e riconoscendo anche i rischi inerenti per i diritti umani dell'esternalizzazione si può andare avanti con misure di internalizzazione, cioè il fatto di ridistribuire e di chiarire nuovamente la responsabilità di ognuno. Purtroppo nel campo migratorio si vede che la tendenza attuale è molto più all'esternalizzazione che all'internalizzazione.
2: Noemi Manco, responsabile della comunicazione dell'ISDU, istituzione svizzera per i diritti umani, al microfono del collega Robin Pellanda. Ricordo anche che la tavola rotonda dal titolo Politica migratoria svizzera, esternalizzando la responsabilità oltre confine, si terrà proprio stasera al Cinema Corso. Parteciperanno la giurista dell'ISDU, Lucia Della Torre, la coordinatrice di Asilex per il contenzioso internazionale sui diritti umani, Arianna Ortelli, e il giornalista Luca Attanasio.

Abbiamo sentito Cori Ledei Zideco con Medicamen, un brano registrato nel 2023. Intanto vi do anche il nostro numero di telefono al quale potete scriverci per commentare con noi la puntata: 079 382 67 65. Alle 11.30 torna il nostro dossier dedicato ai 100 anni dalla nascita di Michel Foucault. Li avrebbe compiuti proprio oggi, giovedì 15 ottobre. Tra poco qui in Alfa vi entreremo quindi nel suo discorso tra potere, sapere e malattia, che sarebbe sfociato nel tema anche della biopolitica, tutti temi che Foucault ha esplorato in numerosi scritti, tra cui anche Nascita della clinica, un'archeologia dello sguardo medico, del 1963. Ci arriveremo tra poco alle 11.30, prima però ancora in scaletta un brano musicale.

Abbiamo sentito un brano di Vanessa Perea del 2024, The One I Love Belongs to Somebody Else. In realtà abbiamo ancora il tempo per ascoltare un altro brano musicale. Sono le 11:24, sempre Francesca Rodesino per Alphaville. Sentiamo un brano uscito proprio quest'anno di Lana Del Rey che si intitola White Feather Hawk Tale Deer Hunter.

0: riprende il dossier di Alphaville dedicato a Michel Foucault in occasione dei 100 anni dalla nascita che si celebrano proprio oggi, 15 ottobre. Oggi cercheremo di mettere a fuoco un ulteriore tassello del suo pensiero che continua a ispirare studiose e studiosi nei campi più disparati: sociologia, psicologia, storia delle idee, filosofia, studi di genere. Oggi tenteremo infatti di avvicinarci al tema della malattia e degli istituti del sapere e anche ai rapporti della follia con la civiltà europea nei diversi secoli, nei diversi periodi storici. Con noi Pietro Barbetta, che saluto e ringrazio per averci raggiunti in Alphaville. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Lei è direttore dell'International School of Systemic Therapy e insegna teorie psicodinamiche all'Università di Bergamo. Svolge ricerche in psicologia transculturale ed etnoclinica. Tra i suoi vari scritti cito almeno Lessicografia della diagnosi 2025 per derive a Prodi e La follia rivisitata per Mimesis 2014. Allora, le pubblicazioni di Foucault sulla storia del sapere medico scientifico sono molte. Per esempio, nel 1963 usciva il famoso Nascita della clinica. Come si vennero a instaurare, secondo Foucault, i rapporti di potere tra medico e paziente e tra potere e sapere medico più in generale? Partiamo magari da qui.
1: Sì, beh, Foucault scrive questo libro, Nascita della clinica, negli anni 60, nella prima metà degli anni 60, ed è un libro importante perché usa nuovamente il metodo genealogico. In altri termini, cerca di capire come nasce la clinica contemporanea, la clinica moderna, cioè quell'apparato di saperi che poi determinerà quello che lui chiama il rapporto tra sapere e potere, fondamentalmente. E la nascita della clinica nasce nel momento in cui il sintomo di per sé non è significativo se non in un campo di connessione con altri sintomi che poi determinano il quadro diagnostico. Cioè, in altri termini, Foucault fa nascere la clinica nel momento in cui in qualche modo si dà vita a quella che in medicina viene chiamata semeiotica medica. Ecco, mi pare che questo sia l'elemento chiave di questo discorso. Tra l'altro, in questo periodo Foucault inizierà anche un rapporto con Georges Canguilhem, che è uno dei più importanti filosofi della medicina e che insegna a quell'epoca al Collège de France, lo sostituirà appunto Foucault successivamente nel 1970. Ecco, questo è grosso modo il metodo genealogico. Cioè, in altri termini, il metodo genealogico è un metodo in cui si distinguono, si introduce una eterogeneità tra la funzione di quello che si osserva e l'origine che ha dato vita a quel tipo di funzione.
0: In relazione al nesso tra potere, Foucault si era molto concentrato anche sul tema della follia, sempre attraverso questo metodo genealogico. Certo. E a queste analisi di Foucault però vorrei arrivarci tramite una riflessione sua, Barbetta, personale, se me lo concede, che lei ha sviluppato in un articolo uscito nel volume collettaneo dal titolo Michel Foucault, 40 anni e poi. E lei qui si poneva una domanda che ora vorrei rigirarle. Come mai, per capire la follia, lei si chiede: dovevo tornare alla peste, alla lebbra e ad altre infezioni? Come mai, Barbetta?
1: Sì, quel saggio è un saggio che pubblicai sulla rivista Chaos in inglese prima e poi appunto l'ho ripubblicato, ne ho ripubblicata la traduzione in italiano su quel volume. È un po' il mio corpo a corpo con Foucault. Foucault in qualche modo nella storia della follia in età classica individua l'età classica come l'età in cui nasce un discorso particolare, una pratica discorsiva specifica sulla follia, che è quella appunto di produrre una partizione tra la follia e altre forme del disagio fisico, sociale e via dicendo, attraverso appunto la nascita di quella che oggi noi chiamiamo psichiatria o anche psicologia clinica fondamentalmente. Quindi in qualche modo individuo questa come una nuova partizione, e allora ecco che all'inizio lui parla della lebbra, e la lebbra è una partizione tipica di una certa epoca storica in cui i lebbrosi stavano fuori dalla città, si annunciavano attraverso il suono dei campanelli e la gente si allontanava, si doveva allontanare. Questo era il metodo della partizione durante l'epoca della, diciamo, medievale, insomma, no? Mentre invece nell'epoca moderna la partizione principale appunto è la partizione della follia. Foucault menziona, come dire, alcuni autori, tra questi sicuramente il più importante, Sebastian Brandt, la Narrenschiff, la nave dei folli, in cui appunto come dire, anticipa quasi sul piano letterario il mettere i folli dentro una nave che vaga per il mondo, per i mari, e quindi che libera il mondo dalla follia, in qualche modo, da questo dissenso radicale rispetto alla normalità.
0: Lei poco fa ha citato Storia della follia nell'età classica del 1961, in cui appunto ci sono queste partizioni. Foucault mostra i cambiamenti intercorsi nel modo di concepire, come ci diceva, e trattare la follia e la malattia nel periodo del Medioevo e Rinascimento, poi in età moderna. Ma come si arriva socialmente e storicamente a questo cambiamento legato all'età moderna, quando la persona considerata folle diventa sempre più soggetto da recludere e da separare dalla società? Forse non siamo molto lontani dal tema della biopolitica di Foucault, insomma il passo forse è breve.
1: Assolutamente, assolutamente. Naturalmente lui userà successivamente il termine biopolitica, però in qualche modo c'è già qui, non solo in nuce, ma diciamo nella sostanza, proprio quest'idea. L'idea è, io credo che Foucault avesse questa idea, che in fondo la follia è una forma di dissenso dalla normalità, dove per normalità intende le strutture sociali dell'epoca moderna, e quindi la società capitalistica, e quindi i regimi di accumulazione del denaro per la produzione. Quindi la modernità intesa come quell'epoca storica in cui il potere è il potere di tenere in vita le persone, il soggetto, affinché il soggetto riproduca l'accumulazione capitalistica. Questo credo che sia l'elemento chiave. Ovviamente dove il soggetto è un soggetto, come potremmo dire, indolente, dissidente, delirante, questo soggetto è un soggetto che in qualche modo necessita appunto di una diagnosi. Foucault dirà da qualche parte, credo nelle lezioni sul potere psichiatrico, dirà una cosa interessante, dirà: sentite un po', guardate, mentre nella medicina già vige il tema della diagnosi differenziale, cioè quanto dicevamo prima a proposito della nascita della clinica, nella psichiatria ancora noi abbiamo la diagnosi assoluta. La diagnosi assoluta per Foucault, a mio parere, è appunto quest'idea che in realtà la follia diventa malattia mentale, ma diventa malattia mentale in virtù del fatto che è un dissenso talmente radicale, perché mette in questione in maniera ben più forte che non altre esperienze anticapitalistiche, potremmo dire così, la società capitalistica, cioè l'accumulazione, fondamentalmente i regimi di accumulazione quantitativa. E quindi è proprio il quantitativo in qualche modo che viene messo in questione.
0: La follia come forza anticapitalistica, un legame tra potere e sapere medico che usa anche la costruzione di luoghi di segregazione per i malati, come per esempio l'ospedale e il manicomio. La domanda che segue allora a questo punto allora è: quale ruolo secondo Foucault la società moderna fa svolgere all'istituzione della medicina?
1: Nascono i manicomi appunto come elementi di partizione specifici. Cioè Foucault dice: mentre prima i folli erano insieme ai reietti in questi luoghi che lui paragona alle cantine del Goya da qualche parte, insomma, no? Con Pinel in Francia, con Tuke in Inghilterra, nascono a fine Settecento invece dei luoghi di partizione specifici, i manicomi, asili, chiamiamoli come vogliamo, che sono quei luoghi dove in qualche modo il folle viene messo, viene curato in qualche modo, no? Curato, ecco, nasce con Pinel e poi con Esquirol si svilupperà quella che viene chiamata la cura morale o la, il trattamento morale, che c'è una bellissima definizione di Dostoevsky a proposito di questo, che sapete voi che a Parigi c'è un dottore che cura i matti attraverso la logica, in qualche modo, che è appunto il tentativo, la cura morale, di trasformare la follia in ragione. Non a caso uno dei titoli è proprio Folie et de raison, uno dei titoli della storia della follia è follia e sragione, in qualche modo. Quindi è uno sragionare, tra virgolette.
0: Con Piero Barbetta abbiamo cercato di mettere a fuoco il pensiero di Foucault su come società e sapere medico sotto determinate influenze storiche e sociali diventi una forma di controllo e di repressione delle persone e del loro corpo. Riflessioni ancora attualissime per capire le spinte storiche, sociali e culturali alla base dell'interpretazione della condizione di salute e di quella della malattia nelle diverse epoche. Grazie mille Pietro Barbetta. A una prossima.
1: Grazie
0: e buona giornata.
1: Buona giornata, arrivederci, buongiorno.
2: Rete 2.

0: Sono le 11.44, siamo al tema del giorno. Può un personaggio letterario ribellarsi alla propria autrice o al proprio autore? Può leggere il libro che lo ha reso famoso riconoscersi appena fra le sue pagine e decidere di raccontare finalmente la propria versione dei fatti? È la premessa di Yanez, il nuovo romanzo di Luigi Guarnieri stampato da Einaudi. Il protagonista è proprio lui, il portoghese Yanez, l'inseparabile compagno di Sandokan, il personaggio ironico e intraprendente che nell'universo di Emilio Salgari ha spesso il ruolo di spalla intelligente della tigre della Malesia. Ma qui Yanez ha 80 anni e ha deciso di ripercorrere la propria esistenza, non senza polemiche. Leggendo Salgari ha scoperto che il celebre scrittore ha raccontato la sua vita in modo, a suo giudizio, profondamente inesatto. Perché forse il problema non è soltanto stabilire che cosa sia accaduto davvero, ma capire chi abbia il diritto di raccontarlo. Per farlo, per capire, per analizzare questo romanzo, io saluto l'autore di Yanez, Luigi Guarnieri. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Guarnieri, nelle prime pagine del libro, entriamo subito proprio nel romanzo, c'è una frase molto risonante. Yanez scrive: esiste solo il presente che è un attimo, il passato è passato e non ci si può fare più nulla. A quale scopo parlarne di nuovo? Ecco, Guarnieri, a quale scopo parlarne di nuovo? In altre parole, perché raccontare Yanez?
1: Ma innanzitutto vi ringrazio per l'introduzione che avete fatto, non dico che avete detto tutto voi, ma insomma poco ci manca. No, questa riscrittura, questa reimmersione nell'universo salgariano è come dire una specie di risarcimento postumo al suo autore e nello stesso tempo completamente un omaggio alla sua opera, perché Salgari ha inventato, ha creato un mito tutt'oggi fortissimo nelle menti e nelle immaginazioni di tantissimi lettori, però esiste tutto un altro versante della storia salgariana che Salgari, per motivi anche contingenti, insomma le condizioni in cui era costretto a lavorare, di cui magari poi si potrà anche parlare, non ha potuto mettere in rilievo, cioè tutto lo sfondo storico, l'affresco storico gigantesco che sta dietro appunto l'universo salgariano. E questo viene raccontato in Yanez, quel personaggio del marchese si riappropria della storia che ha vissuto e che quindi la grande storia sullo sfondo dei romanzi salgariani, e la racconta dal suo punto di vista, partendo da una, come dire, da una contestazione totale di quello che ha scritto Salgari, però poi per arrivare piano piano a rendersi conto che quello che ha raccontato Salgari ha una sua giustificazione, una sua motivazione.
0: E cosa voleva quindi ristabilire rispetto all'opera di Salgari nel dettaglio?
1: Rispetto all'opera di Salgari si tratta di raccontare veramente che cosa è successo nei mari della Malesia in quegli anni. Salgari è eccezionale, straordinario nel creare personaggi, miti, però diciamo da un punto di vista dello sfondo storico, nonostante si documentasse tantissimo e vivesse praticamente tappato per intere settimane nelle biblioteche pubbliche per consultare le fonti dell'epoca, come si vede leggendo i suoi libri che sono pieni di dettagli antropologici ed etnografici, però lo sfondo storico lo ha trascurato completamente per mille motivi. E in questo libro Yanez lo ricostruisce tutto, quindi ricostruisce la storia del Sarawak, che è lo stato appunto del Borneo reso indipendente da James Brooke, che è un personaggio storico realmente esistito, non un personaggio inventato da Salgari, e quindi ricolloca tutto l'universo salgariano nella sua dimensione storica reale.
0: Più in direzione forse anche di una critica forse al colonialismo, in Yanez incontriamo non soltanto i personaggi salgariani ma anche figure storiche, luoghi reali, vicende politiche e riferimenti documentari. Nelle prime pagine il protagonista racconta di avere raccolto diari e documenti d'archivio per ricostruire il proprio passato. Anche il romanzo in questo senso sembra interrogarsi quindi sul rapporto tra testimonianza e invenzione, ci pare. Lei come ha lavorato concretamente per costruire un mondo, diciamo, narrativo credibile tra archivi e immaginazione?
1: Io ho lavorato esattamente come ha lavorato Salgari, come ho lavorato in tutti gli altri libri che ho scritto, diciamo con un esame il più minuzioso e scrupoloso possibile delle fonti dell'epoca, che sono naturalmente sterminate, sono tantissime, ho dovuto fare una selezione, come la faceva d'altra parte lo stesso Salgari, una miniera di informazioni, centinaia di diari scritti, a parte da Serbrook in persona, ma anche dai suoi collaboratori, dai suoi attendenti militari e da tutta una serie di esploratori e geografi che in quegli anni hanno attraversato queste regioni della Malesia, del Borneo, di Sulawesi, che un tempo si chiamava Serbes. Quindi si tratta veramente di un vero e proprio tesoro di informazioni accumulato da questi viaggiatori che hanno vissuto tutto in presa diretta e in prima persona. Salgari saccheggiava queste testimonianze servendosi dei suoi scopi che erano fondamentalmente di narrazione pura, quindi riferiti alla costruzione della trama, quindi un fondale che però diciamo lui resta un po' di cartapesta perché i suoi interessi di narratore erano altri. Invece nel mio caso è proprio una ricostruzione. Penso insomma puntigliosa e precisa di tutti gli avvenimenti di quel periodo e soprattutto dello scontro fondamentale che c'è stato fra quelli che oggi chiamiamo i colonizzatori, quindi diciamo gli europei che si sono succeduti in Indonesia, a cominciare dai portoghesi, passando poi per gli spagnoli, gli olandesi e per finire agli inglesi, gli scontri che hanno avuto con quelli che oggi chiameremo i capi clan locali, quindi delle popolazioni autoctone, e quindi si parla specificamente soprattutto dei Dayaki, che poi sono, è un nome collettivo sotto il quale in realtà vengono raccolte tutta una serie molto numerosa di tribù e di clan locali che si sono opposti, in realtà hanno operato una feroce resistenza contro questa colonizzazione, che naturalmente dal punto di vista degli europei è stata definita pirateria. Dal punto di vista dei pirati era qualcosa di diverso, una specie di legittima difesa. Quindi la critica al colonialismo naturalmente c'è, Yanez è un uomo della sua epoca, però nonostante quello che si possa sembrare non è stato assolutamente l'unico a metà dell'Ottocento fra gli europei che hanno insomma, agito in Asia a rendersi conto delle storture operate dalla società europea in quei luoghi e quindi a cercare di fare qualcosa per cominciare a porre rimedio ai disastri che erano stati combinati.
0: Io vorrei approfittarne per allargare un po' lo sguardo sulla questione più ampia del genere letterario, perché nei maggiori premi letterari spesso a salire sul podio negli ultimi anni sono soprattutto, direi, in Italia opere, mi pare, molto più connesse alla riflessione e all'esplorazione dei rapporti personali. Forse i grandi intrecci, le grandi avventure hanno meno risalto nell'editoria di oggi, ma Guarnieri, lo vorrei chiedere a lei, quale ruolo occupa secondo lei il racconto o il romanzo d'avventura oggi?
1: Ma secondo me il romanzo d'avventura è giustamente trascurato. Naturalmente questo mio libro è un omaggio al romanzo d'avventura e quindi a Salgari, però è chiaramente un'operazione letteraria al 100% perché far parlare un personaggio di un romanzo, poi addirittura insomma non è uno spoiler, ma a un certo punto farlo incontrare direttamente con l'autore è tutto quanto una narrazione appunto giocata su un piano puramente e totalmente letterario. Io credo che ci sia un po' un appiattimento diciamo, nella produzione narrativa italiana, un po' su un autobiografismo traslato, un po' mediato, in cui sostanzialmente la propria esperienza viene proiettata con però un po' minime variazioni sul piano narrativo, mentre delle narrazioni più ampie, che comunque aprono lo sguardo anche sul resto del mondo, non sono in effetti molto usuali insomma, nella narrativa degli ultimi decenni. Io auspico che invece questa tendenza riprenda e sono comunque personalmente anche come lettore più interessato a qualcosa che mi apra a letture che mi aprono lo sguardo sul resto del mondo piuttosto che su esperienze di vita personale che insomma alla fine poi più di tanto non mi lasciano, se devo essere sincero.
0: Grazie Luigi Guarnieri, scrittore e drammaturgo che ci ha raccontato il suo Yanez, appena pubblicato da Einaudi, riscrittura dell'immaginario di Salgari. A presto e a risentirci.
1: Mille grazie a voi, buona giornata.

0: Sono le 12 spaccate, un minuto, 12.01, Francesca Rodesino sempre al microfono, Cristina Artoni, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno Francesca, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro approfondimento, nella prima pagina di Lord Jim, romanzo di Joseph Conrad, si legge una descrizione davvero folgorante del protagonista. Pulitissimo nei vestiti, era di un candore immacolato dai piedi alla testa, quella sua figura era molto nota nei vari porti orientali, in cui si guadagnava la vita come commesso di quei magazzini speciali in cui si vende tutto ciò che può occorrere a una nave e all'equipaggio di essa. Ecco, uno dei romanzi maggiori di Conrad, Lord Jim, fu pubblicato, lo ricordiamo, per la prima volta su Blackwood's Magazine nell'ottobre del 1899. Il protagonista Jim è un giovane ufficiale di marina, cresciuto negli anni gloriosi dell'impero britannico, è cresciuto con i romanzi d'avventura ed è desideroso di distinguersi con degli atti eroici. Nonostante però le sue aspirazioni, Jim non ha la tempra necessaria per diventarlo. Un aspetto centrale che viene affrontato in un saggio appena pubblicato da Mimesis ad opera di Riccardo Capoferro, intitolato Lord Jim, inchiesta su un antieroe.
0: Oggi nel nostro approfondimento torniamo quindi sulle figure degli antieroi in letteratura, in particolare su Lord Jim, il cui antieroismo fa vacillare un modello che negli ultimi due decenni, già all'epoca di Conrad, si era imposto con forza: una mascolinità fondata su virtù marziali e su uno spirito di sacrificio teso alla gloria dell'impero. Modelli che, se da un lato in alcune nicchie vengono criticati e scalfiti oggi portando al cosiddetto maschio decostruito, dall'altro lato vediamo comunque riaffermarsi con sempre più forza nelle nostre società. Con noi due ospiti, benvenuto per cominciare a Riccardo Capoferro.
2: Buongiorno, grazie.
0: Lei insegna letteratura inglese alla Sapienza di Roma, ha lavorato a lungo sulla cultura britannica del Settecento, sull'opera di Conrad e la sua influenza e sui rapporti tra la letteratura inglese e la letteratura italiana del Novecento. Ed è ovviamente autore del saggio che citavamo poco fa, Lord Jim, inchiesta su un antieroe. E ben ritrovato anche a Giuseppe Mendicino. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Lei è scrittore, conosciuto principalmente per i suoi lavori sugli scrittori Mario Rigoni, Stern e Conrad. Ha dedicato particolare attenzione alla ricerca storico-letteraria e all'etica civile, pubblicando vari contributi su questi temi. Ricordiamo in particolare due saggi, entrambi editi dalla Terza: Conrad, Una vita senza confini, e Mario Rigoni, Stern. E ha curato per Ronzani le lettere a Marguerite Poradovska di Conrad. Capoferro, allora affrontiamo subito un elemento importante e a cui lei dedica il titolo dell'introduzione al suo libro, Il mistero di Jim. Che mistero è?
2: Sì. Beh, innanzitutto è il mistero della psiche di Jim. Jim è un personaggio insondabile, specialmente dal punto di vista di Marlowe. Marlowe nel corso della storia diventa, come dire, il protettore, il tutore, l'aiutante di Jim, in parte. E impara anche a capirlo, però la psiche di Jim è elusiva, i confronti tra i due non si riescono mai a risolvere in una piena comprensione da parte di Marlowe. Le azioni di Jim sono chiaramente dettate da un orgoglio, forse da quello che diremmo oggi narcisismo, tuttavia il romanzo, anche se è punteggiato di momenti di, come dire, di comprensione istintiva, di vere e proprie epifanie, non sfocia mai, e il finale sottolinea questo aspetto, in una piena comprensione del personaggio. E questa, diciamo, questa impenetrabilità, questa opacità di Jim assume tanto più rilievo, tanto più significato, perché l'identità di Jim è inaccessibile anche come dire, a quel sistema, da parte di quel sistema legale che ha voluto la sua condanna. C'è l'idea di fondo che le motivazioni, i sentimenti, la condizione etica di Jim non siano stati pienamente compresi appunto dai due assessori nautici, no? Che lo hanno radiato dalla marina, e quindi emerge forte nel romanzo il divario tra questa individualità estremamente complessa e non necessariamente negativa.

0: Jim non ha la risposta necessaria, spesso è preda di paure, e poi quando appunto un giovane ufficiale a bordo della nave Patna, che porta un'ampia folla di pellegrini in direzione appunto dei luoghi sacri dell'Islam, e la nave sembra sul punto di affondare, Jim salta via insieme alla ciurma, insomma al piccolo equipaggio di persone poco raccomandabili con cui si è trovato a lavorare. A quel punto inizia per lui un travaglio terribile, perché viene processato, la nave viene tratta in salvo, lui viene processato, viene radiato dalla marina, Marlowe insomma lo scopre il suo caso, si affeziona a lui, cerca di trovargli una collocazione, di trovargli un nuovo lavoro, ma Jim è come braccato insistentemente dalla vergogna, e poi Marlowe ha l'idea di portarlo da un saggio, insomma mercante, che opera in Malesia, che si chiama Stein, e creano per lui la possibilità di una vita eroica in una regione remotissima, Patusan, dove Jim diventa una sorta di paladino della popolazione locale, che è oppressa da vari piccoli despoti. E poi però anche lì c'è un errore che lo porta a cadere in disgrazia e che porta poi alla conclusione tragica del romanzo, per cui Jim si lascia praticamente uccidere da un potente del posto con cui era in amicizia, perché per un suo errore il figlio di questa persona è morto. Quindi la storia di Jim è a tutti gli effetti una parabola tragica, e ben due sistemi, quello britannico e quello remoto di Patusan, lo hanno stritolato. Ecco.
1: Mendicino, su Doppio Zero, dove lei ha dedicato molti articoli su Conrad, ha scritto proprio l'altro ieri che se Cuore di Tenebra è il più noto dei romanzi di Conrad, Lord Jim è certamente il più amato da lettori e critici letterari. Cosa lo ha reso tale, o cosa lo rende ancora così affascinante? Capoferro prima parlava del mistero della psiche di Lord Jim. Mendicino.
2: Sì, il fascino di Lord Jim è che è un eroe, un antieroe, come lo ha ben definito Capoferro, un antieroe come Kurtz, il protagonista negativo di Cuore di Tenebra. Appunto, è un antieroe anche rispetto agli eroi veri, protagonisti di altri racconti e romanzi di Conrad, come il capitano McQueer di Tifone, il giovane ufficiale della Linea d'Ombra, il racconto che secondo me è il vertice della letteratura conradiana, e come lo stesso Marlowe, che è un raccontatore ma è anche protagonista di Cuore di Tenebra, è quel capitano che sprofonda nell'Africa alla ricerca di Kurtz. Sono personaggi che hanno un codice d'onore, di coraggio, di responsabilità, del lavoro ben fatto, della responsabilità verso gli altri. È un codice d'onore individuale che va oltre i sistemi politici, anche storici. È un codice d'onore individuale fatto di coraggio e generosità, che riguarda la consapevolezza di far parte di un'unica umanità. È quell'aspetto che aveva affascinato in Italia Italo Calvino, Primo Levi, Dino Buzzati, che si era ispirato a Lord Jim per Il deserto dei Tartari. Italo Calvino voleva addirittura tradurlo negli anni 40. Primo Levi poi lo considerava uno dei libri da consigliare assolutamente, ed è l'opposto rispetto però a questi protagonisti positivi, perché al momento di superare la prima linea d'ombra importante della sua vita cade, e la caduta sulla scialuppa, la fuga, è emblema di aver proprio tradito quel codice d'onore che è vero che era anche proprio della Marina Britannica, dell'Impero Britannico, ma è anche un qualcosa che riguarda l'etica civile individuale dell'uomo dell'Ottocento, del Novecento, come dei nostri giorni, qualcosa che parte dall'idea, dalla consapevolezza di far parte di un'unica umanità, e questo affiora direttamente, espressamente, lo dico nell'ultima pagina di quel saggio su Doppio Zero, e parte tutto da lì, perché bisogna essere consapevoli che se non si

0: assumere proprie responsabilità se non si fa bene il proprio lavoro e mandiamo a picco noi stessi e tutti gli altri. Facciamo l'opposto di quello che fa il capitano McQueer in Tifone, sempre citato da Levi, che alla fine salva la nave, salva l'equipaggio, salva gli emigrati cinesi nella stiva, e invece Lord Jim alla fine finisce per tradire tutti. Gli immigrati, cioè i pellegrini che erano nella nave che non affonda, poi gli indigeni di Patusan e la stessa Jewel, la donna di cui si era innamorato, e sacrifica tutto davanti al proprio orgoglio, al proprio voler a tutti i costi recuperare l'onore perduto.
1: Ecco, aggiungiamo un altro tassello. Poco fa, Riccardo Capoferro, lei ci ha riassunto la trama del romanzo, però ricordiamo anche che questo romanzo è un racconto di un'indagine. Parte infatti da un fatto di cronaca per poi addentrarsi, possiamo dire, nei meandri di un'esistenza privata. In che modo Lord Jim mette in discussione attraverso il protagonista i principi di una cultura giuridica e anche di un'intera società?
2: In modo
0: Allora,
2: sicuramente
0: parte da
2: molto
0: uno.
2: complesso.
1: Sì,
2: No,
1: Riccardo
2: no.
1: Capoferro, sì.
2: Sì, grazie. Allora, in modo sicuramente molto complesso perché sfrutta in misura molto forte il ruolo di Marlowe, che è il narratore della storia, ma non è, diciamo, un narratore e semplicemente un testimone, è anche un elemento attivo, intellettualmente attivo, che cerca di, come dire, di comprendere non soltanto l'interiorità di Jim, ma anche le implicazioni morali della situazione di Jim. Sicuramente il punto chiave da questo punto di vista è il processo, e lo stesso processo ha in sé un'ambiguità, un'imperfezione, perché uno dei due, appunto Conrad, li chiama assessori nautici che decretano la condanna di Jim, poi incontra segretamente Marlowe e cerca di organizzare la fuga di Jim, gli offre dei soldi perché crede che appunto il processo stia esponendo non soltanto il ragazzo a una sorta di pubblico ludibrio, ma l'intera classe di professionisti del mare che erano una colonna della società imperialista. Quindi sia appunto questo personaggio che si chiama Brierly, sia Marlowe hanno la consapevolezza che Jim era potenzialmente un buon marinaio, ma è stato vittima delle circostanze che avevano facilitato il suo salto, avevano indotto all'errore, circostanze avverse che avrebbero potuto colpire anche altri soggetti. E c'è il senso quindi di una limitatezza della prospettiva della legge, che non cattura tutte le circostanze, a cominciare ovviamente dalle condizioni interiori, di Jim, e c'è il senso che personaggi apparentemente eroici, immacolati, irreprensibili, come lo stesso Brierly, in situazioni simili avrebbero potuto appunto macchiarsi di una simile colpa, tanto che poi, e questo è uno degli episodi veramente più affascinanti di Lord Jim, si scopre che Brierly stesso, cioè l'irreprensibile giudice, si è suicidato in un certo punto in alto mare, come morso da una colpa di cui nessuno sapeva niente, e che il processo, appunto, nei confronti di Jim doveva avere risvegliato. Quindi ecco la limitatezza della legge, l'idea che l'identità, il prestigio, l'autorevolezza di queste figure che rappresentano l'impero sia molto precaria, e in questo contesto Jim diventa una sorta di anello che non tiene, che però mette in discussione molte altre cose, grazie appunto alla consapevolezza di Marlowe, ma anche evidentemente alla consapevolezza tacita dei suoi stessi accusatori.
3: Mendicino, intanto le chiedo se vuole aggiungere alcune parole a quelle di Capoferro, ma le chiederei anche: ma come mai Conrad, che comunque è uno scrittore che vive nel cuore dell'Inghilterra, resta lontanissimo dalle illusioni di Kipling sulla supremazia morale, dell'impero britannico? Com'è possibile e come riesce a mantenere una critica così lucida, lucida e questo disincanto?
0: Ora, questa è una bella domanda, perché mentre Kipling nasce nell'impero britannico e confida nella supremazia morale che è propria di quell'impero, Conrad è un profugo, è fuggito dalla Polonia, la Polonia che è stata aggredita e spartita da due grandi potenze oppressive, la Russia zarista e poi la Prussia, poi impero germanico. Quindi ha sofferto, ha scelto come patria il Regno Unito perché comunque i polacchi hanno sempre guardato a ovest, alla Francia dei diritti dell'uomo e alla Gran Bretagna della Magna Carta, e quindi quel paese ha comunque un Parlamento, una tutela dei diritti individuali, e lui lo ha scelto consapevolmente, con lucidità, però ne vede anche tutti i suoi limiti insuperabili, che sono sull'aspetto sociale, scolastico, dei salti di vita, di economici, tutto. Vede, ha una grande lucidità, anche uno sguardo pessimista, ma in realtà realista sul futuro. Questo però non gli impedisce di credere comunque in un codice individuale che è l'unica speranza di salvezza, l'unica ancora a cui possono aggrapparsi vari personaggi. Per cui il fascino di Lord Jim è anche che lui ha la possibilità di dare un senso alla propria vita seguendo il codice morale del giovane capitano della linea d'ombra, del capitano McQueer di Tifone. C'è la possibilità di salvarsi, di rendere significativa, di dare un senso alla propria vita, e lui la perde. E questo è il fascino del romanzo, gli sfugge tra le mani e senza rimedio, però affiora tra le pagine del romanzo proprio la differenza tra Conrad e Kipling. Quando viene letta una lettera del padre di Jim, gli dice: non importa dove ci si trovi, la virtù è la stessa in tutto il mondo, c'è una sola condotta di vita, un solo modo di morire. E poi, appunto, lo dicevo alla fine del libro, quando Marlowe ha questo senso di rammarico, perché sente simpatia, quasi un istinto paterno verso Jim, gli si spezza il cuore al pensiero che si possa perdere la gioventù, le possibilità, ecco, perché dice: è one of us, è uno di noi, Jim, eppure non riesce. Alla fine, in un monologo notturno, dice: ha questa dispiacere, dice, il cuore umano è abbastanza grande da contenere il mondo intero. C'è l'idea che a tutte le latitudini, i valori davvero importanti, il coraggio, il senso di responsabilità, l'amore per la libertà, sono condivisibili e sono l'unica possibilità che abbiamo davvero per dare un senso alle nostre vite.
1: Dunque, arriviamo a un altro aspetto centrale, Lord Jim antieroe. Lei Capoferro scrive che Jim non può essere definito antieroe solo in quanto, diciamo, rappresentante di quell'umanità vulnerabile e prosaica che è al centro del romanzo moderno. Jim infatti sogna e tenta davvero autentici atti di eroismo, ma poi fallisce. Quindi il nostro protagonista è un antieroe forse perché non riesce o non vuole essere un eroe epico? Riccardo Capoferro.
2: Allora, in parte sì, nel senso che Jim, se lo si va a paragonare, no, alla grande folla di tutti i protagonisti dei romanzi realisti ottocenteschi e settecenteschi, che sono dei romanzi il cui sguardo si concentrava sulla vita ordinaria e che proprio si fondavano sull'idea che le ambizioni anche di elevazione sociale dei protagonisti fossero dei sogni da abbandonare in un processo di crescita, ecco, era un romanzo che metteva in scena dei personaggi, come dire, legati a un mondo meno avventuroso e sicuramente non eroico, e le cui ambizioni sicuramente non erano eroiche, potevano essere ambizioni di ascesa sociale, di arricchimento, ma non eroiche. La differenza di Jim, che è anche un prodotto di quel contesto e di quel, come dire, di quel momento geopolitico, è che negli anni di propaganda imperialista, negli anni della corsa per l'Africa, negli anni dell'ultranazionalismo di fine Ottocento, Jim cresce in una cultura in cui appunto l'identità maschile assume un carattere eroico, in tutti i periodici per ragazzi, nella letteratura di avventura contemporanea. E Jim interiorizza in modo veramente molto bovaristico, memorizza queste letture e ne amplifica il senso. Cioè, una cosa che mi ha colpito è che anche in Scouting for Boys di Baden Powell, no? Che è il stesso fondante dei Boy Scout, uscito nel 1908, ci sono delle situazioni simili a Lord Jim, cioè viene spiegato come salvare qualcuno che sta affogando, per esempio, o c'è l'esempio del capitano che non deve mai abbandonare la nave, è presentato come una caratteristica, azione eroica che va ricompensata con delle decorazioni. Jim fa suo questo ideale e poi però questo ideale diventa ancora più forte, si trasfigura quasi nel momento in cui arriva a Patusan. Nel momento in cui Jim è a Patusan diventa di fatto un piccolo eroe epico, perché quello che lui fa, i suoi atti di coraggio hanno ripercussioni per una intera comunità, diventa il paladino di una intera comunità. Quindi diciamo le sue pulsioni di giovane sognatore degli anni della corsa per l'Africa, degli anni dell'imperialismo, vengono poi moltiplicate nel momento in cui arriva in questo contesto remoto che nelle intenzioni di Stein e di Marlowe doveva essere un luogo in cui i sogni romantici di Jim potessero trovare piena espressione. Quindi sì, a quel punto lui si trasforma in una sorta di piccolo eroe epico.
3: L'eroismo è strettamente connesso ai modelli maschili e diciamo al modo e all'educazione che porta all'essere maschi nella letteratura come anche nella realtà. Quindi in che modo allora questo parziale sottrarsi da parte di Lord Jim a questo tipo di pratica, a questo tipo di virtù, l'eroismo, fa vacillare un modello di mascolinità o di maschilità, per usare insomma un linguaggio contemporaneo? In che modo permette di decostruire l'essere maschio? Lo chiederei magari a Mendicino.
0: Ma allora io qui sarei cauto, nel senso, una vololta chiesero a Virginia Woolf: ma in fondo questo Conrad ha qualcosa, insomma i protagonisti importanti sono tutti uomini, e si immaginavano una sua risposta pungente, come era tipico di Virginia Woolf. Lei rispose che io non mi sono mai posta il problema, perché io mi sono sempre riconosciuta nei personaggi maschili. Ma attenzione, non intendeva qui una confusione dei ruoli, voleva dire che i valori profondi, più importanti, sono trasversali, appartengono agli uomini come alle donne: il coraggio, la generosità, il senso di responsabilità, l'amore per la libertà, non fanno parte di un unico genere. E questa spinta di coraggio viene in mente allora Susan Sarandon, quando ha preso posizione recentemente e l'ha pagato con l'arresto. È stata forse mascolina? No, è stata coraggiosa, perché il coraggio è una virtù che appartiene a entrambi i generi. E per tagliare la testa veramente a questa idea di Conrad, sa che nei primi del Novecento, quando ci fu una petizione pubblica per chiedere al capo del governo inglese di dare il voto alle donne, uno dei pochissimi scrittori che sottoscrisse quel documento fu proprio Joseph Conrad. E i protagonisti femminili sono importanti. Jewel, il mancato amore di Jim in questa storia è importantissima, perché lei che ne svela, diciamo, il tradimento praticamente dei valori importanti della vita, quando Jim mette il proprio orgoglio sopra quello che può essere il codice di valori e anche l'amore per lei, cioè mette davanti a tutto il fatto: io voglio recuperare il mio onore e me lo pongo come obiettivo a tutti i costi. Ecco, questo ci tenevo a evidenziare. Un aspetto che forse dobbiamo anche aggiungere è il fatto che è anche un mistero questo libro. Ecco, nel saggio su Doppio Zero io ho anche evidenziato che poteva chiudersi prima, al 35° capitolo, quando Marlowe saluta dalla barca Jim che rimane a riva, e forse Jim l'ha recuperato l'onore perduto a quel punto. Poteva finire lì il libro, e invece Conrad aggiunse 10 capitoli e è rimasto sempre un mistero con quella tragedia finale perché li ha aggiunti. Secondo me, è un'ipotesi che pongo, e che pochi giorni dopo aver detto che il libro era finito, e l'ha detto all'editore che era finito in quel modo, Stephen Crane, suo grandissimo amico, quasi un figlio adottivo, l'autore del Segno rosso del coraggio, muore improvvisamente, giovanissimo, a 29 anni, dello stesso male di cui erano morti i genitori di Conrad, e per Conrad sarà un dolore fortissimo, e secondo me la coincidenza è molto forte, rilevante. A quel punto lui, nei mesi successivi, elabora questo finale tragico di questa giovane vita spezzata. Ecco, niente, è un'ipotesi, vediamo se sarà raccolta.
1: Siamo quasi in chiusura, però giusto un accenno, Riccardo Capoferro. Quanti autori poi nella letteratura moderna e contemporanea hanno preso il testimone di Conrad con nuove figure tipo veramente alla Lord Jim e appunto gli elementi di antieroismo? Qualche solo citazione.
2: Beh, è molto difficile rispondere in poche parole perché l'influenza di Conrad è veramente enorme, no? Appunto, molti scrittori modernisti, come Faulkner, per esempio, hanno sentito forte l'influenza di Conrad. Poi il romanzo di avventura, si è dimostrato un genere. In grado di accogliere, come dire, complicazioni intellettuali che sono state introdotte da Conrad. Devo dire che un simile lavoro sulla figura dell'eroe, una simile appunto decostruzione complessa dell'eroe non mi viene in mente. Direi che forse da Conrad, ecco, con Conrad emerge la possibilità di scrivere romanzi di avventura molto complessi che abbiano dei protagonisti tormentati e anche sul piano etico. Quindi, diciamo, un po' tutta la grande letteratura, per esempio, di fantascienza novecentesca, con un po' di ambizioni intellettuali, è debitrice di Conrad.
3: E forse in Italia c'è anche tutto il filone della figura dell'Inetto, un antieroe,
2: Sì,
3: forse per eccellenza, pensiamo soltanto a Zeno, di Italo Svevo. Lord Jim fu pubblicato per la prima volta su Blackswood Magazine nell'ottobre del 1899 e ora un saggio di Riccardo Capoferro intitolato Lord Jim, inchiesta su un antieroe, uscito per Mimesis, ci ha permesso di tornare su questa figura per analizzarla sotto la luce dell'antieroismo. Noi l'abbiamo fatto con lo stesso Riccardo Capoferro, docente di letteratura inglese alla Sapienza di Roma, e con lo scrittore Giuseppe Mendicino. Grazie ad entrambi.
1: grazie davvero.
2: Grazie a
0: Grazie a
2: voi.
0: voi, grazie Riccardo.
3: E grazie anche a
2: Buongiorno.
3: Cristina Artoni.
1: Grazie a voi, ci troviamo domani.
4: Rete 2.

0: E siamo ai titoli dell'RG. Sono a disposizione del partito, Lagi, Nevrina, Céline. Omodruz rompe gli indugi, sono pronta a sostituire Guy Parmelin. Il Tribunale federale ribalta la sentenza sui bonus dei manager di Credit Suisse dopo il collasso della banca, giusto tagliarli. Promettente il primo bilancio della lettera digitale, ne sono state inviate 3 milioni e la posta rilancia in arrivo la forma digitale legalmente valida. Nove impianti di montagne russe costruite da una ditta svizzera sono stati chiusi negli Stati Uniti dopo che un uomo è morto in un incidente in Georgia. In Albania gli studenti in piazza a Tirana da 2 giorni, scontri, feriti e arresti, protestano per le condizioni universitarie e le prospettive per il futuro. In Turchia la polizia ha fatto irruzione interrompendo le trasmissioni di una TV vicina all'opposizione, l'emittente è stata commissariata. L'ex capo dei servizi segreti israeliani fa causa a Netanyahu dopo essere stato accusato di non aver informato il premier dell'imminente attacco del 7 ottobre.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Naramida Ingirios del 2022, disco del trio di donne Le Balantes che cantano in dialetto sardo. Questo era un brano registrato nel 2022. Intanto sono le 12:36, sempre Francesca Rodesino al microfono, e siamo al momento della nuova serie di Alphaville curata da Enrico Bianda, che si chiama Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. L'autore è Franco La Cecla. L'antropologo non attraversa la città, ma l'ascolta, la scopre e vede che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Di questo ci sta parlando ogni giorno Franco La Cecla, sempre intorno alle 12:30-35. Oggi siamo alla quarta puntata.

0: perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla e vi accompagno in questo viaggio camminante per le città del mondo. Questo giorno vi accompagno a Roma, che non è un'impresa facile, perché Roma è caput mundi, Roma è una città immensa. Una delle cose che pochi sanno è che Roma è almeno 3-4 volte più grande di Parigi, perché è una città dilatata dal Tevere, quindi i meandri, le anse del Tevere in realtà hanno dilatato questa città, che quindi per chi ci abita non è facilissima, perché gli spostamenti sono abbastanza impegnativi, cioè sono spostamenti non immediati, non lunghi. In più è una città che in qualche modo, per motivi diciamo proprio tipici di Roma, non ha sviluppato per la metropolitana al punto tale da offrirla ogni 250 metri come a Parigi, ma in realtà, perché sapete, appena si scava si scoprono moltissime cose, però comunque è una città anche lì dove c'è una dimensione del camminare, c'è una dimensione del passeggiare che io credo che sia particolarmente piacevole, cioè che altre città non hanno negli stessi termini. Ed è interessante perché questa dimensione del camminare vi sottrae all'idea di dover andare a visitare, no? I luoghi, i monumenti, che sono tantissimi ovviamente, no? Però è la cosa interessante del camminare a Roma è che in qualche modo i monumenti li vedete, ma sono lì, fanno parte del quotidiano, quindi a un certo punto vi fanno compagnia anche se non vi impegnano fino in fondo, no, a esplorarli. Mentre invece camminare per Roma è in qualche modo insegna a coloro che non sono romani, ma anche a coloro che sono stranieri, che esiste una dimensione del passo, no? Dell'andare, che è molto placida. Cioè Roma è una città in cui ovviamente se non avete molte cose da fare, se non avete degli impegni immediati e soprattutto se vi rendete conto che comunque anche se correte non arrivate così facilmente e che dovete comunque attendere gli autobus, però la cosa interessante e che vi accompagna in una dimensione di godimento della città. Ci sono, i veri monumenti di Roma sono i bar. Se voi scoprite i bar e se scoprite come ordinare un caffè al vetro, avete scoperto una buona parte di questa città. È una città che ci si può vivere per anni e non la si scopre, una città fatta di quartieri, è una città fatta di molti livelli, ed è una città che soprattutto durante le ore del giorno cambia moltissimo, nel senso che un conto è la mattina o il primo pomeriggio a Roma, un conto è quando viene la sera e ci sono appunto magnifici tramonti, c'è il vento, il ponentino che quando siete fortunati arriva. Insomma, è una città in cui la sera, in qualche modo, la città si dà in maniera particolare. È una città piacevolissima da camminare, per esempio, la sera, anche la notte. È una città, c'è una bellissima scena di un film di Fellini in cui il personaggio in qualche modo si perde all'Eur, e comunque insomma sappiamo quanto cinema è stato girato in questa città, che è una città che vi avvolge, che in qualche modo vi costringe anche ad obbedire a questa sua scialla, questa sua maniera di vivere, dove la fretta viene in qualche modo allontanata, però e quindi in qualche modo questa cosa fa molto parte dell'idea di essere ancora la capitale di qualcosa, no? Quindi fa parte dell'idea di essere il centro, del fatto che solo a Roma accadono alcune cose, ma c'è un'idea di fondo per cui essere abitanti di una capitale, e questo lo capite ascoltando per esempio il modo con cui parlano i romani tra di loro. Il romanesco è una lingua di strada, è una lingua fondamentale per apprezzare o per deprezzare quello che avete intorno. Insomma, comunque la cosa interessante è che questa è una delle città più profittevoli dal punto di vista appunto di chi la cammina, perché poi è piena di anditi, è piena di angoli, è piena di androni, è piena di affacci sul fiume, è piena di luoghi che soltanto se camminate molto e se vi impegnate in qualche modo in questo camminare scoprite. È una città faticosa, è una città, per chi non ne fa parte, no, che richiede un certo coraggio da un certo punto di vista, perché appunto vi chiede fatica. Però è una città che vi premia moltissimo ed è una città in cui soprattutto imparate una cosa fondamentale, e cioè che il romano in qualche modo è indifferente al fatto che ci siano degli estranei nella città, li dà per scontati, non è particolarmente curioso, è gentile, però fondamentalmente voi entrate a far parte del paesaggio di questa città quasi da subito.
2: Questa era la quarta puntata dedicata a Roma della nuova serie di Alphaville, curata da Enrico Bianda, dal titolo Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, con la guida dell'antropologo Franco La Cecla.
3: Well boy, this woman giving me one set of pressure here. All I hear about is French letter, all kind of things.

Questa era Man Just Want to Have Fun di Sarah Jane Morris, uscita nel 2014, forse risposta alla famosa canzone di Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Intanto sono le 12:47, quasi 48, quindi la puntata di Alphaville per oggi termina qui. Grazie per averci seguito, per essere state stati con noi. Da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione oggi, Cristina Artoni e Robin Pellanda. Tra poco c'è, come sempre, il radiogiornale, poi i programmi del musicale. Alle 17 c'è sempre K con Marco Pagani, e poi tutti i programmi della sera. A presto e a risentirci.

0: meglio essere colpiti in testa da una bottiglia di birra piena o da una vuota? A far luce sui misteri della scienza ci pensano i ricercatori, che a volte ci riescono in modo astratto e difficile da comprendere. In altri casi, invece, i lavori svolti risultano divertenti, fanno sorridere e a volte anche riflettere. Ed è per questo che restano impressi nella mente delle persone. I migliori di loro, da oltre un trentennio, ricevono l'Ig Nobel. La consegna dei premi, generalmente a Boston, quest'anno si è svolta, per la prima volta, a Zurigo. Il lato comico della scienza, a cura di Emanuele Ferrari. Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Sono a disposizione del partito. La ginevrina Céline Modru rompe gli indugi, pronta a sostituire Guy Parmelin. Il Tribunale federale ribalta la decisione sui bonus dei manager di Credit Suisse dopo il collasso della banca, giusto tagliarli. Promettente il primo bilancio della lettera digitale, ne sono state inviate 3 milioni e la posta rilancia in arrivo la firma digitale legalmente valida. In Albania gli studenti in piazza Tirana da 2 giorni, scontri, feriti e arresti, protestano per le condizioni universitarie e le prospettive per il futuro. In Turchia invece la polizia ha fatto irruzione interrompendo le trasmissioni di una TV vicina all'opposizione, l'emittente è stata commissariata. L'ex capo dei servizi segreti israeliani fa causa a Netanyahu dopo essere stato accusato di non aver informato il premier dell'imminente attacco del 7 ottobre. 9 impianti di montagne russe costruite da una ditta svizzera sono chiusi negli Stati Uniti dopo che un uomo è morto in un incidente in Georgia. In apertura dunque andiamo a Ginevra.
4: C'est devant la gare de Genève, ce lieu qui relie notre canton au reste du pays, que j'ai choisi de vous annoncer ma candidature au Conseil fédéral.
3: Ora è ufficiale, la prima candidata alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale è Céline Modru, consigliera nazionale ginevrina, vicepresidente dell'UDC Svizzera. Modru ha presentato la sua candidatura questa mattina, lo avete sentito davanti ai media, come detto, a Ginevra. Aaron Guidotti, tu eri lì per noi, con quale spirito entra in gioco quindi Modru?
5: Direi con spirito battagliero. Modru non si è sottratta alle numerose domande dei media e nemmeno agli attacchi che ci sono stati negli scorsi giorni. Si candida con determinazione e umiltà, ha detto che per servire la Svizzera bisogna amarla e preoccuparsi della gente che la fa vivere. Ha molto insistito sull'importanza di una candidatura romanda e vuole che il suo cantone, Ginevra, torni in Consiglio federale dopo la partenza di Micheline Calmiret nel 2011.
4: Aujourd'hui, il convient de ramener peut-être les enjeux de la Suisse romande.
6: Oggi è opportuno riportare al centro le questioni che riguardano la Svizzera romanda. Per esempio, Ginevra, il mio cantone d'origine, ha enormi problemi di mobilità, ha uno dei tassi di disoccupazione più alti della Svizzera. Ci sono tutti i problemi legati alla sicurezza dei cantoni di frontiera che hanno una criminalità importante. Sono qui per difendere gli interessi di tutta la Svizzera, certo, ma ci metterò il tocco romando.
4: De toute manière pour défendre les intérêts de la Suisse et des Suisses. Mais je mettrai la touche romande.
3: Aaron Guidotti, Modru ha ricevuto degli attacchi provenienti proprio dal suo partito. Roger Koeppel l'ha definito un peso piuma e qualcuno di influenzabile. Come ha risposto?
5: Si è detta sorpresa, visto che è dal 2016 che è vicepresidente dell'UDC e che il partito le chiede spesso di essere uno dei volti delle loro battaglie. Influenzabile? Assolutamente no, ma all'ascolto e soprattutto decisa, quindi non un peso piuma. Ha poi criticato questa presa di posizione di Koeppel, ricordando che però dietro ci sono altri interessi regionali e quindi demolire un'avversaria che viene dalla Romandia può essere una strategia strategia. Lei preferisce presentarsi per quella che è e trattare anche gli avversari con rispetto.
3: La sua candidatura, Aaron, era nell'aria già da un po'. Lei, tra l'altro, ha due bambine piccole e c'è immancabilmente chi si chiede se una mamma possa ambire al Consiglio federale. È successo anche stavolta. Su questo ha detto qualcosa?
5: Sì, si è espressa come e si è mostrata particolarmente scocciata da questa narrazione.
4: Ça fait quelques jours dans les médias que on n'arrête pas de parler de la capacité.
6: Sui media da qualche giorno ci si interroga sulla capacità di una donna, mamma, di essere competente e disponibile per questa funzione. Ma che messaggio diamo alla popolazione? Che messaggio diamo alle donne? È mettere in dubbio che una madre possa assumersi delle responsabilità, non solo come consigliera federale, ma anche come dirigente di un'impresa. Sono semplicemente sbalordita.
4: Moi ça me sidère qu'on soit encore en train de discuter de ça.
5: Dunque, la sfida adesso per Amodru è quella di convincere il proprio partito di meritare un posto sul ticket da sottoporre all'Assemblea federale. Direi quindi che la campagna per lei è appena cominciata.
3: E certo, noi la seguiremo naturalmente. Aaron Guidotti da Ginevra, adesso cambiamo tema. Bene ha fatto, giuridicamente parlando, la Confederazione nell'ambito della vicenda del fallimento e dell'acquisto da parte di UBS di Credit Suisse a tagliare i bonus per i massimi dirigenti della banca. Lo afferma il Tribunale federale di Losanna in una sentenza pubblicata oggi che sconfessa la decisione adottata dalla massima corte amministrativa di San Gallo lo scorso anno. Roberto Scolla.
7: La vicenda è nota. Nell'ambito della crisi che nel 2023 portò l'allora Credit Suisse a chiedere plurimilionari aiuti alla Confederazione per poi essere comperata da UBS, il Dipartimento delle Finanze emanò un'ordinanza in cui, tra le altre cose, impose a quella che a quel tempo era la seconda banca elvetica il divieto di versare le retribuzioni variabili, i bonus, già assegnate ma non ancora versate.

0: istanza, il Tribunale federale di Losanna ha ribaltato quella decisione e dato ragione alla Confederazione. Lo ha fatto affermando che la legge sulle banche prevede esplicitamente che si possano bloccare i bonus ai dirigenti di una banca di rilevanza sistemica che ha chiesto l'aiuto di Stato, tanto più che quei bonus sarebbero andati a, tra virgolette, premiare comportamenti che hanno portato alla crisi della banca. E poco importa se poi quegli aiuti siano stati rimborsati e se addirittura la Confederazione abbia incassato un premio. A ciò si aggiunge che la soppressione non è stata generalizzata e indiscriminata, ma graduata e oggettiva.
1: 7 milioni di invii in formato digitale, tra questi 3 milioni di lettere. La Posta ha presentato oggi un primo bilancio intermedio a 6 mesi dall'introduzione di questo nuovo servizio. Ricordiamo una prima nei suoi 177 anni di storia e per aumentare la diffusione del servizio adesso sono in rampa di lancio nuove funzionalità come la firma elettronica legalmente valida. Sentiamo Emanuele Ferrari.
2: I clienti ad aver deciso di ricevere lettere digitali nell'applicazione della Posta sono 960.000, tendenza in crescita. Va detto che si tratta del numero di account aperti, ciò non significa che tutti abbiano effettivamente già usato il servizio, ha ammesso la responsabile dell'unità Digital Service della Posta, Nicole Burt, che così ha valutato il primo semestre dall'introduzione della lettera digitale.
3: Es ist ein gutes Fazit, aber natürlich
2: In
3: gibt's
2: generale
3: auch
2: possiamo parlare di un bilancio positivo, ma ci sono ancora punti che vorremmo vedere procedere più rapidamente. Concretamente, il servizio è interessante per l'utente privato quando è tanta la posta a passare da questa piattaforma. E per farlo è necessario che anche le grandi aziende facciano capo a questa possibilità, ciò che al momento non è ancora veramente il caso. Primi grossi utenti sono passati alla lettera digitale, ma il potenziale è ancora elevato pensando a banche e assicurazioni.
3: es aber auch Sachen, die wir laufend verbessern aufgrund
2: Ci sono poi migliorie che sono state eseguite partendo dalle segnalazioni degli utenti. 3.000 al mese attualmente le richieste di consulenza per l'app da parte della clientela. A novembre questa app verrà poi aggiornata e vedrà aumentare il numero delle funzioni. La grande novità è che si potranno firmare elettronicamente documenti. Ad esempio, un'agenzia immobiliare invia un contratto d'affitto per un appartamento. Il futuro inquilino potrà mettervi una firma elettronica legalmente valida, semplificando e snellendo così i processi. Inoltre, sarà possibile modificare e rispedire online, ad esempio, formulari. Per quanto riguarda i dubbi sollevati sulla questione sicurezza, pensando ai numerosi attacchi informatici e ai furti di dati, così si è espressa ancora Nicole Burt.
3: Cybersicherheit ist kein Zustand, sondern das ist ein Prozess.
2: La sicurezza digitale è un processo continuo, questo significa che tutti devono continuare ad aggiornarsi, migliorarsi. La Posta è in prima linea per quanto riguarda questo aspetto. Un furto non si può però escludere completamente, anche nel mondo reale può accadere che una lettera venga rubata.
1: Siamo alla pagina estera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che gli attacchi contro le raffinerie russe verranno ripresi dopo 3 giorni di stop a seguito della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump. Lo ha dichiarato in un'intervista spiegando che la Russia da parte sua ha continuato a bersagliare strutture energetiche ucraine. Già stanotte l'Ucraina ha colpito con alcuni droni una raffineria russa nella città di Ryazan, circa a 200 chilometri da Mosca. In Turchia è stato commissariato il canale televisivo di notizie più seguito e anche noto per essere tra i pochi rimasti ad essere critico nei confronti del presidente Recep Tayyip Erdogan. Dopo un blitz della polizia nella sede dell'emittente, le trasmissioni sono state interrotte e 11 persone sono finite in custodia. Il servizio del nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Cicciù.
4: Dopo l'entrata delle forze dell'ordine all'alba di ieri negli studi di Halk TV a Istanbul, il canale è stato costretto a interrompere la diretta e mandare in onda un film, mentre veniva nominato un amministratore fiduciario per l'emittente. Tra i canali di notizie più seguiti in Turchia, è noto per un giornalismo indipendente che spesso non esitava a criticare il presidente Erdogan. Alla base del blitz un'inchiesta per corruzione. 11 persone sono finite in custodia, tra cui una dirigente del canale, mentre pende un mandato di arresto anche per il presidente di Halk TV, che però si trova all'estero e ha negato le accuse, parlando di un'azione politica contro la democrazia. L'operazione contro Alt TV è stata duramente criticata dai partiti di opposizione che hanno parlato

0: stato di dittatura e arriva a poche settimane dal blocco del principale portale di notizie indipendente, Tehir Midort, mentre 27 giornalisti turchi già si trovano in carcere. Dal 2025 la gestione di 10 canali televisivi in Turchia è stata affidata ad amministratori nominati dal governo, dopo inchieste di vario tipo. La situazione ha assottigliato ulteriormente il già ridotto spazio per il giornalismo indipendente nelle televisioni commerciali, portando canali critici verso il governo a cambiare il tono del loro giornalismo. Ed è questo quello che potrebbe succedere presto anche ad Halk TV. Dopo il blocco delle dirette si è creata infatti una situazione surreale, dove il canale televisivo, ora commissariato, trasmette documentari e repliche di programmi culturali, mentre il profilo sui social network di Halk TV manda in diretta interviste improvvisate con i giornalisti del canale che denunciano un attacco alla libertà di stampa.
1: In Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno incendiato e vandalizzato una moschea. Nella raid sono state bruciate anche delle copie del Corano. Sul posto sono state lasciate scritte contro gli arabi, ma anche messaggi minacciosi rivolti contro il capo dell'esercito israeliano. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, per gli ultimi aggiornamenti.
2: Sì, buongiorno. Non si arrestano le violenze in Cisgiordania. Nella notte tra martedì e mercoledì, i coloni israeliani hanno incendiato una moschea nel villaggio di Michmas. Inoltre, hanno lasciato scritte razziste sui muri della moschea e su quelli di altri edifici e case palestinesi. Tra gli slogan, anche un avvertimento: i villaggi palestinesi saranno puniti severamente tutte le volte che l'esercito evacuerà un avamposto coloniale, come è avvenuto in questi giorni per ordine dei comandi militari. Gli aggressori hanno dato fuoco anche a copie del Corano, ad un'automobile e ad alberi d'olivo. Gli abitanti sono riusciti comunque a contenere l'incendio prima che le fiamme avvolgessero l'intera moschea. L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di un'indagine, ma lo scetticismo è forte. I centri per i diritti umani e i palestinesi accusano il governo di destra di Benjamin Netanyahu di non agire per fermare le violenze dei coloni in queste settimane, anche per motivi legati alla campagna elettorale.
1: Michele, un'altra notizia di oggi è che Ronen Bar, l'ex capo dei servizi segreti israeliani, ha fatto causa al premier Netanyahu per diffamazione. Ricordiamo che Netanyahu lo aveva incolpato di non averlo avvertito dell'attacco del 7 ottobre del 23.
2: Sì, è sempre scontro sulle responsabilità del 7 ottobre 2023. Ronen Bar, ex direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna israeliano, ha intentato una causa per diffamazione contro Netanyahu, chiedendo un risarcimento di 3 milioni di shekel, circa 800 franchi svizzeri. Bar accusa il primo ministro di voler scaricare su di lui l'accaduto, allo scopo, afferma, di distogliere l'attenzione dalle proprie responsabilità. Sostiene inoltre di aver fatto arrivare più volte a Netanyahu, ma invano, avvertimenti sulle intenzioni di Hamas. Il premier invece insiste, sostiene che Bar avrebbe potuto chiamarlo per svegliarlo la notte dell'attacco e consentire una reazione tempestiva. La vicenda riporta al centro una questione mai chiarita del perché Israele non riuscì a prevenire l'attacco del 7 ottobre. La causa inoltre assume anche un significato elettorale. Netanyahu sta cercando di consolidare la propria immagine di leader della sicurezza agli occhi degli elettori israeliani, mentre i suoi avversari gli imputano il più grave fallimento nella storia dello Stato ebraico.
1: Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Adesso andiamo in Albania, dove proseguono le proteste studentesche che da ormai 3 giorni mettono a ferro e fuoco la capitale, Tirana. Tra lanci di sassi, roghi e scontri violenti con la polizia, migliaia di studenti chiedono le dimissioni del governo di Edi Rama, che risponde accusando l'opposizione di essere dietro le violenze, mentre la protesta si estende ad altre città. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
3: È dall'ufficio devastato del Collegio d'Europa a Tirana che Edi Rama si è espresso questa mattina per la prima volta dopo 2 giorni di violente proteste studentesche. Il primo ministro albanese ha assicurato di essere pronto al dialogo, ma ha anche promesso che i responsabili pagheranno per i danni causati. Queste non sono le mani degli studenti, ma dell'opposizione, ha proseguito il premier socialista, accusando i conservatori di Sali Berisha di voler portare il paese al caos, allontanandolo dal suo percorso di integrazione europea. Le proteste studentesche sono iniziate martedì davanti al ministero Ministero dell'Istruzione a Tirana. I manifestanti chiedevano un abbassamento delle tasse universitarie, migliori condizioni di studio e maggiori opportunità di lavoro dopo la laurea. Ma già dal primo giorno gli studenti hanno avanzato anche la richiesta di dimissioni del governo, pur non risparmiando critiche all'opposizione. Le manifestazioni si inseriscono nel solco della cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, il fenomeno iniziato a maggio e che ha portato migliaia di albanesi ad opporsi ai progetti di resort turistici nell'area di Svernez e sull'isola di Sazan, dei progetti in cui è coinvolta anche la famiglia di Donald Trump. Anche quelle proteste, inizialmente legate alla difesa delle aree naturali, sono evolute in una generale contestazione del governo Rama, al potere dal 2013 e oggi al suo quarto mandato. Oggi, al terzo giorno di proteste, la seduta del Parlamento è stata annullata, mentre le manifestazioni si sono estese a Coriza, Elbasan e Scutari, con il coinvolgimento anche degli studenti delle superiori. Il bilancio a Tirana intanto è pesante. Oltre ai roghi appiccati al Ministero dell'Istruzione e ad alcune banche, si contano assalti ad altri ministeri, decine di feriti tra manifestanti e polizia, una settantina di arresti e quasi 150 persone denunciate, secondo le forze dell'ordine. E gli studenti intanto, lo ripetono, senza dimissioni non si fermeranno.
1: Una decina di attrazioni sono state chiuse negli Stati Uniti e in Canada dopo che un uomo in un parco divertimenti in Georgia è morto, sbalzato da una montagna russa di fabbricazione svizzera. Sofia Stroppini.
4: As the car went around the bend to the left is when I saw him come out of the car.
5: Le voci dei testimoni oculari raccontano ciò che hanno visto, la vittima, un uomo, cadere dalla montagna russa.
6: So everyone was kind of confused at first and then there was someone who was yelling call 911, someone fell out.
5: Le esatte circostanze dell'incidente non sono ancora chiare, ma non si tratta di un caso isolato, secondo uno studio legale che monitora episodi di ferimento, come lesioni cerebrali o morti, avvenuti nei parchi e che rappresenta le vittime e i familiari. In via precauzionale, il gestore dei parchi, la catena Six Flags, ha fermato temporaneamente una decina di montagne russe simili in vari Luna Park negli Stati Uniti e in Canada. Tutte quante le montagne russe in questione erano prodotte da un'azienda svizzera, la Bolliger & Mabillard, che pure ha comunicato di star indagando sull'incidente. L'impianto nel parco in Georgia in cui si è verificato l'incidente mortale è stato inaugurato 20 anni fa e raggiunge un'altezza di 60 metri. I vagoni viaggiano a una velocità di oltre 100 km orari.
1: E con questo è tutto, buona giornata.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati all'ascolto. 24 anni dopo il Lugano torna a giocare una competizione europea tra le mura di casa. Lo farà quest'oggi con una serata dagli aspetti storici per i bianconeri, che significa anche debutto stagionale in Conference League. Fase a campionato che si apre allora contro la Stella Rossa di Belgrado alla IL Arena. Inizio di Lugano Stella Rossa alle 18.45 con diretta radiofonica su Rete 1 e in TV su RSI La 2. Ricordiamo anche il Thun che è impegnato nei paesi bassi contro il Twente, sempre in Conference League, mentre in Europa League spiccano Salisburgo Milan e Celta di Vigo Juventus. Nell'hockey infine, successo ieri in campionato per 6-3 del Losanna sulla Jua, mentre le tre squadre svizzere impegnate in Champions League hanno tutte raggiunto gli ottavi di finale, il Ginevra vincendo 4-3 l'overtime contro il Colonia, il Friburgo seppur battuto ai rigori 4-3 a Derning e il Davos, malgrado la sconfitta subita in casa 2-0 dal Liberec.
9: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano tempo soleggiato e molto mite in tutta la Svizzera. Le temperature massime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 16 ottobre. E vi posso dire che anche domani sarà un'altra giornata generalmente soleggiata e ancora molto mite, anche se al mattino sul sottoceneri si vedrà qualche banco nuvoloso basso e sull'altopiano saranno presenti banchi di nebbia con il limite superiore attorno ai 700 metri. Le temperature minime saranno attorno agli 11 gradi e le massime risaliranno attorno ai 20. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno, buongiorno da Barbara Tartari, è un piacere avervi all'ascolto di concerto.ch oggi. La nostra puntata si svilupperà partendo da una delle figure più interessanti, ma anche forse meno conosciute, della vita musicale svizzera del Novecento. Nasceva nel 1912 a Sciaffusa, passando attraverso degli studi al Conservatorio di Zurigo e un periodo di studio a Parigi, dove ebbe una formazione davvero molto interessante, con figure di spicco, ne parleremo tra poco. Rientrato così in Svizzera, passò dal Conservatorio di Winterthur, dall'Università di Zurigo come docente di musicologia e, accanto all'attività didattica, ebbe un ruolo importante anche nel campo della ricerca musicologica. E ce lo dimostra il prossimo ascolto, Kleine Musik. Ebbene sì, pensiamo subito alla Eine Kleine Nachtmusik di Mozart, non lo pensiamo però solo per il titolo, ma anche per le caratteristiche della scrittura di questo brano. Infatti, l'importante ruolo di ricerca di Hess si sviluppò soprattutto nell'ambito degli studi mozartiani. Infatti fu tra i fondatori della Mozart Gesellschaft Zürich e collaborò alla realizzazione della nuova edizione critica delle opere complete di Wolfgang Amadeus Mozart. Dicevamo, Kleine Musik, opera 29b, siamo nel 1945 ed è una composizione piuttosto originale, non tanto per la scrittura quanto per la formazione, un po' inconsueta. Infatti si tratta di una pagina scritta per clarinetto di bassetto, violino, viola e violoncello. In realtà quel clarinetto di bassetto ci fa già pensare al repertorio mozartiano e all'amore per lo strumento e per il clarinetto in generale. Il quartetto Kleine Musik è in fa maggiore. Qui ritroviamo le caratteristiche tipiche dello stile di Hess, che guardava ai modelli classici attraverso una costante trasparenza di scrittura ed equilibrio formale. Ascoltiamo questa Kleine Musik con gli Swiss Chamber Soloists.

Swiss Chamber Soloists per questa Kleine Musik per corno di bassetto, violino, viola e violoncello, opera 29b di Ernst Hesse. Si trattava di uno dei concerti dal vivo degli Swiss Chamber Soloists a Zurigo nel 2012. Dicevamo come Hesse rimase più o meno estraneo alle sperimentazioni più radicali del Novecento, guardando sempre ad un equilibrio formale della musica classica. Compone brani sinfonici, concerti, musica da camera e molte composizioni corali. Noi proseguiamo però con la musica da camera e con il suo quartetto d'archi opera 50. Si tratta di una produzione matura di Ernst Hesse, dove questa ricerca di equilibrio viene sostenuta anche da una raffinata attenzione per il colore strumentale. Troviamo una scansione in tre movimenti, allegro energico, andante presto agitato tempo primo e il finale rondò. Allegro, giocoso. Ritorniamo a quel concerto zurighese con gli Swiss Chamber Soloists.

Esther Hoppe, Daria Zappa, i violini insieme alla viola di Jürg Dehler, Thomas Grossenbacher al violoncello. Si trattava del quartetto d'archi opera 50 di Ernst Hess. Dicevamo come il compositore svizzero passò molto tempo a Parigi, studiò presso l'École Normale de Musique, dove fu allievo di Paul Dukas, uno dei compositori che influenzò forse maggiormente il suo stile. Da lui assimilò quella qualità caratteristica del suo repertorio, quella chiarezza formale, ma anche un certo rigore della costruzione e una scrittura contrappuntistica davvero molto accurata. Questi elementi emergono naturalmente anche nella scrittura di Paul Dukas e in particolare in questa sinfonia in Do maggiore, di cui ascoltiamo il primo movimento, composta tra il 1895 e il 1896. L'allegro non troppo vivace ma con fuoco presenta questo vigore drammatico, una pagina piena di sfumature che rivela tutta l'ambizione del giovane Dukas e la sua capacità di unire l'eredità sinfonica tedesca con l'eleganza tipica del gusto francese.

Allegro non troppo vivace, ma con fuoco, dalla Sinfonia in Do maggiore di Paul Dukas, abbiamo ascoltato questa pagina con l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Gennady Rozdestvensky. Si trattava di un concerto tenutosi al Palazzo dei Congressi di Lugano nel 2002. La formazione parigina di Ernst Hesse fu molto importante anche per un'altra figura fondamentale nella storia della composizione, soprattutto dell'insegnamento della composizione a Parigi. Parliamo di Nadia Boulanger, che diventò una delle figure pedagogiche più influenti della musica del Novecento. Lei aveva il pregio di non imporre ai propri allievi un'estetica specifica, ma di trasmettere un approccio fondato sulla solidità della tecnica, certamente, sullo studio del contrappunto, sulla conoscenza della grande tradizione musicale, soprattutto europea, ma con la grande qualità di saper rispettare la personalità dei musicisti che si trovava di fronte. Se l'insegnamento di Paul Dukas contribuì a sviluppare in Ernst Hesse il senso di questo equilibrio compositivo, Nadia Boulanger consolidò in lui probabilmente il profilo di studioso e raffinato intellettuale, che lo fece diventare una figura di riferimento nella vita musicale svizzera. Di Nadia Boulanger noi ascoltiamo, per chiudere questo percorso musicale, il terzo dei tre pezzi per violoncello e pianoforte, Trois pièces, tre brevi schizzi in cui emerge tutta la raffinatezza della sua scrittura e che rivelano l'ambiente culturale della Parigi d'inizio Novecento. Un canto intensamente espressivo con un accompagnamento pianistico davvero ricco di sfumature. Ascoltiamo Milo Ferrazzini al violoncello con Sophie Holma al pianoforte.

0: vite e nervosamente ritme, è il carattere di questo terzo pezzo per violoncello e pianoforte di Nadia Boulanger, che abbiamo ascoltato con il violoncello di Milo Ferrazzini e Sophie Holmat al pianoforte. Si trattava di un concerto dal vivo del 2026 alla Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds. Con questo ascolto chiudiamo il nostro concerto.ch. Il mio ringraziamento va ad Alissa Nembrini per la programmazione quotidiana di questo spazio e a voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre, un caro saluto da Martino Dont. Iniziamo oggi subito la nostra puntata di Montmartre con una grande novità per la realtà musicale della Svizzera italiana. Lac e Osi hanno una nuova direzione. Giuliana Zanoni dal 1 novembre sarà la direttrice artistica dell'Osi e curatrice musicale dell'Lac. Una musicista perfezionatasi al Conservatorio della Svizzera Italiana, con esperienze anche all'estero, alla Scala e alla Washington National Opera, Zanoni assume il nuovo incarico congiunto che segna quindi anche l'avvio di una nuova fase di collaborazione tra le due istituzioni. Ne parliamo tra pochissimo in compagnia di Andrea Marante, direttore generale, direttore artistico del settore musica di Lugano Arte e Cultura, che ci raggiungerà tra pochissimo. Noi iniziamo ad ascoltare l'orchestra della Svizzera Italiana con una piccola pagina di Prokofiev.

0: una pagina di Prokofiev eseguita dall'orchestra della Svizzera italiana durante la stagione del 2024. È giunta dunque oggi questa notizia che il mondo della musica della Svizzera italiana attendeva già da un po', e dunque la nomina di Giuliana Zanoni, quale è direttrice artistica di OSI, curatrice musicale dell'AC. Ne parliamo assieme al direttore generale e direttore artistico del settore musica di Lugano Arte e Cultura, Andrea Marante. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Dunque, Andrea Marante, ci può presentare inizialmente magari anche l'iter che ha portato la vostra scelta e poi naturalmente introdurci al profilo della vostra scelta, ovvero Giuliana Zanoni?
1: Sì, devo dire che sono davvero molto soddisfatto. È stato un percorso di selezione piuttosto lungo e approfondito, con una commissione composta da membri dell'OSI e dell'AC. E abbiamo esaminato 54 candidature, anche di grande livello internazionale. Cercavamo una figura che non era facile da trovare, qualcuno che unisse una solida competenza musicale, una visione artistica ambiziosa e la capacità concreta di guidare dei progetti complessi e l'esperienza anche per poterlo fare. Io credo sinceramente che in Giuliana Zanoni abbiamo trovato proprio questa persona, perché porta con sé un'esperienza straordinaria che è stata maturata fra il Teatro La Scala e il Kennedy Center, quindi la Washington National Opera, ma anche una conoscenza del nostro territorio, perché qui ha studiato e qui si è formata musicalmente. Per me è una grande soddisfazione, perché questa nomina non rappresenta soltanto la conclusione di una ricerca, ma è l'inizio di una nuova fase di collaborazione fra OSI e LAC, ovviamente nel rispetto delle rispettive identità e con una prospettiva di sviluppo comune.
0: Ecco, a questo proposito, quali saranno allora i primi obiettivi concreti che Giuliana Zanoni dovrà raggiungere poi a partire da novembre, poi soprattutto dall'anno prossimo, in questo nuovo ruolo per mettere in contatto OSI e LAC, appunto in questa nuova era, se vogliamo, di queste due grandi realtà della musica classica ticinese?
1: E diciamo che dal mio arrivo a Lugano come direttore artistico della musica all'AC, quello che ereditando la storia di Lugano Musica, la tradizione di Lugano Musica, tutto quello che Lugano Musica ha costruito nei più di oltre 10 anni che hanno preceduto il mio arrivo, mi sono reso conto che la programmazione musicale dell'AC doveva essere qualcosa di diverso, doveva offrire, essere complementare all'offerta dell'orchestra residente. L'orchestra residente è un'orchestra con una grande tradizione, l'orchestra della Svizzera italiana, che ha un profondo legame con il territorio, un profondo legame con la radio della Svizzera italiana, e quello che l'AC può fare è sostenere l'orchestra attraverso determinati progetti, come abbiamo fatto con l'opera lirica, il balletto lo scorso anno e così via, e offrire all'interno della propria programmazione quello che l'orchestra non può, non vuole offrire, e quindi essere più aperta su altri repertori, su altri generi, e offrire un servizio davvero centro culturale nei confronti della città. Quindi l'orchestra della Svizzera italiana continuerà con il suo repertorio, la sua tradizione di musica classica, forse ogni tanto con qualche excursus su altri generi, ma focalizzato sulla musica classica, mentre il LAC continuerà ad offrire un repertorio molto più vasto, dal jazz alla musica world, alla musica folk e così via, proprio per rendere completa, finalmente completa, l'offerta del centro culturale.
0: Una tematica.
1: Giuliana Zanoni sarà quindi incaricata, avrà come compito, e questo punto l'ha capito perfettamente, di portare avanti questo processo e quindi di avere una visione totale, completa, di quella che è l'offerta che avviene a Lugano, insomma.
0: Dunque un'offerta musicale davvero a 360 gradi che verrà anche garantita da questa figura congiunta che si occuperà sia di LAC che sia dell'offerta dell'AC che quella dell'orchestra della Svizzera italiana. Nel comunicato stampa che avete diffuso questa mattina leggiamo anche che nel progetto presentato da Zanoni si parla anche di sviluppo di pubblici, coinvolgimento di nuove generazioni. Ecco, allora anche in questi frangenti si potrà immaginarsi un intervento sia sul sull'orchestra della Svizzera italiana che nei programmi dell'AC per insomma muoversi anche in questa direzione?
1: Ma certo, con l'Orchestra della Svizzera Italiana abbiamo già iniziato a muoverci in questa direzione, offrendo per esempio lo spettacolo di Psycho, quindi il cinema con l'orchestra dal vivo l'anno scorso, offrendo anche per esempio il balletto, lo Sketch a Noci, che abbiamo prodotto come LAC e abbiamo chiamato l'Orchestra della Svizzera Italiana ad accompagnare la danza. Ricordiamoci che l'Orchestra della Svizzera Italiana, ma questo saprà dirvelo lei poi, l'Orchestra della Svizzera Italiana non è l'orchestra di Lugano, è l'orchestra di tutto il Ticino, e quindi certo, immagino che quello che è stato che abbiamo abbozzato in maniera embrionale, che Giuliana Zanoni svilupperà all'AC, verrà poi sviluppato anche nel resto del territorio, della Svizzera Italiana, e questo per me sarà il grande valore aggiunto che l'orchestra potrà dare.
0: Assolutamente, allora noi saremo anche curiosi poi di sentire, ovviamente adesso si tratta solo della nomina, poi ci inizierà il vero lavoro molto presto. Noi seguiremo naturalmente con grande interesse questo nuovo importante capitolo, dunque in collaborazione tra LAC e Orchestra della Svizzera Italiana. Grazie mille Andrea Marante per averci parlato della nomina di Giuliana Zanoni, che ricordiamo entrerà in carica a partire dal 1 novembre, affiancando fino alla fine dell'anno ancora Barbara Wittmer. E allora grazie mille di essere stato con noi, auguriamo buon proseguimento.
1: Grazie,
0: sempre tanta musica.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.

0: Il menuetto, naturalmente, dalla Sinfonia numero 40 in Sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo sentito l'orchestra della Svizzera italiana in un concerto del 25 aprile 2024. E dunque, in verità, questa notizia di una nomina della nuova direttrice artistica per l'offerta musicale dell'HAC e l'orchestra della Svizzera italiana, in verità si lega in qualche modo anche al tema di cui parleremo tra pochissimo, al Voi che sapete, come ogni giovedì. Chi sostiene la musica in Svizzera? Parliamo di finanziamento della musica e la pluralità dell'offerta. Il tutto inizia da un'iniziativa che è stata resa nota, che è girato anche nei giornali, in diversi articoli nelle scorse settimane, che ha preso in esame diverse città svizzere per esaminare anche come vengono gestiti i fondi per la musica, che sia classica o anche altri generi. E insomma discuteremo un po' dei risultati di questa iniziativa, di questa ricerca e naturalmente anche come le città stesse, gli enti gestiscono, interpretano questi dati raccolti. Lo faremo con dei rappresentanti della città di Lugano, ma anche dei rappresentanti dell'iniziativa. Noi ci arriviamo tra pochissimo al Voi che sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Apriamo questo Voi che sapete sempre con un estratto dal concerto del 25 aprile 2024, l'orchestra della Svizzera italiana, e questa pagina di Sergei Prokofiev, la gavotta, allegro ma non troppo, è dalla Sinfonia numero 1 in Re maggiore, detta classica, opera 25 di Sergei Prokofiev. Dunque, siamo al Voi che sapete, do innanzitutto il benvenuto in studio a Lucia Bentoglio.
1: Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori. E sì, parliamo un po', come hai spiegato bene tu prima, del sostegno alla musica in Svizzera. Lo facciamo a partire da una ricerca pubblicata un paio di settimane fa. Negli ultimi anni il dibattito sulle politiche culturali si è spesso concentrato sulle risorse disponibili, ma in questo caso vogliamo parlare di come effettivamente vengono distribuiti i fondi pubblici destinati alla musica, chi viene sostenuto e quali generi musicali ricevono maggiore attenzione. Appunto, questa recente ricerca dell'iniziativa Musikvielfalt ha analizzato il sostegno pubblico alla musica in 6 città svizzere, mettendo in luce dati e disparità che sollevano altri interrogativi politici e culturali rispetto al solito. E abbiamo preso in esame Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Lugano, e Zurigo, appunto le maggiori città per ciascuna regione linguistica, confrontando i contributi comunali, cantonali e i fondi provenienti dalle lotterie pubbliche.
0: E dunque tra i dati che emergono spiccano le notevoli differenze negli investimenti pro capite, ma soprattutto la forte concentrazione delle risorse verso il settore della musica classica, che nelle città considerate nell'indagine assorbe tra il 76 e fino al 95% delle spese musicali complessive. A Lugano, per esempio, si tratta del 92% dei finanziamenti musicali che è destinato proprio all'ambito classico, mentre il sostegno alla musica attuale rappresenta una quota molto più contenuta. Ora, partendo da questa ricerca, in questa puntata di Voi che sapete, vogliamo provare a interrogarci sul significato delle politiche pubbliche in campo musicale, in che modo vengono stabilite le priorità, come si conciliano la tutela delle grandi istituzioni culturali e il sostegno della creazione, delle creazioni indipendenti, e dell'offerta musicale sostenuta con denaro pubblico rispecchia davvero la varietà delle pratiche e dei gusti presenti nella società svizzera. Beh, ne vogliamo parlare in questa puntata di
1: esatto.
0: Voi che sapete.
1: Avremo diversi ospiti per questa puntata di Voi che sapete, ad iniziare da Luigi Di Corato, direttore della divisione cultura della città di Lugano, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
1: Ecco, questa ricerca, come abbiamo detto in apertura, rivela come Lugano si concentri innanzitutto sul sostegno alla musica classica. Ecco, lei si riconosce in questa fotografia che la ricerca restituisce della città di Lugano?
2: È importante però chiarire un concetto di base anche per i nostri ascoltatori che hanno magari anche letto gli articoli che sono usciti sui giornali in questi giorni su questo tema. I finanziamenti della cultura di Lugano sono divisi sostanzialmente in due grandi famiglie: i sostegni istituzionali alle istituzioni costituite o partecipate dalla città, come l'AC, come l'OSI, certo, come l'ex fondazione Lugano Musica, che è stata assorbita dall'AC lo scorso anno. Quindi diciamo ci sono la Filarmonica, la Civica Filarmonica di Lugano. Esistono dei sostegni storici di livello istituzionale che assorbono la più parte dei fondi, e poi esiste un'altra famiglia di finanziamenti che sono quelli che possono essere richiesti sulla base di due bandi principali e che sono a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di un sostegno o per la creazione o per la diffusione. Purtroppo questa seconda famiglia di bandi non ha per ora una distinzione chiara tra professionisti e non professionisti, e la ricerca sostanzialmente, quando c'è stata sottoposta, non faceva una differenza così sostanziale fra questi due mondi, che però sono importanti da tenere separati. E poi c'è una terza famiglia, chiamiamola così, che è quella che gira attorno al Teatro Foce, alle residenze d'artista e ai festival cittadini, che effettivamente ha degli investimenti anche forse più importanti sulle musiche attuali e che costituisce un'altra delle nostre leve. Però di fatto la situazione che presenta la ricerca di cui, alla quale avete fatto riferimento è coerente con la ricerca che ha fatto la città di Lugano, perché da qualche anno anche noi cerchiamo di capire un po' meglio lo scenario culturale cittadino con delle survey, quindi con delle ricerche specifiche mirate al nostro contesto territoriale, e proprio nel 2024 ne abbiamo fatta una che aveva per oggetto le musiche attuali in collaborazione con SonArt Ticino.
1: Certo, ecco, quindi qui viene da chiedersi anche se appunto il fatto che Lugano dia così maggiore attenzione anche alle grandi istituzioni e alla musica classica magari sia legato questa scelta a un'impostazione culturale che viene dalla tradizione e dal pubblico, cioè c'è un maggiore interesse anche da parte del pubblico verso queste istituzioni. Secondo lei è anche questa una chiave di lettura possibile?
2: Ma non credo, sostanzialmente ci sono queste istituzioni, sono istituzioni culturali che poi si muovono e si stanno aprendo anche molto alla musica contemporanea. Basti pensare, sicuramente è avvenuto dopo il 2024, ma con la nuova direzione dell'AC e con Andrea Marante è nata una collaborazione importante con Jazz Invest, che ha portato tanto jazz, certo, anche all'AC. Il festival estivo dedicato alla world music si è concentrato prevalentemente sulla musica svizzera. Sono state avviate delle residenze che hanno coinvolto artisti del nostro territorio come Barbara Lenoff, piuttosto che recentemente Giordano Rush, con un progetto molto, molto affascinante, per esempio. Quindi esistono, come si diceva, le residenze al Foce, cioè esistono degli strumenti probabilmente non ancora proporzionali alle necessità dei musicisti professionisti nell'ambito delle musiche attuali, ma che però dobbiamo ricordare sono meno rispetto al sistema della musica classica che dai tempi di Lugano Festival, passando per le residenze di Marta Argerich, per poi arrivare alle stagioni di Lugano Musica o per l'OSI, per il Conservatorio della Svizzera Italiana, è uno dei settori più maturi dell'intera Svizzera oggi. Quindi evidentemente sono scene che hanno avuto anche l'opportunità di avere dei palcoscenici sulle quali esibirsi, mentre le musiche attuali, purtroppo per dei limiti fisiologici anche della nostra città, e sappiamo quanto è dura la carenza di spazi, come certo, anche l'associazione Idra con la Carta della Gerra ha ben sottolineato, non ci danno lo stesso volume di richieste che abbiamo per le musiche, diciamo, più tradizionali. Quindi bisogna anche dire che le richieste che arrivano alla città per il sostegno alle musiche attuali sono infinitamente inferiori rispetto a quelle che riceviamo poi invece per altri generi musicali.
0: Sì, mi veniva adesso da pensare, mentre la sentivo parlare, Luigi Di Corato, dato che poco fa abbiamo parlato, prima di questa trasmissione abbiamo parlato della nomina questa mattina, resa nota della nuova direzione artistica tra OSI e LAC, e mi domandavo allora, questo è un po' anche un segnale, no, di questa forte e crescente sinergia che si ricerca nel settore musicale, come ci descriveva bene, il settore musicale è classico, molto rodato, molto consolidato nel corso degli anni. Ecco, questo modello, insomma, sta portando oggettivamente dei grandi risultati e una strategia musicale molto, molto chiara e definita per la città. E se mi permette, anche lo studio Foce e tutti quegli spazi sono anche lì sempre pieni, sono sempre riservati con diverse, insomma, la strategia di Lugano musicalmente parlando mi sembra tutto sommato molto positiva, in fondo è molto costruttiva.
2: Beh, guardi, c'è un progetto manifesto di cui non abbiamo ancora parlato, ma che è importante ricordare, che è la città della musica. Certo. Cioè, Lugano, il Consiglio Comunale di Lugano ha votato un credito di 21.250.000 franchi per l'acquisto della già sede SI di Bessola, la sede della radio, la radio della quale stiamo parlando oggi, certo, la sede storica, perché era lo studio Foce che abbiamo citato poco fa, no? Quindi le due sedi radio sono due spazi culturali. Il secondo spazio, appunto quello di Besso, diventa la città della musica ed è un progetto apprezzato a livello internazionale, perché federa in un unico luogo il conservatorio, quindi sia dalla scuola universitaria fino alla scuola di musica per ragazzi, la Fonoteca Nazionale Svizzera, i barocchisti Dosi, ma è stato reso noto, c'è anche un accordo importante con Sonart, quindi con l'associazione Mantello dei musicisti professionisti, che comprende anche i musicisti delle musiche attuali, che potranno utilizzare quegli spazi per lavorare. Quindi c'è un'attenzione a 360 gradi sul mondo della produzione, e proprio in questi mesi il municipio ci ha dato finalmente luce verde alla possibilità di cambiare i regolamenti per il sostegno alla cultura, che prevederanno delle linee di finanziamento appositamente pensate per i professionisti, mm-hmm. e quindi ovviamente rafforzeremo anche il settore delle musiche attuali. Il punto è che è il settore che è radicalmente cambiato. Prima i musicisti avevano tante più possibilità di vivere del loro lavoro, adesso anche dalla nostra ricerca del 2024 emerge chiaramente come un settore fragilissimo, assediato ovviamente dal fatto che non esiste più il prodotto discografico come ce lo siamo immaginato, certo. Nelle generazioni precedenti, ma nel mondo dello streaming, chi vuol fare il professionista deve fare 5 lavori diversi per poter vivere anche il lavoro di professionista nelle musiche attuali. E questo è drammatico anche perché siamo in un momento in cui chiudono anche i piccoli spazi, un po' per difficoltà burocratiche, un po' anche perché le nuove generazioni hanno un rapporto diverso con la fruizione tra virgolette pubblica collettiva che aveva la mia generazione, no? Mm-hmm. che amava vivere live. Adesso sappiamo benissimo che non è più esattamente la stessa cosa per i più giovani, e quindi anche il mestiere del musicista si sta evolvendo, sta cambiando, ma diventa anche molto più difficile.
1: Certamente, ecco, proprio a tal proposito sappiamo delle difficoltà degli spazi dove si cerca di creare cultura indipendente, le notizie sono giunte anche nelle scorse settimane di diverse chiusure. A tal proposito, anche guardando un po' al futuro, la città di Lugano, se parliamo in questo caso di spazi dove si crea anche musica indipendente per appunto non le grandi istituzioni di cui abbiamo parlato prima, come ci si può muovere per cercare anche di sostenere questa parte musicale della città?
2: La questione è legata agli spazi di diffusione, perché sugli spazi di produzione stiamo lavorando, appunto abbiamo parlato della città della musica, c'è un grosso progetto che speriamo possa vedere la luce nell'ex sottocentrale AIL di Gemmo, che vorremmo trasformare anche lì in un centro di produzione delle arti performative in generale. Però il problema è legato proprio alla diffusione. Il LAC sta facendo tantissimo per aprire i propri orizzonti, sapete che sono un paio d'anni che ospita anche un festival di musica tecnica, di musica, certo. elettronica, quindi cerca di fare il più possibile per aprirsi un po' di più. Quello che si fa non è sufficiente, anche perché se pensiamo a Berlino, visto che ci piace ricordare le grandi città, o a Zurigo o a Ginevra, sappiamo che lì la scena off è nata anche per l'opportunità di utilizzare dei grandi spazi industriali dismessi, mm-hmm. che provengono come a Vienna, per esempio, dalla storia industriale di queste città. Purtroppo Lugano non ha una storia industriale, o per fortuna ha un'altra storia, certo. una storia diversa, non ha una grande storia industriale, quindi non ha una sovrabbondanza di spazi dismessi che vanno riqualificati, e la città non ha molti spazi di proprietà che può utilizzare per questione di scopi, perché ovviamente la funzione abitativa è quella del clubbing, quindi del fare musica magari anche fino a notte fonda, purtroppo sono difficilmente conciliabili.
1: Certo. E
2: lo dico con un certo dolore, perché ovviamente occupandomi di cultura io vorrei poter fare molto di più di quello che è nelle nostre possibilità adesso per favorire una scena che ha dimostrato grande qualità e grande intensità.
1: Certo.
2: Quindi siamo un po' con le mani legate per qualche limite fisiologico, ma vi posso garantire che c'è una grande volontà anche da parte delle istituzioni e degli operatori di fare di più, e rivedere il sistema dei finanziamenti va proprio anche in quest'ottica, quello di dotare almeno di strumenti un po' più adeguati perché chi lo fa di mestiere possa avere un sostegno maggiore.
1: Certo. Luigi Di Corato, siamo quasi in conclusione di questa nostra prima parte di trasmissione insieme, e allora le chiedo un augurio, un suo augurio personale per il sostegno alla musica da parte della città di Lugano, ma in generale da parte di tutte le città svizzere per il futuro.
2: L'augurio che faccio a noi stessi, alla politica e alle istituzioni, è di dimostrare apertura, curiosità il desiderio di poter sentire negli artisti la possibilità di uno sguardo arricchente per la propria comunità, che guardi e che abbia valore di civiltà. E dal lato musicisti e professionisti che hanno una grande pazienza, perché ovviamente si trovano a lavorare in condizioni difficili, di avere fiducia, perché stiamo veramente cercando di fare del nostro meglio. Forse non è abbastanza, ma sicuramente stiamo facendo del nostro meglio.
1: Allora, la ringrazio molto per essere stato con noi, grazie mille Luigi Di Corato.
2: Grazie a voi e buon lavoro, a presto.

0: E questa era un'incisione dal Estival Jazz del 2024, era il 12 luglio per l'esattezza. Gil Evans Remembered, in una versione riarrangiata naturalmente di Up From The Skies, un brano originariamente di Jimi Hendrix. Passiamo quindi anche un po' all'offerta musicale extra classica della città di Lugano, perché stiamo sempre parlando in questa puntata di Voi che sapete del sostegno pubblico alla musica, la pluralità dell'offerta e il sostegno che le varie città svizzere dedicano proprio alla musica e nelle sue varie sfaccettature. Abbiamo parlato poco fa con Luigi Di Corato, che ci parlava insomma dell'equilibrio della città di Lugano, in particolare tra grandi istituzioni che conosciamo, l'AC, OSI, e insomma che cercano di allargare il più possibile anche le loro possibilità, e poi insomma la forte volontà di molti operatori anche di insomma allargare le proprie
1: e i suoi situazioni. Auguri anche per il futuro, il suo augurio nel ricercare sempre una nuova apertura, un nuovo sostegno anche agli attori più piccoli e alla musica attuale, non soltanto la musica classica, non soltanto il jazz, ma anche a generi un po' più ricercati e che stanno pian piano trovando sempre più spazio anche in istituzioni, in grandi istituzioni come quella dell'AC. E ora noi siamo in collegamento con altri due ospiti. Da prima do il benvenuto a Filippo Corbella della divisione eventi, sempre della città di Lugano. Buon pomeriggio, benvenuto a Rete 2.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: E diamo il benvenuto, wir heißen auch einen anderen Gast willkommen, che parla tedesco, che rappresenta l'iniziativa da cui insomma traiamo spunto per questa discussione, la Musikvielfaltsinitiative. Diamo il benvenuto allora a Fabian Giesler, membro dell'iniziativa Musikvielfalt. Benvenuto, vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Vielen Dank auch, ich freue mich sehr, danke.

0: Come nasce questa ricerca e qual è il dato che ha sorpreso di più i membri di questa iniziativa?
1: Also, wie hat sie diese Ergebnisse der Musikvielfaltsinitiative erstmal überrascht? Oder ist das etwas, was Sie auch konkret observiert haben in der den Schweizer Städten und in der Schweizer Musiklandschaft?
2: Genau, also was uns sicher überrascht hat in dieser Deutlichkeit ist schon die Verteilung nach Genre, also diese verschiedenen Gruppen, aktuelle Musik, Gruppe Klassik, dass das deutlich ist, ja, hat uns doch auch wieder ein bisschen überrascht. Überraschend fanden wir auch zu sehen, wie der Anteil an gebundenen Mitteln, also Gelder, die jedes Jahr an das gleiche Ort gehen, versus bewegliche Mittel. Das war sicher überraschend. Und dann aber auch, dass die französische Schweiz in der Förderung von aktueller Musik doch einen deutlichen Schritt weiter ist als die deutsche Schweiz und die italienische Schweiz.
1: Dunque, riassumendo, appunto, rimasti sorpresi di questa divisione, no? Diversi gruppi, sottocategorie e anche di questo relativo, diciamo, punto di partenza un po' più favorito in Svizzera romanda, soprattutto.
0: Certo, con le grandi città come Ginevra e Losanna alla testa di questa classifica. Ma abbiamo appunto aperto questa trasmissione parlando dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la musica classica della città di Lugano. Filippo Corbella, la città di Lugano, però si muove anche nel mondo della musica attuale. Ecco, allora voglio chiederle. Voi che appunto della Divisione 20 vi occupate soprattutto di musica attuale, se ci può fare qualche esempio delle iniziative che la città promuove e realizza in tal senso.
3: Sì, allora innanzitutto c'è da dire che la nostra divisione non ha un portafoglio di per sussidi e non rientra nel mandato per l'erogazione di contributi. A ciò aggiungo poi che appunto evidentemente il nostro core verte più verso la musica attuale, per cui di musica classica in realtà non andiamo a occuparci.
0: Certo.
3: Diciamo che il dato evidenziato dello studio restituisce diciamo un'immagine un po' parziale dell'effettivo impegno della città di Lugano perché non vengono considerate appunto le varie forme di sostegno differenti. Appunto, non avendo noi un portafogli, quello che possiamo avere sono invece gli spazi e le infrastrutture cittadine, oltre a una programmazione al supporto organizzativo di alcune attività e manifestazioni, questo è quello di cui noi ci occupiamo. E diciamo che attraverso ingaggi, collaborazioni e messa a disposizione di spazi e servizi contribuiamo proprio al sostegno di quel settore che, appunto, secondo la ricerca è quello che beneficia della quota più contenuta dei finanziamenti diretti. Un esempio concreto, per esempio, è tutta l'attività che svolgiamo con la struttura Foce, se questa teatro o studio. Disponiamo, diciamo, di un budget artistico, diciamo, annuale di circa 90.000 franchi, di cui soltanto il 20% è destinato alla nostra programmazione diretta, con rassegne di nostra curatela, come per esempio Raclette, Jazz Miata, le attività di Agorateca. Tutto il restante 80%, bene o male, è dedicato alle collaborazioni con realtà esterne attraverso progetti come per esempio quello di Random, che è pensato proprio per sostenere associazioni, organizzazioni, artisti e cultura indipendente. È un progetto questo, nello specifico, che nasce proprio per sostenere quelle realtà che hanno bisogno di spazi e sostegno economico e non potendo noi elargire fondi e sussidi, offriamo spazio, possibilità, facendoci
0: Certo.
3: poi dopo noi carico il più delle volte di tutti quelli che sono i costi vivi di sala, impianto, personale tecnico, personale di sala, eccetera. Poi si aggiunge tutto il discorso legato alle residenze artistiche musicali, che ormai giungono alla quarta edizione e che anche grazie al sostegno del Cantone riusciamo a riproporre e abbiamo anche aumentato come dire, la quota di partecipazione, di contributo, diciamo, di riconoscimento economico, per cui gli artisti che vengono scelti dalla giuria che si candidano hanno disponibilità dello spazio Studio Foce 5 giorni per 5 giorni, evidentemente lo scopo è quello della preparazione di un tour, e hanno un contributo economico di 5.000 franchi mm-hmm. per volta. Le residenze sono tre all'interno di un anno.
0: Certo.
3: E parte che viene presa

0: evidentemente economicamente da quello che dovrebbe essere il nostro budget di programmazione. Tutto questo poi va evidentemente a rappresentare un investimento concreto nella musica attuale, anche se non sotto forma di sussidio diretto, no? Quindi parliamo di circa 40 realtà organizzative diverse in un anno che vengono sostenute per oltre 100 serate, quasi 200 artisti, andando a coprire un arco temporale quasi di 340 giorni all'anno. Poi c'è tutto quello che, come dire, viene svolto durante l'estate, per esempio
1: Certo.
0: attraverso Long Lake, attraverso le altre proposte estive. Realizziamo sia ingaggi diretti ad associazioni, artisti, organizzatori, sia creare opportunità professionali di visibilità. Per esempio, al Boschetto, oltre alle varie attività che ci sono anche tanti ingaggi dove noi, oltre a ingaggiare proprio economicamente anche alcuni collaboratori esterni, forniamo palco, personale tecnico, sicurezza e servizi organizzativi, andando quasi a coprire un impegno economico complessivo su tutto l'anno che è tra i 250 e i 300 mila franchi. Per cui diciamo che il sostegno alla cultura non passa esclusivamente
1: Certo.
0: attraverso i sussidi di cui noi non ci occupiamo, ma anche attraverso proprio le opportunità e gli strumenti che permettono agli artisti e associazioni e agli organizzatori privati o associazioni di sviluppare proprio i loro progetti.
1: Certo, ecco, Fabian Ghisler, appunto abbiamo sentito Filippo Corbella che diceva come questa ricerca analizza soltanto i sostegni diretti alla musica, ma in che in realtà bisognerebbe analizzare anche altri tipi di finanziamento e di sostegno. Secondo lei, appunto, questa potrebbe essere anche una maniera per valorizzare la musica attuale in Svizzera, nel senso alla fine comunque si cerca sempre di sostenere anche la musica attuale.
2: Ja, Fabian Gisler, also Filippo Corbella hat uns ein bisschen erklärt, wie dass sie sehr häufig auch nur nicht, keine Möglichkeit haben, direkte Zuschüsse für die Musik zu geben und deshalb oft auf andere Aggregationsmöglichkeiten zurückweisen müssen, die allerdings nicht von der Initiative erfasst werden. Und also, welche ist Ihre Stellungnahme diesbezüglich?
3: Ja, genau. Also eben, ich weiß ja dann, als Deutschschweizer ist vielleicht nicht so eine gute Idee, jetzt da irgendwelche genauen Ratschläge geben zu wollen für das Tessin. Nein, aber ich meine, was wir sehen, oder in allen Städten, ich glaube wirklich, es gibt so große Herausforderungen in der Kulturpolitik. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist die Teilhabe einer immer diverseren Bevölkerung. Also wir haben in allen Städten in der ganzen Schweiz eine immer diversere Bevölkerung und das ist schon die Frage, inwiefern hat diese Bevölkerung, nimmt die auch teil an diesem geförderten Kulturangebot? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, oder? Weil wir fördern das ja mit öffentlichem Geld und es gibt ja auch im Tessin, gibt es ja auch ein Kulturfördergesetz, das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut und da ist Artikel 3, da geht es auch um die Vielfalt, die gefördert werden soll und eben auch um den Zugang zu schaffen für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist überall eine Herausforderung in allen Städten und sicher auch im Tessin, da bin ich überzeugt. Und ich glaube, der zweite Punkt ist ja natürlich auch die Umsetzung von Richtlinien zur fairen Bezahlung im Bereich der Musik. Und ich glaube, das ist, was ich höre von Musikschaffenden in Tessin, ist das eine riesige Herausforderung. Also ich glaube, die Herausforderung in Tessin ist sogar noch viel größer an vielen Orten, was ich höre von Musikerinnen und Leuten, die Konzerte organisieren oder Veranstaltungen organisieren wollen im Bereich der aktuellen Musik, dass es teilweise sogar sehr schwierig ist, überhaupt Räume zu haben, dass man Konzerte veranstalten kann. Also es ist wirklich, ich glaube, es gibt da schon, was ich höre aus der Musikbranche, große Herausforderungen im Tessin für die aktuelle Musik.
2: Dunque, riassumendo un po' le parole di Fabian Ghisler, innanzitutto lui sottolinea due punti. Dunque, da un lato la diversità crescente della società svizzera, che quindi si rispecchia in una società, insomma, in una richiesta di una diversità musicale sempre più ampia, che è anche ancorata in certi elementi di legge, anche in Ticino. E il secondo punto è proprio questa difficoltà poi anche di trovare spazi, di trovare infrastrutture possibili, e in questo caso diceva ovviamente lui conosce meglio la situazione della Svizzera tedesca, ma ovviamente in Ticino la situazione, come anche ce ne parlava già
1: Corato,
2: è un po' diversa e ha delle sfide anche sue, no? Anche proprio per ragioni storiche, culturali, linguistiche banalmente.
1: Certo, e anche come proprio ci raccontava prima Luigi Di Corato, anche a livello di spazi, una ricerca sempre attuale quella degli spazi utili per questo genere di musica, la musica attuale, ma parliamo anche di techno, come ci ha raccontato proprio prima Luigi Di Corato.
2: Noi ascoltiamo allora un piccolo ascolto sempre da un concerto per la rassegna di Estival Jazz, dunque un caposaldo, insomma, dell'offerta musicale della Svizzera italiana, di Lugano in particolare, sempre i Gil Evans Remembered, Nana.

0: un'offerta per Estival Jazz Lugano, era il 12 luglio 2024, un brano di Gil Evans, e proprio la formazione Gil Evans Remembered lo omaggiava in questo, con questo concerto. Estival Jazz, che è un po' un simbolo, se vogliamo, dell'offerta musicale extra classica, insieme certo. anche a Blues to Bop, insomma dell'offerta extra classica luganese.
1: Certo, abbiamo parlato, Filippo Corbella ci ha parlato della grande offerta per quanto riguarda la musica attuale, la grande offerta estiva della città di Lugano. Filippo Corbella, secondo lei che cosa rende oggi una città musicalmente viva? Ecco, cosa può fare proprio una città come Lugano, un comune di un cantone che comunque ha una sua particolarità culturale, linguistica? Ecco, cosa può fare per rendere il mondo musicale particolarmente vivo e attrattivo?
2: Il mondo musicale è già di per sé particolarmente vivo e attrattivo. Noi da un punto di vista appunto di attività, quello che ormai facciamo da ormai 30 anni è quello di, innanzitutto, di, come dire, cercare di portare tutto quello che di bello e di attuale e di utile all'accrescimento e alla crescita di una società c'è. Sicuramente la possibilità di incontrarsi, la possibilità di avere delle relazioni con altri artisti, di imbattersi con realtà differenti dalla propria, è sempre qualcosa di arricchente. 30 anni fa nasceva appunto quella che poi diventò ed è diventata la divisione eventi e congressi, proprio con questo scopo, cioè creare attività, creare iniziativa e soprattutto dare la possibilità, attraverso spazi di incontri, affinché le persone si potessero incontrare. È un discorso che riguarda più che la musica, proprio forse la società, cioè il fatto di avere degli spazi che possono essere aggregativi, di confronto, di dialogo, di confronto a livello artistico e a livello musicale. Poi siamo in un momento dove ormai tutto è evidentemente globalizzato e facilmente raggiungibile,
1: certo.
2: per cui tutto ciò che di musicalmente, di tutto ciò che di musicale c'è, vivo e presente, come dire, non è più difficilmente raggiungibile come poteva essere tanti anni fa. Sicuramente il fatto di proporre arte e proporre di conseguenza musica è una delle, come dire, delle proposte maggiori che si possono fare al fine di poter avere una società tendenzialmente civile.
1: Certo, ecco, quindi secondo lei il sostegno appunto alla musica attuale non passa soltanto dai finanziamenti, ma da tutto un contorno di iniziative volte anche a dare maggiore spazio, maggiore visibilità alla musica attuale?
2: Decisamente sì, nel senso che almeno questo è quello che noi facciamo. Evidentemente ci sono città che da un punto di vista di contributi diretti economici hanno maggiori capacità. E noi d'altro canto abbiamo anche altre peculiarità. Tutto quello che noi facciamo da un punto di vista proprio di sostegno indiretto è in realtà un sostegno diretto, come dire, alla causa artistica e alla causa della musica attuale. Noi solo sull'estate abbiamo quasi 400 eventi in un'estate. Durante l'anno lo studio Foce e il teatro Foce sono sempre attivi e hanno un'occupazione, ripeto, tra l'80 e l'85% fatta di realtà artistiche associative alle quali viene concesso spazio, sostegno anche economico, nel senso che, come dire, gli spazi vengono dati gratuitamente e le realtà possono beneficiare non solo degli spazi e, come dire, delle facilities di una città, quindi di personale, promozione e quant'altro, in alcuni casi vengono ingaggiati direttamente, per cui c'è tutto un sostegno che è anche indiretto, non legato direttamente ai soldi emessi, ma si dà la possibilità in modo sussidiario che le realtà possano esprimersi.
0: Io volevo tornare ancora anche da Fabian Ghisler. Abbiamo parlato molto della città di Lugano, un po' della Svizzera italiana. Io volevo chiedere allora un po' com'è il quadro generale che risulta da questa, dalla Musikvielfalt Initiative, anche a livello di Svizzera tedesca e Svizzera francese, proprio anche un po' per valorizzare questa diversità, no, di cui abbiamo parlato poco fa. Also Fabian Ghisler, ich wollte noch mal, also wir haben viel über Lugano gesprochen, aber ich wollte Sie noch mal fragen auf die Vielfalt, Musikvielfalt-Initiative. Welchen Blick auf die anderen Städte der Schweiz herauskommt durch diese Erforschung, diese Daten, die ihr gesammelt hat?
3: Ja, ich glaube, wir sehen ja jetzt zum ersten Mal sechs Städte in drei verschiedenen Sprachregionen. Wir haben auch erstmals sind die Beiträge pro Kopf ausgerechnet worden. Ich glaube, das ist wirklich neu. Also das macht die Städte ja auch zum ersten Mal so ein bisschen vergleichbar. Klar gibt es immer noch Unterschiede natürlich, aber das ist sicher neu. Und ja, also ich meine, es zeigt sich, also die Zahlen sind ja schon eindrücklich. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube, unser Ziel ist jetzt überhaupt nicht irgendwie die Genre-Diskussion oder dass man das irgendwie gegeneinander ausspielt. Ich glaube, das Spannende ist ja einfach auch zu sehen, und das wissen wir, es gibt ja auch Statistiken vom Bundesamt für Statistik, wer wie viel Musik hört, und es hören irgendwie knapp 20% hören überhaupt klassische Musik, und wenn wir aber da so viel öffentliches Geld reingeben, dann ist das gut. Aber es ist natürlich auch so, dass ganz viele andere Leute auch ganz andere Musik hören. Und ich glaube, die Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung, ich glaube, das ist schon, glaube ich, sehr interessant, dass man das in Zukunft einfach genauer anschaut. Und ich glaube, es ist auch interessant zu sehen, und das ist in allen Städten so, dass eben viel, viel Geld in der öffentlichen Musikförderung ist gebunden. Es geht eigentlich jedes Jahr immer an den gleichen Ort. Und das sind schon auch interessante Fragen. Ja, also wie fördern wir aktuelle Kunst, innovative Kunst, wenn eigentlich das meiste Geld immer schon fix vergeben ist? Also das sind sicher, glaube ich, in allen Städten interessante Diskussionen. Und da finde ich schon, also was ich sehr interessant finde, ich war vor kurzem eben auch in Lausanne an einem Festival, und dort gibt es einfach auch im Vergleich zur Deutschschweiz gibt es viel mehr Orte, gut ausgestattete Clubs, Orte, wo aktuelle Musik stattfinden kann. Also es gibt auch im Vergleich zur französischen und deutschen Schweiz schon auch große Unterschiede, was aktuelle Musik angeht.
0: Ja, sehr interessant, molto interessante anche la riflessione di Fabian Ghisler, che insomma diceva che questa Musikvielfaltinitiativa, questa iniziativa vuole non tanto puntare a essere un indicatore preciso o dire esattamente cosa fare agli operatori culturali, ai responsabili nelle varie città, ma piuttosto porre un po' una domanda, no, del fatto che così tanti fondi in fondo vanno verso la musica classica in molte città, in tutte le città di fatto, comunque la maggioranza di queste sono, certo, spesso delle spese fisse che vanno in quella direzione, mentre maggior parte della popolazione, dunque i contribuenti, hanno altri gusti musicali. Semplicemente non vuole essere un'accusa, ma un punto di riflessione. E la seconda cosa che sottolineava anche di questo interessante vantaggio, chiamiamolo così, della Svizzera romanda, riguarda proprio il fatto che, come ci diceva anche Filippo Corbella, si tratta un po' di una grande disponibilità di spazi che creano dunque spazio di aggregazione tra artisti, tra pubblico, e dunque proprio quello che, come ci testimoniavano sia Filippo Corbella sia Luigi Di Corato, manca un po' in Svizzera italiana.
1: Certo, e allora noi continueremo a monitorare la situazione e torneremo a parlare anche di questo tema in futuro. Siamo in conclusione di trasmissione. Io ringrazio innanzitutto Filippo Corbella per essere rimasto con noi.
2: È stato un piacere, grazie a voi.
0: E ringraziamo naturalmente anche Fabian Ghisler, membro dell'iniziativa Musikvielfalt, per essere stato con noi. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke und wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen und gute Fortsetzung Ihrer Pläne mit der Initiative, und vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Grazie mille, auch vielen Dank, schön durfte ich dabei sein. Ciao.
4: Lugano, we want

0: Un diamante non è soltanto una pietra preziosa, è un frammento degli abissi terrestri, una capsula del tempo che attraversa centinaia di chilometri di roccia e miliardi di anni di storia. Il giardino di Albert approfondisce questo aspetto meno conosciuto con la geochimica Suzette Timmerman, responsabile di una delle più grandi collezioni di diamanti al mondo, donata all'Università di Berna. E il geologo Marco Antonini, per scoprire un'avventura che parla di vulcani, continenti in movimento, carbonio e processi che sfidano la scienza. Diamonds are the world's best friend. Quando un diamante racconta la storia profonda della Terra. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
1: Rete 2.
2: In studio Giulio Rezzonico. La Confederazione ha fatto bene a tagliare i bonus ai dirigenti di Credit Suisse dopo il salvataggio della banca nel 2023. Lo stabilisce il Tribunale federale, che dà torto a 12 manager e ribalta una sentenza del Tribunale amministrativo federale. Secondo i giudici di Losanna, la legge sulle banche permette di bloccare i bonus all'interno delle grandi banche che chiedono aiuto allo Stato, tanto più se premierebbero comportamenti che hanno portato alla crisi. Il provvedimento riguardava circa un migliaio di persone per una sessantina di milioni di franchi. Un'alleanza di esponenti di UDC, PLR, Centro e Verdi Liberali invita ad approvare la nuova legge sul materiale bellico in votazione il 29 novembre. Senza la revisione, sostengono, la Svizzera rischia di perdere tecnologie e competenze indispensabili per la sua difesa. Oggi, se un paese partner viene attaccato, non riceve più munizioni né pezzi di ricambio svizzeri. Con le nuove regole, invece, 36 paesi occidentali potrebbero continuare a comprare armi in Svizzera, anche se coinvolti in una guerra. Il Consiglio federale avrebbe comunque un diritto di veto. Nei Grigioni si voterà invece sul diritto di pagare in contanti i servizi pubblici. L'iniziativa popolare cantonale è riuscita con quasi 16.000 firme raccolte in 2 mesi, 4 volte quelle necessarie. Lo ricordiamo, l'iniziativa chiede che tutti i servizi pubblici, dai bus ai parcheggi, si possano pagare in contanti. La raccolta firme era partita dopo la decisione di Autopostale di non vendere più biglietti in contanti a bordo dei suoi bus. Non è ancora chiaro quando però si voterà. È stato arrestato il proprietario della scuola di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove stamattina il crollo di un tetto ha ucciso 30 persone, quasi tutte bambine, fino a 12 anni, e un insegnante. Lo ha annunciato la polizia pakistana. I feriti sono una cinquantina, alcuni in condizioni critiche, e secondo i medici il bilancio potrebbe ancora aumentare. Gli alunni erano in classe quando il tetto è crollato all'inizio delle lezioni. Infine torniamo in Ticino, dove ci sono delle nuove nomine. Giuliana Zanoni è la nuova direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana e curatrice musicale dell'AC di Lugano. Formata al Conservatorio della Svizzera Italiana, ha lavorato alla Scala di Milano e all'Opera Nazionale di Washington ed è stata scelta tra 54 candidature. Dal 1 gennaio invece il Centro Cantonale di Camorino, che ospita soprattutto i migranti attribuiti al Ticino dalla Confederazione, sarà guidato da Samuel Fluri, finora co-direttore della Fondazione per l'Orchestra della Svizzera Italiana. Per la meteo fino a stasera, sole e clima molto mite su tutta la Svizzera con massime tra 17 e 22 gradi. Domani, venerdì, ancora una giornata soleggiata e mite ovunque. Al mattino qualche nube bassa nel sottoceneri e banchi di nebbia sull'altipiano fino a circa 700 metri. Minime attorno ai 17, agli 11 gradi, scusate, e massime fino ai 20.
3: E rieccoci sempre a Montmartre, giovedì, e dunque alle 15:36 minuti già del momento di Grand Bazar, dunque musica popolare, musica dal mondo, musica etnica, sempre a cura di Christian Gilardi. Questa puntata in verità non ci porta lontano affatto, perché si parlerà di Ticino e dei suoi dialetti nella musica popolare, con diversi musicisti della regione che hanno deciso di esprimersi nei dialetti della Svizzera italiana ancora oggi, riconfermando questa lingua, o meglio questi lingue attuali, ancora oggi, più che mai nella musica e nell'espressione musicale contemporanea. La parola allora a Christian Gilardi con Gran Bazar.
0: Gran Bazar. Sguardi.

0: Benvenuti a Gran Bazar da Christian Gilardi. Gran Bazar, il luogo dove le musiche del mondo si incontrano, si ascoltano e si raccontano. La puntata di oggi è interamente dedicata al Ticino e al suo dialetto, o meglio potremmo dire ai suoi dialetti, una lingua vicina al respiro quotidiano, capace di custodire sfumature, ironie, malinconie, immagini che spesso non trovano equivalenti altrove. Il dialetto non è soltanto un modo di parlare, è una memoria viva, un gesto culturale, una forma di appartenenza. Dentro le parole dialettali si riconoscono i paesaggi della nostra regione, le montagne, i laghi, le piazze, le corti, il lavoro, la convivialità, le partenze e i ritorni. È una lingua che nasce dall'incontro tra generazioni e che continua a trasformarsi, mantenendo però una musicalità tutta particolare, fatta di accenti, pause e ritmi che sembrano già un canto. In questa puntata di Gran Bazar abbiamo voluto riunire una carrellata di musicisti e gruppi della nostra regione che hanno scelto di esprimersi in dialetto ticinese, ognuno con la propria sensibilità artistica, dalla canzone d'autore alle sonorità più folk, dalla ricerca sulle tradizioni popolari fino alle contaminazioni contemporanee. Ne emerge un mosaico ricco e sorprendente, capace di mostrare come il dialetto non appartenga solo al passato, ma continui a essere una materia viva per la creazione musicale di oggi. Ascolteremo voci che raccontano storie intime e collettive, memorie di lavoro e di migrazione, episodi di vita quotidiana, immagini poetiche legate al nostro territorio. Il dialetto diventa così uno strumento espressivo potente, capace di restituire autenticità e immediatezza, ma anche di aprire nuove prospettive artistiche, in molti casi proprio attraverso il recupero della lingua locale. Gli artisti trovano una via originale per dialogare con il presente e con il mondo di oggi. Questa puntata è anche un invito ad ascoltare con attenzione le parole, a lasciarsi sorprendere dalla loro musicalità e a riscoprire la ricchezza di un patrimonio culturale che ci appartiene. E appunto il dialetto ticinese, con le sue varianti e le sue sfumature, racconta una pluralità di voci. È una lingua di prossimità che crea relazione e comunità, ma allo stesso tempo è una lingua capace di poesia, di ironia e di profondità. Attraverseremo questa selezione di brani assieme a Franco Brevini e incontreremo appunto artisti e gruppi che ciascuno a modo proprio contribuiscono a mantenere viva questa tradizione, rinnovandola con sensibilità contemporanea. Un percorso sonoro che attraversa epoche e stili diversi, mostrando come il dialetto anche da noi possa continuare a generare nuove forme artistiche, mantenendo un legame forte con le radici del territorio. Apriamo dunque questa puntata di Gran Bazar dedicata al dialetto ticinese, lasciandoci accompagnare da una costellazione di voci della nostra regione tra memoria e creazione, tradizione e ricerca. Franco Brevini, proseguiamo un po', no? A riascoltare questi, potremmo dirlo, classici della canzone dialettale in Ticino.
1: Sì, vorrei proporre due brani caratteristici del canzoniere dialettale, Ulbashlot e Barakin. Cominciamo con il primo. Ulbashlot appartiene al filone delle canzoni d'uso che Toto Cavadini ha rimesso in circolo con una cantata in dialetto, canzoni popolari del Canton Ticino del 2010. Nell'album Ulbashlot dura poco più di due minuti ed è tra le tracce d'apertura, asciutta, memorizzabile, costruita per stare in voce e chitarra con la naturalezza di un canto di paese. Nel titolo risuona un oggetto domestico del lessico lombardo, il catino, la scodella, la marmita, come lo si vuole tradurre, un dettaglio lessicale che dice molto del radicamento quotidiano di questa arte e spiega perché suonino familiari. Ascoltare oggi questa canzone significa sentire come il dialetto ticinese sappia farsi canto di casa, ritmo franco, immagine concreta, un sorriso d'ironia che passa senza bisogno di spiegazioni.

Barachin è un titolo chiave. Barachin, termine diffusissimo nell'area lombardo-piemontese, rimanda alla gavetta, al portavivande metallico del pranzo operaio. L'oggetto è diventato per estensione un piccolo emblema di classe e di mobilità del lavoro. Non stupisce che una canzone con questo nome abbia fatto strada nel repertorio ticinese, una parola che porta con sé storie di pendolarismo, di fabbrica, di pause in cantiere e trasforma l'ordinario in racconto.

0: La voce è quella di Toto Cavadini, il Barachin.
1: C'è anche una tradizione alta del nuovo folk, rappresentato in Ticino dal gruppo dei Panigirel, un quartetto acustico nato nel 1981 che ha trasformato leggende, storie di valle e lessico quotidiano in ballate vive, portandole dai cortili e dalle osterie ai teatri e ai festival della Svizzera italiana. Nel tempo la formazione è cambiata, ma l'idea è rimasta nitida. Strumenti semplici, chitarre, mandolino, flauti, percussioni e voce in dialetto che racconta contadini, mestieri, fatiche di montagna, leggende, con una grazia narrativa che avvicina il repertorio popolare alla sensibilità di oggi. E qui non potremmo avere una presentazione migliore di quella del nostro conduttore, Cristian Gilardi, che del gruppo fa parte. Allora, che cosa sono questi Panigirel?
0: Sì, è un gruppo appunto che tra i più longevi della Svizzera italiana, nasce appunto negli anni Ottanta, festeggia 40 anni appunto nel 2026. Il lavoro, come dire, sotto una semplicità formale, poi ha richiesto veramente tanto lavoro da parte di tanti membri di questo gruppo. La semplicità è andare a recuperare delle leggende appunto della Svizzera italiana, del Ticino, e da esse fare appunto dei testi in dialetto per poi costruire dei brani originali. Quindi i Panigirel non suonano musica tradizionale, ma raccontano di leggende che invece risalgono a vari periodi, alcuni ottocenteschi, probabilmente alcuni anche precedenti. Ecco, questo è un po' il lavoro che negli anni è stato fatto, portando appunto a varie registrazioni diversi concerti appunto dal vivo.
1: Ecco, proporrei di scegliere una canzone, Fjord da Lac, che esemplifica come i Panigirel lavorino con l'immagine della natura per dire affetti, memorie, appartenenza, un arrangiamento pulito, la partecipazione corale naturale, un ritornello che invita a cantare anche chi il dialetto lo mastica poco. Cristian Gilardi, presentaci tu stesso questa canzone.
0: Ma Fjord da Lac è una leggenda che si svolge nei pressi del lago di Muzzano, appunto un lac da Mushan, e che parla di un bambino che viene sottratto ai suoi genitori, alla sua mamma, e che sparisce. Cresce però presso appunto le persone che lo hanno rapito e diventa addirittura un uomo forte, un condottiere, un forte cacciatore. Però sente il richiamo della sua origine, sa di non appartenere a quella comunità e va a cercare la mamma. In breve la ritrova proprio sulle rive del lago di Muzzano, quando scoprono e capiscono di essere madre e figlia, scorgono delle lacrime che vanno sul terreno, vanno all'interno del lago, e da quel momento nascono dei fiori, le ninfee che ancora oggi appunto abbelliscono questo piccolo laghetto nei pressi di Lugano. Questa è la storia appunto di questa leggenda, Fjord da Lac.
1: Ascoltiamo allora Panigirel, Fjord da Lac.

0: Oggi lo scenario ticinese si presenta quanto mai ricco, però, di esperienze musicali. Si spazia dal appunto neotradizionale, addirittura al rock, dal sociale al popolare. Franco Brevini.
1: Sì, sul versante cantautorale moderno vorrei farvi ascoltare un brano di Marco Zappa, il cantautore ponte della Svizzera italiana, dal folk alle musiche del mondo, dal blues alla canzone d'autore, ha trasformato il lessico quotidiano del Ticino in materia poetica per oltre mezzo secolo. Zappa ha sempre trattato il dialetto come una scelta espressiva più che come un vezzo folclorico. E se vivo una storia in dialetto devo scriverla in dialetto, ha detto. Dentro questo percorso, Campà Begne è un piccolo manifesto. Già il titolo, in ticinese letteralmente vivi, stai bene, suona come un augurio messo in musica, più che un esercizio di stile, è un invito corale, una forma di benedizione laica.
2: Questa è una canzone, una delle prime canzoni di parecchi, parecchi anni fa. Buonasera a tutti, guten Abend, bonsoir. Non so come si dice in grigionese, mi dispiace, ma so che capiscono sicuramente al nostro dialetto. Il prossimo brano si intitola Campà Begne e mia tira là, ed è una canzone che ho scritto sull'emigrazione della Val Bavona verso l'America e fa parte di un film di Kurt Kohler, Campà Begne, mia tira là.

0: voce! Merci beaucoup!
1: La voce è quella di Marco Zappa, il brano è Campabegne. Franco Brevini, andiamo avanti nella canzone dialettale in Ticino.
2: Sì, dagli anni Ottanta in poi il dialetto incontra anche il rock. Dalle pionieristiche esperienze di Scaldatennis e del rock dialettale bellinzonese, che aprono una strada che unisce lingua locale e suono elettrico, fino a band come The Vad Vuk, di cui voglio farvi ascoltare Tenium Laman del 2022. Il titolo in dialetto lombardo ticinese significa teniamoci per mano e già mette a fuoco il gesto etico della canzone, che parla di un amore ormai segnato, disilluso, in cui i due amanti cercano di tenere duro nonostante le difficoltà. Il ritornello Tenium Laman è un invito corale da cantare insieme. Intorno i Vad Vuk intrecciano dialetto italiano con naturalezza, come spesso fanno nei loro lavori. La parlata di casa è il centro emotivo, l'italiano amplia il raggio e precisa il messaggio. Dal punto di vista musicale è una ballata folk rock dal passo medio, costruita su chitarre calde, pulsazione regolare e un crescendo da abbraccio, perfetta per il live. Dentro la storia di questo gruppo, nato a Lugano all'inizio degli anni 2000, maestro nel far dialogare folk, rock e identità locale, il brano che ascolteremo funziona come un manifesto di una poetica della comunità, lingua viva, gesto condiviso, melodia che unisce piazze e teatri.

0: Tenium Laman, questo un brano dei Wat Vuk. Concludiamo il nostro viaggio attraverso la canzone ticinese con un altro esponente importante, quello di Paolo Thomas-Michel, un altro cantautore ticinese che ha scelto il dialetto come lingua d'autore.
1: Sì, è nato nel 1966 a Tinente di Bosco Gurin e domiciliato ad Arcegno. Scrive e canta in dialetto, spesso con la sua band, e una tavolozza acustica che va dalla chitarra al violino e alle percussioni. Un sit per sta è il suo brano segno. Il titolo significa letteralmente un posto per stare e suggerisce l'idea di un rifugio affettivo, un sit per sta. Ascoltandola oggi si riconosce la cifra di questa musicista, voce in primo piano, chitarra calda, una sezione ritmica morbida e interventi timbrici discreti che danno luce senza appesantire. Il risultato è una ballata accogliente che trasforma un lessico quotidiano in racconto condiviso, un invito a stare più che ad andare, che è anche una dichiarazione di identità linguistica.

0: La voce di Paolo Tomamichel, siamo al termine anche di questa puntata di Gran Bazar dedicata alla canzone in dialetto, nella quale abbiamo parlato di dialetti e canzoni legati ai confini e naturalmente in cui non poteva non esserci protagonista anche la canzone grigionese, come quella ticinese. Franco Brevini, cosa ci attende nell'ultima puntata della nostra serie?
1: Sì, arriveremo, diciamo, al traguardo del nostro lungo viaggio attraverso il dialetto in musica e parleremo degli esiti contemporanei, il dialetto nel rock e nel pop, ascoltando band e artisti che hanno portato il dialetto nelle classifiche musicali contemporanee.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude questa puntata di Gran Bazar a cura di Cristian Gilardi, tutta dedicata al Ticino e i suoi dialetti nella musica popolare fino ai risvolti più contemporanei. Abbiamo sentito diversi musicisti della regione che hanno deciso di esprimersi proprio nelle lingue delle valli della Svizzera italiana e continuerà sempre settimana prossima, giovedì prossimo alle 15.35, l'appuntamento con Gran Bazar e con Cristian Gilardi. Noi ora vogliamo rimanere un po' sulla scia di Gran Bazar, dunque sulla musica popolare, sulla musica dal mondo, per parlare, o meglio ascoltare un piccolo estratto di esempi di musica folclorica dalla Romania. Una incisione d'epoca con la Barbu Lăutăru Orchestra e questa danza tradizionale di Georges Dinicu.

Questa danza tradizionale propostaci dalla Barbo Lautaro Orchestra. Nico Stasenko alla direzione ed era una composizione di Georgios Dinikou. Questa orchestra, dunque, trae il nome in particolare da Barbo Lautaro, che era un cantante e un suonatore di kobza moldavo, uno strumento tradizionale a corde un po' simile al liuto e al mandolino, ma imparentato prevalentemente con l'oud turco. Nacque una famiglia rom di tradizione musicale legata proprio ai lautari e apprese numerose ballate, epopee moldave. E più tardi scrisse e anche rese molto noto questo repertorio, contribuì allo sviluppo componendo anche diversi esempi di musica popolare rumena con elementi bizantini, orientali, legati anche tratti all'Europa occidentale, ma poi anche con elementi russi. Insomma, una grossa miscela di influenze. Barbu intraprese poi numerose tournée, durante una di queste suscitò l'ammirazione addirittura di Franz Liszt in occasione di un viaggio in Moldavia del grande pianista nel 1847. Si dice che suonò un'improvvisazione su un tema di Franz Liszt e, entusiasta del virtuosismo di Barbu, Liszt si lasciò ispirare dalla sua musica in diverse sue opere successive. Ringraziamo per questo ascolto che mi è stato suggerito dal caro collega Omar Teoldi, questa danza tradizionale, dunque folklore romain. Con la Barbu Lautaru Orchestra, noi ora continuiamo con un'altra composizione molto celebre di influenza popolare, di ispirazione popolare, però di Béla Bartók, dunque le danze popolari rumene, anche in questo caso per pianoforte, elaborazione per due violini, viola e violoncello col Tali Quartet. Anche qui una pagina molto famosa che rielabora con grande onestà intellettuale il materiale raccolto dallo stesso Bartók sul campo durante le sue indagini alla scoperta della musica più remota, delle località più remote, più autentica, trasformandola poi nella base delle sue composizioni. Ecco dunque le danze rumene per pianoforte di Béla Bartók, elaborazione per quartetto con il Tali Quartet.

0: Le danze popolari rumene per pianoforte in elaborazione per quartetto d'archi con il Talih Quartet da un'incisione per Ertes del 2024. Siamo ai momenti degli arpeggi e torna dunque ancora oggi e domani sarà per l'ultima volta la serie Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane in occasione del centenario dalla nascita del grande sassofonista Stefano Zenni, e in questa 19ª puntata ci racconta come Coltrane riusciva a improvvisare complesse architetture, complesse improvvisazioni con solo tre note.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Puntata numero 19, siamo arrivati alla penultima, al penultimo appuntamento con il nostro ciclo su John Coltrane, e cominciamo con un brano che non ha eguali nella storia del jazz e nella storia dell'improvvisazione. Un brano che Coltrane registrò il 15 febbraio del 67, lo stesso giorno di quell'offering che abbiamo ascoltato ieri, ed è un brano di soli meno di 4 minuti, ed è costruito su un principio molto semplice: solo tre note. Queste tre note sono un tono, anzi un semitono e un tono, quindi se nella scala di do sarebbero do, re bemolle e mi bemolle. Allora immaginate cosa potete fare con tre note: le potete combinare in vario modo, le potete far salire e scendere, una è magari al centro del registro, la seconda è acuta, la terza è grave, però le note sono quelle, poi le spostate sulle 12 note della scala cromatica. Ma con che criterio le collegate? Coltrane le collega spesso con un solo criterio, cioè che l'ultima nota del gruppo di tre diventa la prima del nuovo gruppo di tre. In questo modo Coltrane costruisce l'intero brano appunto con sole tre note, ma collegandole, variandole, spostandole in tutto lo spazio musicale. La cosa incredibile è che anche tutti gli accordi che sentirete fatti dal pianoforte sono basati su questa cellula di tre note. Abbiamo visto che in A Love Supreme Coltrane aveva già messo a punto l'idea di costruire un'intera improvvisazione su sole tre note. Qui raggiunge un livello incredibile, perché mentre lì cambiavano gli intervalli, cambiavano le cellule, qui ce n'è una sola, un solo intervallo, una sola cellula. È una sfida improvvisativa che non ha eguali, che io sappia, nella storia del jazz, nella storia dell'improvvisazione moderna. Ma la cosa più straordinaria è che essa produce un brano di struggente lirismo, di profonda intensità espressiva, e in questo Coltrane qui sembra toccare dito contro dito, come Michelangelo nella Cappella Sistina, come Adamo e Gesù, dito contro dito sembra invece toccare Bach. Grande profondità con grande rigore. Iris.

Questo era Iris, Ellis Coltrane, Jimmy Garrison, Rashida Lee, un brano rimasto inedito, pubblicato solo alla fine degli anni 90, che ha lasciato poi gli ascoltatori di 30 anni fa sgomenti davanti alla preveggenza di Coltrane, la capacità di fare negli anni 60 una musica che ancora oggi ci suona di eccezionale freschezza. In quei mesi, stiamo parlando del febbraio dell'inverno del 67, Coltrane si spinge ancora oltre e decide di registrare una serie di duetti con il suo batterista Rashida Lee. Questi duetti rimarranno inediti fino al 1970 e verranno poi pubblicati con il titolo apocrifo di Interstellar Space. Vale la pena di ricordare che tutti i titoli un po' spaziali, stellari, spirituali di questo periodo furono inventati dalla moglie Alice e non sono frutto dell'immaginazione di Coltrane. Quello che stiamo per ascoltare si chiama Saturn. Dove arriva Coltrane con Saturn? Arriva a costruire un flusso apparentemente libero di musica, ma mescolando insieme tutti i principi geometrici e le cellule melodiche che aveva studiato sul libro di Slonimsky quando aveva preparato Jan Steps e che col tempo aveva ampliato e provato anche a sistematizzare con dei grafici. Noi abbiamo dei grafici di pugno di Coltrane, dei circoli delle quinte, nei quali lui proprio disegna le strutture geometriche che collegano le note all'interno di questo circolo. Ecco, Saturn in un certo senso è l'esplorazione di questa geometria fatta a una velocità vertiginosa, sostenuta dall'energia batteristica di Rashida Lee, e sono forse il punto massimo di tensione fra due aspetti chiave della musica di Coltrane. Da un lato il bisogno di abbandonarsi nel modo più libero all'ispirazione, dall'altro la necessità di avere una struttura iperrazionale che sostenga l'ispirazione. Da un lato il corpo preme per forzare la geometria e dall'altro la geometria influisce nell'imbrigliare, dare ordine agli impulsi corporei. Questa sintesi di mente e corpo, di cui cogliamo qualcosa nel frammento di Saturn che stiamo per ascoltare, è quella che forse nelle neuroscienze oggi si chiamerebbe conoscenza incarnata, la capacità di sintetizzare mente e corpo in un'unica realtà, in questo caso estetica artistica.

Questo era un frammento di Saturn, avevamo saltato l'assolo di batteria di Ali, ora sfumiamo ulteriormente John Coltrane, Rashid Ali, 22 febbraio 67, e noi ci diamo appuntamento per l'ultima puntata del nostro ciclo su John Coltrane.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E si conclude anche questa puntata di Arpeggi, sempre con Stefano Zenni, che è uno dei maggiori musicologi italiani specializzato in jazz e musiche afroamericane, e in questa serie Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, esplora proprio la musica del grande sassofonista di cui abbiamo celebrato ormai quasi un mese fa i 100 anni dalla nascita. Cronologicamente sono stati esaminati diverse fasi della sua carriera, della sua sperimentazione sonora. In questo ascolto odierno, insomma, di sperimentazione abbiamo sentito in particolare John Coltrane, che sperimenta con solo 3 note e riesce comunque a creare un universo sonoro davvero davvero complicato, davvero sperimentale. Noi andiamo lentamente verso la fine di Montmartre e chiudiamo nuovamente con dei momenti dedicati alla musica francese e riletta da grandi musicisti, a tratti anche in modo inusuale. Oggi dei brani di Jacques Brel, cantautore, compositore, attore belga di lingua francese, e sentiamo la sua celebre canzone Amsterdam, canzone che unisce un potente crescendo malinconico insomma, alle descrizioni e alle avventure degli marinai in licenza ad Amsterdam. Dal punto di vista musicale, la melodia trae poi ispirazione dalla canzone folk inglese Greensleeves. Ma questa versione di Brel viene poi riscritta da Scott Walker come altre di Brel, tradotte in inglese alla fine degli anni 60, e ciò ispirò niente meno che David Bowie a registrare le sue versioni di Amsterdam all'inizio degli anni 60. Noi allora ascoltiamo questa versione di Amsterdam di un David Bowie.

0: Beh, Jacques Brel, riletto qui da David Bowie, in questa versione, in questa traduzione innanzitutto, che venne curata da Scott Walker, con un'altra canzone invece, sempre di Jacques Brel, chiudiamo questa edizione di Montmartre. Si tratta di On Oublie Rien, nella versione di Juliette Gréco, iconica attrice e cantante francese, dal disco dallo stesso nome, risalente al 1961. Montmartre termina qui, tra poco torna a cappa con Marco Pagani, un caro saluto da Martino Donte, un buon proseguimento di ascolto.
1: On n'oublie rien, de rien, on n'oublie rien, du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout.

0: non ti aspetti.
1: Oggi a K, film di montagna e di freddo, Winnie the Pooh, il polmone del Papa e un gigante del giallo. Un'insalata mista di argomenti oggi a K, sono le 17 in punto, ben ritrovati anche oggi da Marco Pagani. Tra poco ci collegheremo con il film trail di Locarno, anche per dare dei biglietti, ma vi spiegherò le modalità con più calma tra qualche minuto, quando parleremo anche proprio di questo interessante festival del cinema, che non è solo cinema, perché si parla anche di libri, ci sono incontri, c'è molto altro. Ne parleremo con i due curatori Mario Casella e Fulvio Mariani. Alle 17.20 poi ci spostiamo a Villa Santa Lucia a Melano con la curatrice della Biennale Latitudini dell'Arte, che sbarca proprio a Melano quest'anno. È una biennale itinerante, ogni due anni va in un paese diverso. Nel momento di arrivare in Svizzera è stata scelta questa bella villa in riva al lago. Ne parleremo naturalmente con Virginia Monteverde, che è la curatrice della Biennale e della mostra in corso fino a fine novembre a Villa Santa Lucia. Poi l'appuntamento con l'RSI, con Letizia Bolzani, con la quale parleremo dei 100 anni di Winnie the Pooh. È uscito anche da poco un articolo sul portale Cultura che racconta la storia di come è nato questo personaggio, che oggi è uno dei più redditizi per la Disney, che ne detiene i diritti. Parleremo in realtà del personaggio originario, quello britannico, nato 100 anni fa. Poi ci occuperemo del Papa, come dicevo, nell'editoriale delle 6-5, in K in Libertà, dell'operazione che ha subito il Papa, da un punto di vista proprio corporale. E alle 18 circa, con Luca Crovi, invece, ci occupiamo dei 100 anni che ricadono proprio oggi dalla nascita di Ed McBain, uno dei pilastri del giallo, un autore che ha cambiato il modo di scrivere e di pensare tutto il genere. Ne parleremo con Luca Crovi, chi meglio di lui, e per finire con Pietro Montorfani, K e Spalla, oggi dedicato, anzi non ve lo dico neanche perché non lo so ancora, Pietro Montorfani ci sorprenderà alle 18.15 con il suo editoriale e poi vedremo, insomma. 17 e 2 minuti, il primo brano di oggi è Mr. Train Conductor di Jalen Ngonda.

0: Jalen Gondá con Mr. Train Conductor, un brano freschissimo di quest'anno del 2026. La prima pagina di oggi, come vi dicevo, è dedicata al Film Trail Locarno, che si svolge dal 16, da domani, quindi fino al 18 ottobre del 2026, e porta delle storie intorno alla montagna, ma anche intorno ai ghiacciai, alle foreste, alle strade che attraversano luoghi remoti, al Palacinema di Locarno. Non solo attraverso cinema, c'è anche la letteratura, c'è anche la musica, c'è l'incontro con chi queste storie le vive, le ha vissute e magari poi le ha raccontate. Saluto intanto i curatori di questo festival, sono entrambi con me al telefono. Mario Casella, benvenuto, ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: E buonasera anche a Fulvio Mariani.
2: E buonasera a voi.
0: Allora, il filo conduttore di quest'anno è l'Artico, da diversi punti di vista, geostrategico, avventuroso, ambientale, climatico. Io non so chi di voi due vuole raccontarmi la scelta di questo filo conduttore, magari andiamo in ordine alfabetico, Mario Casella.
1: Va bene. No, cercavamo un filo conduttore per che ci accompagnasse in questo cammino, in questo sentiero che vogliamo svelare durante questo weekend, e l'Artico ci è sembrato avere una doppia valenza: prima di tutto l'attualità, soprattutto geopolitica e ambientale, e poi guardando sia a livello di documentari, ma soprattutto direi anche a livello di pubblicazioni e di possibili ospiti da invitare, ci è sembrato quasi inevitabile, ecco, concentrarci su questo tema.
0: Quanto alla selezione dei documentari, dei materiali che verranno presentati in questo festival, ci avete lavorato evidentemente entrambi, essendo co-curatori, entrambi avete esperienza di documentaristica, un'esperienza pluriennale, e allora chiedo a Fulvio Mariani come è stato lavorare a quattro mani, come avete messo insieme, con quali criteri, il panorama, il ventaglio delle offerte del festival.
2: Beh, è stato abbastanza facile, nel senso che negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di partecipare a tante giurie di festival internazionali dedicati ai film che piacciono tanto a noi, quindi siamo andati indietro un paio d'anni a cercare quei film che ci avevano così un po' marcato o ci avevano impressionato. E poi la seconda grossa scelta è stata quella di dire: siamo in Ticino, offriamo lo spazio ad autori o protagonisti ticinesi, e quindi siamo andati a pescare nel nostro vasto archivio degli ultimi due anni per poter dare spazio a queste persone che sono degli ottimi realizzatori, degli ottimi autori, e quindi ci sembrava doveroso. Segnalo subito il film di apertura di domani sera, che sì, si chiama Le Chant des Forêts, che è un film francese naturalistico, che ha vinto l'Agenziana d'Oro a Trento, ma ha anche fatto 1 milione di telespettatori, cioè di spettatori al cinema in Francia in poche settimane. Quindi apriamo anche con, diciamo, pure col botto, ecco.
0: Eh sì, mica male per un

0: insomma, a livello internazionale di questa tematica, ha scritto parecchi libri sul tema e in particolare ha partecipato alla stesura di uno degli ultimi numeri della rivista Passenger di Iperborea, dedicato appunto all'Artico. E la cosa interessante è che ci sono parecchi spunti, ma un solo dettaglio è il fatto che il ritiro dei ghiacciai e la scomparsa del permafrost aprirà un vero tesoro per l'agrobusiness in tutte queste regioni del Grande Nord, solo per citarne una. In questo senso l'Artico è stato definito da Marzio Mian, ma anche da altri, un po' il bancomat di Putin, no? Dove troverà risorse per sfamare fino a 2 miliardi di persone nei prossimi anni. Quindi abbiamo Marzio Mian, che ha scritto anche un libro intitolato Guerra Bianca, in cui parla proprio di quello che sta succedendo adesso. Poi abbiamo la passeggiata artica di Flavio Stroppini, anche qui una presenza ticinese, in cui ci racconterà questa sua esperienza vissuta per più di un mese in un'isola bloccata nei ghiacci al largo della Groenlandia. Sarà interessante sentire non solo sul piano della scrittura, ma anche dell'esperienza umana, personale, quello che Stroppini avrà da raccontarci. Questo sarà domenica alle 17:30, mentre poi avremo come ospite anche Hans-Peter Dutle, che è un avventuriero svizzero tedesco di 88 anni con una biografia incredibile, su cui tra l'altro ho scritto anch'io un libro, e lui ha vissuto 7 anni nell'Artico canadese, divisi in tre soggiorni diversi, e insegnava l'inglese ai bambini Inuit. Addirittura nella prima esperienza le famiglie vivevano ancora negli igloo, eravamo alla fine degli anni 60. Quindi ecco, questo così citato velocemente, qualche spunto.
1: Ci sono un bel po' di cose interessanti. Dal punto di vista cinematografico, chiedo a Fulvio Mariani, mi aveva incuriosito, ne parlavamo fuori onda, questa figura di questa regista polacca che in un mondo così maschile ma anche maschilista come quello della montagna, dell'alpinismo, è riuscita a ritagliarsi uno spazio che voi metterete in risalto in questo festival.
2: Il film di come si chiama, Elisa Kubarska, polacca, che ha ripercorso attraverso gli archivi, le testimonianze, tutto quanto, la straordinaria e misteriosa vita di Wanda Rutkiewicz, la prima donna ad aver scalato 8 montagne di 8.000 metri prima di perdere la vita sulla terza montagna più alta del pianeta. Ed è un film che mi ha veramente colpito, l'ho visto 2 anni fa in Slovenia, e quando è partita la mostra mi sono detto: bisogna assolutamente che Elisa venga a Locarno a presentare il suo film. Elisa, che tra l'altro una dozzina d'anni fa aveva girato un film sul K2 che è andato al Festival di Locarno, quello vero, quello grande. Quindi personaggio, regista, come dire, molto eclettica, molto capace, ed è il film che chiuderà un po' la rassegna domenica sera.
1: Insomma, sono tanti motivi per cui vale la pena seguire da vicino il Festival Film Trail Locarno dal 16, quindi da domani, fino al 18 ottobre. Io vi dicevo in apertura, prima di salutare i nostri ospiti, che ci sono anche dei biglietti che noi volentieri regaliamo. Sono 10 biglietti, 5 coppie di biglietti, quindi alle prime 5 persone che ci contatteranno, fa stato evidentemente il minuto in cui io ricevo il messaggio, va bene sia un SMS che un WhatsApp, non vogliamo essere per forza costretti a usare WhatsApp. Il numero è 079 382 6765, il solito numero, ne è già arrivato uno, li vedo proprio spuntare davanti al mio schermo, e sono biglietti aperti peraltro, per cui li potete utilizzare andando al Palacinema e scegliendo liberamente l'evento al quale volete partecipare in 2 persone. Noi poi ve li faremo trovare direttamente alla cassa. I biglietti sono distribuiti in questa trasmissione, sono stati offerti da Palacinema per la rassegna Film Trail Locarno. Non mi resta che salutare i curatori Mario Caselle e Fulvio Mariani. Grazie mille a entrambi, è stato un piacere e buon festival.
2: Buona serata, grazie.
0: Ci vediamo a Locarno.

0: Olúwàjọ́ ṣàánú mi, Olúwàjọ́.
1: La Biennale Internazionale Le Latitudini dell'Arte è la protagonista di questa pagina. Siamo in Svizzera, siamo nello specifico a Villa Santa Lucia a Melano, 20 artisti a confronto sulle sponde quindi del lago di Lugano, dal 10 ottobre fino al 28 novembre 2026. Quindi ricordando una cosa importante, che comunque la mostra è visitabile dal venerdì alla domenica dalle 2 alle 6. È una mostra interessante per tanti motivi, anche perché è un progetto per certi aspetti itinerante, quello della Biennale, che approda in Svizzera proprio quest'anno. Io saluto la nostra ospite, che è la curatrice di questa mostra, di questa esposizione a Villa Santa Lucia, che è Virginia Monteverde. Buonasera, benvenuta a Kappa.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
1: Io accennavo al fatto che sia in un certo senso itinerante la Biennale, le latitudini dell'arte. Vuole spiegarci lei in che senso?
2: Sì, allora Le Latitudini dell'Arte è una biennale che nasce per lo scambio artistico-culturale tra i paesi europei, in realtà tra l'Italia e gli altri paesi europei, è nata nel 2013, ma la cosa fondamentale proprio della biennale è quella di creare lo scambio con il paese che viene prima ospitato a Genova, che è la città nella quale diciamo è nato il progetto della Biennale, e poi appunto c'è questo scambio che ci permette in qualche modo di portare sia gli artisti del luogo ma anche gli artisti italiani ad interagire con l'altro paese, e questo è molto interessante perché si creano collegamenti veramente molto interessanti e reti nuove, insomma, anche per gli artisti. Ed è itinerante in questo senso: in questi anni, dal 2013 ad oggi, sono ben 7 le edizioni, questo è lo scambio della 6ª edizione in realtà, e quindi ci siamo mossi un po' in tutta Europa.
1: Siamo in Svizzera, lo dicevo, siamo arrivati a Melano fino alla fine di novembre, e parliamo di 10 artisti che lavorano in Italia, che vivono in Italia, a confronto, in un certo senso a confronto, con altri 10 che vivono e lavorano invece in Svizzera. Ci racconti allora qualcosa in più sul percorso non solo degli artisti, ma proprio sul percorso espositivo che attende i visitatori a Villa Santa Lucia?
2: Sì, devo dire che vedere Villa Santa Lucia prendere vita il 10 ottobre, che è stato il giorno della nostra inaugurazione, quindi riempita dell'energia degli artisti, del pubblico, è stata veramente molto emozionante, anche perché diciamo non ci si aspetta poi tantissima gente quando tu ti muovi fuori dal tuo ambiente, e invece c'è stata veramente una risposta incredibile. Gli artisti erano presenti, teniamo presente che gli artisti, anche i 10 artisti svizzeri, non vivono nella zona di Lugano, dintorni, ce ne sono 2 sì che sono a Mendrisio, ma poi arrivano da Zurigo, arrivano da Berna, da Thun, insomma comunque si spostano per venire alle inaugurazioni. Gli artisti sono artisti che sono stati selezionati nella prima tappa, che è la tappa che è stata realizzata a Genova appunto nel 2024, grazie alla collaborazione di una grande critico d'arte che è Viviana Conti, che con la Svizzera ha lavorato a lungo molti anni e che negli anni mi ha presentato appunto gli artisti svizzeri, e da lì, quando abbiamo deciso di collaborare e di presentare una mostra, una biennale Italia-Svizzera, comunque io ho chiamato questi artisti che negli anni appunto hanno collaborato con me, e devo dire sono veramente straordinari, come straordinari sono diciamo anche gli artisti che vivono a Genova pur essendo svizzeri, perché c'è questo collegamento, no? Il mare di Genova poi tutto sommato è il mare svizzero, per cui noi abbiamo tanti svizzeri che vivono qui, e che anche perché fin dagli anni 70 questa città ospita la residenza svizzera della città di Zurigo, e quindi periodicamente gli artisti della Svizzera arrivano da me, arrivano nel mio centro MIME, l'associazione Art Commission, e mi dicono: siamo qua, Sappiamo che lei organizza mostre e ha la possibilità appunto di presentarci sul territorio italiano e devo dire che negli anni insomma sono cresciuti sempre, sempre di più e questo mi fa veramente molto, molto piacere. Una, anche perché è un'occasione per me di venire in Svizzera, che è una terra che amo molto. E poi la mostra sul lago, dove tra l'altro ad avviare diciamo questo incontro tra mare e lago c'è un'opera di un'artista che è Patrizia Fenninger, che tra l'altro ci ha presentato a Villa Santa Lucia, che manda i suoi baci verso il mare, quindi verso il lago, e quindi insomma è un bel modo di cominciare.
1: Due parole sulla mostra per raccontare, così
2: Sì.
1: per sommi capi, che oggetti, che opere sono in mostra, che cosa vediamo.
2: Certo, le opere sono opere diverse tra loro perché si va dall'arte multimediale alla pittura, alle installazioni, per cui tutti gli artisti hanno lavorato sulla tematica dell'acqua, quindi acqua come elemento che unisce e lo fanno in maniera diversa, sia da un punto di vista tecnico, ma anche come tematica e sensibilità, perché si parla del mare inteso come bellezza, si parla dell'acqua intesa appunto come unione, ma si parla anche di quel mare che non sempre per molti rappresenta la salvezza. Quindi il tema è davvero molto ampio e quindi io invito, diciamo, i visitatori a soffermarsi qualche minuto davanti all'opera, quella sorta di contemplazione che oggi manca perché siamo sempre troppo di fretta, per capire il messaggio che c'è dietro ad ogni opera, perché sono sempre messaggi molto importanti.
1: Mi piace molto questo invito ulteriore a fermarsi quel minuto in più, perché ha ragionissimo quando dice la contemplazione è qualcosa non solo che manca, ma che è necessario e della quale è importante riappropriarsi. E questo è probabilmente lo spazio giusto, sicuramente l'evento giusto, le Latitudini dell'Arte a Villa Santa Lucia di Milano fino al 28 novembre. Grazie Virginia Monteverde, a risentirci.
2: Grazie, grazie, buona serata.

0: Storia di una fuga di Thomas Stresle, professore di letteratura tedesca a Zurigo, racconta la vera storia d'amore dei suoi genitori e la loro fuga dalla DDR. Santa Barbara di Nicola La Gioia è ambientato nel piccolo comune pugliese di Capurso, dove una santa legge il cuore delle donne. Marta Morazzoni ci porta infine tra le pagine dei tre libri inclusi nella rosa dei finalisti del premio Chiara. Di sante, case vuote e fughe d'amore, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Giulio Rezzonico. La vicepresidente dell'UDC e consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru è pronta a sostituire Guy Parmelin in Consiglio federale. Lo ha annunciato stamattina a Ginevra, insistendo sulla collegialità e sull'importanza di una voce romanda in governo. Se fosse eletta sarebbe la prima donna dell'UDC in Consiglio federale. Le candidature vanno presentate entro il 23 ottobre e l'elezione è prevista per il 9 dicembre. La SSR, la società svizzera di radiotelevisione, taglia altri 202 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 173 nel settore operazioni, mentre altri 29 riguarderanno risorse umane, finanze, comunicazione, public affairs e stato maggiore. Il provvedimento permette alla SSR di risparmiare 41 milioni di franchi. La SSR deve ridurre infatti i costi di circa 270 milioni entro il 2029, dopo la decisione politica di abbassare il canone a 300 franchi. Il taglio sarà assorbito al più possibile con pensionamenti e partenze naturali, per gli altri si applicherà il piano sociale. Si voterà sull'accordo di libero scambio tra Malesia e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte anche la Svizzera. Il referendum è riuscito con quasi 60.000 firme valide, ben oltre le 50.000 necessarie. A promuoverlo un'alleanza di organizzazioni della società civile, PS e Verdi. L'intesa approvata dal Parlamento a giugno prevede agevolazioni doganali sull'olio di palma. Per i promotori metterebbe in pericolo la foresta tropicale e favorirebbe il lavoro forzato. La votazione potrebbe tenersi nella prima metà del 2027. I conti preventivi di Lugano chiudono con un passivo che sfiora i 15 milioni di franchi, un risultato migliore rispetto alla proiezione pluriennale che indicava un passivo di oltre 30 milioni. Gli investimenti ammontano a quasi 100 milioni di franchi, di cui quasi un terzo per l'ultima rata dell'acquisto del palazzetto sportivo. Il municipio propone di mantenere invariati i moltiplicatori d'imposta, 80% per le persone fisiche e 85% per le persone giuridiche. Se il presente finanziario del comune è abbastanza sotto controllo, ci sono però preoccupazioni per il futuro, come spiega il sindaco Michele Foletti.
3: Tutte le decisioni che vengono prese a livello federale, a livello cantonale, poi alla fine hanno una conseguenza anche a livello locale. Penso all'abolizione del valore locativo, penso alla deduzione integrale dei premi cassavalati, a noi costeranno 23-25 milioni di franchi di gettito che perderemo. Abbiamo perso 20 milioni di gettito con la riduzione delle aliquote sulle persone giuridiche e quindi questo in una traiettoria di risanamento sono tutti passi indietro rispetto a quelli che si fanno. Quindi tutte le volte che facciamo qualcosa ci ritroviamo la casella di partenza.
2: Cronaca giudiziaria regionale, il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale Ticinese hanno comunicato un arresto avvenuto il 9 ottobre di un 28enne rumeno residente in Romania. Fa seguito a una lite avvenuta precedentemente in ambito domestico, durante la quale una donna ha riportato ferite che hanno necessitato una visita in ospedale, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Dall'estero, la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex psichiatra militare che nel 2009 uccise 13 persone nella base americana di Fort Hood in Texas, non sarà trasmessa in diretta. Lo annuncia Donald Trump sul suo social. L'esecuzione è prevista per il 3 dicembre, si terrà comunque. I familiari delle vittime potranno assistervi di persona se lo desiderano. L'idea di trasmetterla in streaming era stata criticata anche dalle Nazioni Unite, che l'avevano definita una forma di tortura. Si aggrava il bilancio intanto degli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. Secondo la coalizione guidata dai sauditi, dall'inizio di ottobre lo scalo è stato preso di mira 20 volte e i raid della settimana scorsa hanno fatto 17 morti e oltre 330 feriti. Tensione anche nel Golfo di Oman, dove una petroliera ha preso fuoco vicino allo stretto di Hormuz. Secondo la televisione di Stato iraniana, la nave stava attraversando una zona vietata alla navigazione dall'Iran. In conclusione, in Russia è stato interrogato e poi rilasciato il direttore della Novaya Gazeta, il principale giornale di opposizione del paese, Sergei Sokolov. Era stato fermato dopo una perquisizione e il comitato investigativo lo ha sentito come testimone in un'inchiesta su un altro giornalista del quotidiano. Per la meteo domani venerdì, tempo soleggiato e ancora molto mite in tutta la Svizzera. Al mattino qualche nube bassa nel sottoceneri e nebbia sull'altipiano fino a circa 700 metri. Minime attorno agli 11 gradi, massime sui 20.

0: Sul sito RSI Cultura è uscita proprio oggi una bella pagina dedicata ai 100 anni dalla nascita di Winnie the Pooh, dal punto di vista però puramente storico. Si racconta infatti la storia, tremenda peraltro, di un'orsa cucciolo rapita da un cacciatore che ne aveva ucciso la madre, poi venduta a un soldato canadese in partenza per la Prima Guerra Mondiale, diventata la mascotte del reparto di questo soldato e poi finita a vivere i suoi ultimi giorni allo zoo di Londra. È qui che questa orsa, chiamata Winnie, incontra Christopher Robin Milne, un bambino che decide di chiamare Winnie il suo orsacchiotto. Quel bambino e il suo orso Winnie ispireranno poi il padre Alan Alexander Milne nell'invenzione di uno dei personaggi più importanti della storia della letteratura per ragazzi, Winnie the Pooh, appunto. Il primo libro che vede protagonista questo orso esce nel 1926, quindi esattamente 100 anni fa. E quando parliamo di letteratura per ragazzi, il nostro riferimento non può non essere la collega di Rete 2, Letizia Bolzani, che è con noi. Buongiorno Letizia, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Allora, quanto c'è, io partirei da qui, quanto c'è di tipicamente inglese nel Winnie the Pooh del 1926, dal punto di vista del modo in cui vengono raccontate le storie e di quello che raccontano le storie?
1: Direi che c'è quella sensazione di attraversamento di soglia, che è un po' la caratteristica della letteratura per l'infanzia e della letteratura per l'infanzia britannica in particolare. Cioè la letteratura per l'infanzia mette in scena spesso delle soglie, dei viaggi verso l'oltre, l'altrove, un regno che può essere salvifico, non una via di fuga, ma un regno proprio che ci rende capaci di imboccare la strada, diciamo, verso il nostro immaginario e che può aiutarci anche quando diventeremo grandi. E c'è anche quella sensazione un po' dolente, malinconica, di addio all'infanzia e di avviarsi poi verso l'età adulta, che c'è tra Christopher Robin e l'orsetto Winnie Pooh, ed è molto rilevante soprattutto nel secondo volume, La strada di Pooh del 1928. E poi c'è anche quell'attenzione all'orso di peluche, perché tu giustamente, molto opportunamente, hai citato all'inizio la storia dell'orsa Winnie, dello zoo di Londra, ma dobbiamo parlare anche del teddy bear, dell'orsetto di peluche. Perché escono queste storie che hanno orsetti di pezza? Prima di Winnie the Pooh nel 1920 c'era stato Rupert l'orsetto di Mary Turtell, poi dopo Winnie Pooh ci sarà l'orso Paddington, ci sarà Little Bear di Else Olmelun Minarik, tutti questi orsetti che hanno origine da un fatto avvenuto nel 1902. Pare che il presidente americano Theodore Roosevelt si rifiutò di sparare a un esemplare di orso bruno che era stato legato, braccato dai cani e messo lì allegato a un albero pronto perché sua maestà il presidente lo finisse, no? Invece lui, bontà sua, lo graziò. Di questo fatto uscì una vignetta sul Washington Post e da lì divenne iconico. Tutte le fabbriche di giocattoli, i negozi di giocattoli cominciarono a produrre orsetti di pezza, prima fra tutti Margarete Steiff della ditta Steiff tedesca, che è stata la prima a fare questi peluche morbidi, no? Che i bambini potevano abbracciare, diversi dai giocattoli di legno che c'erano prima, e Christopher Robin nel 1921, per il suo primo compleanno, lui era nato nel 1920, riceve dal papà Alan Alexander un orsetto di pezza, che poi lui all'inizio si chiamava Edward e poi lui lo chiamerà Winnie. Ecco, c'è anche tutta questa cosa che dall'America arriva in Inghilterra e che diventa molto britannica.
0: Dall'America arriva l'Inghilterra e poi dopo un po' di anni ritorna in America, perché poi Winnie the Pooh è stato acquisito da Disney. Oggi sappiamo peraltro che Winnie the Pooh è il più redditizio franchise di Disney dopo Topolino. L'ho letto proprio preparando questa pagina, mi ha molto stupito la cosa. Questo in qualche modo fa perdere quella malinconia, quell'ironia un po' adulta, un po' britannica che tu raccontavi all'inizio. Cosa perde o cosa guadagna diventando tipicamente americano del mondo Disney?
1: Sì, allora è verissimo, cioè è tipico anche quando si crea appunto un film da un libro che tutto quello che è bellissimo, raffinato attraverso il linguaggio deve per forza diventare azione, per cui tutta quella malinconia, quella filosofia anche molto zen di Winnie the Pooh, di Milne, in Walt Disney diventa comicità, diventa azione, per cui ad esempio il fatto dell'asino, io che è malinconico, ironico, eccetera, questo diventa comica, no? Il suo essere un po' lamentoso, la timidezza del porcellino diventa comica, c'è molta più azione, chiaramente perde di profondità, ovviamente, diventa più adatto ai bambini piccoli per questa ripetitività delle gag, della comicità, anche dal punto di vista del design, la sua maglietta rossa, molto riconoscibile in Walt Disney di Winnie the Pooh, è proprio ben diversa dalle illustrazioni meravigliose di Edward Shepard, che aveva illustrato sin dall'inizio e che è molto importante, credo, anche nel successo del libro, perché proprio i due hanno lavorato insieme, Milne e Shepard. E questo accade, mi sta molto a cuore dirlo, per esempio anche con Mary Poppins. Mary Poppins, che è un po' agli stessi anni, perché 1934 il primo libro di Pamela Lyndon Travers, 1964 la versione Disney, in realtà nel libro era molto dark, era una sciamana, aveva dei tratti profondi, inquietanti, oscuri, che nel film Disney, molto più adatto a bambini più piccoli, vengono completamente cancellate. Tra l'altro, la grandissima illustratrice di Mary Poppins è proprio Mary Shepard, figlia di Edward Shepard, che aveva illustrato Winnie the Pooh. Quindi Disney, grande professionista, belli film come bellissimo Mary Poppins con Julie Andrews, ma perde tutta questa profondità anche un po' inquietante che c'è in entrambe queste opere, ecco.
0: È molto interessante questa lettura. Devo dire che ignoravo questo aspetto di Mary Poppins sciamanica come tu la
1: Ah,
0: racconti.
1: sì,
0: Andrò a cercarmi il
1: è
0: libro.
1: interessantissimo. È
0: Grazie,
1: uno dei
0: Letizia.
1: miei libri preferiti, ci sarebbe tantissimo su questo da
0: Magari
1: dire,
0: ne
1: sì.
0: riparliamo. Però prima di salutarti, ti chiedo anche un'ultima cosa, visto che parliamo dei 100 anni dalla nascita di Winnie the Pooh, dall'uscita del primo libro. Come li porta secondo te oggi questi 100 anni?
1: Benissimo, proprio diciamo per quella, parlo del volume ovviamente, per quella dimensione proprio, come dicevo, molto filosofica che piace anche agli adulti, che parla al cuore di tutti noi. Pensiamo a quelle citazioni che poi le vediamo ricorrere spesso anche online, tipo che giorno è? È oggi il mio giorno preferito, per esempio, o il finale del bellissimo La strada di Pooh, che torno a citare, quando lui si avvia, no, verso questo altrove e dice: "E cos'è la cosa che ti piace fare di più?", chiede Christopher a Winnie e lui risponde: "Niente". E come si fa niente? Significa passeggiare, ascoltare tutte le cose che non si possono sentire e non preoccuparsi. Un invito a stare nel qui e ora, in quella
0: Bellissimo.
1: dimensione niente che è molto zen ed è sempre attuale. Oppure frasi come, non so, celebre, anche questa, how do you spell love? No? Come scrivi, come sillabi amore? You don't spell it, you feel it, no? Proprio lo senti l'amore, perché è anche una storia che parla di amore profondo, di capacità di stare nella consapevolezza, nel qui e ora, presente a se stessi e all'altro da te. E sono dei valori profondissimi che arrivano ai bambini, a noi adulti, proprio sempre, nel qui e ora, nell'oggi. E per questo è sempre attuale.
0: Che bello Letizia, ricordo ancora una volta l'articolo da cui siamo partiti sul portale Cultura della RSI dedicato alla storia di Winnie the Pooh e a questo punto aggiungo alla mia lista di libri da comprare l'originale di Mary Poppins e i primi due libri anche di Winnie the Pooh 1926 e 28. Grazie Letizia per aver allargato il nostro sguardo anche su questo bellissimo mondo. A presto, a risentirci.
1: Grazie a te Marco, arrivederci.

Alessio Bondi, cantautore palermitano al suo esordio con questo Iccati Sangu. Adesso ancora un po' di musica italiana, Giorgio Poi, Uomini contro insetti.

Giorgio Poi, giovane cantautore italiano, classe 1986, in questo singolo Uomini contro insetti, uscito lo scorso anno, il cantautore tra l'altro dice che tra i suoi riferimenti ci sono Vasco Rossi, Paolo Conte, Lucio Dalla e Piero Ciampi. Siamo arrivati all'appuntamento con K in Libertà, il nostro spazio editoriale quotidiano. Al Papa hanno tolto un lobo di un polmone a causa di un tumore. Credo sia una notizia già nota a chiunque abbia una radio, una TV, un telefonino o sfogli ogni tanto ancora un giornale. Al concetto di corpo del Papa, Marina Montesano dedica oggi sul Manifesto una riflessione che ho trovato interessantissima. Partendo dal testo di riferimento su questo tema, ovvero Il corpo del Papa, un libro del 94 di Agostino Paravicini Bagliani, l'articolo ci ricorda come per secoli in passato il Papa non abbia mai parlato del proprio corpo. Il corpo era qualcosa di secondario di fronte all'anima, evidentemente. Per alcuni papi un accidente, qualcosa da disprezzare. E allo stesso tempo preservare il corpo del Papa in buone condizioni di salute e prolungare la vita del suo corpo il più a lungo possibile era un dovere, perché attraverso il corpo il Papa guidava il gregge della cristianità. Uno dei paradossi della Chiesa. Il corpo del Papa è caduco, ma la suprapersona del vicario di Cristo non lo è. Ne discendeva anche per i teologi del Cinquecento che il Papa tornasse a essere esclusivamente uomo solo una volta morto, quando il suo corpo non serviva più alla suprema missione episcopale. Ruggero Bacone spiegava a Clemente IV che il Papa come individuo può anche disprezzare la vita terrena, ma è suo dovere mantenere il corpo in buona salute per poter essere una guida forte e sicura. Questo è anche il motivo per cui la Curia Romana, storicamente, fu uno dei primi luoghi d'Europa ad avere un presidio medico permanente. Sono temi complessi e oggi ci possono sembrare anche un po' astrusi. Ne vediamo chiaramente i paradossi, eppure quella bivalenza di sentimenti nei confronti del corpo, se ci pensiamo bene, molti di noi se la portano dietro ancora oggi. Ed è una bivalenza che talvolta ha ricadute anche bizzarre. Perché se parliamo di corpi sacri e di epoche passate, non possiamo non pensare al vastissimo fenomeno delle reliquie, che è stato ed è ancora, tra le altre cose, anche un mercato fiorente, spesso illegale. Non c'è basilica, cattedrale o chiesa maggiore che non custodisca il corpo intero o pezzi di corpi di qualcuno importante per la Chiesa. Il dito del santo, la lingua, gli occhi di Santa Lucia, li vidi da bambino a Bergamo, un osso, un frammento di pelle, un dente, il celebre sangue di San Gennaro. Spesso nell'inconsapevolezza generale, sempre nell'indifferenza generale. Cose che in qualunque altro luogo ci inorridirebbero. Provate a immaginare, che ne so, una teca esposta in una pizzeria d'epoca con la mano del pizzaiolo fondatore, oppure gli occhi di un attore morto all'ingresso di un cinema. Cose che ci inorridirebbero ovunque, in chiesa sono universalmente accettate come normali. E già questo ci dice qualcosa anche su di noi, sulla nostra capacità di accettare senza battere ciglio i paradossi che arrivano dal nostro passato, quando quel passato ha l'etichetta passepartout della tradizione. Ma la meraviglia vera la si raggiunge quando la dissonanza cognitiva sulle reliquie nella quale siamo immersi incontra il magico mondo dei social network, che tutti noi sappiamo essere il luogo dove si trova solo ed esclusivamente la verità, no? Sta circolando tantissimo, infatti, la falsa notizia che i servizi vaticani avrebbero preteso, dopo l'operazione del Papa, di entrare in possesso del lobo di polmone asportato per evitare che qualcuno lo potesse trafugare e magari vendere per trasformarlo in una reliquia illegale sul mercato nero. È una bufala talmente bella che mi piacerebbe quasi che fosse vera. Purtroppo le norme medico-sanitarie sulla gestione dei rifiuti ospedalieri in una società moderna vengono prima del culto di pezzi di persone considerate sacre, anche se non prima, come in questo caso, delle idiozie desolanti che viaggiano ogni giorno sulla rete alla velocità della luce.

0: Lo spazio dei consigli alle 18.04, oggi quasi 18.05, non riguarda né un libro specifico né un film specifico. Oggi vi consiglio una persona che ha fatto fare, possiamo dire, un ribaltone a un intero genere letterario. 100 anni fa, il 15 ottobre del 26, del 1926, nasceva a New York Salvatore Albert Lombino, diventato più famoso con lo pseudonimo di Ed McBain. Divenuto famoso forse è poco. Ed McBain è uno di quei personaggi boa attorno ai quali un certo fenomeno deve per forza fare il giro. Nel giallo c'è un prima e un dopo McBain, sia che si parli di film o di letteratura. E quando si parla di giallo, il riferimento che ci viene in mente e che ci piace sempre contattare per avere un aggiornamento è Luca Crovi, che è con noi al telefono. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Luca Crovi, direttore della rassegna Tutti i colori del giallo, che poco prima dell'estate ogni anno anima il Cinema Lux di Massagno, come dicevo, il nostro riferimento non solo per il giallo ma anche per il noir. Allora, tu Luca hai vissuto e raccontato la storia del giallo. Intanto io usavo questa metafora, questa similitudine. Ed McBain è come una boa attorno al quale ogni barca che voglia portare un racconto giallo deve per forza girare. Condividi questa lettura? Cos'è prima e cos'è dopo McBain, il giallo?
1: Devo dirti che tante cose. Tieni presente che McBain, quando inizia, scrive con tanti pseudonimi e arriva a avere successo come Evan Hunter con un libro incredibile che si chiama Il seme della violenza. Questo libro rivoluziona il modo di raccontare gli Stati Uniti e anche l'inserimento degli elementi sociali è importantissimo. Tanto che un autore come lui viene subito segnalato nel mondo del cinema e avrà quasi immediatamente un adattamento da parte di Akira Kurosawa, il grande regista giapponese. Dall'altra parte verrà portato sul set niente meno che da Alfred Hitchcock a collaborare a due suoi film. Uno è Gli uccelli, che lui adatta da Daphne du Maurier, e l'altro è Marnie, di cui lui si occupa solo dell'inizio del trattamento del film, poi litiga con Hitchcock perché praticamente non vorrebbe che in scena ci sia la scena di violenza che poi Hitchcock voleva rappresentare, con una violenza sessuale molto forte. Ma a parte queste collaborazioni con il cinema, che sono sicuramente importanti, a un certo punto McBain, quando è già famoso come Evan Hunter, decide di inventare un nuovo genere letterario. Siamo nel 1956 e lui in quell'anno scrive il primo romanzo dell'87esimo distretto. L'87esimo distretto è protagonista di questo romanzo che fu tradotto in Italia per la prima volta come L'assassino lascia la firma, che è una storia che racconta un assassino che cerca di far fuori tutti i poliziotti del commissariato. Questo romanzo introduce per la prima volta dei personaggi come Steve Carrella, che diventeranno poi continuativi nella narrativa di McBain. Ma perché sono importanti? Perché per la prima volta nel noir si parla di un commissariato di polizia con le regole vere di quel commissariato e con gli interscambi tra le persone che ci lavorano. Questo genere letterario verrà chiamato poi, d'ora in poi, procedural, proprio perché segue le regole d'indagine. La cosa pazzesca è che dentro questo universo McBain fa entrare decine di personaggi, scrive 56 romanzi dedicati all'87esimo distretto, che non esiste sostanzialmente, un distretto immaginario che noi ci immaginiamo sia a New York. In realtà lui chiama la zona dove lavorano i suoi poliziotti l'isola. Ovviamente Isola non può che non farci pensare subito a Manhattan, e che nelle descrizioni dei romanzi non ci sono le vie che uno si immaginerebbe, ci sono vie immaginarie. Ma se voi prendete la mappa di Manhattan così com'è, la girate al contrario e controllate le assonanze, scoprirete che McBain ha usato un luogo reale capovolgendolo sostanzialmente e cambiando i nomi. Da quando lui inventa questo genere poi arriva anche in televisione, perché sulla sua serie 87esimo distretto verrà copiata una serie TV molto famosa americana che si chiama Hill Street giorno e notte. All'epoca lui fece persino causa.

0: cinema, immaginatevi, è stato interpretato da un attore fenomenale come Yul Brynner.
1: Ah, niente meno, caspita. Ho in mente molto bene Yul Brynner. Non mi ricordo, devo dire, di questo film, ma lo andrò a
0: È
1: recuperare
0: molto bello, c'ha
1: sicuramente.
0: gli occhiali neri e poi lui sta lì, aspetta, perché poi in originale si chiama The Deaf Man, cioè l'uomo sordo, e lui, pur essendo sordo, è l'unico che riesce ad ascoltare i discorsi della polizia, è l'unico che riesce a sapere prima le loro mosse, è l'unico che riesce a fregarli. Posso anche dirti che nella mia carriera di esperto appassionato di noir mi ero scritto con McBain, grazie alla mia amica Anna Maria Fassio, che era stata sua allieva a un corso di scrittura che lui aveva tenuto in Italia. Siccome però all'epoca io lavoravo per la Radio Nazionale Italiana, avevo bisogno di un'intervista con la voce di McBain. Lui aveva una voce bellissima, d'attore, molto impostata, tipo Al Pacino, per darti un'idea. E però in quel momento, a causa di un tumore alla gola, era stato laringotomizzato. Quindi non era in grado di parlare. Lui mi rispose alla richiesta, mi disse che avrei potuto leggere le sue risposte che lui mi avrebbe mandato via
1: Gentile.
0: mail. È stato molto disponibile, però la Rai mi disse: no, però abbiamo bisogno di un contributo vocale, e usò una delle poche interviste di repertorio che erano andate in onda. Lui, tra l'altro, ha vinto poi in Italia, al Noir in Festival, il Raymond Chandler Award molti anni fa. E quest'anno posso già anticiparvi che il 2 dicembre, nello spazio del laboratorio della Fondazione Mondadori, che c'è a Brera, si terrà nel pomeriggio dalle 18:30 in avanti un grande convegno dedicato a McBain, con tutta una serie di materiali di repertorio che la Mondadori metterà a disposizione.
1: Ci sarai
0: Tra
1: anche tu,
0: queste
1: vero?
0: cose curiose, e ci sarò anch'io. Ci sarò io, ci sarà Gian Andrea Cerone, posso dirvi che ci sarà Francoforte del Giallo Mondadori, ci sarà un contributo di Maurizio De Giovanni, uno di Gabriella Genisi, uno di Pier Giorgio Pulixi. E poi avremo Gianfranco Orsi, che è stato per quasi 50 anni il direttore generale del Giallo Mondadori dopo Alberto Tedeschi. Tra le cose curiose che racconteremo ci sono i primi giudizi di lettura dati tra la fine degli anni 50 e gli
1: Ah,
0: anni 60
1: ci interessa, dacci qualche
0: dei primi
1: anticipazione.
0: romanzi. E la roba pazzesca è, posso dirvi, che tra i giudizi di lettura uno di questi è fermato niente meno che da Elio Vittorini, che
1: Da
0: dice in
1: Vittorini?
0: questo romanzo di McBain, non c'è Elio Vittorini,
1: Sì.
0: che all'epoca diceva: non c'è un morto in questa storia, ma è talmente avvincente che va pubblicato. E quindi c'era un'attenzione anche da parte di letterati importanti che si occupavano di altra letteratura, ma che leggevano gli americani, come Vittorini, rispetto a McBain, che ha mantenuto una qualità di scrittura praticamente fino alla morte. Gli ultimi libri ristampati negli omnibus dedicati al suo 87° distretto li ha fatti in Italia e in Audi, ma potete anche recuperare le opere Mondadori, ci sono dei bellissimi omnibus che curò all'epoca, niente meno che Oreste del Buono, che potrebbero permettervi di rileggerlo. Se no, il consiglio, se non volete andare sui libri nuovi di McBain, se andate sull'usato vi trovate molto facilmente, perché è stato un autore che ha avuto delle tirature anche in Italia molto importanti.
1: Grazie Luca, è stato molto interessante scoprire qualcosa di più su questo fuoriclasse e anche sul tuo collegamento con questa persona, visto che l'hai conosciuta e si è dimostrata anche una persona molto gentile, oltre che uno scrittore come ce ne sono pochi. Io ti dovrei lasciare andare perché il tempo è tiranno, però in 30 secondi, se ce la fai, in una frase, lapidariamente, che cosa è diventato il giallo dopo McBain? Cosa deve a McBain?
0: Ha finalmente raccontato la realtà delle indagini di polizia. Prima era tutta fiction. Dopo di lui, quello che è stato scritto da molti autori si è basato su veri dossier e su veri reportage. Probabilmente, se lui non avesse attuato questa rivoluzione nel racconto, avremmo solamente delle storie immaginate e non reali rispetto a certe indagini della polizia.
1: 2 dicembre l'appuntamento a Milano per riscoprire e sapere di più di questo affascinantissimo e gigantesco autore del XX secolo. Luca Crovi, grazie come sempre per la disponibilità e per la raffinatezza con la quale tratteggi anche un personaggio così complesso in pochi minuti. Grazie mille, a risentirci.
0: Grazie a voi e buona lettura.

0: Je pense à vous, je pense à vous, Jane Sherhal e Jean Dujardin in questo brano che ci porta all'ultimo appuntamento di oggi, quello con K e Spalla, con Pietro Montorfani, torna a trovarci. Buonasera Pietro.
1: Buonasera Marco, un saluto a chi ci ascolta.
0: Sono curioso di sentire di che cosa ci parlerai oggi, dicevo anche nel sommario che io non lo so ancora, sono libri, biblioteche, case editrici o magari intelligenza artificiale, ho fatto un po' una carrellata sui tuoi temi più vicini, diciamo.
1: Sì, purtroppo invece no, caro Marco, oggi vi porto, come si dice, ferali notizie, nel senso proprio di cattive nuove. Ho notato infatti che sempre di più i politici, ma anche i media internazionali, sono tornati a parlare di pena di morte. E se stiamo ai dati, prendo il rapporto di Amnesty International del 2025, constatiamo sì alcune dinamiche di lungo corso, come l'abbandono per fortuna di questo tipo di pena in alcune legislazioni, vediamo però anche alcuni fenomeni in controtendenza, come un utilizzo crescente laddove invece queste esecuzioni sono ancora legali. In pratica, chi accetta nella propria Costituzione la possibilità della pena di morte se ne serve sempre di più. Questo lo sappiamo, Amnesty ha verificato che tra il 2024 e il 2025 le esecuzioni capitali sono raddoppiate in Iran, ad esempio, dove hanno toccato un numero altissimo, non me l'aspettavo, 2159 esecuzioni capitali, ma così è stato anche in Egitto, con altri numeri, in Egitto, Singapore, negli Stati Uniti, tutti raddoppiati rispetto all'anno precedente, e sono addirittura triplicate in Kuwait, in Cina non sappiamo il numero esatto perché lo Stato non ce lo dice, ma sappiamo che ne avvengono parecchie, insomma tira una brutta aria. Ecco, questo volevo portarvi come notizia, purtroppo non molto felice, ma ci tenevo a sottolineare questo aspetto. E ci sono stati anche alcuni stati che, pur avendola cancellata in passato, l'hanno reintrodotta recentemente. Ha fatto un po' scalpore il caso dello Stato di Israele, che l'ha introdotta per impiccagione, tra l'altro, in casi particolari, terrorismo antisionista, questo, dopo il fenomeno del 7 ottobre. E qui mi ha colpito questo, perché io ricordavo che in Israele c'era stata un'unica di fatto pena di morte, ed era stata quella di Adolf Eichmann, il gerarca nazista della banalità del male di Hannah Arendt. Il fatto di dover raggiungere una seconda impiccagione dopo quella di Eichmann, che era la quintessenza del male assoluto, mi sembra già abbastanza un dato significativo. Siamo tornati lì.
0: A me viene in mente, non so perché, ma mi viene in mente Guerre Stellari, quando si parla della Repubblica, quando ormai l'impero si è insediato e si pensa al passato, a tempi più civilizzati, perché viene un po' quello come sensazione. Il tema sembra tornare non solo di attualità, ma sembra anche crescere nell'interesse degli stati e anche delle persone. Siamo, per esempio, in questi giorni stati molto informati dal caso tremendo di Christa Pike, dal 96 nel braccio della morte in Tennessee, condannata dopo tanti anni, esecuzione effettuata, due iniezioni, sopravvive, imbarazzo generale, la salviamo, non la salviamo, la prendono per i capelli, adesso è viva e anche comprensibilmente arrabbiata. E poi c'è la perla delle perle del governo americano di questi ultimi giorni, ovvero l'idea di mettere in diretta streaming la fucilazione di quel pluriomicida militare, idea peraltro, leggevamo proprio prima, lo diceva anche il radiogiornale, che al momento sembrerebbe, ma i condizionali in questo caso sono d'obbligo, rientrata, perché Trump è stato subissato dalle critiche proprio per questa idea di spettacolarizzare anche una fucilazione, e quindi forse ha fatto marcia indietro, ma non siamo abituati a che mantenga la sua parola, ecco.
1: Sì, il fatto a cui alludi è veramente scandaloso. Storico che avrebbe voluto portare con sé. Richiamo brevemente il segretario di Fiat, responsabile del nuovo neobattezzato dipartimento della Giacomo, che dice tutto. E effettivamente si sarebbe voluto fare in diretta la San, un cittadino statunitense, ma di origine palestinese, colpevole di aver ucciso 13 a Fort Hood in Texas nel 2009.
0: Io ti sto perdendo, Pietro, non ti sento bene, non so se nel frattempo ti sei spostato o abbiamo un segnale un po' di cattiva qualità. Prova a parlare, vediamo se per caso si migliora.
1: Non mi sono mosso, è stato un tentativo ancora.
0: Proviamo ancora ad andare avanti, perché mi interessa molto la tua riflessione. Se poi non funziona ti interrompo e ti richiamo al volo su un'altra linea.
1: Va bene,
0: proviamo. Allora.
1: Dicevo, riparlo di questione, proviamo. L'idea di Pete Hegseth di fucilare in diretta streaming un cittadino statunitense, vigile palestinese, quello di aver ucciso tre persone in Texas nel 2009. Si tratta di un caso nuovo, ma è anche un'esecuzione
0: Pietro, scusami,
1: in streaming
0: mi dispiace
1: terzi.
0: molto, ma ti devo fermare perché non ti sento, non ti sentiamo in maniera inintelligibile. Se hai pazienza, e chiedo pazienza anche al nostro pubblico, ti richiamo tra un istante sul numero normale. Questa non via WhatsApp, dovrebbe funzionare meglio. Rimani in linea, metto giù il telefono e ti richiamo subito. Ok, scusate, facciamo tutto in tempo reale, non ha senso neanche mettere un brano in questi casi perché il tempo è sempre poco, ma dovremmo essere anche abbastanza rapidi nel richiamarlo. Vediamo se funziona. Sentite già proprio in diretta lo squillo.
1: Pronto?
0: Eccoci qua, Pietro, qui ti sento decisamente meglio. Scusami per il
1: Bene.
0: contrattempo, alle volte capita, magari fa le bizze
1: Spiace a me,
0: qualche.
1: spiace a me. Adesso dobbiamo cercare di riprendere il filo del discorso. Dicevamo di questa proposta di fucilazione in diretta streaming, che per
0: Sì.
1: fortuna è stata abbandonata. Se è venuto a meno l'idea dello streaming, rimane però il fatto della fucilazione, e già questa, dal punto di vista simbolico, è una decisione abbastanza terribile perché richiama un contesto che ci eravamo illusi di aver superato nel 2026, perché l'ultima fucilazione in ambito militare, di giustizia militare negli Stati Uniti, era avvenuta nel 1945. Quindi tornare oggi, dopo così tanti anni, a riproporre di fatto il plotone di esecuzione, perché è di quello che stiamo parlando, non stiamo parlando delle iniezioni che funzionano o non funzionano, un plotone di esecuzione. È un segnale forte, chiaro, negli anni 40 era una pratica abbastanza diffusa, addirittura in Svizzera. Sono andato a vedere, tra il 39 e il 45 si sono tenute ben 17 condanne per fucilazione a danno dei cosiddetti traditori della patria. Era una prassi diffusa negli anni 40, ci eravamo illusi di essercela lasciata alle spalle, non è andata così, e oggi torniamo a riproporre questa modalità di eliminazione del nemico, perché è di questo
0: Eh sì, tra
1: che si
0: l'altro ci
1: tratta.
0: sono due elementi su questa fucilazione che colpiscono. Uno è che il vicepresidente Vance ha fatto sapere che da cattolico non la guarderà, però non sembra abbia fatto nulla per evitarla o per dissuadere il ministro della guerra, perché adesso si chiama così. E poi anche la Chiesa, dentro e fuori gli Stati Uniti, ha richiamato a un altro elemento, quello dell'obiezione di coscienza di chi fa parte del plotone di esecuzione, perché tu sei un soldato, magari sei un ragazzo di 20 anni e ti dicono di sparare in testa a un tizio che sta lì fermo e bendato. E questa cosa può avere ovviamente delle ricadute sulla tua sanità mentale, sulla tua psiche, può diventare anche un trauma per chi la pratica.
1: Beh, sì, in effetti noi tendiamo un po' a dimenticarci, anche perché ci illudiamo di vivere in un mondo che è apparentemente asettico, la vecchia figura del boia, cioè chi veniva pagato dalle istituzioni, e avveniva in ogni paese, in ogni comune, per portare a termine il lavoro sporco. Un uomo che in passato di solito nascondeva il volto dietro un cappuccio, poi magari si sapeva anche chi era, però era uno che veniva da fuori, era in qualche modo tutelato dal sistema stesso. Ecco, in una fucilazione i boia, potremmo dire, sono molti. I ragazzi che citavi tu, gente che magari ha deciso di fare carriera militare, ma non si aspettava di dover poi fare una cosa del genere nel corso della propria carriera. Io però, se posso, in conclusione farei un'ultima considerazione generale su queste notizie terribili, e lo faccio aiutandomi con una fonte letteraria davvero brillante, che è il poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli, che alla
0: Ah, che
1: figura del
0: bello!
1: boia ha dedicato, eh sì, è un grande, ha dedicato alcuni sonetti al boia. Nei suoi versi fa parlare proprio lui, il protagonista è il boia, gli fa ad esempio biasimare la nuova sensibilità liberale, quella dei Cesare Beccaria, dei Pietro Verri, che già alla sua epoca avrebbero voluto abolire la pena di morte, ma gli fa ricordare con una certa cinica saggezza che il boia è, cito, erbastone della vecchiaia degli stati. Cioè, quello che Belli suggerisce in un modo non troppo velato è che la pena di morte è una delle modalità più efficaci di controllo del potere, ed è tanto più utilizzata quanto più assistiamo a fenomeni di declino, di invecchiamento dello Stato, cioè di una sua trasformazione in una sorta di autoritarismo per poter continuare a sopravvivere. E allora la pena di morte potremmo dire che è quasi una sorta di cartina di tornasole dello stato di salute delle nostre democrazie. Io credo che possiamo dire purtroppo che forse forse le nostre democrazie non stanno più così tanto bene.
0: È quello che dicevo prima, quando si ragionava con nostalgia nei tempi dell'impero in Guerre Stellari a quando c'era la Repubblica. Ti ringrazio Pietro Montorfani per questa riflessione amara ma necessaria. Ci risentiamo sicuramente per la prossima occasione. Tu sei uno dei nostri editorialisti della settimana di Kappa, per cui ci sarà modo, penso, già ai primi di novembre. Grazie mille Pietro, a risentirci a presto.
1: A voi, a presto e buona serata.

Akalehu con Alegn Taye è il titolo di questo brano, sul quale vi saluto anche perché non c'è tempo per dare spazio ad altre cose. Noi torniamo tra poco con la musica, tra poco il Modem, la replica di Modem. K torna domani alle 17. Buona serata.

0: Modem.
1: You know the context. The trade deficit is a mountain.
2: Conoscete la situazione. Il deficit commerciale rappresenta una montagna di sfide per l'Unione Europea e si avverte in ogni Stato membro. Ed è insostenibile e richiede un percorso credibile verso il riequilibrio. Abbiamo raggiunto un'intesa condivisa per moderare le esportazioni cinesi di veicoli ibridi e ibridi plug-in verso l'Unione Europea.
3: Sebbene l'attuale situazione internazionale sia caratterizzata da accesi dibattiti e da rischi e sfide che si susseguono senza sosta, lo slancio e il dinamismo del commercio estero del nostro paese continuano ad accrescersi.
4: For surplus countries.
5: Quello che devono fare i paesi in surplus è aumentare i consumi interni. Questo si applica chiaramente al modello di crescita della Cina. Per quei paesi europei dove gli investimenti sono insufficienti occorre migliorare la competitività, devono aumentare gli investimenti. Per dirla in modo semplice, la Cina deve spendere di più, gli Stati Uniti devono risparmiare di più e l'Europa deve investire di più.
4: China needs to spend more, the US has to save more. And Europe has to invest more.
6: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conti e nella nostra copertina voci che ci parlano di commercio, quelle del commissario europeo Maro Šefčovič, del viceministro cinese Wang Jun e della direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Perché? Perché oggi e domani a Bruxelles si riunisce un consiglio europeo, il consesso dei capi di Stato o di governo dei 27 paesi membri dell'UE, che discuterà non solo della delicata situazione nella guerra in Ucraina, ma anche, tra altre cose, di un problema economico pure molto delicato, il commercio con la Cina. Lo squilibrio negli scambi tra Unione Europea e Cina è in continuo aumento, l'Europa importa molto, troppo per molti rispetto a quello che riesce ad esportare. Nel 2025 si è registrato un disavanzo di 360 miliardi di euro nella bilancia commerciale tra i due paesi, in altre parole un miliardo di euro al giorno che dall'Europa finisce in mani cinesi. La cifra è enorme, la dipendenza viene giudicata eccessiva anche perché si denuncia una concorrenza sleale. La dinamica, si dice, si teme, rischia addirittura di annientare o quasi col tempo settori chiave dell'industria europea. Timori e difficoltà che oggi, lo sappiamo, vengono esemplificate in primo luogo dall'industria automobilistica europea, soprattutto tedesca, dove si registrano perdite di posti di lavoro importanti. Allora, qual è la situazione? Che cosa sta accadendo? Noi, per discuterne e per guardare alle preoccupazioni europee anche con occhi svizzeri, abbiamo tre ospiti. Abbiamo in collegamento il professor Giorgio Prodi, economista, esperto di economia cinese, professore all'Università di Modena e Reggio Emilia. Abbiamo con noi Alessandra Gianella, titolare della ditta Sinocom, una ditta di consulenza e mediazione interculturale tra Cina e Svizzera, molto attenta al commercio tra i due paesi. Abbiamo con noi anche Nicola Tettamanti, imprenditore, CEO di Tecnopins, una ditta attiva nella meccanica di precisione che esporta anche in Cina, presidente di Swiss Meccanica, associazione che riunisce aziende attive nel campo metalmeccanico e tecnologico. Li saluto tutti, li ringrazio per essere con noi e professor Prodi, direi di cominciare con lei per inquadrare la problematica. Allora, ho menzionato questo deficit commerciale tra Unione Europea e Cina che tanto preoccupa, queste relazioni commerciali giudicate esageratamente sbilanciate. Qual è il problema e soprattutto perché se ne parla tanto adesso?
7: Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Devo dire che i tre spezzoni che avete presentato in questa trasmissione sono molto chiari, danno già un inquadramento molto, molto preciso. Perché adesso e da dove deriva questo, diciamo, questo deficit commerciale? Allora, Le ragioni sono tante, interne alla Cina, modello di crescita cinese e un motivo più banale se vogliamo. La Cina è cresciuta molto negli ultimi decenni ovviamente, è sempre stata orientata alle esportazioni e diciamo il momento in cui le esportazioni sono le più importanti per la Cina sono il rapporto di dimensione dell'economia è stato intorno al 2008, 2007, 2008, quella differenza è che oggi la Cina è molto più grande. La Cina nel 2001 era il 4% dell'economia globale e il 5% della produzione manifatturiera, oggi è il 18% dell'economia globale e il 30% più o meno della produzione manifatturiera. Quindi i volumi che esportano sono molto maggiori, quindi l'effetto sicuramente è più importante. Quali sono però le cause di queste grandi esportazioni e relative minori importazioni? Causa macroeconomica, il modello di sviluppo cinese, come è stato detto, è basato su grandi risparmi e forti investimenti. Forti investimenti vuol dire ovviamente che diventano prodotti manifatturiera. Se la domanda interna è bassa perché ho molti risparmi, questi prodotti devono andare da qualche parte e quindi vengono esportati. Questi investimenti sono fortemente coordinati con delle politiche industriali molto chiare e precise in cui la Cina delinea esattamente quali sono i settori in cui vuole diventare leader, in che tempi e seguendo quali politiche. Sicuramente molto importanti sono anche i sussidi, ma sarebbe un errore pensare che la competitività cinese è dovuta soltanto ai sussidi alle imprese. La Cina è un mercato enorme, molto coordinato, che può sfruttare quindi la dimensione del mercato, grandi economie di scala quindi per le imprese, supply chain integrate internamente molto molto efficienti e adesso anche bisogna dirlo una forte innovazione tecnologica. Quindi sì, i sussidi sono un elemento importante della competitività cinese, ma c'è molto altro. Limitarsi a guardare i sussidi credo che sarebbe un errore per loro. Poi c'è un ultimo aspetto oggettivo, che è più facile per i produttori cinesi esportare in Europa che per i produttori europei esportare in Cina. Ci sono ancora delle barriere più o meno ufficiali, di fatto questa è una differenza che viene sentita. Il deficit in questo momento è molto sentito in Europa, sia per la dimensione, i numeri che avete dato sono chiari e abbastanza preoccupanti, ovviamente, ma è anche cambiata molto la composizione. Negli anni 2000, prevalentemente il deficit con la Cina era per prodotti a basso valore aggiunto, semplici, tessile, abbigliamento, e tra l'altro allora chi si lamentava dell'Europa di questa cosa erano quei pochi paesi che ancora facevano quei prodotti, penso all'Italia. Oggi il deficit è molto più allargato in tantissimi settori e ha attaccato, come ne ho detto anche nei video, anche settori molto importanti in cui l'Europa è molto forte, in cui tradizionalmente la posizione di leadership come l'automotive, ma anche la meccanica. E quindi tutto questo fa sì che oggi sia diventato un argomento importante, perché diventa politico nel momento in cui saltano imprese, si perde occupazione, diventa un argomento centrale.
6: Ecco, possiamo dire, magari per riassumere tutto questo in modo magari esageratamente semplicistico, che il problema quello che mette in evidenza questo problema oggi è soprattutto insomma la problematica che si pone in Germania nel settore automobilistico, e che ci fa vedere poi che appunto questo aspetto che lei ha evidenziato alla fine del suo intervento, vale a dire che adesso l'esportazione cinese non interessa solo i beni, i prodotti di bassa tecnologia, ma anche prodotti estremamente innovativi, altamente tecnologici.
7: Sì, sì, sì, assolutamente. Sulla Germania, faccio un'altra osservazione. Non è soltanto il problema di quanto le imprese cinesi esportino auto in Europa oggi, ma anche di quanti meno profitti le imprese tedesche facciano oggi sul mercato cinese, sia con le auto esportate dall'Europa, sia con la produzione tedesca in Cina. L'innovazione nel settore automotive in Cina è fortissima, molto legata all'auto elettrica, l'Europa è rimasta indietro. E quindi i produttori europei in Cina perdono quote di mercato, perdono profitti, e questo spiega in parte la crisi del settore auto in Germania.
6: D'accordo, questo per inquadrare la problematica. Saluto di nuovo Alessandra Gianella e Nicola Tettamanti. Alessandra Gianella, iniziamo da lei, lo ricordo, titolare di una ditta di consulenza e mediazione tra Cina e Svizzera. Allora, queste difficoltà europee viste dalla Svizzera, difficoltà che interessano settori industriali chiave, si parla addirittura insomma di un rischio di quasi scomparsa in futuro di certi settori o di dipendenza assoluta dalla produzione cinese. Ecco, queste difficoltà con cui si confronta l'Europa devono preoccupare anche la Svizzera.
0: Alessandra Gianella. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma allora è chiaro che anche la Svizzera guarda con attenzione a quello che sta succedendo tra Unione Europea e Cina. Bisogna però dire che la premessa, il quadro generale, è molto diverso per il nostro paese. Ricordo che la Svizzera è stato uno dei primi paesi occidentali a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, abbiamo delle relazioni bilaterali da oltre 76 anni, la Cina è il nostro terzo partner commerciale dopo Unione Europea e Stati Uniti ed è il primo partner commerciale in Asia. Qual è la grande differenza? La Svizzera nel 2014 ha concluso un accordo di libero scambio con la Cina che recentemente ha ottimizzato e non è ancora stato approvato, quindi non è ancora entrato in vigore, ma in teoria lo entrerà nel corso dei prossimi tempi. La differenza con l'Unione Europea è che le cifre sono molto più equilibrate, non c'è questo squilibrio commerciale come vive l'Unione Europea. E cito alcuni dati. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i nostri due paesi erano di 33,5 miliardi, le esportazioni erano di 15,2 miliardi e le importazioni 18,3 miliardi. Quindi capite che c'è solo un deficit di 3 miliardi, molto diverso, molto ridotto, molto più equilibrato rispetto alla situazione dell'Unione Europea. Inoltre, l'Unione Europea ha un grande mercato interno e una vasta base industriale con questa importante industria automobilistica anche in termini di posti di lavoro. Per quello che riguarda la Svizzera, lo sappiamo, noi siamo orientati all'export, specializzata in macchinari di precisione, farmaceutica, medtech e servizi. E quindi per la Svizzera è sempre stato importante diversificare su più mercati, infatti abbiamo moltissimi accordi commerciali con altri paesi e quindi la situazione di partenza è molto diversa. Noi non viviamo questo squilibrio così importante. È chiaro che anche sul nostro mercato da alcuni anni sono arrivate delle auto prodotte in Cina, penso al caso per esempio di BYD, ma non è il solo. E si comincia comunque a vedere una pressione a livello di prezzi, perché chiaramente entrano con dei prezzi competitivi. Però, come dicevo prima, c'è una grande differenza tra quello che succede in Unione Europea e quello che succede in Svizzera. E un dato importante è anche che con la modernizzazione del nostro accordo di libero scambio si correggerà anche una simmetria che oggi c'è ancora, perché oggi quasi tutte le importazioni cinesi entrano già in Svizzera senza dazi, mentre per quello che ci riguarda metà circa delle esportazioni svizzere verso la Cina beneficiano dello stesso trattamento. Quindi l'obiettivo della modernizzazione dell'accordo è proprio quello di portare poi a tendere a praticamente una quasi completa esenzione di dazi e che questo chiaramente è un grossissimo vantaggio per il nostro paese, per la nostra industria e per tutte le persone e le aziende che sono interessate al mercato cinese.
6: D'accordo, quindi una Svizzera che punta soprattutto su un libero scambio, un'Europa che invece pensa a strumenti protezionistici. Chiederemo fra poco al professor Prodi che cosa ne pensa. Nicola Tettamanti, il pensiero dell'imprenditore su questi aspetti.
8: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Dal punto di vista dell'industria, del fare impresa in Svizzera, Alessandra Gianella ha riassunto molto bene quello che sono le condizioni quadro, quindi questo ci dà un'immagine molto chiara di quello che è oggi il legame tra Cina e Svizzera e le possibilità che questo mercato ci offre. Da un punto di vista dell'industria svizzera, è stato detto, abbiamo un vantaggio molto forte che noi abbiamo diversificato molto le nostre catene di produzione e i prodotti che andiamo a fare. In particolare, noi non dipendiamo, come è il caso dell'Europa, di un prodotto di massa come quello che è l'automobile. Noi ci siamo concentrati sul servire questo mercato naturalmente, ma soprattutto con macchinari e soluzioni diciamo complementari, e allo stesso tempo per il mercato cinese abbiamo costruito negli anni dei prodotti che sono fondamentalmente anche un po' unici. Penso all'orologeria, penso alle soluzioni anche nel settore farmaceutico, e quindi la Svizzera ha delle carte, se mi permettete il termine, migliori da giocare, grazie proprio anche all'esistenza di questo accordo di libero scambio che verrà rafforzato e speriamo entri in vigore nel 2027. Quindi io credo, come industriali, come aziende svizzere, dobbiamo fare attenzione anche in futuro con mercati molto emergenti come quello che sarà l'India, per esempio, grazie al nuovo accordo che è stato fatto. Non dobbiamo mai sottovalutare che un paese che si sta sviluppando e che è un grande consumatore all'inizio, se ha le carte giuste per farlo, come l'ha fatto la Cina, poi non sarà soltanto un consumatore ma diventa un produttore, e oggi la Cina è uno dei produttori tecnologicamente più avanzati, più competenti, e se mi permettete di fare un confronto, non vorrei che competenze che oggi abbiamo in Svizzera, in Europa vediamo l'esempio dell'automotive, facciano la fine di quello che è stata per esempio la telefonia mobile negli anni 2000, quando gruppi europei, soprattutto nord europei, mano a mano hanno perso competitività nei confronti della produzione asiatica, non solo cinese naturalmente, però è un esempio di come essere leader in un mercato, essere leader in un prodotto, lo vive oggi la Germania o la Francia con l'automotive, non significa per forza, se si smette di innovare, se non si continua a cercare di essere i numeri uno sul mercato, beh, prima o poi chi consuma diventa autonomo e potrebbe essere poi il nuovo numero uno. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a rimanere collegati agli sviluppi tecnologici della Cina, offrire e servire ciò che serve e cercare di non trasmettere, diciamo così, soltanto della competenza che poi un giorno ci potrebbe tornare purtroppo contro.
6: Va bene, quindi registro piuttosto un ottimismo, una voglia di combattere nel vostro campo e non tanto questi timori che invece percepiamo in modo sempre più presente in campo europeo. Tettamanti.
8: Guardi, fare impresa in Svizzera ed esportare, a me capita con la mia PMI con 50 persone, ma esportiamo in 30 paesi nel mondo. Quest'anno la Cina rappresenterà, se riusciamo a fare determinati passi ancora nei prossimi mesi, dovrebbe arrivare a toccare quasi il 10% della nostra cifra d'affari, una cifra fondamentalmente mai vista, indirettamente ancora di più. Le spiego magari il motivo. La Svizzera ha per esempio una grandissima competenza nell'ambito della produzione di ingranaggi. Oggi il mondo sta puntando sui robot umanoidi, abbiamo visto le Olimpiadi proprio in Cina recentemente con delle evoluzioni incredibili. La Svizzera in questo ambito, nell'ambito della, per esempio, produzione di utensili o macchinari per questo tipo di prodotti, è tra le migliori al mondo. E abbiamo e riscontriamo delle aziende associate o comunque del settore che Swiss Mechanic rappresenta, che hanno un'entrata ordini, una modalità di produzione di volumi mai visti rispetto al passato, perché le aziende cinesi vedono nella nostra competenza di creazione di tecnologie che servono a produrre questi umanoidi una grande competenza. L'importante, come dicevo prima, sarà mantenere un legame e continuare a seguire lo sviluppo tecnologico. Sì. È chiaro che per la Svizzera è cara e costosa, abbiamo una valuta fortissima, quindi noi abbiamo l'unica cosa che ci può aiutare è l'innovazione, la competenza, e certo bisogna avere energia, bisogna cercare di non mollare mai e di affrontare i mercati.
6: Sì, professor Pro, ritorno a lei, abbiamo qui due esponenti dell'economia svizzera che ci parlano dell'importanza del libero scambio, anche dell'importanza di mantenere contatti con la Cina, dell'importanza della diversificazione, insomma della volontà di competere a livello di competenze tecnologiche, e in Europa abbiamo invece un discorso che prende sempre più piede in ambito protezionistico, quindi dell'opportunità di erigere barriere per salvare quello che c'è ancora da salvare nell'industria europea. Chi e poi dietro tutto questo si parla soprattutto di sovrapproduzione cinese, di concorrenza sleale. Dove sta la ragione?
9: professor
7: Trump. Mi fa molto piacere sentire una ventata d'ottimismo, che non è diciamo comune di questi tempi. Devo anche aggiungere che se dovessero deteriorare i rapporti tra Europa e Cina, le supply chain poi anche europee e svizzere sono talmente interrelate che temo che i problemi arriverebbero anche lì. Sicuramente l'Europa lo vede come un problema maggiore, le cifre che abbiamo dato sono cifre che sono preoccupanti, l'impatto sull'occupazione c'è, comincia a vedersi, poi andiamo a leggere se tutto dovuto alla Cina, abbiamo anche altri, no, altri fattori che entrano in gioco, dall'intelligenza artificiale e così via. Poi ovviamente la Cina è anche in alcuni casi diciamo una bella scusa a cui scaricare un po' tutti i problemi che possiamo avere. Sicuramente è al centro del dibattito europeo e c'è stato un cambio di passo negli ultimi tempi, dovuto forse la cosa più eclatante è stato il cambio di posizione della Germania. La Germania è stato il paese che sempre ha frenato negli ultimi 15-20 anni i tentativi di altri paesi europei di limitare la concorrenza cinese. Germania, che vi ricordo, non ha supportato l'iniziativa antidumping europea contro le auto elettriche cinesi.
9: Di 2 anni fa, dunque.
7: Il cambiamento quindi di posizione tedesco è sicuramente forse la cosa più importante, perché l'hanno fatto un po' per quello che dicevamo prima. Se uno guarda i dati del bilancio commerciale tedesca con la Cina, sono stati in attivo fino a pochi anni fa e adesso sono in passivo, così come quella francese, così come quella italiana, quindi cambia un po' la visione. E la richiesta è quella di avere un'Europa più aggressiva. Protezionistica è un termine che mi piace poco, nel senso che ancora si rimane, si cerca di rimanere dentro quelle che sono le regole del WTO. L'Europa nei dati contro l'autoelettrica cinese ha usato le regole del WTO, mentre gli americani hanno detto dati al 100%, raddoppiamo i prezzi, arrivederci, grazie. L'Europa ha fatto un lavoro faticosissimo di analisi dei dati, dei vantaggi non giusti che la produzione cinese aveva, e su quello ha costruito i suoi dati. E difatti sono dati non per cacciare fuori dal mercato, ma per cercare di rendere di nuovo il mercato competitivo. È vero che noi abbiamo continuato ad importare auto dalla Cina. L'accelerazione che viene proposta recentemente da Macron e Merz è quella di un'accelerazione di questo processo, essere più rapidi nell'andare a analizzare diciamo gli eventuali vantaggi non giusti cinesi con una commissione che è in grado di intervenire più rapidamente con un'eventuale maggioranza diciamo che la può bloccare, che interviene qualificata, che interviene che interviene dopo. Sì. Quindi è un cambio di passo. L'Europa rimane un continente che non è per la protezione. Abbiamo firmato accordi di libero scambio con l'India, con l'Australia, Mercosur, quindi non è un atteggiamento generale, che sarebbe molto pericoloso per un paese che nel suo complesso esporta più di quanto importa. C'è un problema oggettivo con la Cina, su cui si sta lavorando a maniera bilaterale.
9: Sì. Alessandro Gianella, torno a lei, magari una parola su l'Europa confrontata e insomma che denuncia questa concorrenza sleale da parte cinese. Ecco, lei ce l'ha detto, la Svizzera punta molto sul libero scambio, si spera di togliere dazi per tutti, per loro e per noi. Alla Svizzera e all'economia svizzera la concorrenza sleale cinese non preoccupa, non è un problema, non esiste?
0: No, al contrario, nel senso, io concordo con quanto diceva il professor Prodi e ho detto anche in apertura, la Svizzera segue con attenzione gli sviluppi attuali tra Cina e Unione Europea, perché come dicevo abbiamo una politica commerciale autonoma, ma profondamente comunque legata a quello che succede all'Europa e all'economia europea. La Svizzera non è ingenua, ha un approccio diverso e abbiamo degli strumenti diversi. Noi ci appelliamo principalmente a quello che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio per il rispetto delle regole, abbiamo una protezione mirata, la legge sulla verifica degli investimenti esteri è stata approvata dal Parlamento federale, dove entrerà in vigore nel 2027, proprio perché in passato ci sono stati dei casi di acquisizioni di imprese svizzere da parte della Cina, e non solo della Cina, che hanno suscitato delle legittime preoccupazioni. E poi, come dicevo, per evitare dipendenze eccessive da un singolo mercato si tende chiaramente a diversificare. Quindi chiaramente anche la Svizzera è attenta a quello che succede. Su quello che riguarda la produzione cinese, ci sono delle critiche che hanno sicuramente una base reale, perché ci sono dei settori che hanno sovracapacità, ci sono dei forti sussidi statali e questo problema di reciprocità di accesso al mercato. Quindi questi problemi ci sono. Però bisogna anche ricordare che la Cina comunque negli ultimi anni è diventata molto più competitiva anche dal punto di vista, come si diceva, tecnologico, innovativo, grazie alle sue scale produttive, alla grandezza comunque del mercato, alla velocità, perché chiaramente dispongono anche di numeri molto diversi, e quindi una parte sicuramente può essere criticata perché chiaramente ha delle regole diverse. Però bisogna anche riconoscere che negli ultimi anni anche da parte cinese c'è stato comunque un progresso a livello di innovazione di tecnologia, e infatti anche da parte di alcune aziende automobilistiche europee si inizia a vedere una sorta di tentativo di collaborare su alcune tecnologie con la Cina, perché se fino ad alcuni anni fa si diceva vabbè, la Cina impara dall'Europa perché tutto quello che produce la Cina è di basso livello o comunque la Cina si limita a copiare, negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione tecnologica innovativa veramente importante, e quindi in alcuni segmenti inizia anche ad esserci una collaborazione. Quindi la Svizzera cerca di mantenere il rapporto più aperto possibile, grazie anche, come dicevo, a questo vantaggio dell'accordo di libero scambio. All'interno di questo accordo c'è anche una procedura di risoluzione delle controversie con tutta una serie di dialoghi che permettono di affrontare queste problematiche, ma sicuramente attendere anche noi, ma non vale solo per la Cina, vale anche per altri mercati, dobbiamo restare attenti e osservare bene quello che succede.
9: Sì, Nicola Tettomanti, ci restano pochi minuti, se riesce magari brevemente una parola anche sua sulla difficoltà magari di competere con paesi con i quali si parla di concorrenza sleale, e poi una parola breve anche sul timore per voi, che immagino avete clientela anche in Europa, ecco, sul timore che l'Europa sia sempre più e la sua economia siano sempre più in difficoltà e quindi problemi di esportazione magari anche per la Svizzera.
8: Sì, provo sinteticamente a affrontare difficile. Due temi. Dal punto di vista della concorrenza, chiaramente la Cina ha delle regole del proprio mercato del lavoro, del proprio anche modo di fare economia, che è completamente diverso dalla nostra. Penso alla Svizzera, parlo di Svizzera, però proprio col fatto che c'è un fortissimo legame, come ha detto Gianella, da 76 anni, io penso che la Svizzera, con la arte diplomatica e la costruzione di questi accordi, faccia in modo di livellare il più possibile questa cosa. Quindi sulla Cina sono piuttosto ottimista che la Svizzera sia in una posizione di competitività, permettetemi, migliore di quella europea. Dal punto di vista invece dell'Europa come importanza, è normale che la Svizzera ha due aspetti estremamente importanti con l'Europa, soprattutto la nostra industria. La prima è che l'Europa è il nostro cliente principale, quindi se l'Europa non ha dei bei rapporti con la Cina, come ha detto il professor Prodi, lo sentiremo fortemente, quindi è estremamente importante l'auspicio che si riesca a trovare un'evoluzione positiva, perché noi comunque dipendiamo molto dall'industria europea. E il secondo aspetto estremamente importante è che la Svizzera mantenga la collaborazione con l'Europa il più forte possibile, penso ai bilaterali 3 che saranno un tema caldissimo, ma non entriamo nel merito.
9: Va bene, un minuto per chiudere. Professor Prodi, volevo chiedere perché la Cina non riesce a consumare all'interno del suo mercato, ma le chiedo un'altra cosa. La risposta europea dovrà anche passare dalla messa in pratica di questi benedetti rapporti di cui si parla, rapporto Letta, rapporto Draghi, insomma la capacità di investire e di far crescere davvero l'industria europea.
7: È fondamentale, non è un problema con la Cina, è un problema dell'Europa. Abbiamo bisogno di un mercato davvero unico, degli investimenti, un mercato finanziario unico. che riesca, se non altro, a tenere in Europa il nostro risparmio, che adesso in parte va a finanziare attività negli Stati Uniti. Quello è fondamentale per avere la dimensione per competere con grandi player come la Cina e come sono gli Stati Uniti.
9: Bene, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ozia Lack, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, oggi alle 20.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lüend. L'avvio ufficiale della corsa per un posto in Consiglio federale in casa UDC. Partiamo da qui stasera e da un nome, quello della consigliera nazionale democentrista ginevrina Céline Amodru, la prima a scendere in campo ufficialmente per sostituire in governo il partente Guy Parmelin. In pagina avremo il suo ritratto, le sue considerazioni e un'analisi su cosa può significare la sua candidatura. Spazio alla cronaca in Ticino, un medico del Locarnese è in carcerazione preventiva da quasi 3 mesi, è sospettato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. La sfera è quella del rapporto fra medico e paziente. Ci occuperemo anche di politica con il lancio da parte del centro di un'iniziativa popolare che mira a destinare parte dei futuri benefici economici delle riversioni idroelettriche a favore di famiglie e imprese. E poi la nascita di un nuovo partito in vista delle cantonali del prossimo aprile, un nuovo partito chiamato Viva Ticino, con una dirigenza che di nuovo però ha ben poco. Vi racconteremo anche la storia della giovane scrittrice irlandese Sally Rooney. Milioni di copie vendute, ma ora non potrà più farlo in Gran Bretagna perché sostiene un'organizzazione pro-Palestina messa al bando dal governo britannico. E poi andremo a visitare il più grande giacimento di petrolio su terraferma d'Europa.
4: L'attività dell'Eni in Basilicata vale il 10% del PIL regionale e a livello occupazionale impieghiamo 370 dipendenti diretti e un indotto di circa 3.700 persone.
3: È in Basilicata, come ci ha suggerito l'ingegnere di Eni Alfonso Pagano. In questa attività c'è chi ci vede grandi vantaggi economici e chi invece grandi rischi e pericoli, voci che sentiremo in un reportage della nostra inviata. Giovedì 15 ottobre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora oggi parte ufficialmente la corsa al Consiglio federale. Abbiamo la prima candidata alla successione di Guy Parmelin. Parliamo dunque di Céline Amodru, consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente dell'UDC, che ha presentato proprio questa mattina la sua candidatura davanti ai media. Ma chi è Céline Amodru? Prima di sentirla di persona, scopriamolo nel contributo di Aaron Guidotti.
5: Mon engagement vient du cœur. Je crois profondément.
6: Il mio impegno viene dal cuore. Credo fermamente che per servire la Svizzera occorra amare questo paese e avere a cuore le persone che lo fanno vivere.
5: Qui le font vivre.
7: Parte così la scalata di Céline Amodru verso il Consiglio federale. Conosciuta in Romandia per la sua schiettezza, è una rappresentante della linea dura dell'UDC su temi come immigrazione e rapporti con l'Europa. Furono proprio i discorsi di Christoph Blocher contro l'Unione Europea a spingerla ad iscriversi al partito. Ma Amodru si è spesso distinta anche per le sue posizioni meno tradizionaliste su temi di società. In prima linea nella difesa delle donne, favorevole al matrimonio per tutti, al congedo paternità, una libertà di pensiero che rivendica con orgoglio e che assicura non aver mai intaccato i rapporti con il partito, di cui è vicepresidente dal 2016. Ma gli attacchi sono arrivati proprio dall'UDC, in particolare da Roger Koppel, che l'ha definita un peso piuma e una persona facilmente influenzabile.
5: Je ne suis pas influençable.
6: Non mi lascio influenzare, ascolto gli altri, ma sono una donna determinata, porto avanti i miei progetti. Non è denigrando il proprio avversario che si cresce e quindi non intendo soffermarmi troppo sulle parole del signor Koppel.
7: Dura e determinata, 47 anni, eletta in Consiglio nazionale nel 2011 dopo solo 2 anni nel Gran Consiglio ginevrino. Giurista di formazione, lavora nella gestione patrimoniale, piace molto agli ambienti economici e non ha mai nascosto di essere cresciuta in una famiglia agiata tra scuole private e corsi di equitazione. Una carriera politica sempre in ascesa ma con un grande inciampo, quando nel dicembre del 2016 viene beccata alla guida in stato di ebbrezza, cosa che le varrà una condanna penale, ma a fare rumore sui media fu soprattutto il suo atteggiamento nei confronti della polizia. Dopo essersi rifiutata di sottoporsi all'alcol test, ha tentato di chiamare il procuratore generale Olivier Journeau e il suo amico Guy Parmelin, proprio lui, da poco eletto in Consiglio federale. Oggi è sposata e ha due figlie piccole, quanto basta perché su alcuni media già ci si interroghi se una madre possa diventare consigliera federale.
6: Che messaggio diamo alla popolazione? Che messaggio diamo alle donne? È mettere in dubbio che una mamma possa assumersi delle responsabilità, non solo come consigliera federale, ma anche come dirigente di un'impresa. Sono sbalordita.
7: Chiudiamo in leggerezza. Modru è fan della musica francese e degli ABBA. The winner takes it all. Chi vince prende tutto. Chissà se sarà di buon auspicio.
3: L'abbiamo sentito, dunque, una personalità piuttosto forte, quella di Céline Amodru, una personalità che però in qualche maniera potrebbe giocarle a sfavore, perché spesso l'Assemblea federale preferisce profili più moderati, meno protagonisti, ed è la storia ad insegnarcelo. Ed è proprio da qui che parte l'intervista di Aaron Guidotti.
2: Être une femme de décision, il me semble que c'est essentiel pour la fonction de consigliere federale.
6: Essere una donna decisa mi sembra essenziale per la carica di consigliera federale. Ho l'impressione che questa caratteristica che lei descrive è una caratteristica di tutti i candidati di C, perché noi diciamo ciò che facciamo e facciamo ciò che diciamo, ma credo di essere anche in grado di lavorare con gli altri partiti. L'ho dimostrato a Berna. Sono in grado anche a volte di discostarmi dalla linea del partito, se non è in linea con le mie convinzioni.
7: In questo momento la sua più grande sfida sarà quella di convincere i suoi colleghi svizzero-tedeschi a portarla come candidata ufficiale davanti all'Assemblea federale, ma non è un segreto che l'UDC vorrebbe uno svizzero-tedesco. Come farà?
6: Senta, il partito mi ha accordato la sua fiducia a livello degli organi direttivi dal 2016. Mi hanno sempre dato fiducia e mi hanno sempre ritenuta competente. Non si può quindi un giorno dire una cosa, poi quando una si candida cambiare discorso. Non è credibile.
2: Un giorno e poi il momento in cui la persona si declara candidata a avere un altro discorso. Perché a questo momento là, c'est pas moi qui suis pas crédible.
7: Testiamo la sua sincerità, Céline Amodru. In caso di elezione farà come tutti i consiglieri federali e ci prometterà di imparare l'italiano per poi non farlo.
2: Alors, je vais pas la faire cette promesse. J'ai étudié le latin.
6: Allora non farò questa promessa. Ho studiato latino, quindi capisco l'italiano, ma no, non lo prometto. Mi eserciterò a leggere i discorsi e a pronunciarli. Dico quello che faccio, faccio quello che dico. È il mio motto.
2: Je dis ce que fais, je fais ce que je dis. C'est ma devise.
3: Ma cosa significa questa discesa in campo? Lo chiedo ad Anna Valenti a Berna.
8: Con la candidatura di Céline Amodru, la Romandia scende ufficialmente in campo nella corsa alla successione di Parmelin. Non è solo una scelta personale, è una rivendicazione politica. La Svizzera francese vuole pesare fin dall'inizio nella scelta del futuro consigliere federale. Ma c'è anche l'ambizione di Ginevra, uno dei principali poli economici ed internazionali del paese, che rivendica un ruolo centrale negli equilibri federali. E non è un caso che Amodru abbia giocato anche la carta del cantone di frontiera, confrontato quotidianamente con le questioni legate a frontalierato, problemi di mobilità, mercato del lavoro e rapporti con l'Unione Europea. Un elemento che sembra anche fare l'occhiolino al Canton Ticino, Cantone Latino, che quasi sicuramente dopo Cassis non avrà un rappresentante in Consiglio federale.
3: Quella di Amodru è la prima candidatura ufficiale per entrare a far parte del ticket UDC alla successione di Parmelin. Ci sono buone possibilità per lei?
8: Beh, sulla carta decisamente sì, come abbiamo sentito nel ritratto, è una personalità di peso nell'UDC in Romandia, ma fa anche parte dei vertici del Partito Nazionale. Tuttavia non fa l'unanimità nel suo partito e non solo. Ce l'ha detto chiaramente anche il duro attacco di Roger Köppel della Weltwoche, espressione dell'ala blocheriana dell'UDC zurighese, che l'ha definita un peso piuma. Attacco dalla duplice lettura, mostra infatti le forti divisioni interne tra i vertici democentristi. Una parte ritiene Amodru non idoneo per il ticket perché non totalmente fedele alla linea, come abbiamo appena sentito. Ma spinge a pensare anche che per qualcuno il vero obiettivo UDC sia sostituire

0: la prima donna UDC in Consiglio federale. Vedremo se scioglierà le riserve, molto dipenderà dalla sua scelta. E chissà, potremo vedere il confronto fra Zurigo e Ginevra, due importanti poli economici svizzeri.
1: Questa l'analisi di Anna Valenti, ed ora in Ticino con la cronaca, con una notizia di cronaca emersa proprio nel pomeriggio che riguarda l'arresto di un medico del Locarnese. Si parla di presunti reati sessuali. In studio con maggiori dettagli c'è Giuseppe Bucci.
2: Sì, precisiamolo subito, si parla di reati legati alla sfera sessuale di alcune pazienti. La vicenda risale all'estate scorsa, quando è scattata l'inchiesta nei confronti di un medico del Locarnese, e questo proprio a seguito della denuncia di una paziente, una donna. Gli accertamenti partiti a inizio luglio hanno portato all'apertura formale di un procedimento penale e all'arresto del medico in questione, stando a quanto ci ha confermato nel pomeriggio il Ministero Pubblico in seguito a informazioni apparse su Ticino Online. Il principale addebito a carico dell'uomo è quello di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Nel frattempo l'inchiesta però si sarebbe già allargata e le presunte vittime sarebbero più di una. Oltre alla denunciante si parla di alcune altre persone, tutte donne di cui il medico avrebbe approfittato nel contesto di una visita medica e sfruttando quindi il rapporto di fiducia esistente. L'imputato si trova tuttora in stato di carcerazione preventiva, una misura, lo ricordiamo, predisposta quando sussiste il rischio di fuga, di inquinamento delle prove o di recidiva. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice generale sostituta Chiara Borelli. Al momento il Ministero Pubblico non fornisce altre informazioni.
1: Questi dunque i primi dettagli di questo caso con Giuseppe Bucci. Dalla cronaca alla politica, ora l'acqua delle valli ticinesi può diventare uno strumento per ridurre le bollette. La scommessa del centro, che oggi ha lanciato un'iniziativa popolare per destinare parte perlomeno dei futuri benefici economici delle riversioni idroelettriche a favore di famiglie ed imprese. Sullo sfondo c'è una partita da centinaia di milioni di franchi, quella delle concessioni che tra il 2035 e il 2048 torneranno progressivamente nelle mani del cantone. Umberto Gatti.
3: L'acqua ticinese non solo come fonte di energia, ma anche come strumento per alleggerire il costo della vita. È questo l'obiettivo dell'iniziativa popolare lanciata dal Partito del Centro, che guarda alle future riversioni idroelettriche, ovvero al ritorno nelle mani del cantone di importanti concessioni oggi detenute da aziende energetiche svizzere, un processo che prenderà avvio dal 2035 e che proseguirà fino al 2048. Fiorenzo Dadò, presidente del Centro, perché questa iniziativa?
4: Perché tra qualche anno il Canton Ticino ridiventerà proprietario delle proprie acque, quindi ci sarà una produzione energetica enorme, oggi in mano ai cantoni e ai comuni della Svizzera interna, ed è giusto che di questi guadagni, che si parla di centinaia di milioni, ne possano beneficiare tutti i ticinesi.
3: Secondo i promotori, la ricchezza generata dalle acque ticinesi dovrebbe tradursi in un beneficio concreto per la popolazione e per il tessuto economico cantonale. L'iniziativa legislativa generica chiede quindi di modificare la legislazione affinché una parte degli utili futuri venga utilizzata per ridurre le bollette elettriche di famiglie e imprese. Fiorenzo Dadò, perché non un atto parlamentare? Ci sono anche finalità elettorali in questa iniziativa?
4: Assolutamente no, si tratta di un tema epocale ed è giusto che i ticinesi possano dire la loro. Non è una questione solo di Gran Consiglio o di Consiglio di Stato, ma è giusto che la popolazione possa esprimersi su questo aspetto.
3: L'idea è che il valore prodotto grazie a una risorsa naturale del cantone resti maggiormente sul territorio e a beneficio di chi vi risiede, dopo che negli anni 60 era stata ceduta ad altre entità svizzere. Quella presentata oggi è una proposta generica che lascerà a governo e Parlamento il compito di applicarla. Maurizio Agustoni, capogruppo del Centro in Gran Consiglio.
5: Il Consiglio di Stato e Gran Consiglio, se l'iniziativa dovesse raccogliere le firme, dovranno usare tutta la loro fantasia per trovare dei possibili percorsi. Noi ne abbiamo identificati alcuni, che ora dipenderà anche da quello che sarà il quadro legislativo, che è comunque in costante evoluzione anche a livello federale, ma noi riteniamo che sia possibile fare in modo che questa ricchezza che arriverà in Ticino possa avere un impatto diretto anche sul costo dell'energia e dell'elettricità.
3: Avete però anche una vostra visione e degli esempi di possibile applicazione?
5: Per esempio, una parte della bolletta dell'energia è composta da questi fondi, per esempio il Fondo per l'Energia Rinnovabile. È chiaro che se ci sarà una maggiore disponibilità finanziaria, questo fondo potrebbe essere alimentato direttamente, e questo vorrebbe dire scalare questa,

0: a questa parte della bolletta del costo per le famiglie e per le aziende.
1: Negli scorsi mesi altre iniziative parlamentari avevano sostenuto la necessità di destinare una parte delle future risorse alle regioni di montagna e ai comuni che ospitano gli impianti idroelettrici, un confronto destinato ad accompagnare il cantone nei prossimi anni mentre si prepara a gestire questo importante cambiamento energetico ed economico.
2: E da oggi in Ticino c'è un nuovo partito, si chiama Viva Ticino e vuole presentarsi alle elezioni cantonali di aprile anche con una lista completa per il Consiglio di Stato. Anna Melchionda, tu eri presente questa mattina alla presentazione, chi si nasconde dietro questo nuovo soggetto politico?
3: Sì, bene, sul mistero stiamo parlando ancora di Werner Nussbaumer e degli altri esuli di Helvetica Ticino. Anche se Nussbaumer stesso ha precisato di essere ancora nel comitato e ne rivendica la proprietà. Quindi al momento la situazione è abbastanza confusa e Nussbaumer, per dirla senza tanti giri di parole, al momento ha il piede in due scarpe. Il programma di Viva Ticino, si è detto in conferenza stampa, è lo stesso di Helvetica. Si vuole dare voce al popolo e rispondere alla voglia di cambiamento della gente dopo questa tribolatissima legislatura. Ed è proprio da qui che comincia la breve intervista che ho fatto con Nussbaumer.
4: Ha fondato tanti movimenti, sono più di 7, è stato in altri partiti. Con che credibilità oggi arriva con un ennesimo nuovo progetto?
5: Io sono sempre uguale. Ho cambiato il nome dei partiti, ma sono sempre uguale. Ho cercato di trovare delle soluzioni che magari potessero attirare il pubblico ticinese. Purtroppo non sono mai riuscito perché le mie idee sono un po' idee rivoluzionarie.
4: Voi stessi avete detto che il paese non crede più a questa politica. Ecco, come lei può convincere dicendo sono io il nuovo che avanza?
5: E beh, perché sono sempre stato. Spero che adesso la gente abbia aperto gli occhi e si rende conto che quello che io dico da 20-30 anni purtroppo adesso sia vera, quindi sempre meno libertà, sempre più costrizioni, uno Stato che va malissimo, la gente che fa sempre più fatica a vivere e quindi questo è il momento ideale.
4: Ha dichiarato l'ambizione di condurre il Dipartimento Sanità Socialità, ha detto abbiamo già un progetto per diminuire del 30% i premi di cassamalati. Ecco, guardando la realtà sembra davvero fantascienza. O io vengo da un altro pianeta o ci viene lei da un altro pianeta.
5: Faccio questa medicina da più di 25 anni, la medicina della prevenzione, che è la cosa più importante. Io ho fatto risparmiare sicuramente alle case malate in questi anni milioni e milioni di franchi. Sulla prevenzione contiamo moltissimo e sugli sprechi sappiamo benissimo che abbiamo molti sprechi in medicina. La medicina purtroppo è diventata un'industria. Ognuno fa i propri interessi sulle spalle poi dei pazienti.
2: Werner Nussbaumer al microfono di Alem Melchionda. Ed ora ci occupiamo della povertà e di quanto le famiglie, soprattutto quelle monoparentali, siano molto presenti a livello statistico proprio in questo ambito. Ne parliamo perché oggi il Soccorso d'Inverno ha organizzato una giornata di riflessione mettendo l'accento proprio sulle famiglie invisibili. Per noi era presente Christian Gilardoni.
6: Cominciamo con qualche numero perché fotografano una realtà che impone di riflettere su quello che è il Ticino oggi. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel cantone una persona su 6 vive in condizioni di povertà assoluta e una su 4 è a rischio di povertà. Dati che sono circa il doppio di quelli a livello svizzero. Scavando oltre, le famiglie monoparentali risultano particolarmente vulnerabili e le difficoltà delle famiglie colpiscono a cascata i figli, per i quali possono compromettere le opportunità di crescita e partecipazione sociale. Amalia Mirante, economista. Prima di continuare, però, vale la pena sottolineare che la povertà non si limita a una questione di soldi.
7: No, diciamo che quello è la prima cosa che vediamo. Quando proprio sei in povertà assoluta non abbiamo nemmeno i soldi per condurre una vita dignitosa in assoluto. Poi però dobbiamo sempre pensare che viviamo in un contesto sociale e quindi dobbiamo essere in grado di avere le risorse per condurre la vita che conducono anche le altre persone che vivono nel nostro tessuto sociale. E poi finalmente si è cominciato a misurare anche una altro livello di povertà che riguarda le cose a cui dobbiamo rinunciare o magari la fragilità del nostro nucleo familiare. Esempio, ci si rompe la frizione dell'automobile e tutti possono pagare il meccanico subito.
6: Il cantone spende molto per la socialità e riesce a migliorare di parecchio i dati, ma non è sufficiente. Marco Galli, il responsabile dell'ufficio sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, innanzitutto una persona su quattro che avrebbe diritto a degli aiuti non li richiede.
8: Sono tanti fattori assieme, sicuramente ci possono essere dei deficit di informazione dove si fa più fatica a trovare quali sono i tipi di aiuti, c'è delle resistenze culturali, quindi anche la paura e un po' anche la vergogna di chiedere degli aiuti, e quindi è fondamentale creare delle occasioni di accompagnamento, direi di interpretariato tra le prestazioni e le famiglie che ne hanno bisogno, quindi dare dei sostegni mirati per fare in modo che queste prestazioni importanti siano più accessibili possibile.
6: Da una parte quindi c'è chi per vergogna non chiede aiuto, dall'altra si è discusso delle persone che non hanno interesse a lavorare di più perché se lo facessero ci sarebbe una diminuzione degli aiuti pubblici.
8: Su questo penso che è importante fare in modo innanzitutto che le persone possano attingere agli aiuti di cui hanno diritto. Detto questo, poi ogni famiglia dovrà fare le proprie valutazioni e in questo c'è ancora molto da migliorare nel fatto di dare delle informazioni e probabilmente fare anche una consulenza alle famiglie per la quale possano fare un'analisi del proprio bilancio e capire se effettivamente lavorare in più valga la pena. Ecco, più saranno comunque diminuiti gli effetti soglia tra il lavorare e l'avere diritto alle prestazioni, migliore sarà la situazione.
6: Per quanto riguarda i bambini, anche se i genitori spesso si impegnano per non far pesare la condizione economica sui figli, le rinunce, i sentimenti di vergogna per le mancanze ed esperienze di esclusione sociale possono limitare la partecipazione dei più giovani e condizionarne le opportunità di crescita e la capacità di partecipare pienamente alla vita sociale.
2: Ed ora vi raccontiamo la vicenda di Sally Rooney. Sally Rooney è la celebre scrittrice irlandese che negli ultimi anni ha venduto milioni di copie dei suoi libri. Ebbene, ora non potrà più venderne, perlomeno in Gran Bretagna. I suoi libri non saranno infatti più disponibili sul suolo britannico perché l'autrice sostiene un'organizzazione pro-Palestina. Come si è arrivati a questa situazione? Lo chiedo a Piero Grabeck della nostra redazione Esteri.
9: Ma intanto ci si giunge in modo, diciamo così, amichevole tra la scrittrice e la sua casa editrice. Quest'ultima non ha potuto fare altro che allargare le braccia e comunicare che non può più pagare Sally Rooney. Non può farlo perché quest'ultima ha dichiarato apertamente che sostiene anche finanziariamente Palestine Action, un'organizzazione che la Gran Bretagna ha classificato come terrorista. Versare l'importante compenso dovuto alla Rooney equivarrebbe dunque a permettere il finanziamento di un'organizzazione terroristica, e qui la casa editrice rischierebbe grosso con le autorità del Regno Unito. Nel luglio dell'anno scorso, il governo laburista guidato da Keir Starmer aveva messo Palestine Action fuori legge in quanto rea di atti di vandalismo, non attacchi e violenze contro le persone ma contro le cose, tra cui anche un paio di jet militari della Royal Air Force nella più grande base aerea militare britannica. Questo ha sollevato pesanti polemiche nei confronti del governo, accusato di voler limitare la libertà di espressione e quella di manifestare. La decisione ha avuto strascichi piuttosto pesanti, alcune centinaia di persone sono poi state fermate semplicemente perché indossavano delle magliette o sfoggiavano dei cartelli in sostegno di Palestine Action. Ora la polemica è rilanciata una volta di più attraverso questa famosa scrittrice irlandese di successo che si dice pienamente pronta ad accettare le conseguenze delle proprie convinzioni.
2: Ecco, l'Irlanda, stiamo parlando di un paese dove la causa palestinese raccoglie un consenso piuttosto ampio anche in ambiti un po' particolari. Come mai, Pier, l'Irlanda è così filo-palestinese?
9: Beh, gli irlandesi evocano il proprio passato, rivedono in qualche modo, a modo loro, una parte del loro passato in quanto stanno vivendo in questi decenni i palestinesi. inglesi. Evocano l'occupazione, la sottomissione subita dagli irlandesi per mano britannica per diversi secoli prima dell'indipendenza. Una presenza, quella britannica, vissuta sulla propria pelle anche dai palestinesi durante la colonizzazione del Medio Oriente per mano delle grandi potenze europee del passato. Un paio di settimane fa la questione è entrata anche allo stadio in occasione di una partita di calcio tra la nazionale irlandese e quella israeliana. I giocatori irlandesi avevano deciso di non stringere la mano agli avversari. Con la fascia nera al braccio, gli 11 giocatori in maglia verde sono rimasti con il capochino durante l'inno israeliano. Ma grande eco, l'anno scorso aveva sollevato anche la band irlandese hip hop dei Kneecap, che dal palco aveva pubblicamente condannato quello che ha chiamato un maledetto genocidio in atto nei confronti dei palestinesi, e in una precedente occasione aveva addirittura sventolato sul palco una bandiera di Hezbollah, la milizia libanese sostenuta dall'Iran. Una provocazione, un gesto radicalmente anti-israeliano.
2: Grazie Piero Grabeck, si sono fatte le 18:25, ora procediamo con altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
10: La SSR taglia altri 202 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 173 nel settore operazioni. Gli altri 29 impieghi soppressi riguardano risorse umane, finanze, comunicazione e stato maggiore. Il provvedimento permette di risparmiare 41 milioni di franchi. La riduzione dei posti di lavoro, spiega l'azienda, verrà assorbita nei limiti del possibile da fluttuazioni naturali e pensionamenti, ma alcuni licenziamenti e prepensionamenti saranno inevitabili. Il preventivo di Lugano chiude con un passivo che sfiora i 15 milioni di franchi, un risultato decisamente migliore rispetto a quanto prospettato dalla proiezione pluriennale che indicava un passivo di oltre 30 milioni di franchi. Il municipio propone di mantenere invariati i moltiplicatori d'imposta, che lo ricordiamo sono fissati all'80% per le persone fisiche, all'85% per le persone giuridiche. Il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale Ticinese hanno comunicato l'arresto di un 28enne rumeno residente in Romania, arresto avvenuto il 9 ottobre in seguito a una lite domestica nella quale una donna è rimasta ferita. Le ipotesi di reato sono tentato omicidio intenzionale, insubordine tentate, lesioni gravi o lesioni semplici. La fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta streaming, lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Dopo la valanga di critiche sollevate, il presidente americano fa marcia indietro rispetto alla decisione che era stata annunciata dal suo ministro della difesa Pete Hegseth. L'esecuzione della pena di morte mediante fucilazione resta comunque confermata e i familiari stretti delle vittime, ha precisato Trump, potranno assistere di persona.
2: E per chiudere l'edizione di oggi andiamo in un luogo d'Italia che in fondo è poco conosciuto, ma che è ricchissimo di quella materia di cui tanto si parla in questo periodo di guerre, ovvero il petrolio. Il luogo è la Basilicata, che al suo interno, nella Val d'Agri, accoglie, pochi lo sapranno, il più grande giacimento onshore, cioè su terraferma, d'Europa. Francesca Torrani è andata nei giorni scorsi in Val d'Agri per capire qual è la situazione e quali sono gli interessi e le preoccupazioni legate a questa estrazione. Prima di sentire il reportage, inquadriamo la questione.
11: Sì, la premessa è che la ricchezza della Val d'Agri è poco conosciuta fuori dall'Italia e direi anche fuori dalla regione Basilicata, ma è una ricchezza profonda letteralmente, perché il petrolio è intrappolato nelle rocce del sottosuolo, nel ventre della terra, e si dice si scavi fino a 5.000 metri per raggiungerlo. Questa ricchezza è stata scoperta già negli anni 30, ma è solo nell'ultimo periodo, cioè dagli anni 90, che è iniziata una vera fase di sviluppo con la concessione data alla compagnia Eni. Oggi il petrolio e il gas, perché c'è anche il gas associato al greggio, viene captato attraverso 23 pozzi e poi fatto confluire nel grande centro olio di Viggiano, il Cova, che è di proprietà appunto di Eni. Oggi si estraggono circa 35.000 barili al giorno, che vengono poi mandati a Taranto per la raffinazione. La compagnia per questo sfruttamento paga delle royalties milionarie allo Stato, alla regione e ai comuni, che sono così così molto ricchi, ma paradossalmente la Basilicata è tra le regioni più povere d'Italia, perché evidentemente quei soldi non bastano, non sono bastati a costruire un'economia alternativa. Voglio farvi sentire cosa ha detto in un comizio a inizio settembre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
12: Vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilica.
11: Le cose in realtà non sono, come sempre, così semplici, però appunto danno la misura dell'interesse attorno a questa terra che appunto abbiamo visitato nei giorni scorsi.
2: Fin qui dunque il contesto, e allora sentiamo il reportage dalla Val d'Agri in Basilicata di Francesca Torrani.
13: Il diesel a Viggiano costa 2 euro e 29, il super 2 euro e 19 e il metano 1,49.
11: Al distributore di Viggiano fanno notare che qui, dove la materia prima c'è, fare rifornimento costa più che altrove.
13: 100 metri dove c'è la materia prima.
11: Viggiano è un terrazzo a circa 1000 metri d'altitudine che dà su una distesa verde e sotto, nella zona industriale, si vede una grande area sempre illuminata e il centro olio Val d'Agri, dove confluisce il petrolio estratto dai 23 pozzi attualmente attivi. A metà settembre il governo di Roma ha approvato un decreto per aumentare la produzione nazionale di petrolio e i pozzi fin qui bloccati potrebbero essere riattivati.
14: La potenzialità del giacimento sarebbe molto maggiore e quindi avremmo la possibilità, con i tempi necessari per realizzare le relative operazioni, di aumentare significativamente rispetto ai livelli attuali sia la produzione di olio sia la produzione di gas, sempre all'interno ovviamente dei limiti autorizzati per questa attività.
15: Mi scusi, lei dice avreste rispetto al nuovo decreto, cioè quindi alle nuove possibilità di sfruttamento?
14: Parlo di potenzialità tecnica e operativa, indipendentemente da quello che sono i processi autorizzativi.
11: L'ingegnere Alfonso Pagano ci riceve proprio al COVA, al centro olio della Val d'Agri.
14: Eni opera da 30 anni qui in Val d'Agri, con un impatto assolutamente positivo sull'economia regionale e sull'economia locale. Basti pensare che l'attività dell'Eni in Basilicata vale il 10% del PIL regionale e a livello occupazionale impieghiamo 370 dipendenti diretti e un indotto di circa 3.700 persone.
11: Piove a Viggiano e l'odore di zolfo che esce dal centro olio è percepibile solo nelle strette vicinanze. Gruppi di cittadini in passato, ma sono presenti ancora oggi, hanno fatto valere le ragioni della sicurezza ambientale e della salute pubblica.
16: Sono Camilla Nigro e da molti anni mi occupo delle estrazioni petrolifere, dell'opposizione alle estrazioni petrolifere. L'industria petrolifera è una industria impattante, del resto l'hanno dimostrato, insomma, a livello scientifico, che è quella che produce il maggior numero di gas climalteranti e che portano ai cambiamenti climatici, agli eventi estremi. Gli anni 70, quando cominciarono le prospezioni geologiche, mettevano le bombe sotto le nostre terre senza autorizzazione, entravano nelle nostre terre. Comunque scoppiavano queste bombe, si sentivano, io abito in campagna, quindi...
17: Allora, sono Mario Colella, sono di Marsico Nuovo, un paese della Val d'Agri che è coinvolto dalle estrazioni petrolifere. Inizialmente si pensava che potesse essere la soluzione a tutti i problemi di queste zone, perché noi siamo una regione che ha vissuto sempre di emigrazione, di piccoli allevamenti, agricoltura, quindi... Quando si è prospettata questa situazione, in molti hanno pensato che forse si risolverà un po' dei nostri problemi atavici. Poi, col passare degli anni, il sogno è diventato incubo. Le compagnie, la compagnia in particolare Eni in questo caso, pian piano ha occupato tutti gli spazi che c'erano. Nel senso che anche chi si è opposto, faccio il mio esempio, 15 anni fa eravamo in 80, adesso attivi ne siamo in 3.
18: L'area qui è 20 volte migliore dell'area di Milano o di tutta la pianura padana.
11: Il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, la pensa però in un altro modo.
18: Eppure lì si trasferiscono i nostri figli se noi qua non diamo lavoro. Eppure qua noi potremmo dare lavoro e abbiamo l'area che è 20 volte migliore.
15: Questo tra l'altro è tutto certificato sulla salute.
18: Ma io ho fatto le battaglie. Allora, se oggi c'è molta fiducia nel sistema è perché io con grande schiettezza, io ma tutta l'amministrazione, il comune, abbiamo aperto sempre. Prima ad esempio fare un'intervista su questi temi era difficilissimo. Io ad avere un problema serio di salute, ma questi numeri oggi non c'è.
15: Cioè lei lo esclude?
18: Potrebbe in caso di una esplosione. Ecco, vabbè, la preoccupazione che dovrebbe avere la valle è questo, i disastri tecnologici che sono conseguenza di un disastro naturale.
14: Abbiamo una sala di monitoraggio che è presidiata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dove confluiscono tutti i dati ambientali.
11: Ancora l'ingegnere di Eni, Alfonso Pagano.
14: Abbiamo 18 camini monitorati in continuo, questi dati vengono trasmessi in continuo a questa sala di monitoraggio che ha il compito di rilevare eventuali anomalie.
11: Ingegnere, questo vi permette di dire oggi che c'è una sicurezza estrema rispetto appunto all'attività?
14: Sicuramente è una delle nostre priorità e quindi il massimo della nostra attenzione va nel verificare che gli impatti siano assolutamente marginali.
19: Le nostre pubblicazioni, le nostre paure e dubbi sono sostenute da tanti studi scientifici.
11: Giorgio Santoriello del gruppo Cova Contro.
19: A noi in questi anni con le nostre analisi siamo riusciti ad ottenere tanti tipi di provvedimenti pubblici, dalle ordinanze sindacali di divieto di utilizzo delle acque, siamo riusciti ad ottenere sequestri di terreni, siamo riusciti a instillare i dubbi in molti amministratori e molti politici. Problema di fondo è che quando il petrolio arriva in zone depresse o sottosviluppate o povere diventa da manna maledizione.
17: Il profitto, come spesso accade in ogni situazione, poi travolge tutto e tutti.
11: Mario Colella.
17: Noi qua eravamo una zona, una valle che la vera ricchezza è l'acqua, ma che stiamo perdendo da quando abbiamo avuto questo tipo di attività, perché per ogni barile di petrolio estratto ne servono 8-10 di acqua. Quindi l'industria petrolifera qua sta sfruttando più della metà delle risorse idriche, benefici zero. Sì.
11: Sulla valle scende la sera, la pioggia smette di battere, dall'alto si vedono i pozzi di estrazione, perimetri illuminati in mezzo ai boschi. Con gli interlocutori si parla anche di royalties. Nel periodo tra il 1996 e il 2025 Eni ha versato complessivamente circa 1,48 miliardi di euro alla regione Basilicata e ai comuni interessati dalle attività estrattive e poi dell'uso che gli enti pubblici fanno di questi soldi. Si parla di futuro, tra una complessa transizione energetica e un petrolio conteso, tanto più adesso che l'Italia entra in campagna elettorale.
2: Il reportage di Francesca Torrani a chiudere questa edizione lievemente più corta rispetto al solito per dare spazio alla partita di Conference League Lugano-Stella Rossa di Belgrado. Parliamo evidentemente di calcio. Ora eccezionalmente ci sarà Grigioni Sera e poi appunto lo sport e la partita. A domani.
20: Lo sport.
21: Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal calcio con la prima giornata della fase campionato di Conference League che vede il Lugano attualmente in campo all'AIL Arena contro la Stella Rossa, un match che potete seguire in diretta TV sulla 2 oppure radio su Rete 1. Lugano che schiera Fonbalmossi in porta, difesa 3, Papadopoulos, Maidel Croix, Bislimi, Gheorghiç e Dos Santos a centrocampo con Karimov a destra, Cimignani a sinistra, Aieti titolare in attacco supportato da Steffen. Alle 21 in campo anche i campioni svizzeri del Thun in Olanda contro il Twente Enschede. La Coppa del Mondo di sci con la sfortuna che non dà tregua ad Alexander Kilde. Il 34enne norvegese è nuovamente costretto a fermarsi a causa della rottura del tendine d'Achille e accusato cadendo mercoledì in un allenamento di discesa in Cile. Ennesima battuta d'arresto per Kilde, i cui tempi di recupero restano al momento incerti. Ricordo, la stagione della velocità prenderà il via a inizio dicembre con le gare di Beaver Creek.
0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 16 ottobre. E vi posso dire che anche domani sarà un'altra giornata generalmente soleggiata e ancora molto mite, anche se al mattino sul sottoceneri si vedrà qualche banco nuvoloso basso e sull'altopiano saranno presenti banchi di nebbia con il limite superiore attorno ai 700 metri. Le temperature minime saranno attorno agli 11 gradi, le massime sui 20 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto. Dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
20: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo, saluto che vi giunge in diretta perché stiamo per collegarci dagli studi di Rete 2, stiamo per collegarci con il LAC per la diretta del secondo concerto Osi al LAC di questa stagione 2026-2027, concerto nel quale questa sera l'Orchestra della Svizzera Italiana sarà diretta da Antonello Manacorda e avrà come solista Hans Livia Bella al violino. Se Antonello Manacorda è già comunque noto perché più volte ha diretto l'Orchestra della Svizzera Italiana, Hans Livia Bella al violino ne fa parte, visto che è il primo dei secondi violini ed è spesso però solista con la sua compagine. Quello di questa sera è un programma che attraversa poco più di mezzo secolo di musica europea, ma lo fa in un modo molto compatto. Nel primo tempo incontreremo infatti due compositori italiani quasi coetanei, Ottorino Respighi e Lino Livia Bella, questo cognome ci dirà qualcosa, entrambi nati nel 1879, entrambi formatisi nella cosiddetta generazione dell'80, quella che riportò la musica strumentale italiana ad un ruolo centrale dopo il predominio operistico dell'Ottocento. Nella seconda parte invece ascolteremo due opere notissime di due compositori non di meno notissimi, perché apriremo con il celeberrimo preludio alla Après-midi d'enfant di Claude Debussy e chiuderemo invece con la suite da Ma Mère Loire di Maurice Ravel, i cosiddetti cinque pezzi infantili. Ma entriamo idealmente nel LAC, ascoltiamo i rumori, i suoni del pubblico.

I suoni in sala sono quelli del pubblico che rumoreggia e che prende posto per una serata che si preannuncia come una serata di grande interesse. Grande interesse per tanti motivi, perché certamente sentiremo l'orchestra della Svizzera italiana alle prese con dei grandi capolavori che mettono in luce le sue caratteristiche timbriche, ma d'altra parte anche perché ci porta a ascoltare musiche di più raro ascolto. Cominciamo allora a guardare con più precisione il programma, in particolare cominciando dal primo brano che ascolteremo e che ci porta a Respighi. Ottorino Respighi è evidentemente la figura più celebre di questa prima parte, autore dei grandi poemi sinfonici romani. Intanto sentite gli applausi che fanno da benvenuto all'entrata dell'orchestra. Ascolteremo innanzitutto, per aprire il programma, La leggenda per violino e orchestra di Ottorino Respighi, opera che è della sua giovinezza, risale al primo decennio del Novecento, negli anni in cui il compositore bolognese stava ancora cercando una propria voce personale. Respighi era stato allievo di Giuseppe Martucci al Liceo Musicale di Bologna, aveva compiuto importanti esperienze orchestrali anche in Russia, aveva lavorato come violista al Teatro Imperiale di San Pietroburgo e aveva avuto anche contatti con Nikolaj Rimskij-Korsakov, il mago dell'orchestrazione. E certo sono queste esperienze a spiegare una delle caratteristiche più riconoscibili della sua musica, cioè l'arte raffinatissima dell'orchestrazione. Intanto il violino sta accordando, sta prendendo il suono dall'oboe per dare il là all'orchestra. La leggenda per violino e orchestra dura appena pochi minuti, ma presenta tanti tratti tipici del linguaggio di Respighi. Un canto violinistico molto ampio, armonie ricche e coloristiche, una attenzione ai timbri, quasi pittorica, potremmo dire post-impressionistica, e poi un clima lirico e narrativo. E il titolo però non allude a una specifica leggenda letteraria, e come accade spesso nel tardo romanticismo di cui Respighi vuole essere epigono, non ha mai voluto essere Respighi un innovatore sconvolgente, un avanguardista, il termine suggerisce piuttosto un'atmosfera evocativa, sospesa tra racconto e contemplazione. E quindi per il violinista il brano costituisce una sorta di piccolo poema lirico in miniatura, nel quale il virtuosismo non è mai fine a se stesso, ma è sempre subordinato alla cantabilità. Gli applausi accolgono ora l'arrivo del violinista e del direttore d'orchestra. Stiamo dunque per ascoltare La leggenda per violino e orchestra di Ottorino Respighi. Intanto sentiamo gli applausi che accolgono, il direttore sul podio si sta inchinando. Ascoltiamo dunque Leggenda per violino e orchestra di Ottorino Respighi.

La leggenda per violino e orchestra di Ottorino Respighi. Si alza l'orchestra per festeggiare il solista Hans Livia Bella e il direttore Antonello Malacorda. Hans Livia Bella è anche protagonista ora del prossimo brano, che è il concerto per violino e orchestra di Lino Livia Bella, suo nonno. E quindi un momento particolare. Quando si parla di Lino Livia Bella si tende spesso a ricordarne soprattutto l'attività istituzionale, didattica, ma è un compositore dal catalogo molto vasto, e intanto l'orchestra aggiunge membri che servono a percussioni, in particolare per questa seconda esecuzione. Ma Livia Bella, nato a Macerata nel 1879, ha studiato in un ambiente profondamente legato alla tradizione musicale italiana ed è stato molto attento alle esperienze sinfoniche europee. La sua scelta musicale, la sua direzione musicale va direttamente nel segno del grande sinfonismo tardo-romantico, è lontanissimo da qualsiasi tentazione avanguardistica, anche se bene conosceva le tecniche più avanzate, non si è mai avvicinato alla serialità, alla dodecafonia, ha sempre mantenuto un rapporto diretto con una cantabilità tradizionale tipicamente italiana. E anche in questo concerto per violino che ascolteremo, concerto che in un solo movimento, in una sola serie di note, diciamo così, senza soluzione di continuità, noteremo sicuramente un gusto melodico tipicamente italiano, oltre a una scrittura violinistica brillante che metterà certamente alla prova il nipote che sta arrivando a prendere gli applausi. Eccoli che si avvicinano al podio. Si avvicina al podio il direttore Antonello Malacorda, il solista prende posizione ed eccoci al concerto per violino e orchestra di Livia Bella.

0: Abbiamo ascoltato e gli applausi fanno capire il gradimento del pubblico, il solista al violino Hans Liviabella, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda in un brano che è decisamente legato al solista stesso, perché è il concerto per violino di Lino Liviabella, cioè suo nonno. Peraltro quest'opera era già stata registrata dall'Orchestra della Svizzera Italiana nel 2010, ma non era mai stata presentata in un concerto pubblico con orchestra, e quindi questa serata costituisce, diciamo, una prima vera esecuzione pubblica dell'opera da parte dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Intanto Hans Liviabella saluta il pubblico e saluta i suoi colleghi orchestrali, visto che è il primo dei secondi violini quando non è solista come questa sera. E si vede certamente l'entusiasmo e la stima dei suoi colleghi per la sua esecuzione e anche per aver portato alla nostra attenzione un brano di rarissimo ascolto. Abbiamo sicuramente apprezzato la cantabilità decisamente tardo-romantica, la purezza della forma, la lontananza da qualsiasi tentazione, come dicevamo, avanguardistica di quest'opera del compositore maceratese nato nel 1879 Lino Liviabella, e come dicevamo, nonno di Hans. Intanto il violinista continua a prendere gli applausi del pubblico, chissà che non conceda un bis, come spesso capita ai solisti.
1: Vi ringrazio e sono felice di aver proposto questo concerto che sicuramente nessuno aveva mai sentito. Sono passati tanti anni, è stato scritto probabilmente avete letto, nel 1956, quindi 70 anni fa. Ho recuperato il manoscritto e finalmente abbiamo potuto proporlo per primi a voi. Vorrei proporvi un altro pezzettino, sempre di Lino Liviabella, e una danza per violino solo. È un'opera giovanile, è del 1926, quindi è un bell'anniversario perché sono 100 anni che è stato scritto, quindi è un giovane, il giovane Lino Liviabella.

0: In diretta dall'HAC di Lugano vi arrivano gli applausi della sala, applausi ai quali si aggiungono anche i membri dell'Orchestra della Svizzera Italiana per celebrare, per ringraziare Hans Liviabella che ha appena eseguito. Che cosa ha appena eseguito? Beh, diventa facile il compito del conduttore radiofonico quando è il solista che con voce chiara e precisa annuncia il subis. Ha eseguito la danza per violino solo composta da suo nonno Lino Liviabella. E anche qui, anche in questa danza, abbiamo sicuramente riconosciuto la ricerca di cantabilità di questo brano. Allora, vediamo l'orchestra alzarsi e quindi siamo maturi per l'intervallo. Allontaniamoci allora per poco dall'HAC. Ci ritroveremo tra una ventina di minuti ancora con la sala luganese per la seconda parte del programma.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed eccoci ritornati nel nostro tranquillo studio di Rete 2. Vi parlo dagli studi di Comano mentre il pubblico va a prendersi una sua pausa e mentre l'orchestra si concede il proprio meritato riposo e mentre soprattutto viene il palco, viene orchestrato a sua volta, viene modificato per accogliere una diversa compagine orchestrale, di nuovo l'Orchestra della Svizzera Italiana, ma alle prese con due capolavori molto noti questa volta che richiedono all'orchestra davvero un tour de force. E stiamo parlando di due opere notissime, il Prelude alla Après-midi d'enfants di Claude Debussy e Ma mère loi, i cinque pezzi infantili per orchestra, la suite di Maurice Ravel. Ma in questo intervallo noi non vogliamo ancora prendere del tutto congedo da Liviabella, da Lino Liviabella e anche da Hans Liviabella, perché certamente sono per noi una scoperta per tanti motivi. In particolare ci interessa sapere qualcosa di più del rapporto di questo nipote con il suo nonno. Sì, perché Hans Liviabella ovviamente per motivi anche sentimentali, ma fa parte di una famiglia di musicisti, è violinista che si è perfezionato anche a Vienna con Dora Schwarzenberg, quindi è davvero un erede della grande tradizione violinistica europea. Però Hans Liviabella è sicuramente l'interprete principale dell'opera di suo nonno e si segnala in particolare tra le uscite discografiche più recenti il suo CD Works for Violin and Piano con il pianista Gianluca Angelillo, che è uscito nel 2025 per Dynamics. E però Martino Donte, il nostro Martino Donte, ieri ha incontrato proprio Hans Liviabella in preparazione del concerto e gli ha chiesto qualcosa. Riporteremo qui parte di quella conversazione. Per prima cosa Martino Donte ha chiesto a Hans Liviabella di contestualizzare il concerto per violino e orchestra all'interno del percorso così compositivo del nonno compositore.
2: Ecco, questa diciamo è un'occasione speciale, secondo me anche molto importante per così mettere in evidenza nuovamente appunto questo compositore, che ovviamente al quale io sono legato a livello familiare, ovviamente perché era mio nonno, ma diciamo che un'opera, sono molto contento appunto di poterlo presentare all'HAC con l'Orchestra della Svizzera Italiana e soprattutto anche con Antonello Manacorda, col quale già una decina di anni fa abbiamo registrato questo concerto. Dunque, questo concerto è un brano della maturità di Lino Liviabella, perché è stato composto nel 1956, quindi un periodo abbastanza particolare, perché comunque è molto interessante insomma scoprire questo tipo di musica scritta in questo periodo, perché da una parte abbiamo alle spalle appunto di Lino Liviabella la sua preparazione a livello diciamo, di conservatorio, nel senso che lui è stato allievo di Respighi, quindi abbiamo dietro un'influenza parte di Respighi che lo considerava il suo migliore allievo. C'è comunque una linea, possiamo parlare di melodismo italiano, c'è una tradizione romantica, c'è anche una grande scuola della strumentale italiana. E dentro, ovviamente, soprattutto nella musica di Leo e Bella, troviamo anche la musica popolare marchigiana, perché lui era di origini marchigiane, quindi lui usava spessissimo i temi dei canti popolari marchigiani, ovviamente strutturati, elaborati in modo molto intelligente e inseriti nelle sue composizioni. Questa è una parte. Dall'altra parte, appunto, questo concerto è stato scritto nel 1956, cioè era un'epoca nella quale in Europa stavano già operando in realtà Boulez, Stockhausen, Nono, Berio e tanti altri compositori che erano legati un po' alla dodecafonia, a queste nuove tecniche sperimentali. E invece Livia Bella non ha seguito questa strada, quindi questo linguaggio riguardo questo concerto rimane, diciamo, sostanzialmente espressivo, melodico, tonale, quindi è musica tonale, anche se poi ha utilizzato delle armonie molto moderne rispetto poi alla tonalità ottocentesca, ovviamente. Però il risultato di questa musica quindi appare contemporanea all'ascolto, perché è musica contemporanea, però non rinuncia nemmeno, diciamo, ha una centralità della melodia, ecco. Quindi il violino ha una posizione dove canta molto, c'è grande virtuosismo, ci sono tante caratteristiche, ecco. È molto interessante comunque come brano, anche se poi è un concerto che non dura tantissimo, nel senso che è un concerto concentrato in tre tempi, però è in un tempo solo praticamente, non ci sono delle separazioni. Ecco.
3: Tra l'altro, nel disco che avevi inciso l'anno scorso con Gianluca Angelillo troviamo una versione per violino e pianoforte della versione.
2: E pianoforte, sì. Esatto. E sì, questo è anche interessante perché lui aveva proprio creato una versione per violino e pianoforte che non si tratta di una riduzione, ma è proprio un pezzo a sé stante. Infatti è praticamente uguale, ma manca ad esempio la cadenza, ad esempio del concerto del 15, appunto ci sarà in questo concerto c'è la cadenza del violino proprio come un vero concerto, in questo pezzo invece no, però è molto efficace, insomma, anche questo brano, quindi lo possiamo anche già un po' sentire tramite questo brano del concerto per violino e pianoforte, insomma.
3: Immagino dunque, insieme a Antonello Manacorda, con cui che già hai citato e che dirigerà il concerto, vi siete confrontati riguardo questo concerto, lo avete anche già eseguito assieme anni fa, e allora volevo chiedervi un po' di cosa avete parlato, quali aspetti della partitura vorrete portare in risalto con questa interpretazione?
2: Allora, sì, sicuramente è interessante perché appunto una decina di anni fa abbiamo avuto la possibilità di registrarlo proprio per la RSI, quindi c'è questa registrazione negli archivi, non è mai stato eseguito, quindi è importante ricordare che sarà una prima esecuzione assoluta, però diciamo che la cosa importante sulle quali ci siamo concentrati è dare la massima attenzione a queste masse sonore che a volte vengono fuori, soprattutto ai contrasti dinamici, una tensione armonica, perché se chi verrà a ascoltare o sentirà anche alla radio, noterà una grande tensione dall'inizio alla fine con grandi colori timbrici, ecco. Quindi abbiamo basato molto la preparazione, abbiamo cominciato già oggi a provare, abbiamo basato molto su questi effetti sonori che Livia Bella voleva. Ci sono tantissime indicazioni nella partitura molto specifiche e anche molto interessanti, proprio per scoprire il carattere, per proporre un carattere che è quello giusto di esecuzione. Non so, ad esempio, l'inizio del brano è definito con un allegro aggressivo. Quindi c'è qualcosa, ad esempio ci sono altri punti dove c'è una definizione come sognante, oppure ci sono tante definizioni ovviamente classiche della scrittura classica della musica, però danno questo tipo di carattere, devono uscire, ecco. Quindi si è lavorato molto su questi dettagli.
3: Ecco, come si inserisce allora il concerto di Lino Livia Bella nel programma della serata, che iniziamo, ricordiamo, con Claude Debussy, colui della Première idée d'un fou, poi Ottorino Respighi, leggenda, e qua già lo citava prima, maestro dunque di Livia Bella, e poi ovviamente il concerto di Lino Livia Bella, e infine Ravel, Ma mère Loi. Come avete ideato, insomma, questo programma?
2: Allora, il programma diciamo che è nato un po' su mia proposta, visto che questo brano era stato solo registrato, quindi di mettere in evidenza diciamo, questo compositore, visto che ho fatto un po' un percorso, nel senso ho registrato qui in Svizzera ovviamente tutti i brani per violino e pianoforte, adesso è in programma anche di registrare tutti i quartetti per archi, appunto alcuni l'abbiamo sentiti anche in diretta dal concerto per Cerese Estate. E infine io ho proposto, ho detto questo è un anno anche interessante perché tra l'altro questo pezzo è stato scritto nel 56, quindi è 70 anni insomma dalla scrittura di questo brano. E diciamo che è nato un po' incentrato su Livia Bella all'inizio e Antonello ovviamente ha inserito questi altri compositori in realtà un po', forse un pochino più, però è sempre un po' lo stesso periodo francese. Ovvio questo è del 56, però insomma si delinea un po' un'idea dei compositori di quel periodo, insomma fine 800, primi del 900, quindi è interessante fare un parallelo. Dopodiché l'accostamento con Respighi è stato anche d'obbligo, nel senso che è comunque interessante sentire il maestro e l'allievo, anche se abbiamo due linguaggi abbastanza distinti, e quindi ho pensato di inserire questo brano, La Leggenda, che tra l'altro è un brano che è stato anche ritrovato non da tantissimo tempo, nel senso che è un brano che viene preso da una collana di pezzi per violino e pianoforte, che sono sei pezzi per violino e pianoforte, e all'interno c'è anche questa leggenda, però la versione orchestrale è stata scoperta non da tantissimo, infatti credo che ci sia solo una registrazione con l'orchestra della Scala e Chailly, e ho sentito questo brano per violino orchestra e ho detto è perfetto da unire a Livia Bella, quindi c'è un po' questo percorso. Tra l'altro questo brano, questa leggenda è stata scritta nel 1902, anno in cui Livia Bella è nato, quindi ci sono un po' di. È interessante anche sapere che in quel periodo il suo maestro, quando lui nasceva, aveva scritto questo brano. Quindi è un programma, diciamo, articolato molto bene e secondo me molto interessante.
3: E infine allora, Hans Livia Bella, una domanda più personale. Questo concerto immagino rappresenta anche un momento molto speciale per te, eseguire una pagina di tuo nonno, comunque un compositore a cui anche oltre al legame familiare stai dedicando molto spazio nella tua carriera e lo suonerai insieme all'orchestra in cui lavori stabilmente da molti anni. Quindi banalmente ti chiederei come stai vivendo questa esperienza?
2: Ma la sto vivendo molto bene anche in un senso, con un senso di gratitudine, sicuramente perché io sì, ho la mia attività solistica, non sono un solista, quelli che girano, insomma, quindi c'è un senso di gratitudine nei confronti di chi ha accettato questa proposta e soprattutto anche dell'amicizia da parte dell'orchestra che ho visto che è molto entusiasta anche di incominciare anche di studiare questo brano che nessuno mai aveva sentito in realtà, solo alcuni forse che avevano registrato anni fa, però è una scoperta anche per loro e questa forza che c'è insieme porterà a qualcosa di interessante secondo me, ecco, questo sì. Quindi lo sto vivendo molto bene e sono molto molto contento che si possa proporre questo concerto in prima assoluta.
0: E direi che siamo anche noi contenti di aver ascoltato questa prima assoluta. Queste erano le parole di Hans Livia Bella, il violinista che abbiamo ascoltato nella prima parte di questo concerto. Di nuovo invece con voi Paolo Borgonovo per colmare l'intervallo del concerto che stiamo trasmettendo in diretta dall'HAC di Lugano. Dicevamo, è il secondo concerto della stagione dell'Osi all'HAC nella stagione 2026-2027. Ma Abbiamo detto che Hans Liviabella è molto generoso nel dedicarsi alle opere di suo nonno e si segnala in particolare, tra le sue attività, una bella uscita discografica recente del 2025, il suo CD Works for Violin and Piano, cioè opere per violino e pianoforte, la raccolta di opere per violino e pianoforte di Hans Liviabella al violino e le opere di Lino Liviabella, ed è uscito nel 2025 per Dynamics. E allora, proprio da questo CD ascoltiamo un brano che è in particolare un canto andaluso per violino e pianoforte.

Questo era un canto andaluso, Hans Liviabella e Gianluca Angelillo, rispettivamente al violino e al pianoforte, l'autore Lino Liviabella. E ora lo stesso autore e gli stessi esecutori in una marcetta Bululù per marionetta meccanica.

Ed era questa una marcetta sempre di Lino Livia Bella, Hans Livia Bella, Hans Livia Bella al violino, e intanto noi cominciamo a sentire in sottofondo i suoni del pubblico che rumoreggia e ritorniamo nella sala dell'HAC di Lugano in diretta. L'orchestra ha già preso posto alla spicciolata e stiamo aspettando l'ingresso del primo violino per l'accordatura e ci prepariamo a un grande capolavoro, il prelude alla Parmi di Danfon di Claude Debussy. Certo, pochi brani nella storia della musica hanno goduto di una fama critica paragonabile a questo preludio, che composto da Debussy tra il 92 e il 94 dell'Ottocento, però è considerata la pagina che apre il Novecento. Si ispira alla poesia di Mallarmé, anche se Debussy non vuole descrivere il testo. Il compositore parla piuttosto di una successione di atmosfere e impressioni suggerite dalla poesia. Questo inizio del brano è tra i più celebri della storia della musica, un assolo di flauto che davvero apre il Novecento in un modo estremamente libero e che sembra evitare qualsiasi definizione tonale troppo rigida. Pierre Boulez, certo, capofila dell'avanguardia francese moderna, disse che proprio in quelle battute si risveglia il respiro della musica moderna. In questa opera Debussy rinuncia a qualsiasi monumentalità romantica, l'orchestra diventa un organismo mobile, trasparente, cangiante. Sì, è difficile raccontarlo perché formalmente è un brano privo di sviluppo tradizionale, quasi un mescolarsi di timbri, un trascolorare di timbri tra un passaggio e l'altro, con una costante attenzione alla ricchezza del colore sonoro. Ed ecco arrivare il direttore Antonello Manacorde. Vi lascio allora all'ascolto.

E si prende i dovuti omaggi l'orchestra in piedi, l'orchestra della Svizzera italiana in piedi al LAC di Lugano in diretta dopo l'esecuzione del preludio per il pomeriggio di un fauno di Claude Debussy, la Prime di Don Fon. Intanto l'orchestra sta sistemandosi per il brano successivo, gli applausi continuano. Il brano successivo è Ma Mère Loi di Maurice Ravel, suite che nasce come raccolta pianistica a quattro mani, tanto continuano gli applausi, in particolare per il flauto solista, dedicata a Mimì e a Jean Godebsky, figli di amici molto cari, quindi musica infantile ispirata al mondo delle fiabe, che però poi Ravel ha deciso di riorchestrare. Ravel amava orchestrare le pagine pianistiche proprie e quelle altrui, pensiamo al capolavoro che è l'orchestrazione di Ravel dei quadri di un'esposizione. Intanto giustamente il maestro Antonello Manacorda fa alzare le varie sezioni dell'orchestra così messa alla prova in questo brano così complesso, così raffinato. Ebbene, nel 1911 Ravel realizza una versione orchestrale di queste cinque pagine originarie, e sono in cinque movimenti: la Pavane de la Belle au Bois Dormant, Petit Poussé, Les Dronettes Impératrices des Pagodes, Les Entretiens de la Belle et de la Bête et Le Jardin Féerique. E la straordinaria originalità dell'opera consiste nel fatto che Ravel evita qualsiasi infantilismo. Non descrive l'infanzia dal punto di vista del bambino, ma ricostruisce piuttosto un ricordo poetico di un universo fiabesco. Inutile dire che ancora una volta siamo di fronte a un capolavoro di orchestrazione, perché se i pezzi pianistici sono splendidi, di grande musicalità e armonia, l'orchestrazione di Ravel è di una fantasia e ricchezza senza pari. Notate nella scena delle pagode le sonorità orientaleggianti, e invece nelle entretien della Belle e della Bête, la Belle e la Bestia, i colori scuri, grotteschi, le trasparenze quasi immateriali nella pavana iniziale così celebre, e poi nel finale, nel giardino delle fate, la luminosità crescente e trionfale. Ma ecco che si avvicina il maestro Manacorda, prende gli applausi, buon ascolto.

applausi del pubblico, applausi in diretta nella sala del LAC di Lugano, applausi che accolgono Ma Mère Loi, la suite orchestrale che Ravel trasse dall'omonima sua composizione per pianoforte, e l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda, che ancora ritorna sul podio a godersi gli applausi del pubblico festeggiando con l'orchestra che questa sera ha diretto.

Era questo il secondo degli appuntamenti di Ozzy Allak. Lo ricordiamo mentre il maestro festeggia i singoli membri dell'orchestra che tanto si sono mostrati nel loro virtuosismo coloristico in quest'opera di Ravel, ma non solo. E dicevamo, è il secondo appuntamento dell'Ozzy Allak e conclude così un programma. Si conclude così un programma che dalla rinascita della musica strumentale italiana di Respighi e di Viabella ci ha poi portato alla Francia di Debussy e Ravel, se vogliamo, istruendoci su quattro modi diversi di concepire il colore orchestrale. Questo forse il filo più evidente della serata: l'orchestra come luogo dell'immaginazione, capace di raccogliere leggende, la leggenda di Respighi, sostenere il canto del violino nel concerto di Lino di Viabella e poi evocare i sogni del Fauno nella poesia di Mallarmé e riportarci ai paesaggi incantati delle fiabe di Ravel.

0: entusiasta il pubblico, il maestro Manacorda, quindi torinese, come Livia Bella, violinista a sua volta, violinista di pregio, ma che da anni poi si è dedicato alla direzione, saluta così l'orchestra e l'orchestra si allontana alla spicciolata. E noi lasciamo allora il LAC, lasciamo la diretta di questa sera, ricordando, ringraziando la produttrice RSI Alissa Nembrini, Alissa Pedotti Nembrini, e anche il tonmeister, l'ingegnere del suono Wolfgang Müller. Wolfgang è questa sera alla sua ultima produzione all'HAC, perché dopo tanti anni di servizio alla RSI si sta avviando verso il meritato riposo, e quindi a lui un saluto particolare.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Però noi abbiamo ancora ben 30 minuti di musica da trascorrere insieme per arrivare alle 22, momento in cui si concluderà la diretta di questa sera, ed ancora Paolo Borgonova a salutarvi al microfono. Vi propongo allora un tema, e se non vi piace siete in tempo fino alle 22, siete in tempo per reagire, per intervenire, per farmi cambiare idea, e sapete come, con il WhatsApp, che fino alle 22 appunto potrò leggere in diretta al consueto numero 079 382 6765. Lo ripetiamo: 079 382 6765. Volevo allontanarmi in realtà dai temi, dalle sonorità di questa sera, riprendendo un tema che forse i nostri ascoltatori più affezionati avranno sentito oggi, avranno ascoltato oggi, avranno sentito nel dossier di Alphaville questa mattina, perché oggi 15 ottobre avrebbe compiuto 100 anni uno dei pensatori più importanti, più influenti dell'ultimo secolo, ma diciamo degli ultimi due secoli. Parliamo di Michel Foucault. Pensatore, psicologo, storico, che si è divertito, se vogliamo, a destrutturare alcuni dei concetti che noi spesso diamo per scontati, a smontarli, a svuotarli per capirli meglio, e parliamo di genere, di sesso, di giustizia, di legalità e anche di follia. Michel Foucault ha scritto un'importantissima opera, L'histoire de la folie à l'âge classique, nota in italiano come Storia della follia nell'età classica, in cui ci racconta che la follia, ancora nel Rinascimento, aveva una sorta di presenza culturale e simbolica. Shakespeare fa parlare i folli come portatori di verità. I folli sono dei diversi, sono delle figure al limite di una sapienza anche rivelata. E la svolta successiva per Foucault avviene nel XVII secolo, quando nascono istituzioni come l'Hôpital Général a Parigi e altre strutture in Europa dove vengono rinchiusi tutti quelli che la società rifiuta: mendicanti, vagabondi, prostitute, libertini, disoccupati e folli, malati di mente. Non si può neanche pensare che all'epoca si potesse distinguere tra chi poteva avere delle scelte anche per propria decisione, chi invece era semplicemente malato mentalmente. E qui Foucault diventa molto provocatorio e ci dice che la psichiatria non ha liberato i folli dalle catene, ma la follia è di fatto una realtà naturale, medica, psicologica, che non esiste in sé, ma che è piuttosto definita da ogni società. Insomma, ogni epoca definisce chi non si conforma alla ragione della propria cultura e quindi è dissenziente rispetto a questa ragione. Ebbene, se nel 600 questo succede e nasce la psichiatria, è vero che il folle viene liberato fisicamente dalle catene della costrizione, ma viene anche sottoposto a un controllo morale scientifico più sottile. Lo psichiatra, il malato, decide che cosa sia la ragione e che cosa sia la follia. Però, se dovessimo dirlo musicalmente e dovessimo dire che cos'era per il 600 la follia, ne avremmo qui un bel esempio.

Ecco, per tutto il 600 la follia era esattamente questo brano, questa semplice melodia. Perché la follia? Era probabilmente una danza, questa breve melodia nata in Spagna o in Portogallo, che per la sua semplicità armonica e per il suo fascino semplice, in realtà era molto facile arricchire. Era quasi nata per una ripetizione continua che poi arrivava a un livello di ipnosi, di totale sfrenatezza. E tantissimi compositori hanno usato questo tema che era veramente celeberrimo e comparso in tantissime opere in tutto il mondo all'epoca, e noi vogliamo questa sera farvene sentire qualcuna, sentendo proprio questo nascere della follia, questo ripetersi ipnotico di una serie di accordi che sembrano molto semplici, sembrano innocui e che poi vengono sottoposti a un delirio di variazioni e di sconvolgente sfrenatezza.

Antonio Vivaldi nella sua trio sonata sulla follia ci ha proprio fatto sentire come questa ripetizione ipnotica porta davvero alla follia, come questa semplicità ripetuta porta a un'ipnosi, a un delirio. E abbiamo ascoltato questa bella esecuzione ad opera del trio di Enrico Gatti, ma della follia si sono occupati molti di questo tema che poi è così ispiratorio per quanto riguarda le variazioni, celeberrima la sonata di Arcangelo Corelli proprio sulla follia, alla quale in parte si è ispirato anche Vivaldi, ma vi si è ispirato direttamente Francesco Geminiani nel suo concerto grosso, appunto creato a partire dalla sonata di Corelli sulla follia.

Che follia! Che follia assoluta, come le ripetizioni incessanti di questo breve tema portano veramente al delirio in questa composizione che era il concerto grosso sulla follia di Arcangelo Corelli, a sua volta sulla melodia tradizionale della follia di Francesco Geminiani e l'esecuzione quella dell'ensemble Harmonie Universelle. E intanto, sentendo in sottofondo un'altra follia, questa volta una follia anonima, seicentesca, è il momento di salutarvi perché si conclude la serata in conduzione. Vi lascio dunque, Paolo Borgonovo al microfono vi saluta e vi lascia dunque all'ascolto di Rete 2, alla notte di Rete 2, e a tutti una notte serena.

0: Perdersi nelle città. Fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla e vi accompagno in questo viaggio camminante per le città del mondo. Questo giorno vi accompagno a Roma, che non è un'impresa facile, perché Roma è Capitum Mundi, Roma è una città immensa. Una delle cose che pochi sanno è che Roma è almeno 3-4 volte più grande di Parigi, perché è una città dilatata dal Tevere, quindi i meandri, le anse del Tevere in realtà hanno dilatato questa città, che quindi per chi ci abita non è facilissima, perché gli spostamenti sono abbastanza impegnativi, cioè sono spostamenti non immediati, non lunghi. In più è una città che in qualche modo, per motivi diciamo proprio tipici di Roma, non ha sviluppato per la metropolitana al punto tale da offrirla ogni 250 metri come a Parigi, ma in realtà, perché sapete, appena si scava si scoprono moltissime cose, però comunque è una città anche lì dove c'è una dimensione del camminare, c'è una dimensione del passeggiare, che io credo che sia particolarmente piacevole, cioè che altre città non hanno negli stessi termini. Ed è interessante perché questa dimensione del camminare vi sottrae all'idea di dover andare a visitare, no? I luoghi, i monumenti, che sono tantissimi ovviamente, no? Però è la cosa interessante del camminare a Roma è che in qualche modo i monumenti li vedete, ma sono lì, fanno parte del quotidiano, quindi a un certo punto vi fanno compagnia anche se non vi impegnano fino in fondo, no, a esplorarli. Mentre invece camminare per Roma è in qualche modo insegna a coloro che non sono romani, ma anche a coloro che sono stranieri, che esiste una dimensione del passo, no? Dell'andare, che è molto placida. Cioè Roma è una città in cui ovviamente se non avete molte cose da fare, se non avete degli impegni immediati, e soprattutto se vi rendete conto che comunque anche se correte non arrivate così facilmente e che dovete comunque attendere gli autobus, però la cosa interessante è che vi accompagna in una dimensione di godimento della città. Ci sono i veri monumenti di Roma sono i bar. Se voi scoprite i bar e se scoprite come ordinare un caffè al vetro, avete scoperto una buona parte di questa città. È una città che ci si può vivere per anni e non la si scopre, è una città fatta di quartieri, è una città fatta di molti livelli, ed è una città che soprattutto durante le ore del giorno cambia moltissimo, nel senso che un conto è la mattina o il primo pomeriggio a Roma, un conto è quando viene la sera e ci sono appunto magnifici tramonti, c'è il vento, il ponentino che quando siete fortunati arriva. Insomma, è una città in cui la sera, in qualche modo, la città si dà in maniera particolare. È una città piacevolissima da camminare, per esempio, la sera, anche la notte. È una città, c'è una bellissima scena di un film di Fellini in cui il personaggio in qualche modo si perde all'Eur, e comunque insomma sappiamo quanto cinema è stato girato in questa città, che è una città che vi avvolge, che in qualche modo vi costringe anche ad obbedire a questa sua scialla, questa sua maniera di vivere, dove la fretta viene in qualche modo allontanata, però e quindi in qualche modo questa cosa fa molto parte dell'idea di essere ancora la capitale di qualcosa, no? Quindi fa parte dell'idea di essere il centro, del fatto che solo a Roma accadono alcune cose, ma c'è un'idea di fondo per cui essere abitanti di una capitale, e questo lo capite ascoltando per esempio il modo con cui parlano i romani tra di loro. Il romanesco è una lingua di strada, è una lingua fondamentale per apprezzare o per deprezzare quello che avete intorno. Insomma, comunque la cosa interessante è che questa è una delle città più profittevoli dal punto di vista appunto di chi la cammina, perché poi è piena di anditi, è piena di angoli, è piena di androni, è piena di affacci sul fiume, è piena di luoghi che soltanto se camminate molto e se vi impegnate in qualche modo in questo camminare scoprite. È una città faticosa, è una città, per chi non ne fa parte, no, che richiede un certo coraggio da un certo punto di vista, perché appunto vi chiede fatica. Però è una città che vi premia moltissimo ed è una città in cui soprattutto imparate una cosa fondamentale, e cioè che il romano in qualche modo è indifferente al fatto che ci siano degli estranei nella città, li dà per scontati, non è particolarmente curioso, è gentile, però fondamentalmente voi entrate a far parte del paesaggio di questa città quasi da subito.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Grome. Giudizi universali. Le canzoni che ti cambiano la vita.

0: Vincenzina davanti alla fabbrica. Vincenzina vuol bene alla fabbrica e non sa che la vita giù in fabbrica non c'è. Se c'è, com'è? Questo, Andrea, è un testo fatto veramente di pochissimi versi che come un fulmine descrive la vita alienante di un'operaia, in sostanza, no? E questa splendida canzone, peraltro, è legata anche a un film.
1: Certo, è legata a un film molto bello che si chiama Romanzo Popolare e peraltro nella sua carriera Iannacci è stato anche un ottimo attore, poi non ha esercitato troppo ma compare in alcuni film e aveva anche quella dimensione lì. Io non potevo non metterla questa canzone. Vincenzina e la fabbrica è una canzone che mi intenerisce sempre ed è una canzone che racconta molto bene gli anni 70, racconta molto bene la Milano dell'epoca. E racconta molto bene questo desiderio che ha sempre avuto la classe operaia di andare in paradiso, però poi in paradiso non ci va mai. Ed è un tema che qualche volta il cinema ha toccato, la musica un po' meno, perché magari non è così romantico raccontare dei drammi esistenziali quotidiani di un'operaia, e Iannacci lo fa. Lo fa per questo film, ma poi la canzone diventa iconica e va ampiamente oltre la colonna sonora e ampiamente oltre la pellicola. Enzo Iannacci, secondo me, è un po' una colpa che noi italiani abbiamo, nel senso che ce ne stiamo dimenticando troppo. Io credo che Iannacci sia veramente uno dei più grandi cantautori che abbiamo avuto, peraltro musicista stratosferico, peraltro anche bravo dottore, perché era così pazzo che nei ritagli di tempo faceva quello che doveva fare, perché era un ottimo dottore. È uno che era andato negli Stati Uniti, aveva partecipato ai primi trapianti di cuore assistendo al dottor Bardan. Era veramente uno pazzo pieno di talento, Iannacci. Però stando alla musica, e Iannacci dobbiamo stare molto attenti a sottovalutarlo, perché io ricordo una intervista recente di Roberto Vecchioni in cui Roberto ha detto: attenti, perché i tre più grandi sono per certi versi De André, per certi versi Gaber, ma per certi versi Iannacci, perché il senso della musica che lui aveva e questo senso di umorismo, questo senso lunare, questo senso del surreale, del grottesco, non si può non ricordare. Pensate a una canzone all'inizio carriera come Giovanni Telegrafista, è un brano che poteva scrivere soltanto lui, faceva il palo, tu sei lì che ridi, ma la vedi quella scena lì, la vedi quella scena un po' dai soliti ignoti. Enzo Iannacci era veramente un grande talento, dispersivo, perché si è fatto anche del male, perché a fine carriera si era un po' smarrito, era un uomo capace di grande genio e anche di grande autodistruzione, era ingestibile, era molto affettuoso con gli amici, lui aveva un bellissimo rapporto per esempio con Beppe Viola, che è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori d'Italia, aveva una venerazione assoluta, fraterna per Giorgio Gaber, avevano cominciato insieme sin dai tempi dei Due Corsari, poi gli Aga Brothers, aveva proprio, guardava Giorgio come si guarda un fratello, non maggiore perché era un po' più giovane Giorgio, ma un fratello forse più bravo addirittura di te, e io credo che Iannacci faccia bene ascoltarlo, qualsiasi canzone, o diciamo un 70% delle sue canzoni, e bastano questi 3 minuti cantati in maniera anche un po' storta come faceva Iannacci, che era tutto fuorché una voce da usignuolo, fuorché una voce bianca e elegante e bella, però basta tutto questo per capire quanto fosse bravo e quanto vada assolutamente riscoperto.
0: Naturalmente noi l'ascoltiamo, grazie Andrea.
1: Grazie a te.

0: Il documentario è per definizione il cinema del reale. Eppure, non ha mai smesso di chiedersi come vada raccontato. Mostrare, ricostruire, nascondere, evocare. In più di un'occasione, il documentario ha usato l'animazione per mostrare ciò che le immagini dal vero non volevano o non potevano raccontare. Ospiti di Charlot, dal Film Festival Diritti Umani di Lugano, Daniele Dottorini, professore associato di cinema all'Università della Calabria e programmatore del Festival dei Popoli di Firenze. Il regista, sceneggiatore, critico cinematografico e saggista, Francesco Del Grosso. E il documentarista e regista luganese, Piero Martini. Il reale e la sua forma, a cura di Mario Fabio. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi con le notizie. Nuove conseguenze per l'attacco informatico avvenuto in settembre che ha colpito la cassa pensioni della città di Zurigo. La cassa ha comunicato oggi che sono stati sottratti dati personali degli assicurati, anche se non è ancora chiaro quali informazioni siano state compromesse né quante persone siano state coinvolte. Gli averi previdenziali e il pagamento delle rendite non risultano invece a rischio. L'attacco ha coinvolto anche altre casse pensioni, tra cui quella bernese e quella degli insegnanti del Canton Berna. Una possibile carenza di cherosene all'aeroporto di Zurigo ha portato la Confederazione ad autorizzare il prelievo dalle riserve obbligatorie. La causa è legata in particolare alle difficoltà di trasportare del carburante sul Reno. Per ora non si registrano restrizioni di volo. Un medico del Locarnese è sospettato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Si trova in regime di carcerazione preventiva da quasi 3 mesi. La segnalazione è giunta da una paziente e le indagini hanno permesso di identificare altre presunte vittime. Lo confermano le autorità giudiziarie ticinesi. A Lugano, Giuliano Bignasca, storico leader della Lega dei Ticinesi, avrà una via a lui dedicata. Lo riferisce la regione, citando il municipio della città, che ha accolto in parte la proposta del partito. La strada si trova nei pressi del centro esposizioni. Un attacco dei guerriglieri Houthi ha causato 5 morti e più di 10 feriti al palazzo presidenziale yemenita, ad Aden, capitale provvisoria dello Yemen. Lo riferisce il Ministero della Salute yemenita. L'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe, lo ha annunciato il presidente Zelensky, mettendo di fatto fine alla tregua energetica proposta da Donald Trump qualche giorno fa. Kiev afferma di averla rispettata per alcuni giorni, ma accusa Mosca di aver continuato a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. La decisione rischia ora di aumentare ulteriormente le tensioni tra Ucraina e Stati Uniti. Ed è salito ad almeno 34 morti, tra cui 33 bambini, il bilancio del crollo del tetto di una scuola a Peshawar, in Pakistan. Le cause del cedimento non sono ancora state chiarite. La polizia ha arrestato il proprietario dell'istituto e un'inchiesta è in corso. Domani ovunque soleggiato, con qualche nuvola bassa in mattinata sul sottoceneri e nebbia sull'altopiano.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quello che stai per ascoltare è un percorso sonoro non lineare, non uniforme, nell'esperienza di un uomo che si moltiplica e lascia tracce. Comincerà con un libro, una mappa e uno sguardo dal centro urbano e continuerà cercando il verde, l'impegno, persone di buona volontà. Camminerai sul prato più fresco come sull'asfalto rovente. Forse inciamperai sul liscio basolato e lo sconnesso San Pietrino. Siamo a Roma, ma anche in ogni città di cui prendersi cura. La città. Chi può dire di abitarla davvero, di conoscerla intimamente, di desiderare il suo godimento ogni giorno per tutti? Una città che non dimentica le bambine e i bambini. Questa città ti auguro di scoprire, difendere, ricostruire insieme.
1: What color is the city? I think like orange, like the very deep orange the like buildings have, like the one over there. You see a lot in the city.
2: I'd say a green, just very lively, a lot of growth and just flourishment around.
0: Qual è il colore di Roma? Turisti americani provano a rispondere in pieno sole dal belvedere che sovrasta i fori imperiali e ammira la Basilica di Massenzio e il Colosseo. La terrazza panoramica è dedicata ad Antonio Cederna, educatore civile.
3: Sparisce la parte anche naturale, storica, e quindi si riempie di cemento e il verde sparisce.
4: Lui denunciava il cambiamento.
3: Si fa spazio ai soldi, all'interesse.
0: Scomparso nel 1996, Antonio Cederna dedicò la sua vita a storiche battaglie ambientaliste e culturali a favore della città e di quella di Roma in particolare. Il suo sguardo di archeologo di formazione, di urbanista sul campo, si posò sul verde e sul cemento che avanzava. La sua penna di giornalista correva per denunciare e fermare la speculazione edilizia e immaginare una città di tutti per tutti, per i grandi e per i piccoli.
5: Antonio Cederna era un camminatore, soprattutto quando arriva a Roma all'inizio degli anni 50, e lui percorreva la città in lungo e largo, non aveva ancora la macchina, quindi usava l'autobus, andava nei quartieri in costruzione, cercava di capire quello che stava succedendo. Roma era un grandissimo cantiere in continua evoluzione, siamo proprio nel pieno del boom edilizio della città che cambia il volto in una decina d'anni, trasforma completamente la città. E mio padre va nelle zone storiche del centro storico, ma va tantissimo nella periferia che sta sorgendo per scrivere, raccontare, vedere. E le suole delle scarpe immagino che fossero sì un po' consunte.
0: Giulio Cederna, uno dei tre figli di Antonio Cederna, è il direttore della Fondazione Paolo Bulgari e si occupa da anni di infanzia e di periferie. Nel recente libro Nella polvere negli sputi propone una trentina di reportage del padre, fra quelli dedicati all'infanzia, pubblicati fra il 1955 e il 1972, in particolare sul settimanale Il Mondo e sul quotidiano Corriere della Sera.
5: Io mi occupo di infanzia e di periferia da tanti anni, perché ormai sono quasi 30 anni che mi occupo di questo, ma mio padre, com'è che questo tema dell'infanzia, dei bisogni dei ragazzi, come è entrato nei suoi articoli? Unito a questo c'era anche un'insoddisfazione rispetto a un'immagine, una rappresentazione del lavoro di mio padre un po' sclerotizzata intorno al paladino dell'ambiente, al conservatore, eccetera. Io mi ricordavo che c'era una forte carica sociale. Quindi ho cominciato a fare una ricerca, mi sono cominciato a rileggere gli articoli, a individuare gli articoli, e ho detto, ma caspita, ma vedi un po', ecco perché faccio questo lavoro. Questa mappa è un insieme di mappe tematiche che, a partire da diversi indicatori, cerca di descrivere la città dei bambini, dove abbiamo il maggiore numero di bambini e minorenni. Troviamo i quartieri dormitorio, dove abbiamo un indice di disagio sociale più alto. Insomma, è una specie di collage di mappe che ci permette di individuare se le sovrapponiamo, dove sono le aree più critiche della città, no? E dove i problemi sono maggiori. Il metodo di lavoro di mio padre, il suo era quello di partire dai dati, cercare di avere una rappresentazione più possibile esatta, insomma, vicina alla realtà, dei fenomeni che uno andava descrivendo e cercava, quando faceva le sue interviste, cercava di capire: ma allora quali sono i dati? Allora esattamente quanti sono i beneficiari, quanti sono gli abitanti di questo quartiere, quanti sono i ragazzi. Quindi questa sicuramente è qualcosa che ho ereditato. Le mappe ci guidano, sono fondamentali perché ci permettono di orientarci nella città. D'altra parte, le soluzioni che noi proponiamo, ecco, possono rimanere, come si dice spesso, sulla carta. Quindi la mappa è importante, ma la mappa non basta, poi bisogna arrivare al territorio.

0: una città fatta di tante città diverse che rischiamo di conoscere sempre meno, perché attraversiamo sempre in maniera più veloce attraverso dei percorsi spesso in macchina o in motorino. Siamo disabituati a percorrere a piedi, a entrarci dentro, no?
1: Dove ci troviamo?
2: All'R8.
1: Che cos'è l'R8?
2: È una piazza.
1: È sempre stata così questa piazza?
2: No, prima c'era, ci stava questo cubo libro e ci stava un parco, però c'era solo un dindolo e un'altra giostra. E poi era tutto prato e per passare, ovviamente.
1: E adesso invece
2: ci sta una pista per pattinare, un parco, un campo da basket.
3: Ah, la pista già c'era molto qui.
2: Ma sì, c'era.
3: No.
1: La fontanella c'era?
2: Sì. Sì? Quelle sì, c'erano.
1: Le bambine con i pattini c'erano?
2: No. Più poche, pochissime.
1: I ragazzi con gli skate c'erano?
2: Sì, sì.
1: I bambini e le bambine che vanno a Cubo Libro, cioè la biblioteca pubblica,
2: sì.
1: I ragazzi che litigano con altri ragazzi,
2: sì.
1: C'erano?
2: Sì.
3: Qui succede poco di mattino, però di sera la guerra succede. Si mettono tutti a litigare praticamente, che litigano per i palloncini, per i palloni.
1: Perché vieni in questa piazza?
4: Sì, posso venire?
2: Per giocare?
3: Io quando
2: per
3: vengo certe volte in piazza è per pattinare. Perché ogni volta viene un ragazzo con i pattini che mi insegna cose nuove.
5: La piazza prima non era così. Sono stati fatti dei lavori, noi del quartiere abbiamo fatto un progetto e grazie poi all'associazione Bulgari abbiamo realizzato questo progetto, risanato questa piazza che poi devo dire personalmente ogni giorno che la guardo a me piace, insomma ci sono quattro aree diverse, quando cambia l'area cambia colore della pavimentazione, abbiamo fatto un campo da basket. Ci sono varie attività, cioè addirittura fanno il corso della ceramica, poi di tanto in tanto anche qualche spettacolo teatrale. Con la scusa di questa piazza c'è anche gente nuova con famiglie e bambini che vengono qui appunto a giocare.
1: E le case come sono in questa zona? Di che colore?
2: Arancione, gialle, rosse, verde, azzurre.
1: Ma sono sempre
2: bianche.
1: State colorate?
2: No, erano così prima di pitturarle.
1: Quindi potremmo dire che è grigio,
2: sì,
1: avorio.
2: Grigio.
3: Alte, la mia arriva fino al quarto.
6: Fino al quarto piano.
3: La mia arrivava al 17 piano quando andavo da mia nonna.
1: Chi soffre di vertigini qui?
6: Nei capelli.
7: Le persone fanno i luoghi tanto quanto gli ingegneri e gli architetti. Non si può parlare di interventi di rigenerazione nei territori o di edilizia nei territori senza vederne l'uso che le persone ne fanno, perché quelle persone li cambiano gli usi di territori. Largo Mengaroni, da dove siamo partiti, è l'esempio.

0: Dal centro città ci siamo nel frattempo spostati a Torbella Monaca, grande e giovane quartiere di edilizia economica e popolare di Roma, sorto negli anni Ottanta per rispondere alla crisi abitativa e che oggi conta circa 28.000 abitanti. Forse lo conosci anche tu a distanza e te ne tieni lontano perché ne hai sentito parlare soltanto in termini di degrado, disoccupazione, dispersione scolastica, spaccio. Eppure TBM, così la chiamiamo, è anche testimonianza forte della capacità creativa e interdisciplinare di una nuova idea di città contemporanea, di uno sguardo futuro, quello di Cederna di ieri e di Cederna di oggi.
1: Io penso che lo sguardo che cerco di portare nella città è quello, è uno sguardo attento alle connessioni, ai diversi punti di vista, cioè quello che mi interessa è l'interprofessionalità. Guardo ma ascolto molto soprattutto e cerco di ascoltare l'educatore, cerco di ascoltare l'insegnante, l'urbanista, lo psicologo, cioè credo che la cosa più importante oggi sia quello di lavorare su questa costruzione di ponti, perché la soluzione avviene solo lavorando insieme, mettendo insieme, identificando i bisogni insieme da più punti di vista. Per esempio, ci rendiamo conto di quanto è importante mettere insieme le realtà che lavorano sui territori, realtà che sono fatte in genere da educatori, attivisti, sociologi e gli insegnanti, i dirigenti scolastici, cioè collaborare per esempio la scuola di frontiera che lavora insieme al territorio, può in questo incontro escono sempre cose nuove, esce un'alleanza che può rafforzare l'azione educativa complessiva sia della scuola, se è un arricchimento reciproco. Quindi quello che io cerco umilmente di favorire è l'incontro, ed è quello che mio padre scopre negli anni 60, che sta accadendo in Svizzera, che sta accadendo in Olanda, cioè si parla sempre di equip interprofessionali che stanno lavorando per dare risposte complesse a problemi che sono complessi, che se uno invece cerca di semplificare non riesce a affrontare, non riesce a questi problemi, non riesce a dare risposte significative. Da un certo punto in poi della sua vita, stiamo parlando dalla fine degli anni 60, nel 59, Antonio Cederna capisce che per comprendere qualcosa di quello che si potrebbe fare ma che forse non si fa, e per vedere delle possibilità diverse rispetto alla speculazione edilizia che sta sommergendo Roma di cemento, deve andare all'estero e deve vedere che cosa succede in quelli che lui chiama i paesi civili. Quindi nel 59 va a Londra insieme a mia madre e insieme a Bagatti Valsecchi, che è un personaggio importante che farà un grande museo a Milano, e vanno a Londra e vede, scopre i parchi giochi per i ragazzi, vede delle cose che non avevo mai visto e comincia a viaggiare. Ogni estate all'incirca parte e nel 61 va a Zurigo e va a vedere i parchi Robinson, che allora sono un sistema, erano mi sembra addirittura 7 i parchi Robinson a Zurigo, e racconta in un articolo molto molto molto bello questa scoperta che lo lascia a bocca aperta di questo centro, grande centro educativo, dove i bambini e i ragazzi sono protagonisti, diventano protagonisti di una loro piccola città in miniatura, con un sindaco, con i giornali, che è un giornale che viene stampato, con tanti laboratori dove bambini e ragazzi di diverse età stanno insieme, costruiscono pezzi di città, giocano e imparano le regole della democrazia, no? Perché stando insieme e riflettendo su come amministrare questa città, diciamo, fanno le prove per diventare cittadini democratici, per discutere e per pensare allo sviluppo di questa città. E così andrà ad Amsterdam, a Stoccolma, va a Parigi, e andando all'estero lui si rende conto che invece nella la progettazione dei nuovi quartieri prevede che non solo i bambini e i ragazzi, ma anche le donne, peraltro, questo va detto, no? Spesso le nuove città sono state pianificate e costruite da maschi bianchi, e invece resta fuori il punto di vista delle donne, dei bambini e dei ragazzi. E quindi questi viaggi all'estero sono per lui, diciamo, una chiave di volta fondamentale per capire che un'altra città è possibile. E sappiamo negli articoli, nei suoi articoli degli anni, dell'inizio degli anni 60, Antonio Cedenna capisce una cosa, che gli esperti da solo non bastano, perché affinché diciamo vinca un'idea più democratica di città, affinché si vada incontro alle esigenze della vita quotidiana di bambini, ragazzi, donne, dei quartieri complicati, bisogna queste persone abbiano la comprensione di quello che sta accadendo, cioè che quindi siano informate e quindi diventino protagoniste di una battaglia civile, che quindi questa questione è una questione anche fondamentalmente politica. E in qualche modo in questo libro, nei suoi articoli, si vede come c'è uno slittamento dal punto di vista teorico dei principi a quello dell'attivazione di una società civile che comincia effettivamente dalla metà degli anni 60 un po' più a organizzarsi. Nascono molti comitati, comitati di quartiere, ci sono WISP, che è un'associazione che fa lo sport per tutti, comincia a organizzare la marcia per il verde, le scuole organizzano iniziative dove si studia il quartiere, si fanno delle mostre dove le bambini e bambine richiedono, analizzano nel loro quartiere il deficit dei quartieri. Quindi il tema della cittadinanza attiva, che come diremmo oggi, diventa un tema fondamentale e si collega in maniera decisiva con l'informazione, perché per creare cittadinanza attiva ci vuole informazione. Oggi credo che i giornalisti in realtà fanno molta fatica, perché trovare spazi dove poter scrivere e anche denunciare, anche informare nei modi con la libertà che era data ad Antonio Cedenna negli anni 50 e 60 è più difficile, a Roma sicuramente è più difficile.
2: Quali sono i luoghi comuni rispetto a questo quartiere che invece proprio non esistono, cioè che ci vive di... disconosce?
3: No, io sono sincero, io non disconosco nulla qua, perché ogni parte di questo quartiere ha la sua importanza, perché noi lo viviamo.
4: Non è proprio così.
3: Vabbè, Paolè, però io lo vivo bene, sono 40 anni
5: tu
3: che sto qua.
5: Vivi bene perché la prendi come
3: bene.
5: Me, cioè io quando chiudo la porta di casa... rimane tutto quanto dentro casa, fuori è tutta un'altra cosa, ma non è normale, non è normale.
3: Però non puoi,
5: tutte
3: non ci
5: occupazioni
3: però...
5: che ci stanno persino qui dove ce l'hanno venduti.
6: Ho capito quanto la gente tenga al proprio quartiere, mi ha stupito tantissimo questo senso d'appartenenza, ancora prima del senso di comunità che comunque esiste. Si appartiene a un territorio che spesso e volentieri finisce sui giornali anche quando in realtà non ne avrebbe meriti o demeriti. E quindi è quasi una zona da proteggere, visto che per tanti è casa.
0: A metà degli anni 50 c'era da difendere le bellezze naturali, artistiche, parchi e ville storiche. E oggi? Nella città contemporanea i diritti urbanistici sono diventati realtà diffusa. Le bambine e i bambini hanno spazio di respiro, di tempo libero, oppure giocano ancora sull'asfalto, nella polvere e negli sputi.
6: Ha tante aree verdi che purtroppo non vengono valorizzate. Ci sono persone, ecco, che scendono da casa, vanno in piazza per far giocare i figli, i nipoti, per fare due chiacchiere. Ecco, abbiamo degli spazi anche architettonici che consentono ancora ai bambini di giocare per strada. È la polvere che si alza magari quando si tira un pallone, quando si va in bicicletta. Sfido a trovare a Roma un altro posto dove comunque, ecco, si abbiano queste possibilità, soprattutto per i più piccoli.
0: Nella calda estate del 2026 lo sguardo dell'educatore civile si rivolge agli adulti venuti ad ascoltare la sua storia sotto gli alberi della più antica, così come ai bambini che giocano in piazza Torbella Monaca, in un tempo sospeso che avvicina e unisce quartieri distanti, verde e cemento, sogno e realtà, Roma tutta, centro e periferia, per chi ancora usa queste categorie. Sembra di sentirlo ancora invocare, l'educatore civile, mentre le cicale accompagnano il rito, la cura di una strada maestra, la Via Appia, per secoli porta d'accesso al sud Italia per eserciti, mercanti e pellegrini.
4: La Via Appia era un monumento unico da salvare religiosamente intatto, per la sua storia e per le sue leggende, per le sue rovine e per i suoi alberi, per la campagna, per il paesaggio, per la vista, la solitudine, il silenzio, per la sua luce, le sue albe e i suoi tramonti. Andava salvata religiosamente perché da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo l'avevano amata, descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà fantastica, in momento dello spirito, creando un'opera d'arte di un'opera d'arte. La Via Appia era intoccabile come l'Acropoli di Atene.
0: Proprio sull'Appia Antica, nel complesso di Capo di Bove, l'archivio Antonio Cederna ospita materiali che coprono un arco temporale che va dagli anni 40 agli anni 90 del Novecento. È conservata qui anche la sua biblioteca. 4.000 volumi di archeologia, urbanistica, architettura, ambiente, storia di Roma, storia dell'arte. A noi il compito di diffondere le memorie di carta e quelle dei suoni. E a proposito di suoni, hai sentito nel documentario, fra le altre, la voce appassionata e ferma di Claudia Bernabucci, presidente dell'associazione Cubo Libro a Torbella Monaca, di Fabio Moscatelli, abitante del quartiere e fotografo, di Giuseppe Cederna, attore e divulgatore dell'opera del padre, assieme alla sorella Camilla e al fratello Giulio, autore quest'ultimo del libro che ci ha guidato nella conoscenza più intima di Antonio Cederna e della città, qualunque città che vogliamo abitare, quella feriale, quella di tutti.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Gran Bazar, sguardi sonori.

0: Benvenuti a Gran Bazar da Christian Gilardi. Gran Bazar, il luogo dove le musiche del mondo si incontrano, si ascoltano e si raccontano. La puntata di oggi è interamente dedicata al Ticino e al suo dialetto, o meglio potremmo dire ai suoi dialetti, una lingua vicina al respiro quotidiano, capace di custodire sfumature, ironie, malinconie, immagini che spesso non trovano equivalenti altrove. Il dialetto non è soltanto un modo di parlare, è una memoria viva, un gesto culturale, una forma di appartenenza. Dentro le parole dialettali si riconoscono i paesaggi della nostra regione, le montagne, i laghi, le piazze, le corti, il lavoro, la convivialità, le partenze e di ritorni. È una lingua che nasce dall'incontro tra generazioni e che continua a trasformarsi, mantenendo però una musicalità tutta particolare, fatta di accenti, pause e ritmi che sembrano già un canto. In questa puntata di Gran Bazar abbiamo voluto riunire una carrellata di musicisti e gruppi della nostra regione che hanno scelto di esprimersi in dialetto ticinese, ognuno con la propria sensibilità artistica, dalla canzone d'autore alle sonorità più folk, dalla ricerca sulle tradizioni popolari fino alle contaminazioni contemporanee. Ne emerge un mosaico ricco e sorprendente, capace di mostrare come il dialetto non appartenga solo al passato, ma continui a essere una materia viva per la creazione musicale di oggi. Ascolteremo voci che raccontano storie intime e collettive, memorie di lavoro e di migrazione, episodi di vita quotidiana, immagini poetiche legate al nostro territorio. Il dialetto diventa così uno strumento espressivo potente, capace di restituire autenticità e immediatezza, ma anche di aprire nuove prospettive artistiche in molti casi proprio attraverso il recupero della lingua locale. Gli artisti trovano una via originale per dialogare con il presente e con il mondo di oggi. Questa puntata è anche un invito ad ascoltare con attenzione le parole, a lasciarsi sorprendere dalla loro musicalità e a riscoprire la ricchezza di un patrimonio culturale che ci appartiene. E appunto il dialetto ticinese, con le sue varianti e le sue sfumature, racconta una pluralità di voci. È una lingua di prossimità che crea relazione e comunità, ma allo stesso tempo è una lingua capace di poesia, di ironia e di profondità. Attraverseremo questa selezione di brani assieme a Franco Brevini e incontreremo appunto artisti e gruppi che ciascuno a modo proprio contribuiscono a mantenere viva questa tradizione, rinnovandola con sensibilità contemporanea. Un percorso sonoro che attraversa epoche e stili diversi, mostrando come il dialetto anche da noi possa continuare a generare nuove forme artistiche, mantenendo un legame forte con le radici del territorio. Apriamo dunque questa puntata di Gran Bazar dedicata al dialetto ticinese, lasciandoci accompagnare da una costellazione di voci della nostra regione tra memoria e creazione, tradizione e ricerca. Franco Brevini, proseguiamo un po', no? A riascoltare questi, potremmo dirlo, classici della canzone dialettale in Ticino.
1: Sì, vorrei proporre due brani caratteristici del canzoniere dialettale, Ulbashlot e Barakin. Cominciamo con il primo. Ulbashlot appartiene al filone delle canzoni d'uso che Toto Cavadini ha rimesso in circolo con una cantata in dialetto, canzoni popolari del Canton Ticino del 2010. Nell'album Ulbashlot dura poco più di 2 minuti ed è tra le tracce d'apertura, asciutta, memorizzabile, costruita per stare in voce e chitarra con la naturalezza di un canto di paese. Nel titolo risuona un oggetto domestico del lessico lombardo, il catino, la scodella, la marmita, come lo si vuole tradurre, un dettaglio lessicale che dice molto del radicamento quotidiano di questa arte e spiega perché suonino familiari. Ascoltare oggi questa canzone significa sentire come il dialetto ticinese sappia farsi canto di casa, ritmo franco, immagine concreta, un sorriso d'ironia che passa senza bisogno di spiegazioni.

Barachin è un titolo chiave. Barachin, termine diffusissimo nell'area lombardo-piemontese, rimanda alla gavetta, al portavivande metallico del pranzo operaio. L'oggetto è diventato per estensione un piccolo emblema di classe e di mobilità del lavoro. Non stupisce che una canzone con questo nome abbia fatto strada nel repertorio ticinese, una parola che porta con sé storie di pendolarismo, di fabbrica, di pause in cantiere e trasforma l'ordinario in racconto.

0: portandole dai cortili e dalle osterie ai teatri e ai festival della Svizzera italiana. Nel tempo la formazione è cambiata, ma l'idea è rimasta nitida. Strumenti semplici, chitarre, mandolino, flauti, percussioni e voce in dialetto che racconta contadini, mestieri, fatiche di montagna, leggende, con una grazia narrativa che avvicina il repertorio popolare alla sensibilità di oggi. E qui non potremmo avere una presentazione migliore di quella del nostro conduttore, Cristian Gilardi, che del gruppo fa parte. Allora, che cosa sono questi Panigirl?
1: Sì, è un gruppo appunto che tra i più longevi della Svizzera italiana, nasce appunto negli anni Ottanta, festeggia 40 anni appunto nel 2026. Il lavoro, come dire, sotto una semplicità formale, poi ha richiesto veramente tanto lavoro da parte di tanti membri di questo gruppo. La semplicità è andare a recuperare delle leggende appunto della Svizzera italiana, del Ticino, e da esse fare appunto dei testi in dialetto per poi costruire dei brani originali. Quindi i Panigirl non suonano musica tradizionale, ma raccontano di leggende che invece risalgono a vari periodi, alcuni ottocenteschi, probabilmente alcuni anche precedenti. Ecco, questo è un po' il lavoro che negli anni è stato fatto, portando appunto a varie registrazioni diversi concerti appunto dal vivo.
0: Ecco, proporrei di scegliere una canzone, Für da Lack, che esemplifica come i Panigirl lavorino con l'immagine della natura per dire affetti, memoria e appartenenza, un arrangiamento pulito, la partecipazione corale naturale, un ritornello che invita a cantare anche chi il dialetto lo mastica poco. Cristian Gilardi, presentaci tu stesso questa canzone.
1: Ma Für da Lack è una leggenda che si svolge nei pressi del lago di Muzzano, appunto un lac d'Amusan, e che parla di un bambino che viene sottratto, no, ai suoi genitori, alla sua mamma, e che sparisce. Cresce però presso appunto le persone che lo hanno rapito e diventa addirittura un uomo forte, un condottiere, un forte cacciatore. Però sente il richiamo della sua origine, sa di non appartenere a quella comunità e va a cercare la mamma. In breve la ritrova proprio sulle rive del lago di Muzzano, quando scoprono e capiscono di essere madre e figlia, scorgono delle lacrime che vanno sul terreno, vanno all'interno del lago, e da quel momento nascono dei fiori, le ninfee che ancora oggi appunto abbelliscono questo piccolo laghetto nei pressi di Lugano. Questa è la storia appunto di questa leggenda, Fjordalak.
0: Ascoltiamo allora Panigirl, Fjordalak.

0: Oggi lo scenario ticinese si presenta quanto mai ricco, però, di esperienze musicali. Si spazia dal appunto neotradizionale addirittura al rock, dal sociale al popolare. Franco Brevini.
1: Sì, sul versante cantautorale moderno vorrei farvi ascoltare un brano di Marco Zappa, il cantautore ponte della Svizzera italiana, dal folk alle musiche del mondo, dal blues alla canzone d'autore, ha trasformato il lessico quotidiano del Ticino in materia poetica per oltre mezzo secolo. Zappa ha sempre trattato il dialetto come una scelta espressiva più che come un vezzo folclorico. E se vivo una storia in dialetto devo scriverla in dialetto, ha detto. Dentro questo percorso, Campà Begne è un piccolo manifesto. Già il titolo, in ticinese letteralmente vivi, stai bene, suona come un augurio messo in musica. Più che un esercizio di stile, è un invito corale, una forma di benedizione laica.
2: Questa è una canzone, una delle prime canzoni di parecchi anni fa. Buonasera a tutti, guten Abend, bonsoir. Non so come si dice in grigionese, mi dispiace, ma so che capiscono sicuramente al nostro dialetto. Il prossimo brano si intitola Campà Begne e mia tira là, ed è una canzone che ho scritto sull'emigrazione della Val Bavona verso l'America e fa parte di un film di Kurt Kohler, Campà Begne, mia tira là.

0: voce! Merci beaucoup!
1: La voce è quella di Marco Zappa, il brano è Campabegne. Franco Brevini, andiamo avanti nella canzone dialettale in Ticino.
2: Sì, dagli anni Ottanta in poi il dialetto incontra anche il rock. Dalle pionieristiche esperienze di Scaldatennis e del rock dialettale bellinzonese, che aprono una strada che unisce lingua locale e suono elettrico, fino a band come The Vad Vuk, di cui voglio farvi ascoltare Tenium La Man del 2022. Il titolo in dialetto lombardo ticinese significa teniamoci per mano e già mette a fuoco il gesto etico della canzone, che parla di un amore ormai segnato, disilluso, in cui i due amanti cercano di tenere duro nonostante le difficoltà. Il ritornello Tenium La Man è un invito corale da cantare insieme. Intorno i Vad Vuk intrecciano dialetto italiano con naturalezza, come spesso fanno nei loro lavori. La parlata di casa è il centro emotivo, l'italiano amplia il raggio e precisa il messaggio. Dal punto di vista musicale è una ballata folk rock dal passo medio, costruita su chitarre calde, pulsazione regolare e un crescendo da abbraccio, perfetta per il live. Dentro la storia di questo gruppo, nato a Lugano all'inizio degli anni 2000, maestro nel far dialogare folk, rock e identità locale, il brano che ascolteremo funziona come un manifesto di una poetica della comunità, lingua viva, gesto condiviso, melodia che unisce piazze e teatri.

0: Tenium la main, questo un brano dei Wat Vuk. Concludiamo il nostro viaggio attraverso la canzone ticinese con un altro esponente importante, quello di Paolo Toma-Michel, un altro cantautore ticinese che ha scelto il dialetto come lingua d'autore.
1: Sì, è nato nel 1966 a Tinente di Bosco Gurin e domiciliato ad Arcegno. Scrive e canta in dialetto, spesso con la sua band, e una tavolozza acustica che va dalla chitarra al violino e alle percussioni. Un sit per sta è il suo brano segno. Il titolo significa letteralmente un posto per stare e suggerisce l'idea di un rifugio affettivo, un sit per sta. Ascoltandola oggi si riconosce la cifra di questa musicista, voce in primo piano, chitarra calda, una sezione ritmica morbida e interventi timbrici discreti che danno luce senza appesantire. Il risultato è una ballata accogliente che trasforma un lessico quotidiano in racconto condiviso, un invito a stare più che ad andare, che è anche una dichiarazione di identità linguistica.

0: La voce di Paolo Tomamichel. Siamo al termine anche di questa puntata di Gran Bazar dedicata alla canzone in dialetto, nella quale abbiamo parlato di dialetti e canzoni legati ai confini e naturalmente in cui non poteva non esserci protagonista anche la canzone grigionese, come quella ticinese. Franco Brevini, cosa ci attende nell'ultima puntata della nostra serie?
1: Sì, arriveremo, diciamo, al traguardo del nostro lungo viaggio attraverso il dialetto in musica e parleremo degli esiti contemporanei, il dialetto nel rock e nel pop, ascoltando band e artisti che hanno portato il dialetto nelle classifiche musicali contemporanee.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Sofia Pelosi. Céline Amodrou è la prima candidata alla corsa per sostituire Guy Parmelin in Consiglio federale. Il Tribunale federale ribalta la sentenza sui bonus dei manager di Credit Suisse dopo il collasso della banca. Giusto tagliarli, per la Corte di Losanna. Proseguirà nel 2027 il risanamento finanziario della città di Lugano. Presentato un preventivo che indica un disavanzo di quasi 15 milioni. E nel calcio, storico esordio vincente per il Lugano nella fase campionato di Conference League. 3-2 in rimonta sulla Stella Rossa. È Céline Amodrou la prima candidata in campo per succedere a Guy Parmelin in Consiglio federale. Ginevrina e consigliere nazionale dal 2011, Amodrou è anche una dei tre vicepresidenti dell'UDC svizzera. Il suo nome ha iniziato a circolare già poche ore dopo l'annuncio delle dimissioni di Parmelin, il 2 ottobre. La 47enne ha una personalità forte, che però potrebbe pesarle nella corsa al governo. Profili più moderati hanno spesso prevalso nelle elezioni per il Consiglio federale. Céline Amodrou è stata avvicinata dal nostro corrispondente in Romandia, Aaron Guidotti.
3: Être une femme de décision, il me semble que c'est essentiel pour la fonction de conseillère fédérale.
4: Essere una donna decisa mi sembra essenziale per la carica di consigliera federale. Ho l'impressione che questa caratteristica che lei descrive è una caratteristica di tutti i candidati di C, perché noi diciamo ciò che facciamo e facciamo ciò che diciamo, ma credo di essere anche in grado di lavorare con gli altri partiti. L'ho dimostrato a Berna. Sono in grado anche a volte di discostarmi dalla linea del partito, se non è in linea con le mie convinzioni.
5: In questo momento la sua più grande sfida sarà quella di convincere i suoi colleghi svizzero-tedeschi a portarla come candidata ufficiale davanti all'Assemblea federale, ma non è un segreto che l'UDC vorrebbe uno svizzero-tedesco. Come farà?
4: Senta, il partito mi ha accordato la sua fiducia a livello degli organi direttivi dal 2016. Mi hanno sempre dato fiducia e mi hanno sempre ritenuta competente. Non si può quindi un giorno dire una cosa, poi quando una si candida cambiare discorso. Non è credibile.
3: Un giorno e poi il momento in cui la persona si declara candidata avere un altro discorso. Parce que à ce moment-là, c'est pas moi qui suis pas crédible.
5: Testiamo la sua sincerità, Céline Amodrou. In caso di elezione farà come tutti i consiglieri federali e ci prometterà di imparare l'italiano per poi non farlo.
3: Alors je vais pas la faire cette promesse, j'ai étudié le latin.
4: Allora non farò questa promessa. Ho studiato latino, quindi capisco l'italiano, ma no, non lo prometto. Mi eserciterò a leggere i discorsi e a pronunciarli. Dico quello che faccio, faccio quello che dico. È il mio motto.
3: Je dis ce que fais, je fais ce que je dis, c'est ma devise.
2: Ancora per la politica federale, dal 30 novembre Christian Rathgeb succederà alla consigliera nazionale grigionese PLR Anna Giacometti. L'ex consigliere di Stato, già direttore del Dipartimento Finanze e Comuni, subentra la dimissionaria collega di partito, lo riporta il foglio ufficiale retico. La popolazione svizzera si esprimerà sull'intesa commerciale tra la Malaysia e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte la Svizzera. Circa 60.000 le firme convalidate dalla Cancelleria federale. Il referendum è promosso da un'alleanza di organizzazioni della società civile, PS e Verdi. Contestano l'accordo e sostengono che metterebbe a rischio la foresta tropicale e favorirebbe il lavoro forzato. Caso Credit Suisse. La Confederazione ha agito correttamente nel tagliare i bonus ai massimi dirigenti della banca, nell'ambito del suo fallimento e della successiva acquisizione da parte di UBS. Lo ha stabilito il Tribunale federale, con una sentenza che ribalta la decisione presa lo scorso anno dal Tribunale amministrativo federale. Sentiamo Roberto Scolla.
6: Nell'ambito della crisi che nel 2023 portò l'allora Credit Suisse a chiedere plurimilionari aiuti alla Confederazione per poi essere comperata da UBS, il Dipartimento delle Finanze emanò un'ordinanza in cui, tra le altre cose, impose a quella che a quel tempo era la seconda banca elvetica il divieto di versare le retribuzioni variabili, i bonus, già assegnate ma non ancora versate ai manager dei tre più alti livelli gerarchici dell'istituto di credito. La proibizione era totale per coloro che facevano parte dell'Executive Board, la direzione generale, parziale per i due livelli sottostante. In totale, secondo alcune stime, le persone toccate dal provvedimento sarebbero state circa un migliaio, per un importo complessivo di una sessantina di milioni di franchi. 12 di quei manager fecero ricorso contro la decisione del dipartimento diretto dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, affermando che la soppressione dei bonus era illegale. Il Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo diede loro ragione, mentre ora, in ultima istanza, il Tribunale Federale di Losanna ha ribaltato quella decisione e dato ragione alla Confederazione. Quei bonus sarebbero andati a premiare comportamenti che hanno portato alla crisi della banca. E poco importa se poi quegli aiuti siano stati rimborsati e se addirittura la Confederazione abbia incassato un premio.
2: La SSR taglierà altri 202 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 173 nel settore operazioni, in pratica la sua struttura tecnica. Il provvedimento permette di risparmiare 41 milioni di franchi in vista della prossima riduzione del canone radio TV. La soppressione dei posti di lavoro, spiega la SSR, verrà assorbita nel limite del possibile da fluttuazioni naturali e pensionamenti. Alcuni licenziamenti e prepensionamenti saranno inevitabili. È in carcerazione preventiva da quasi 3 mesi un medico del Locarnese sospettato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. L'inchiesta è partita dalla segnalazione di una paziente e ha poi permesso di individuare altre presunte vittime. Lo confermano le autorità giudiziarie ticinesi. Il preventivo 2027 di Lugano indica un passivo di quasi 15 milioni di franchi. Gli investimenti sfiorano i 100 milioni, di cui quasi un terzo per l'ultima rata dell'acquisto del palazzetto sportivo. Il municipio propone di lasciare invariati i moltiplicatori di imposta. Per il futuro, però, restano alcune preoccupazioni, come spiega il sindaco Michele Foletti.
7: Tutte le decisioni che vengono prese a livello federale, a livello cantonale, poi alla fine hanno una conseguenza anche a livello locale. Penso all'abolizione del valore locativo, penso alla deduzione integrale dei premi cassavalati. A noi costeranno 23-25 milioni di franchi di gettito che perderemo. Abbiamo perso 20 milioni di gettito con la riduzione delle aliquote sulle persone giuridiche e quindi questo in una traiettoria di risanamento sono tutti passi indietro rispetto a quelli che si fanno. Quindi tutte le volte che facciamo qualcosa ci ritroviamo la casella di partenza.
2: Sempre a Lugano, Giuliano Bignasca, storico leader della Lega, avrà una via che porterà il suo nome. Lo riferisce il quotidiano La Regione, citando il municipio della città, che ha accolto parzialmente la proposta del partito. La strada si trova nei pressi del centro esposizioni. Non verrà dunque cambiato il nome di via Monteboglia. Per l'attualità internazionale ci sono nuove tensioni sul fronte russo-ucraino. La Russia è tornata a colpire in serata la regione di Kiev, provocando diversi blackout nella capitale, secondo i media locali. In precedenza, il presidente Zelensky aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe, dopo una breve tregua energetica proposta dalla Casa Bianca. A Bruxelles, Zelensky ha intanto incontrato l'omologo francese Emmanuel Macron, a margine del vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Macron ha ribadito il sostegno francese all'Ucraina. Di poco fa anche la notizia di una nuova sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in una scuola elementare dell'Oregon. Un primo aggiornamento indica la presenza di diversi feriti, ma anche l'uccisione del presunto sparatore da parte della polizia. Eventuali aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. E per la pagina sportiva sentiamo Omar Meshal.
8: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio con il Lugano che 31 anni dopo è tornato ad accogliere una partita di una fase finale europea decisamente con il sorriso. Prima giornata della fase campionato di Conference League 3-2 in rimonta per i bianconeri alla IL Arena sulla Stella Rossa. A Ieti il solito Moncada ed il 25esimo rigore consecutivo di Gergic, i gol che estendono la striscia di imbattibilità bianconera a 18 risultati utili in stagione. Andiamo a sentire il tecnico Mattia Crocitorti.
9: Ma io l'ho pensato dall'inizio della partita che potevamo vincere questa partita. Ero sicuro del piano gara, so benissimo che giocatori abbiamo, so benissimo quanti ragazzi in panchina hanno voglia di aiutare questa squadra. Oggi doveva essere così, un primo tempo di sofferenza, un primo tempo di grande rispetto per chi avevamo di fronte, però sapevo benissimo che in panchina avevo dei ragazzi che ultimamente mi hanno dimostrato che possono cambiare ogni partita e così hanno fatto oggi. Dunque i miei ragazzi sono stati eccezionali, e però non è facile entrare come hanno fatto oggi, però lo continuano a fare dall'inizio dell'anno e dunque ero abbastanza tranquillo fino alla fine, perché comunque ce l'eravamo giocata alla pari, anche se oggi non la portavamo a casa, avevamo dimostrato di poter essere all'altezza di una squadra come la Stella Rossa, però fino alla fine hanno avuto questo entusiasmo che i tifosi ci hanno dato un'altra volta stasera, che ci ha poi trascinato a questa vittoria.
8: Il tecnico del Lugano Mattia Crocitorti, Lugano che intanto si è scusato pubblicamente con i propri tifosi per la presenza non autorizzata di circa 200 tifosi serbi, di cui un centinaio appartenenti alla frangia Ultras, alla quale la UEFA aveva vietato la trasferta. Presenza in tribuna che ha costretto il club bianconero a ricollocare 50 tifosi del Lugano. Sempre in Conference League, il Thun ha perso 1-0 in Olanda contro il Twente, nessun problema per l'Atalanta, 3-1 sul Paphos. Italiane risollevatesi dal clamoroso 0 in Champions, anche con la Juventus che è andata ad imporsi in rimonta 2-1 a Vigo contro il Celta, e con il Milan che sempre nel quadro della seconda giornata di Europa League si è imposto 4-0 a Salisburgo con un assist per Yashari, assist decisivo di Giaca anche nella rimonta del Sunderland 2-1 sul campo della Torreense.
2: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni meteo per questo venerdì 16 ottobre. Sarà generalmente soleggiato e ancora molto mite in tutta la Svizzera. Al mattino qualche nube bassa sul sottoceneri e banchi di nebbia sull'altopiano. Le temperature minime saranno attorno agli 11 gradi, le massime sui 20. Per il momento è tutto, ma l'informazione su Rete 1 torna in diretta a ogni ora. Grazie per l'attenzione e buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Puntata numero 19, siamo arrivati alla penultima, al penultimo appuntamento con il nostro ciclo su John Coltrane, e cominciamo con un brano che non ha eguali nella storia del jazz e nella storia dell'improvvisazione. Un brano che Coltrane registrò il 15 febbraio del 67, lo stesso giorno di quell'offering che abbiamo ascoltato ieri, ed è un brano di soli meno di 4 minuti, ed è costruito su un principio molto semplice: solo tre note. Queste tre note sono un tono, anzi un semitono e un tono, quindi se nella scala di Do sarebbero Do, Re bemolle e Mi bemolle. Allora immaginate cosa potete fare con tre note: le potete combinare in vario modo, le potete far salire e scendere, una è magari al centro del registro, la seconda è acuta, la terza è grave, però le note sono quelle, poi le spostate sulle 12 note della scala cromatica. Ma con che criterio le collegate? Coltrane le collega spesso con un solo criterio, cioè che l'ultima nota del gruppo di tre diventa la prima del nuovo gruppo di tre. In questo modo Coltrane costruisce l'intero brano appunto con sole tre note, ma collegandole, variandole, spostandole in tutto lo spazio musicale. La cosa incredibile è che anche tutti gli accordi che sentirete fatti dal pianoforte sono basati su questa cellula di tre note. Abbiamo visto che in A Love Supreme Coltrane aveva già messo a punto l'idea di costruire un'intera improvvisazione su sole tre note. Qui raggiunge un livello incredibile, perché mentre lì cambiavano gli intervalli, cambiavano le cellule, qui ce n'è una sola, un solo intervallo, una sola cellula. È una, come dire, una sfida improvvisativa che non ha eguali, che io sappia, nella storia del jazz, nella storia dell'improvvisazione moderna. Ma la cosa più straordinaria è che essa produce un brano di struggente lirismo, di profonda intensità espressiva, e in questo Coltrane qui sembra toccare dito contro dito, come Michelangelo nella Cappella Sistina, come Adamo e Gesù, dito contro dito sembra invece toccare Bach. Grande profondità con grande rigore. Iris.

Questo era Iris, Ellis Coltrane, Jimmy Garrison, Rashida Lee, un brano rimasto inedito, pubblicato solo alla fine degli anni 90, che ha lasciato poi gli ascoltatori di 30 anni fa sgomenti davanti alla preveggenza di Coltrane, la capacità di fare negli anni 60 una musica che ancora oggi ci suona di eccezionale freschezza. In quei mesi, stiamo parlando del febbraio dell'inverno del 67, Coltrane si spinge ancora oltre e decide di registrare una serie di duetti con il suo batterista Rashida Lee. Questi duetti rimarranno inediti fino al 1970 e verranno poi pubblicati con il titolo apocrifo di Interstellar Space. Vale la pena di ricordare che tutti i titoli un po' spaziali, stellari, spirituali di questo periodo furono inventati dalla moglie Alice e non sono frutto dell'immaginazione di Coltrane. Quello che stiamo per ascoltare si chiama Saturn. Dove arriva Coltrane con Saturn? Arriva a costruire un flusso apparentemente libero di musica, ma mescolando insieme tutti i principi geometrici e le cellule melodiche che aveva studiato sul libro di Slonimsky quando aveva preparato Giant Steps e che col tempo aveva ampliato e provato anche a sistematizzare con dei grafici. Noi abbiamo dei grafici di pugno di Coltrane, dei circoli delle quinte, nei quali lui proprio disegna le strutture geometriche che collegano le note all'interno di questo circolo. Ecco, Saturn in un certo senso è l'esplorazione di questa geometria fatta a una velocità vertiginosa, sostenuta dall'energia batteristica di Rashida Lee, e sono forse il punto massimo di tensione fra due aspetti chiave della musica di Coltrane. Da un lato il bisogno di abbandonarsi nel modo più libero all'ispirazione, dall'altro la necessità di avere una struttura iperrazionale che sostenga l'ispirazione. Da un lato il corpo preme per forzare la geometria e dall'altro la geometria influisce nell'imbrigliare, dare ordine agli impulsi corporei. Questa sintesi di mente e corpo, di cui cogliamo qualcosa nel frammento di Saturn che stiamo per ascoltare, è quella che forse nelle neuroscienze oggi si chiamerebbe conoscenza incarnata, la capacità di sintetizzare mente e corpo in un'unica realtà, in questo caso estetica artistica.

Questo era un frammento di Saturn, avevamo saltato l'assolo di batteria di Ali, ora sfumiamo ulteriormente John Coltrane, Rashid Ali, 22 febbraio 67, e noi ci diamo appuntamento per l'ultima puntata del nostro ciclo su John Coltrane.

0: In altre parole.
1: Mentre stiamo parlando, in un'isola deserta dell'arcipelago delle isole della Fenice, quindi nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, si sta svolgendo una spedizione intrapresa dall'Archeological Legacy Institute, dalla Purdue Research Foundation e la Purdue University. Lo scopo della missione è quello di far luce sulla scomparsa dell'aviatrice Amelia Earhart. Da qui vogliamo partire oggi. Buongiorno Silvia Bencivelli.
2: Buongiorno Cristiana e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
1: E quindi questa spedizione è sbarcata, queste sono le ultime notizie, più o meno su un atollo deserto del Pacifico per cercare l'aereo di Amelia Earhart. Che cosa sta succedendo?
2: Sono ripartiti per cercare un aereo scomparso nel 1937. La squadra di cercatori è arrivata lunedì su questo atollo che si chiama Nikumaroro, e dopo una navigazione di 5 giorni, perché questo Nikumaroro è disabitato ed è a 230 miglia dall'isola abitata più vicina, quindi insomma un viaggio piuttosto avventuroso anche nel 2026. Ci sono 17 membri dell'equipaggio, tra loro archeologi, videomaker ovviamente per documentare tutto quanto, c'è addirittura un astronauta e così via, ed è una spedizione autorizzata, la prima da diversi anni, che sta andando su questa penisola di Taraia, penisola di questo atollo, dove nessuno mette piede da più di 15 anni. Perché vanno proprio lì? Perché intorno alla penisola di Taraia, nell'acqua, sott'acqua, c'è un oggetto strano, allungato, che si è visto con una foto nel 2020, per la prima volta addirittura con Apple Maps, insomma con una mappa di queste tipo Google. Dopodiché è stato studiato questo oggetto più volte, ma non si riesce a capire che cosa sia. È a circa 3 metri d'arriva, sotto 1,5 metri d'acqua, e secondo qualcuno potrebbe essere un aereo. Quindi lunedì questi sono arrivati, adesso sono andati verso la penisola di Taraia. Nota che c'è un canale per arrivare su questo posto che fu costruito dai britannici nel 63 a suon di esplosivi, a suon di dinamite. Questi che sono arrivati adesso hanno riaperto questo canale del 63, hanno montato le tende, hanno montato le apparecchiature e insomma si sono piazzati lì. Quindi più o meno da martedì sono in questo posto. Tra l'altro le operazioni di ricerca sono complicate, perché su quest'isola abitano dei granchi ferocissimi, per cui che escono di notte vanno a caccia, sono 4 kg di granchio e mangiano qualsiasi cosa, si chiamano granchi del cocco, quindi appena cala il buio questi devono tutti tornare sulle navi, non possono restare in giro.
1: Peggio dello squalo.
2: Ieri, esatto, è pericolosissimo, non sembra. Ieri hanno cominciato la ricerca vera e propria, quindi non ci sono aggiornamenti, se non che le cose stanno andando come devono andare, che da ieri finalmente gli archeologi subacquei stanno andando verso questo oggetto misterioso con due strumenti che sono il magnetometro e il sonar. Il magnetometro trova i materiali ferrosi, l'aereo di Amelia Earhart era fatto quasi tutto di alluminio, mentre il sonar cerca oggetti sotto i sedimenti. Quindi al momento è troppo presto per qualsiasi conclusione, ci sarà da analizzare i dati eccetera, però nei prossimi giorni si arriverà a toccare questo oggetto, si riuscirà a liberare dal sedimento e si guarderà. Qualcuno dice che è un tronco d'albero e si capirà piuttosto in fretta se quindi non stiamo prendendo una grande cantonata. Anche se fosse un pezzo di metallo, bisognerebbe poi dimostrare che è quello di Amelia Earhart. Comunque da adesso 5 giorni di lavoro, la settimana prossima più o meno si saprà che cos'è questo oggetto Taraia.
1: Facciamo un passo indietro, Silvia Bencivelli. Chi era Amelia Earhart e che cosa accadde il 2 luglio del 1937?
2: Amelia Earhart è stato un grandissimo personaggio. Era nata nel 1897 in Kansas e nel 1932 diventò la prima donna ad attraversare l'Atlantico in volo da sola. Nel 1935 volò da sola, ed era il primo essere umano, non la prima donna, dalle Hawaii alla terraferma americana, e diventò così famosissima. Nota che in quel momento, negli anni 30, era tra le donne più famose al mondo. Era una pilota da record, scriveva libri, era femminista, era amica di personaggi importanti, eccetera. Nonostante fosse famosissima, i giornali la chiamavano Lady Lindy, riferendosi a Charles Lindbergh, che è piuttosto offensivo, no? Perché lei era un personaggio anche senza accostarla a un uomo che volava come volava lei. Comunque, fatto sta che nel 1936 Purdue creò un fondo per la ricerca aeronautica e lei costruì con questi soldi, Purdue, l'università con cui lavorava, costruì questo aereo bimotore. E con quell'aereo a un certo punto tentò il giro del mondo lungo l'equatore. Ed è così che nel maggio, partì da Auckland insieme a un navigatore e cominciò questo famoso giro del mondo. L'ultima tappa era piuttosto dura, bisognava volare 18 ore consecutive fino a quest'isola di Howland, dove l'aspettava la guardia costiera, insomma, dove avrebbe dovuto atterrare e lì l'avrebbero recuperata, ma lì in realtà non arrivò mai. Ci furono dei messaggi radio durante il volo, durante i quali Amelia Earhart disse che dovevano essere da qualche parte vicino alla loro meta, ma non vedevano niente, che la benzina stava finendo, poi dettero un'ultima posizione e poi scomparvero. Amelia e il suo navigatore scomparvero. Era il 2 luglio del 1937. Fu cercata, l'aereo di Amelia Earhart del navigatore fu cercato per 16 giorni, dopodiché il rapporto ufficiale del governo americano concluse che l'aereo aveva finito il carburante ed era precipitato in acqua. E da allora però non si è mai trovato assolutamente più nemmeno un pezzetto né dei due esseri umani né dell'aereo.
1: Accidenti,
2: Che
1: sarebbe
2: storia.
1: bellissimo se Miyazaki ci facesse un bellissimo film da appassionato, qual è un bellissimo animazione. Sono passati quasi 90 anni, perché la cerchiamo ancora e che cosa sappiamo davvero?
2: Un po' la cerchiamo perché, come dici tu, è una storia affascinantissima. Ecco, questa donna famosissima che decide di girare il mondo e non torna più, già solo questa è una storia incredibile. Ma insomma, su quello che può essere successo ci sono tre ipotesi e ovviamente su questo si innesta anche molta della nostra fantasia e della ragione per cui cerchiamo il finale di questa storia che è rimasta a metà. La prima ipotesi è quella ufficiale, appunto, l'aereo è caduto in mare. La seconda ipotesi è l'ipotesi di Kumaroro, che allora aveva un altro nome, insomma, di un'isola dove sarebbero atterrati sulla barriera corallina e dove sarebbero morti da naufraghi, quindi non precipitati in mare, ma arrivati da qualche parte e poi mangiati o comunque morti di fame su una barriera corallina. Su questa ipotesi esistono alcuni indizi. Negli anni 30 furono trovati, che so, uno specchietto, i resti di una scarpa, ci fu qualche racconto di qualche colono che diceva di aver visto dei rottami che poi sono scomparsi e poi soprattutto a un certo punto comparvero delle ossa, 13 ossicina che furono lì per lì attribuite a un uomo dalla corporatura robusta, poi però furono perse. In realtà la perizia osteologica degli anni 40 non è ritenuta oggi affidabile e poi erano solo 13 ossa. E allora qui torniamo ai granchi. Ti ricordi che ti ho detto che ci sono questi
1: Sì.
2: ferocissimi granchi del Cocco? Ecco, a un certo punto qualcuno disse: ma con questi granchi è piuttosto normale, ecco, che un corpo mangiato dai granchi, non, insomma, di un corpo non restino più che un mucchiettino di ossa. Fecero addirittura le prove con delle carcasse di maiali che portarono nell'isola e videro che i granchi effettivamente ripulivano in fretta la carcassa e disperdevano le ossa in ogni direzione, ma anche a decine di metri di distanza e si mangiavano anche le ossa. Quindi aver trovato pochissime ossa di un essere vivente mangiato dai granchi non è così, cioè, diciamo, è plausibile,
1: È
2: ecco.
1: plausibile.
2: Un corpo può sparire sull'isola dei granchi. Terza ipotesi, la più romanzesca, è la cattura da parte dei giapponesi. E vabbè, la lasciamo lì. Comunque questo oggetto Taraya è piccolo, probabilmente la laguna è troppo bassa per nasconderlo, insomma, su questo oggetto che ti ho detto, quello che è stato visto con le foto da Google Maps, ci sono, insomma, delle ipotesi molto più profane, soprattutto che si tratti di un tronco d'albero. Ora, la gente vorrebbe un finale fantastico e misterioso, ma la mia scommessa è che quell'oggetto lì difficilmente sarà la carlinga di Amelia Earhart trovata così. Comunque, insomma, hanno le loro ragioni per andarla a cercare e adesso il gioco si fa duro, insomma.
1: Io ricordo un secondo agli ascoltatori e ascoltatrici ticinesi che, come loro sanno benissimo, il Teatro Paravento di Locarno ha dedicato, appena allestito, uno spettacolo dedicato alle aviatrici, e il titolo è Felici di volare, e ovviamente Amalia Earhart, ma anche all'aviatrice francese Elise Desroches. Bencivelli, Erhard è diventata un simbolo, ma non era la sola a volare.
2: Eh no, lo hai detto tu, ce ne furono diverse. De La Roche, peraltro, è stata la prima donna a ottenere un brevetto di pilota. Poi ci fu la milanese Rosina Ferrario, qualche anno dopo, alla scuola Vizzola Ticino, insomma, era l'ottava donna al mondo, insomma, ce l'avevamo anche noi le donne pilota. Erano tante, Erhard e altre fondarono addirittura un'organizzazione di donne pilota, ma ovviamente non si voleva farle volare. Anzi, ogni incidente di una donna veniva usato come prova che le donne non erano adatte, questi stupidi, no, ritornelli, donna al volante, pericolo costante, ti puoi immaginare te per chi all'epoca provava a volare. Erhard aveva lavorato anche come consulente per le carriere femminili, quando dicevo che era una femminista lo era in senso pratico, faceva la consigliera tecnica del Dipartimento d'Aeronautica e si era battuta per far studiare le donne in ingegneria, e tante donne chiesero e si candidarono per i programmi militari dell'aviazione americana, solo che non veniva concesso loro di farlo ed erano ostacolate in tutti i modi. Ancora oggi le donne pilota sono poche. Ecco.
1: Una battuta veloce da 15 secondi, cosa resta?
2: Perché
1: stiamo chiudendo, perché abbiamo il radiogiornale. Quindi due parole.
2: Una cosa interessante è che tra i membri della spedizione c'è un astronauta che adesso sta cercando la donna che a 90 anni fa voleva convincere le studentesse a puntare verso l'alto, a volare. Tra i membri dell'equipaggio che la sta cercando c'è una donna che ha volato davvero, ha volato verso lo spazio. Non ce ne sono tante, ma secondo me il simbolo è forte.
1: Con questo bellissimo simbolo chiudiamo. A domani, Silvia Bencivelli, grazie.
2: Grazie a te, buona giornata.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: riprende il dossier di Alphaville dedicato a Michel Foucault in occasione dei 100 anni dalla nascita che si celebrano proprio oggi, 15 ottobre. Oggi cercheremo di mettere a fuoco un ulteriore tassello del suo pensiero che continua a ispirare studiose e studiosi nei campi più disparati: sociologia, psicologia, storia delle idee, filosofia, studi di genere. Oggi tenteremo infatti di avvicinarci al tema della malattia e degli istituti del sapere e anche ai rapporti della follia con la civiltà europea nei diversi secoli, nei diversi periodi storici. Con noi Pietro Barbetta, che saluto e ringrazio per averci raggiunti in Alphaville. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Lei è direttore dell'International School of Systemic Therapy, insegna teorie psicodinamiche all'Università di Bergamo, svolge ricerche in psicologia transculturale ed etnoclinica. Tra i suoi vari scritti cito almeno Lessicografia della diagnosi 2025 per Rederive Approdi e La follia rivisitata per Mimesis 2014. Allora, le pubblicazioni di Foucault sulla storia del sapere medico scientifico sono molte. Per esempio, nel 1963 usciva il famoso Nascita della clinica. Come si vennero a instaurare, secondo Foucault, i rapporti di potere tra medico e paziente e tra potere e sapere medico più in generale? Partiamo magari da qui.
1: Sì, beh, Foucault scrive questo libro, Nascita della clinica, negli anni 60, nella prima metà degli anni 60, ed è un libro importante perché usa nuovamente il metodo genealogico. In altri termini, cerca di capire come nasce la clinica contemporanea, la clinica moderna, cioè quell'apparato di saperi che poi determinerà quello che lui chiama il rapporto tra sapere e potere, fondamentalmente. E la nascita della clinica nasce nel momento in cui il sintomo di per sé non è significativo se non in un campo di connessione con altri sintomi che poi determinano il quadro diagnostico. Cioè, in altri termini, Foucault fa nascere la clinica nel momento in cui in qualche modo si dà vita a quella che in medicina viene chiamata semeiotica medica. Ecco, mi pare che questo sia l'elemento chiave di questo discorso. Tra l'altro, in questo periodo Foucault inizierà anche un rapporto con Georges Canguilhem, che è uno dei più importanti filosofi della medicina e che insegna a quell'epoca al Collège de France. Lo sostituirà appunto Foucault successivamente nel 1970. Ecco, questo è grosso modo il metodo genealogico. Cioè, in altri termini, il metodo genealogico è un metodo in cui si distinguono, si introduce una eterogeneità tra la